0: la radio che suona. Only the hits. Radio Globo.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: cosa ti sei perso in
1: Tutto bloccato.
2: Quindi nell'ordine che cosa c'era? Tutto, però se gentilmente puoi ripetermi tutto l'ordine.
3: 3 piatti riso con kebab, 2 sì. chicken strip, sì. 1 chicken tandoori con patate al forno, un pezzo di pane,
2: sì.
3: una Fanta, un litro e mezzo,
2: sì.
3: 6 acqua naturale grande,
2: sì.
3: 2 Coca-Cola latina 330 ml,
2: ce l'ho.
3: Una piadina kebab,
2: ce
3: no
2: l'ho.
3: Cipolla, no piccante.
2: Ce l'ho. Ah, no piccante era! È quello forse che ha innescato il problema.
3: No, l'ha fatto tutte e due senza non abbiamo messo piccante, non abbiamo messo cipolla, ma il fattorino ha dimenticato di prendere
2: sì.
3: l'acqua e la Coca-Cola.
2: Ma perché il fattorino è appassionato sia di cipolla che di piccante. Nel momento in cui ha visto il rifiuto di questi due ingredienti, lo fanno e a volte tanto voi cercavate Glovo, giusto?
4: Comunque il top ridotto alla telefonata sono stati 330 millilitri.
5: Vai vagliati che i fattorini lavorano. Ma va va. Ma capita tutto a voi.
6: Che bastardi. Pensate che per sentire sta cosa ho allungato dei 6-7 chilometri.
5: Morci vostra!
1: Tutto bloccato.
0: Dal lunedì al venerdì.
1: Dalle 16 alle 19.
0: Solo su
1: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
7: A settembre scegli di star bene. Allenati a Juvenia Giustiniana. Sala pesi, corsi fitness e tutto il meglio per il tuo allenamento. E per bambini e ragazzi, corsi di ginnastica artistica, ritmica e arti marziali. Cosa aspetti? Vivi lo sport alla Juvenia Giustiniana in via Lonato 62, zona prima porta. Richiedi ora la tua prova gratuita su juveniagiustiniana.it.

0: wait for me. I'll be back.
1: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cashglobo, il tuo contante scontato.

0: cambiare canale per noia, noia, solo noia.
1: Fermati sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV, solo le migliori.
0: Anche in televisione.
1: Globo TV.

0: non era di domenica, sai, al pranzo, no, in famiglia, in cui nonno dice quello che pensa, no, era
1: no. Hai detto proprio bene comunque, nonno.
0: No, perché Morello, è ingenuo, è cattivo,
2: Però, oh, sì, ragazzi, adesso un minimo di ragionamento c'è dietro le parole di Tajani, no? Ok? Che erano, diciamo, delle parole di buonsenso se oggi, controllando il calendario, fossimo nel 1400, diciamo, no?
1: Esatto.
2: Se
1: male.
2: Noi fossimo nel 1400, probabilmente avrebbe. Però vediamo un attimo se effettivamente c'è qualcuno che invece la pensa esattamente così, no? Mm. Se tu vedi una ragazza appariscente, una ragazza, diciamo, un po' così disinvolta, probabilmente è una ragazza che ha determinati valori.
3: Però ecco, è quello il fatto. L'errore, a mio avviso, in primis, è dare un giudizio estetico correlato poi alla persona. Cioè, oggi questo è veramente anacronistico. Ma non puoi pensare che, siccome una persona c'ha la gonnellina più corta, allora è più inaffidabile. Poi abbiamo, devo dire, anche sbagliato a incasellare Flaminia in uno dei due segmenti. Lei ha le qualità peggiori di tutti e due.
2: Sì, è vero, hai ragione. Una pessima donnaccia, una pessima donna seria.
1: Sono inguardabile, non so cosa.
4: The Morning Show. Tutte le mattine dalle 6 alle 10 su Radio Globo.
5: Wait for me, I'll be back.
6: A settembre parti con 4S macchine. Lava pavimenti o spazzatrice ferma? Ci pensiamo noi. Assistenza tecnica specializzata su ogni marca. Noleggio e vendita di macchine professionali per la pulizia. 4S macchine, la soluzione giusta quando serve. Richiedi subito una consulenza gratuita nella tua azienda su 4smacchine.it.

mattine dalle 7 alle 10. Morning Show Live on Globo TV.

0: Wait for me. I'll be back.
1: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Vacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Vacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.

0: The Morning Show Reload on Radio Globo.
1: Ciao a tutti, sono Massimo Vari. Anche questa mattina nel Morning Show abbiamo fatto chiarezza con questa nuova rubrica che abbiamo inaugurato insieme al ministro Antonio Tajani. Tajani spiega cose.
2: Reload. Tajani.
3: Il provvedimento sul bollo auto è molto semplice. Innanzitutto la faccenda della potenza. Non sussiste la questione macchinone o non macchinone, perché uno magari ha una modestissima Panda che però ha troppi cavalli e paga il bollo, oppure uno ha una Ferrari che ha un solo cavallo sul cofano, anche piccolo, perché è un cavallino, e non lo paga, o almeno credo. Poi la polemica sulla percentuale delle auto che ne beneficiano. Dice, ah, ma non è il 70%, ma il conto è presto fatto. Se ci sono 41 milioni di vetture e ne beneficiano 14 milioni, sarebbe evidente che non è il 70%, ma se noi calcoliamo anche un 45% della parte ibrida delle elettriche, più il coefficiente rivalutato delle moto moltiplicato per pi greco, meno la spinta che riceve verso l'alto il galleggiante pari al peso del gasolio spostato. Mi sembra fosse una cosa del genere. Ecco che il 70 appare verosimile. Poi, per chi è preoccupato del costo di 200 rivalutato delle moto moltiplicato per pi greco, meno la spinta che riceve verso l'alto il galleggiante pari al peso del gasolio spostato. Mi sembra fosse una cosa del genere. Ecco che il 70 appare verosimile. Poi, per chi è preoccupato del costo di 2 miliardi e mezzo dell'euro

0: sulle accise, poi va al ristorante, compra qualcosa e quindi paga l'IVA, quindi lo Stato rinuncia a dei soldi, no? Perché lei possa spenderli, cioè lo Stato le dà la possibilità di ridargli una parte dei soldi che non gli ha dato e quello che non recupera è il risparmio suo, non dello Stato. Credo sia abbastanza chiaro.
1: The Morning Show, tutte le mattine dalle 6 alle 10 su Radio Globo.

0: cambiare canale per noia, noia, solo noia.
1: Fermati sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV, solo le migliori.
0: Anche in televisione.
1: Globo TV.
2: Buenos días, amigas y amigos del barrio. Esta es la nueva canción de Carl y Sara. Se llama Perfect.

0: cosa ti sei perso in
1: tutto bloccato.
2: Adesso invece tu li vedi sempre nudi. Cioè
3: ma
2: io
3: nudi.
2: Da... Beh, mutande, no? Mutande, ma in mutande che girano nel giardino e dentro casa. E addirittura quando mangiano, a me questa cosa mi ha un po' scioccato ieri. Vedevo durante il pranzo tutti a tavola, tutti che comunque gli altri, quelli più adulti, una cosa addosso. Cioè, educazione. Io mi ricordo mia madre da ragazzina, la prima cosa che diceva a mio fratello: mettiti la maglietta per venire a tavola d'estate,
3: certo.
2: No? Questi mangiavano tranquillamente a petto nudo, così, come energumeni. Ma non è rispetto né nei confronti di chi vive con te, tantomeno nei confronti di chi guarda. Ma perché io devo cenare o pranzare, mi metto nei panni di chi sta facendo comunque questo reality, con uno davanti a me a petto nudo che mangia, che è? Dove è il sudore, i peli? Ma perché? Ma
4: Roberti, non puoi di man bassa parlando di gente che sta in mutande,
5: Robertino, come tutti gli ascoltatori, io te voglio una cifra bene.
2: Grazie.
5: Non puoi dire, ti ha sconcertato questo, il fatto che andassi in giro in mutande? Ma vogliamo parlare del fatto che c'è stata Marina La Rosa che addirittura ha parlato di uccidere la Meloni?
6: Sapete cosa non capisco? Chi guarda il Grande Fratello? Cioè, che gusto ci avete a guardare i cazzi dell'altri? Cioè, perché tu sei lì a guardare, poi senti, metti a guardare 24 ore dentro casa del vicino quello che fa. Che cazzo mi dice il cervello?
7: Brava Roberta, basta con sto politicamente corretto.
8: Ma Robertina mia, ma il problema non sarai te che te vedi sti programmi invece di vederti un documentario sulle scimmie di Piero Angela, dove pure lì quando pasteggiano sono a petto nudo, ma nessuno se lamenta, eppure il livello è quello.
1: Tutto bloccato.
0: Dal lunedì al venerdì,
1: dalle 16 alle 19,
0: solo su
1: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
9: C'è un modo nuovo di vivere lo sport a Roma Nord. Juvenia, in via Ischia di Castro 152. Sala isotonica cardio, corsi fitness e wellness, studio Pilates Reformer, padel e tanti corsi sportivi per adulti e bambini. Tutto in un unico abbonamento. Dal 23 al 30 settembre partecipa al nostro Open Week. Juvenia, dove lo sport è vita.

0: streaming TAB. E sul canale 91 del digitale terrestre
1: Globo TV.
2: Sempre un piacere, signori. Buongiorno, benvenuti e buona colazione da Federica della Valle. Voi siete sulla radio che suona solo le migliori, Radio Globo, e c'è il Morning Show Replay.
1: Solo le migliori, Radio Globo.
3: Stai ascoltando Morning Show Replay on Radio Globo.
2: Un'oretta dove andiamo nella puntata di ieri, ci rimmergiamo lì, ce la ripassiamo per quelli che se la sono persa, 5 punti dove poter recuperare i momenti più divertenti e salienti. Se volete la puntata intera la trovate sul nostro sito, sezione podcast, radioglobo.it.
3: Questo è Morning Show Replay, Morning Show Replay on Radio Globo.

0: Replay on Radio Globo.
1: Eccolo qua, il primo Morning Show Replay della puntata di oggi. Torniamo a ieri, dove abbiamo recuperato le dichiarazioni del ministro Tajani, quello vero, che parla di brave ragazze. Questa è Radio Globo.
0: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.
2: Non solo per la gonna, anche con quella camicetta sbottonata che lascia entrare.

0: veramente una donnaccia, fammelo dire, fammelo.
1: Guarda, allora, Gabri, quell'occhio dov'è arrivato?
2: Sta sbottonato.
0: Sta sbirciando naturalmente. Allora, sentiamo le parole del ministro Antonio Tajani, perché tanto da quello partiamo stamattina, perché insomma se ne sta parlando tantissimo, anche perché adesso in questo momento c'è chi ci sta ascoltando in fase di preparazione per andare al lavoro, quindi che abbigliamento scegliere?
3: Esatto,
0: guardate bene l'armadio, non mi prendete la gonna da ragazza inaffidabile, oh, ve lo chiedo per favore. Comunque sentiamo.
4: Si fa dare un consiglio a mio figlio che mi chiede, dice, che ragazza mi devo sposare? Una ragazza magari affascinante? Beh sì, certo, una ragazza affascinante è bella sposarsi, ma quella ragazza affascinante che carattere ha? Dice, non sai, ha cambiato più fidanzati, ha mollato il fidanzato, se n'è andata, insomma è portata un po' a mettere qualche cornetto, sì, però, ma sì. Poi c'è un'altra ragazza che è più seria, magari meno appariscente, però è più affidabile, più seria, è una che sarà una buona madre famiglia, che manterrà fede all'amore che conferma con il matrimonio. E allora io a mio figlio dico, scegli la seconda, perché quella che magari ti può apparire affascinante e poi ti tradisce, non va bene.
2: No.
4: Quella che magari è carina, ma è meno vistosa, però quella è una persona stabile, che ti garantisce la stabilità della casa, la stabilità della famiglia. Ecco, io scelgo sempre quella carina, seria, credibile, che ti mantiene la famiglia, che sta là, che sai che dà delle risposte sempre, che quando la chiami c'è. E quella più appariscente magari sì, un giorno può piacere. È un po' così, quando anche nei sondaggi, se il sondaggio dice preferisci quella così oppure la ragazza seria che magari ha le gonne un po' più lunghe di quell'altra. Ecco, io consiglio sempre di scegliere l'affidabile. The Morning Show
0: su Radio Globo. Sai che lo preferivo quando mi diceva di non affacciarmi alle finestre?
1: Beh, era meglio.
2: Noi utilizziamo sempre dei disclaimer per dire che facciamo uso dell'intelligenza artificiale per i personaggi. No, in questo caso il disclaimer deve essere ben evidente. Bravo. Non è farina del nostro sacco, è proprio il ministro persona.
1: Vero.
0: Questo non è opera nostra, questo non è opera.
3: E lui, tra l'altro, stava parlando all'interno di un'iniziativa che si chiama Itaca Viaggio tra le Idee a Formello. E non era di domenica, sai, al pranzo, no, in famiglia, in cui nonno dice quello che pensa, no, era
1: Hai detto proprio bene, comunque nonno,
3: no, perché Morello, è ingenuo, è ingenuo, è cattivo,
0: però ragazzi, adesso un minimo di ragionamento c'è dietro le parole di Tajani, no? Ok? Che erano, diciamo, delle parole di buonsenso se oggi, controllando il calendario, fossimo nel 1400, diciamo, no?
1: Esatto.
0: Se noi fossimo nel 1400, probabilmente avrebbe. Però vediamo un attimo se effettivamente c'è qualcuno che invece la pensa esattamente così, no? Mm. Se tu vedi una ragazza appariscente, una ragazza, diciamo, un po' così disinvolta, probabilmente è una ragazza che ha determinati valori.
2: Però ecco, è quello il fatto. L'errore, a mio avviso, in primis, è dare un giudizio estetico correlato poi alla persona. Cioè, oggi questo è veramente anacronistico. Ma non puoi pensare che, siccome una persona ha la gonnellina più corta, allora è più inaffidabile. Poi abbiamo, devo dire, anche sbagliato a incasellare Flaminia in uno dei due segmenti. Lei ha le qualità peggiori di tutti e due.
0: Sì, è vero, hai ragione. Una pessima donnaccia, una pessima donna seria.
1: Sono
0: sì, è vero. No, beh, però ecco, cioè, magari, sai, la donna appariscente ti può far pensare che sia una di quelle che cambia spesso, no? Una, almeno così,
1: ma
0: io
1: meno
0: sto
1: male
0: seguendo
1: che
0: un attimo il ragionamento. Vabbè, meno male che si cambia, dipende.
1: Ma certo,
0: perché
1: ma devi
0: cambi.
1: Provare. A parte che io che cosa dovrei consigliare a mio figlio? Papà, chi mi devo sposare? A parte che tu non ti devi sposare nessuno,
2: e
1: perché non
2: è un ottimo inizio.
1: È un ottimo inizio, non è che è un obbligo.
0: Vabbè, però se tuo figlio viene e ti dice chi mi devo sposare, no, allora in quel caso un consiglio glielo dai,
1: chi
0: no?
1: Ti fa stare bene. E basta.
0: E no, di solito è quella che ha gonna corta. No, non è vero, sto scherzando. No, dipende dai punti di vista, insomma, da quello che poi uno vuole, no?
3: Beh, ma sentendo Tajani sembra si stia decidendo tra una macchina ibrida e una full hybrid. Questo è quello che mi lascia un po' senza parole.
1: Ma anche tra un pitbull e un golden retriever.
3: Sì, da
1: sta
3: caratteristiche.
1: Sempre lì, la chiami, risponde sempre. Sì, ma che è un cane? Vabbè, ma dai, diciamo che è incommentabile.
0: Sì, no, poi ha anche detto, magari, ecco, è sempre pronta per la famiglia, no? per la famiglia sì, c'è, la tiene sì, unita, mentre invece una donna che si veste come Flaminia è una sfascia però, famiglia, sfascia la sua e anche quelle degli altri. Parliamoci chiaro.
2: Non ha fatto un esempio fuori luogo. Io, mia figlia, quando mi ha detto papà, secondo te chi dovrei avere vicino? Io ho detto un golden retriever.
0: Vabbè, però, ragazzi, secondo me un pochino c'è ancora questa cosa in Italia. Guarda quella come si veste, è una mignotta.
2: Ma come no?
0: Beh, ragazzi,
2: no,
0: c'è, è inutile che ci nascondiamo dietro un dito.
3: Beh, sicuramente c'è questa... quando donne che subiscono violenze o molestie gli si fa riferimento a come erano vestite. Quello ancora c'è, non si riesce a estirpare dalla cultura.
0: Vabbè, c'è, è normale, però se vedi una ragazza appariscente ti va l'occhio su quella, non si sì, va con sì, quella che ha la corna di fustagno che ti arriva che ho i tacchetti corti da vecchia, da nonna papera.
1: E
0: non faccio nomi.
1: Quella ragazza appariscente però potrebbe avere una grande personalità, quindi magari certi uomini non ci si avvicinano perché hanno paura di quella grande personalità.
2: Ma non solo, ma questa correlazione, ripeto, tra il fatto che si mette la minigonna e allora in un certo modo, magari quella è una manifestazione di insicurezza, ha bisogno di quel tipo di abbigliamento perché in verità è il contrario. Cioè, non si può, veramente, è questa la cosa che è assurda, che è anni 30, non si può desumere i tratti personologici di quella persona da come si veste, cioè questo è veramente inaccettabile.
1: È il pensiero di una persona anziana.
5: Comunque, dai, se a me mio figlio mi chiede chi se deve sposare, gli dirò sempre la vecchia coi sordi.
0: La vecchia coi sordi.
6: Ma questo era Tagliani vero o Tagliani Radio Globo? No, perché alla fine dice le stesse cose che gli fate di voi.
0: No, ragazzi, tutta farina del suo sacco, non scherziamo, l'abbiamo specificato.
7: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.
8: In questa notte fantastica

0: be back.
1: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Vacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Vacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
2: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.
3: Eccolo qua che torna anche per la nuova stagione, il disco abusivo Junior, andato in onda ieri. Ce lo riascoltiamo adesso nel Morning Show Replay qua su Globo.
2: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.

0: capito se però voleva sentire questa qui che abbiamo messo dei Coldplay oppure quest'altra, perché sinceramente insomma è un attimo poi fare confusione.
1: Secondo me voleva la cover,
0: I Coldplay, eccoli. Questi erano i Coldplay, Alessio non lo sa però insomma

0: 393 777 7172.
1: C'è Radio Globo, io Angelica, ho 9 anni e mezzo e vorrei ascoltare da voi la canzone di Michael Jackson, By It.

0: anche qui ci sarebbe da capire se era questa o quest'altra. No, mi sa che era quell'altra,
1: Ciao Radio Globo, io mi chiamo Penelope e ho 6 anni. Voglio sentire la canzone dell'Equipop.

0: bravo.
1: Comunque sto ragazzo, sto Michael Jackson, come si chiama, là, ha fatto un'imitazione pietosa di Gabri Venus.
2: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.

0: Morning Show Replay on Radio Globo.
1: Ieri lunedì con Alessio Morigi siamo andati a fare anche una carrellata di notizie del weekend. Questa è Radio Globo.
0: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.
2: Le altre notizie, ce ne sono diverse, ci sono successe tante cose anche in questo weekend, e siccome ce l'abbiamo e lo paghiamo, io direi di sfruttarlo. Quindi Alessio, ti pregherei di dirci quelle che sono insomma le più importanti, ecco.
3: Sì, perché si è votato urne aperte in due paesi chiave europei, Germania e Russia. Andiamo in Germania, dove l'AfD
2: cose anche in questo weekend, e siccome ce l'abbiamo e lo paghiamo, io direi di sfruttarlo. Quindi Alessio, ti pregherei di dirci quelle che sono insomma le più importanti, ecco.
3: Sì, perché si è votato urne aperte in due paesi chiave europei, Germania e Russia. Andiamo in Germania, dove l'AfD

0: poi tra l'altro dovreste essere anche dimmi.
1: No, dicevo praticamente per farvi un po' il quadro della situazione, perché adesso ha fatta tutta no, è che sostanzialmente chi governa in questo momento, il partito di chi governa, cioè sta rischiando di non entrare nemmeno di non superare la soglia di sbarramento.
0: Esatto.
1: Cioè, non so se vi rendete
0: conto. Vedi che hai capito però.
1: Perché l'ho sentito da un'altra parte.
2: Una sola precisazione: per Flamini erano tutti i partiti a parte Debacle.
3: Pomerania pure mi ha colpito.
0: Pomerania non è un cagnolino piccolo, no. Ma è una regione, una land, la Mecklenburg-Pomerania.
3: Grazie.
1: Okay. Tira la brutta aria per Merz, dai, vai.
0: Bene, vado in Russia, che i nomi sono più comprensibili. Sembra Dostoevsky. Stravince ancora le elezioni per la Duma. Russia Unita. Sapete a chi fa capo? A Vladimir Putin, che ottiene di nuovo il 66% della Camera Bassa. I primi dati ufficiali confermano la appunto vittoria di nuovo di Putin. Chiudo con una notizia italiana, così la capiamo tutti.
1: Sì.
0: Ne parleremo credo anche dopo. Giorgia Meloni dichiara: numero massimo di studenti stranieri per classe. Nel prossimo CDU viene inserita questa proposta. Divieto di burka e hijab. Quindi la premier annuncia un provvedimento in Consiglio dei Ministri.
1: Okay, quindi ci sarà un tetto, diciamo, agli stranieri per ogni classe, no?
0: Esatto.
1: Adesso, visto che stanno andando a scuola, quanti ne avete nelle vostre classi? Lo chiediamo ai ragazzi, no? Quanti ce ne sono? A parte che rischiamo di non averne più nemmeno uno, perché qua i figli non li fa nessuno, ragazzi. Quindi
3: appunto, di italiani non ce ne saranno praticamente
1: più. Saranno più, ragazzi, praticamente. No, vabbè, però ecco, quanti ce ne sono? Curioso di sapere quanti ce ne sono in questo momento. Nelle classi dei miei figli, no, sinceramente, forse uno, due, non lo so.
0: Guarda, c'è un video che avrete visto tutti quanti dell'inizio di una scuola a Milano elementare, con l'appello fatto, sai, il primo giorno fuori sul cortile. Tutti stranieri. L'elenco, l'appello di tutti ragazzi
2: però
0: stranieri.
2: Quando è che uno cessa di essere straniero? Cioè, per esempio, mia figlia al liceo fino all'anno scorso aveva dei ragazzi in classe che erano marocchini, e però erano qui da tantissimo genitori.
0: Hai tirato fuori il centro della polemica.
2: Capito,
3: esatto. Sulla carta sono italiani perché i genitori sono italiani,
2: ma quelli
3: però
2: come sono considerati? Cioè, straniero è chi è appena arrivato e si sta inserendo, allora
0: guarda, se vigesse lo ius scholae sarebbero italiani, perché evidentemente avrebbero chiuso magari un ciclo scolastico nel nostro
3: però
0: paese.
3: Però sono sempre stranieri, scusatemi se mi intrometto, ma sei sempre straniero, anche se sei italiano, comunque
0: di origine diversa.
3: Sei
0: certo.
3: Straniero.
1: Però secondo me adesso io mi concentrerei sul fatto che se tu mi dici che sono tutti stranieri,
0: sì,
1: allora o li hanno concentrati tutti in una classe, oppure vuol dire che non ci sono gli italiani, perché se no
0: seconda, perché
1: e allora è un altro tipo di problema. Scusa,
0: i presidi hanno ribattuto alla Meloni dicendo: grazie, è anche una buona proposta, ma tecnicamente è irrealizzabile, perché ci sono quartieri dove la prevalenza di ragazzi in età scolare è di stranieri.
4: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.

0: sei nel morning show di Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
1: Stai organizzando un compleanno, una festa a tema, un evento aziendale o un family day? Affidati a Tutto in una Festa. Professionalità, creatività e divertimento garantito. E se dici Radio Globo, ricevi un omaggio speciale per la tua festa. Tuttoinunafesta.it. Tutto in una festa. Il divertimento comincia da qui.
0: Morning Show Replay on Radio Globo.
2: Benzina sempre più alle stelle e qualcuno, tipo il nostro ascoltatore Fabio, ci dà un metodo per contrastare il caro benzina. Questo è il Morning Show Replay, torniamo alla puntata di ieri del Morning Show di Radio Globo.
0: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.
3: Fabio, buongiorno!
4: Ciao, buongiorno Massimo, buongiorno
3: ciao,
4: a tutti.
3: Ciao Fabio,
4: che ci vuole? Guarda, io sentivo i messaggi che hanno inviato gli ascoltatori, su, ridevano sul fatto che mo arriverà la benzina a 5 euro. Però io magari l'ha fatto già qualcun altro, no? Ma se noi ci fermiamo un giorno tutti quanti, una specie di lockdown per protesta, no? E non gli compriamo la benzina, il gasolio, a sta gente, quanto ci rimettono? Cioè, io mi ispiravo un po', non per passione calcistica, ma per, che ne so, i laziali ce l'hanno col presidente, non gli comprano gli abbonamenti, qualcosa succede. Qui,
5: beh,
4: no,
5: mica tanto, sta dedicare... sempre lì.
3: Tra l'altro succede pure però, che va in testa al campionato. Cioè, perché...
4: però dico, cioè, non si può rimanere fermi aspettare che arrivi la benzina a 5 euro. Tanto se dedico un giorno o due a sta protesta.
3: Sì, Fabio. Allora, diciamo che sistematicamente sentiamo questa cosa. Poi il problema è che nessuno la attua, no? Cioè, non
4: io mi auguro che non ci vadano in pensione, Massimo. Io mi auguro che. In pensione, scusami, mi auguro che non gli bastino i soldi, mandano in vacanza. Capito? Perché
3: cioè,
4: così,
3: le persone dice ancora non sono state toccate abbastanza perché non si leva nessuna protesta, quindi probabilmente ancora vuol dire che ce la fanno a pagare la benzina. Questo dici, stanno troppo bene ancora, perché se no avrebbero
4: capito, ci lamentiamo. Ma Massimo, ci lamentiamo che se guadagnano 10 euro l'ora, ma se tu levi un euro per gasolio a benzina per andare a lavorare ne stai a guadagnare 9.
3: Sì, ma anche qualcosa
4: gente,
3: di più
4: cosa...
3: ormai. Questo è oggettivo, no? Però non so per quale motivo non succede niente. Adesso vai a capire per quale motivo secondo
5: me. Ma c'è gente che rischia il posto di lavoro magari facendo una cosa del genere.
4: Io sto in macchina mentre sento i messaggi, quanto costa Cilia, quanto costa a Bufalotta. Ci sono 2000, io sono fermo sull'accordo, ci sono 2000 macchine.
3: Ma che gente che va a lavorare. Pensa che
4: d'accordo,
3: è quella che vedi tu, è gente quella che vedi tu, è gente che va a lavorare per pagare la benzina, poi per pagare, perché il paradosso è quello.
4: Stavo telefonando perché dico non sa cosa, non si può, mannaggia, cioè non è possibile che devo fare i pecore fino a che non ti vengono dentro casa da prendere il frigorifero e se mangiano quello che hai.
3: Guarda, ti dico una cosa, l'ho detto anche prima, io non pensavo, cioè per cazzarare dicevo vedrai arriverà 2,30 euro al litro, 2,40 euro al litro, ma per cazzarare, sai quando volevi fare proprio,
6: ragazzi,
3: ma che la sparavi grossa,
6: questo, ma tempo un mese sarà 2,6. Il fatto è che allora,
4: ma io riflettevo su questo,
6: bene che ci si stia risvegliando un po' a livello proprio di possibilità, però un giorno di fermo è nulla, o ci strutturiamo e ci fermiamo proprio, perché sennò il danno non c'è.
4: Ma io mi fermerei il mese del gasolio, mi fermo tutti i venerdì.
6: Però tutti,
4: cioè,
6: tutti, perché poi le aziende non è che ne licenziano uno, che fai? Licenzi tutti.
5: È questo.
6: Fermiamoci tutti.
4: Ma io, cioè, non lo so se è legale, è illegale, però.
3: Sento distrutto, ragazzi.
4: Proporre una cosa del genere. Dico, però, veramente.
3: Fabio, siamo con te, ma ti sento particolarmente distrutto. Quanti chilometri fai al giorno, Fabio?
4: Io faccio circa 80-90, abito fuori Roma, lavoro a Roma,
3: capito. Hai fatto tanto un calcolo su quanto sta andando via solo di carburante in un mese? Più o meno.
4: Ho fatto.
3: Quanto?
4: 190 euro in più,
3: capito?
4: Al mese.
3: Cioè, ragazzi.
5: In più, però il totale quanto spendi?
4: Io spendo intorno agli 800 euro al mese. Ma il discorso qual è? I 200 euro sono 2500 euro. Mi prendo in moglie e vado a fare una crociera.
5: Ma certo, c'hai ragione.
4: Me stanno a levare la vacanza, capito come?
3: Sì, ma non solo.
4: Me stanno a levare un regalo
3: solo
4: per i figli.
6: Io sono con Fabio. Sono con Fabio, stessi chilometri, stessa spesa. Io sono pronto a indire. Iniziamo con una settimana.
3: Sì.
6: Fermiamoci una settimana. La No Gasolio Week.
3: Però tu sei con Fabio, però c'è da dire che a differenza sua, tu la sera va a fare il succhi alle macchine. Quindi insomma, non.
7: Bravo, sto ragazzo c'ha ragione, perché tutti sento fare tutte battute, oh poi arriviamo a 5 euro a Natale, ma nessuno fa niente. Flami, un giorno che tutti noi non prendiamo le macchine, cambia la cosa, fidate che cambia. Pensa se lo facciamo 2 giorni, come riabbassano subito il prezzo del gasolio.
8: Ma poi dobbiamo tornare comunque al lavoro, io dicevo, cioè magari funzionasse, mi ci metto anch'io, soltanto che non credo che un giorno o due possa cambiare la situazione se dopo la andiamo a rimettere comunque, quindi me lo augurerei.
3: Ma bisogna trovare soluzioni, adesso io non so nemmeno che cosa proporre come soluzione, ragazzi, non so se lo sciopero o non sciopero. A me la cosa che spaventa di più è: riusciremo mai a ritornare come prima, secondo voi, dopo che abbiamo sopportato questo, cioè dando insomma questo segnale, no? Il fatto che comunque ci stiamo abituando, prima ci siamo abituati ai 2 euro che sembravano una cosa inarrivabile, poi ai 2,10, poi ai 2,20, poi ai 2,30, cioè dopo che ci siamo abituati a tutto questo e non succede nulla, riusciremo mai a tornare
6: però
3: come
6: sai
3: prima?
6: Che c'è, che questo era il pensiero fino a un po' di tempo fa, adesso il pensiero predominante è: io da domani non ce la faccio. Quindi veramente ci vuole qualcosa di strutturale. 1 o 2 giorni temo che siano troppo poco, ma soprattutto, come diceva Massimo poco fa, qui è un problema di coesione, perché se tutti pensiamo sì, bisogna fare qualcosa, ma poi ognuno pensa vabbè, tanto ci pensano gli altri, e quindi se fermano 3 persone su 10 e non 9 su 10, allora rimane tutto lì.
8: Ma siamo tutti ingabbiati. No.
0: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.

0: ascoltando Morning Show Replay on Radio Globo.
1: In velocità andiamo a chiudere questo appuntamento del Morning Show Replay, perché tra poco vi aspetto con la prima ora del Morning Show di Radio Globo. Attiviamo anche la Globo WhatsApp per i vostri messaggi vocali: 393-777-7172.
0: The Morning Show torna tra poco su Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
2: Back to you, back to W. È il momento di rimetterti al centro. Dal 1996, gli Sport and Fitness Club W sono il punto di riferimento per chi cerca salute, energia e professionalità al prezzo giusto. Vieni a trovarci e scopri la super promozione di questo mese. Con W riparti alla grande. Info e indirizzi su w.com.
3: Hai un centro sportivo, un'azienda o uno spazio verde da gestire? Affidati a 4S Servizi, pulizia professionale di centri sportivi, manutenzione del verde per aziende e privati e servizi di disinfestazione. Richiedi una consulenza gratuita. 4SServizi.it. Ci prendiamo cura dei tuoi spazi.
0: Solo le migliori in FM. Streaming, DAB
4: e sul canale 91 del digitale terrestre.
0: Globo TV.
1: E via, si riparte, le 6 in punto. Buongiorno, buon martedì 22 settembre. Ancora Federica Della Valle, stavolta con Alessio Morigi. La prima ora del Morning Show su Globo.
5: Ma regà, mia moglie ha scoperto tutti i messaggi che vi mando su WhatsApp. Ha detto che sono deficienti.
0: This is the Morning Show.

0: Radio Globo.
1: Stamattina ho bisogno di un supporto tecnico da parte del mio nuovo socio, perché sei ancora nuovo. Siamo al 22, sono 22 giorni che lavoriamo insieme, anzi 23 perché abbiamo iniziato il 31 di agosto, e mi serve un bel supporto morale ma soprattutto lavorativo, quindi sappi che il 97% delle parole che metteremo in onda in questa ora sarà per opera tua, l'1% Gabriele Sidoti dall'altra
2: buongiorno,
1: parte.
2: Buongiorno Federica, bene, mi dai un onere oltre che un onore, io cercherò di portarla avanti, tu il 3% l'hai chiuso qui perché insomma...
1: Ho finito, cioè praticamente fino
2: con l'introduzione, no dai, abbiamo tanto da dirvi, io con le mie notizie e tu con le tue.
1: Sì, sì, esatto, purtroppo è andata male stanotte è andata male per un paio di motivi, il primo è la mia cena disgustosa di ieri sera che ho rovinato, perché ragazzi, cioè io ieri avevo due cose.
2: Sì.
1: Il mio basilico e i pomodorini dell'orto di una mia amica.
2: Sai quando si dice l'importanza della materia prima, no?
1: Esatto.
2: Sai quella
1: che sono riuscita a rovinare, perché ho detto adesso mi faccio una bella pasta pomodoro e basilico di quelle a mestiere. Evidentemente ho messo su il sughetto e questa cosa, poi ho messo il sale e poi evidentemente ho dimenticato di averlo già messo.
2: E hai messo il sale.
1: E ho messo il sale. Credo per un paio di volte.
2: Ogni volta ci sei passata davanti.
1: No, credo per un paio di volte, però mi sa che ho sbagliato anche sull'acqua. Anche nell'acqua ho un po' esagerato, tant'è che erano immangiabili.
2: Tra l'altro venivi già da un fallimento, cioè un pesto che sembrava più un estratto di tartaruga da mettere sotto all'occhio.
1: Come hai detto tu, sembrava l'esame delle urine di Shrek.
2: Esatto.
1: Sì, perché era molto chiaro, vabbè, però era un pesto così. Perché sto cavolo del basilico non so che faccio. Dico,
2: vabbè.
1: Cosa
2: ci una cosa buona,
3: ma non
2: magari.
3: Solo, poi ti sei dimenticata e hai rimesso il sale.
1: Comunque immangiabili, e quindi nella notte mi sono svegliata per due motivi. Il primo motivo, e adesso mi servono gli installatori di caldaie all'ascolto. Il primo è perché i miei termosifoni hanno cominciato a fare rumori all'una e mezza di notte, hanno borbottato tutti i termosifoni, che ho detto ma che succede, sai quando fanno quel rumore tipo
2: però quello bisogna aspettare che si riattivino i riscaldamenti, no?
1: Sì, ma io non ho fatto niente, io non ho toccato la caldaia, è rimasto tutto uguale, a meno che non sono saliti fino al 36esimo piano dei ladri, o meglio dei boicottatori di caldaie, sono saliti fino al rooftop, fino al mio terrazzo, per farmi questo scherzetto.
2: Ma lo fanno,
1: lo fanno. Sono delle bande che fanno questa cosa,
2: queste cose.
1: E mi hanno riattivato, dice fammi vedere un attimo quella torcia, no, sulla caldaia. Ah, ecco, vedi, attiviamogli i termosifoni a sta coglione. Cioè,
2: esatto.
1: Secondo me hanno fatto una cosa del genere e hanno cominciato a fare... E mi sono cagato addosso, ovviamente.
2: Certo, poi di solito, come si sa, i ladri fanno rumore.
1: Sì, esatto. No, ma lì già se ne erano andati, hanno fatto quello che dovevano fare.
3: Non c'è capito niente. Il tuo condominio da oggi, praticamente dai termosifoni esce caffè. Quindi stava semplicemente andavi sotto il termosifono, aprivi, salve, buongiorno.
1: Che faceva questo rumore qua.
3: Sì. Saliva dalla moca.
2: Pari una Bialetti, però.
1: Esatto. Un po' Bialetti, sì. Beh, non lo so, magari ditemelo voi se voi installate caldaie, perché fanno questa roba i termosifoni di notte? O se esistono veramente delle bande che veramente si mettono d'accordo, allora a chi attiviamo la caldaia stanotte?
2: Stanotte poi se ne vanno a casa contenti.
1: Dice, abbiamo fatto cagassutto.
3: È il nuovo trend. Prima si suonavano i citofoni, adesso si attivano caldaie e si scappa.
1: Esatto.
3: Scappa.
1: Buongiorno, signori.
4: Buongiorno, belli di casa, dal camionista romano. E buon inizio settimana.
1: Anche a te, buongiorno. Ci sono altri messaggi, poi arriviamo al meteo.
5: Buongiorno, Federica, e buona giornata.
1: Buongiorno.
6: Radio Globo, buongiorno. Infotraffico sulla via del mare direzione Roma, hanno riaperto la via del mare da Roma per andare verso Ostia, la via del mare è chiusa perché ieri un fenomeno con autotreno che trasportava un autogru si è incastrato sotto al ponte, bravissimo,
1: no.
6: Lo sai stasera per tornare a casa che ci sarà l'inferno.
0: Stai ascoltando The Morning Show su Radio Globo.
1: Mamma, l'incastro sotto i ponti è micidiale.
2: Ha fatto da tappo, dai.
1: Sì, in genere lo fanno i camper.
2: È vero.
1: Perché loro pensano di guidare le macchine, esatto. Sì. E quindi non si rendono conto. Vabbè, comunque 06 89 28 996, numero per parlare con noi, il numero del Morning Show di Radio Globo, valido anche nella prima ora, ma come avete sentito è attiva la Globo WhatsApp al 393 777 7172. E siamo pronti anche con il meteo di oggi 22 settembre.
2: A Roma oggi condizioni generali di cielo poco nuvoloso, temperatura minima che non scende sotto i 20, anzi si attesta proprio sui 20 gradi, la massima comincia a calare di un pelino, rimane sui 30, entrando nello specifico la mattina più nuvolosa, il pomeriggio più sereno.
1: Ah, bene.
5: Federica, i termosifoni, mamma mia, non c'è proprio niente. Che? Ti fa ostiato, è semplice.
1: Che vuol dire non c'è proprio niente?
2: No, non sai proprio niente.
1: Ah, non sai proprio niente.
2: Ah, devi fare lo sfiato, hai capito?
1: L'ho fatto, appena sono alzato ho fatto... coglioni, oh.
2: Quello l'ho non fatto, è quello
1: l'ho fatto
2: spiato,
1: tranquillamente. Federica.
3: L'hai fatto e niente, beh,
1: non è successo,
3: non risolto,
1: niente, esatto. Wake up! This is the
7: Morning Show. Uffa!
8: Capra!
7: Tutti. Vuol dire tutti.
8: Qui qualcosa non mi quadra.
7: Siamo più intelligenti noi donne.
9: Benvenuti a Radio Globo.
1: Allora, sono molto curiosa di sapere che cosa hai mangiato tu ieri sera, ma te lo chiederò tra poco, perché prima voglio dare modo al tuo lavoro di essere
2: valorizzato,
1: esatto.
2: Ti piace valorizzato?
1: Male che c'è le parole lui in più.
2: Sì, ma te l'avevo promesso, insomma, che avrei iniziato con più parole. Allora, sì, facciamo un rullo per capire, per aggiornarci su ciò che è accaduto ieri. In carcere da 26 anni Chico Forti ha ottenuto la semilibertà, quindi resterà in cella solo di notte. È stata dunque accolta alla fine la richiesta dei legali dell'ex imprenditore trentino accusato dell'omicidio di Anthony Dale Pike, ucciso a Miami nel 1998.
1: Sai, quindi... che stavo leggendo sulla semilibertà, scusa se ti ho interrotto.
2: No,
1: cioè lui praticamente il giorno esce e la sera torna in carcere?
2: Sì, e durante la giornata deve svolgere attività di volontariato.
1: Ah, non è che fa come gli pare.
2: No.
1: Ah, cioè, ieri pensavo di un bed and breakfast, cioè torna a dormire. Cioè, lui esce la mattina, ma oh, ragazzi, vediamo stasera.
2: Sì, potrebbe dirlo, in realtà però va a fare delle attività comunque monitorate, controllate. Sì, non è proprio... il godimento puro, insomma, va a fare delle opere di volontariato. Okay. Allora, Partinico, madre e figlio trovati morti nel garage di casa, nel locale due cisterne sature di anidride carbonica. Lui, 21 anni, era padre da pochi mesi e insieme alla compagna viveva proprio di fronte al luogo della tragedia. Andiamo ancora sulla cronaca italiana. Usava i social dai domiciliari. Mario Adinolfi va in carcere. Era recluso da luglio scorso nell'ambito di un'inchiesta per truffa, abusivismo finanziario e reati fiscali. Lo leggevamo tutti i giorni su Facebook, pur avendo una restrizione proprio su questo, cioè di non poter comunicare col mondo. E si è un po' stupito del fatto di essere stato portato in carcere. Ma se te dicono che non lo può fare, non lo può fare.
1: Lui è un po' fatto così. Lui sulle sue cose è tutto a posto, sugli altri. Sì.
2: Tra l'altro, stamattina ho aperto Facebook. Indovina che ho letto?
1: Lui?
2: Mario Adinolfi. Ma come fa?
1: Che si fa un selfie al carcere?
2: No, ha scritto un altro. Ma come fa? Ma vabbè, comunque.
1: Avrà un media manager, dai, avrà qualcuno che gli.
2: Ma sai, ad esempio, Alemanno lo aveva espressamente, no? Una persona che scriveva una sorta di lettere dal carcere. Lui li scrive in prima persona, è evidente che insomma in qualche modo farà. Te ne do un altro, finiamo così.
1: Dammi un'altra.
0: The Morning Show. Chiamalo 06 89 28 996. Radio Globo.
1: Questo perché non ho dormito, ho sbagliato base, però
2: quando me ne dai un'altra facciamo così.
1: Esatto, no. prego.
2: Allora chiudiamo con la notizia che insomma ha fatto discutere in questi giorni della prof accoltellata. I genitori nel giorno del ritorno in classe, i genitori dei compagni ovviamente del ragazzino tredicenne che resta in stato di shock, follia riuscire a portare i coltelli a scuola. Chiedeva scusa in continuazione, mi raccontava che aveva un piano chiaro, fare del male a una sola persona, quindi non ferire sentire nessun compagno e poi costituirsi.
1: E non era neanche da solo, a quanto pare, no?
2: Sembra fosse istigato, infatti le indagini si stanno indirizzando verso questa direzione.
1: Va bene, approfondiremo sicuramente nelle prossime 3 ore e 50 minuti, perché dura 4 e il morning show finisce alle 10. Nella prima ora vi state godendo Della Valle, Lucifora Sidoti, buongiorno.
2: Lucifora.
1: Oddio, ho detto Lucifora. raga, l'abitudine.
2: Senti, metteci il sale, va.

0: morning show.
1: Vabbè, scusa.
2: The morning show on Radio Globo.
3: Ma se io ti dicessi Rachel, Ross, Monica, Chandler, Joy, Phoebe, viene in mente qualcosa?
4: Friends.
3: Friends! Era per guardarcela insieme.
4: Ah, ok, bravo. Beh, puoi scegliere qualsiasi tipo di gancio per me.
3: Sì. No, è che nel 94 è andata in onda dal 94 al 2000 e oggi, il 22 settembre, è il primo giorno del 1994.
4: No, sono morti tutti, mi pare, no?
3: No, no. Insomma, no, uno sì, lo scorso anno purtroppo sì. Vuoi delle curiosità su Friends?
4: Sì, perché io penso ero troppo piccolo, tu invece eri lì pronta a vedere.
3: Ma
4: tu
3: ci abbiamo la stessa
4: età.
3: C'hai
4: ragione.
3: Abbiamo 3 mesi di differenza.
4: Scusa.
3: Io e te. Vabbè, curiosità non ne ho.
4: Ok.
2: Stai ascoltando The Morning Show su Radio Globo.
5: Buongiorno Federica, quando i termosifoni fanno così di solito c'è l'aria, ma nell'accensione di solito c'è aria e quindi bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla. Però quando si accendono.
4: Ammazza quanto dura, oh.
3: Sì. No, è durato tanto, ma io non l'ho né accesi come termosifoni, cioè non ho fatto niente. È rimasta la caldaia come il giorno precedente, quindi boh, non lo so. 06 89 28 99 e 6. Attenzione, infotraffico.
6: Anche via Ostiense, all'altezza della fermata Casal Pernocchi Centrogiano, è chiusa in direzione Ostia.
3: Centrogiano, no, non conosco. No, io non.
4: Non pratico.
3: Non bazzico. Che hai mangiato ieri sera? Tu?
4: Ah, rieccoci. Allora, ieri sera io mi sono fatto 2 pipe rigate.
3: Ah, ma... certe pipe. Quando sei da solo.
4: Ti butti sull'autoerotismo. E ti... no, 2 pipe rigate. Uh-huh. Porro. Porro, menta, sì, menta, porro, mentana, siamo tutti i giornalisti. Porro, menta, tonno, uh-huh, e una scorsina di limone sopra. Oh, ormai mettono pure sul cappuccino.
3: Sì, infatti, sì, ormai sì, è vero, ci sono quegli chef che ormai la scorsina di limone, sì, ci va sempre. Sì. Ottimo, mi piace questo tuo modo di prenderti cura di te, anche se sei comunque una persona che vive sola.
4: Sì, vabbè. Non è che è sempre così, c'ho pure le serate, quelle,
3: no,
4: che
3: certo,
4: torno, quella la serata down, che
3: sì,
4: torni, certo, e ti apri una Simmental.
3: Ah, no, certo. Certo. Però la maggior parte delle volte fai questo, cioè ti prendi cura.
4: Cerco comunque di mangiare qualcosa che vorrei mangiare e che mi preparo, no?
3: Chissà
4: non
3: com'è.
4: Te, che te poi te lo...
3: No, vabbè, è successo solo ieri.
4: Capita.
3: È successo solo ieri, però io sono una di quelle che ha bisogno di prendersi cura almeno per la cena. Per il pranzo non me ne frega niente, a volte mangio anche qua le macchinette.
4: Sì, sì.
3: Esatto. Però per la cena proprio l'apparecchiamento, anche
4: tutto
3: se sono
4: apparecchi?
3: Sì, sì, ma apparecchio, tutto anche con piatti che poi devo lavare, cioè devo fare una cosa seria, cioè deve essere una cena perfetta.
4: Pure
3: perché se poi
4: sei
3: faccio
4: sola,
3: come te, sì, perché ci sono anch'io quei giorni in cui non mi va perché magari sono scazzata così, però faccio peggio. Perché non mi sento mai soddisfatta e quindi faccio peggio e quindi me ne mangio 584 di scatolette di Simmental.
4: Ah, certo, sì. Poi magari mangi sul divano, ti sbricioli sulla maglietta.
3: Esatto, e fai in casino. Apri, sì, apri continuamente il frigo cercando che appaia qualcosa.
4: Perché
3: sperando,
4: non hai fatto un pasto completo, quindi
3: sì,
4: stai
3: capito,
4: sempre a spizzicare.
3: Esatto,
4: sì,
3: ma sì, non lo so. Invece il Sid che fa?
7: Pure io faccio come te, Fede, ma ormai da 2 mesetti ho assunto un sommelier. È uno chef privato, arrivo lì, mi siedo, trovo tutto preparato, arriva con un carrello, salve, buongiorno.
4: Vabbè, certo,
3: lo può permettere perché è la voce ufficiale di Federnuoto. Poi fai gli eventi con tutti i calciatori.
4: Ha fatto i nomi dei 100.000 ragazzini a una gara, ma è la voce ufficiale da Federnuoto.
3: Sì, esatto. Poi fai, hai fatto gli eventi quelli con i calciatori, poi è la voce ufficiale di Real Time. Cioè ormai, capito, è uno...
7: Morigi, ho già date bloccate nel 2027 io.
4: È una voce, no?
3: Lo può permettere. Chissà i nostri ascoltatori invece come si trattano, cioè quelli single, se effettivamente si trattano bene, cioè se si coccolano con queste cose qua. Lo vogliamo sentire?
4: Ditecelo.
3: 06 89 28 99 e 6. Vi aspettiamo anche alla Globo WhatsApp 393 777 7172.
8: Pronto Radio Globo,
9: è una cosa che non sopporto.
0: morto e quando attacca il telefono fa...
2: Chiama in diretta il Morning Show di Radio Globo 06 8928 996 o Globo WhatsApp 393 777 7172. The Morning Show su Radio Globo.
8: Fede, è normale, ogni tanto la caldaia si accende per evitare il congelamento, mo non è il caso perché ancora non è inverno, ma quella in automatico parte da sola, magari tu non te ne sei mai accorta, stavolta te ne sei accorta, quindi parte per 30 secondi, fa, manda in circolo l'acqua calda per evitare il congelamento e basta.
2: Wait for me, I'll be back.
9: Quando si tratta di piante ho il pollice verde, ma per risparmiare il mio pollice proprio non funziona.
10: Ma vieni alla Coop! Fino al 27 settembre con 15 euro di buona spesa ricevi un buono da 5 euro da usare la settimana prossima su una spesa minima di 30 euro. Promozione valida in tutte le Coop ed Ipercoop di Roma e del Lazio.
11: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
12: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno. E tu a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo. Info su Nissan.it.
13: Ti aspettiamo da Nissan Mirauto. Scopri di più su mirauto.eu.
14: Ave Cetus. Ogni casa ha una storia. La tua merita di essere speciale. Da Cetus trovi materiali, design e persone che sanno ascoltarti per creare ambienti che parlano di te, dei tuoi sogni, della tua vita. Ti aspettiamo a Roma, in via dei Ruderi di Torrenova 33, per trasformare insieme il tuo progetto in realtà. Cetus. Emozione. Stile. Casa. Info allo 06 20071 o su cetus.it.
15: Ave Cetus.
16: Oh my car!
17: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino concessionaria Volkswagen.

0: Mese zero anticipo.
1: E promo nuovo, Conti Cross Trend a 21.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
2: Scuola al via? Affidati a Telefoto Guidonia. Divise scolastiche personalizzate, curate nei dettagli, con il logo della tua scuola e realizzate su misura per ogni esigenza. E soprattutto consegna in sole 24 ore. Telefoto, qualità, professionalità e velocità. Ti aspettiamo in Viale Roma 68 a Guidonia.
3: Ehi, intelligenza artificiale, un'auto può risalire una strada sterrata, fangosa, sotto la pioggia, senza scivolare?
4: Elaborazione della richiesta in corso. No, non può.
3: Strano, l'ho appena fatto con la mia nuova Jeep Avenger.
5: Nuova Jeep Avenger, incredibilmente reale, con nuovo design, nuovi fari LED Matrix e interni rinnovati. A settembre, tua da 21.900 euro con interessi zero. Tan 0 TAEG 333, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it, anche sabato e domenica.
6: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori.
7: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
8: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 17 al 30 settembre approfitta delle tante offerte imperdibili. Latte parzialmente scremato con le maggio un litro, confezione da 6 a 3,49 euro.
9: Todis. Buongiorno, convenienza.

0: Ma sì, tu, ma che programma doppiavi su Car Time? Dice un po', dice, dice.
1: Ah, che ragazzino, cioè, non ti conosce nemmeno questo.
2: Ma... allora, ho doppiato chilometri fatti e strafatti.
1: Sì, fatti e strafatti, me lo ricordo benissimo.
2: Ricordi poi e... Frigo non frigo, che era un programma di cucina.
1: Frigo non frigo, sì.
2: Sì, sì, esatto.
0: Tessuto no, non tessuto, l'hai fatto.
2: Tessuto.
0: No, no, no, no, senza vedere. No, così.
1: Ha fatto anche tessuto non tessuto. Tessuto,
0: sì, ricordo tessuto. Quella voce calda.
2: Ti ricordi, esatto. Sì. E adesso ne ho un altro in, in...
1: Vabbè, quello non lo puoi dire, però. Il progetto, devi ancora filmare, sì, sì.
3: Ma su Radio Globo i radiocronisti vengono scelti proprio così perché sono tutti senza famiglia, o è proprio un discorso di chi fa questo mestiere non ce la fa a crearsela, non so, ogni volta è presento, figli no, sposarsi no, no. Una donna sì o no, boh, fatemi capire.
1: Allora aspetta un attimo, perché se fa al conteggio adesso, a parte Gabriele Sidoti, perché è piccolino,
4: vabbè, giovane,
1: è piccolino, su. Quindi io non so se tu hai una compagna in questo momento, no? Non
2: sì.
1: Ah, veramente?
4: Ma come?
1: Sì. Sì. Non ci dici niente.
2: Ah, compagno, cioè, sì.
1: È una che te...
2: No, no, no, no, no, no. Però non nel senso che
1: però
2: non
1: frequenti una.
2: Sì, certo.
1: Ma non mi dici niente.
4: Mazza, ma tu non sai niente.
2: Ma non è vero.
1: Ma sei un coglione.
2: Ma non è vero, te l'ho detto, lo sai.
1: Non me l'hai detto.
2: Ma che dici? Sì, ne abbiamo parlato, certo che sì.
1: Mazza, Federico. Quadruci dall'acqua.
2: No, come quadruci? Però intendo non nel senso che non sono sposato oppure convivo. Non convivo, ah. Né sono sposato.
1: Ah, no, vabbè, comunque si
4: vabbè,
1: do,
4: c'ha
1: si
4: una, stai in relationship.
2: Sì, esatto,
1: relationship. Esatto. Poi di figli ne abbiamo. Guarda, faccio solo il conteggio, non dico di chi sono, però 1 e 3 4 5 ce ne sono 6 qua di figli, solamente nel morning show.
4: Ma io fino alle 10, continuo, cioè pensando
1: fino alle 10, fino alle 10, sì. Certo. Io non faccio testo, comunque.
4: Sì, però il sforzo massimo ho fatto io.
1: Sì, praticamente sì. Questo ce n'ha 3, solo lui.
4: Sì. Tre femmine, quindi, pensa, sì, quindi ho dato quindi, un bel contributo.
1: Sì, poi,
4: però è una carriera la nostra che ti porta un po' sì, sì, no, sì. A dover rinunciare agli affetti, tipo gli agenti segreti.
1: Ma esatto, sì, sono quelle cose che puoi e non puoi fare, cioè. Io me lo so tagliato, cioè dico, come ce faccio? Cioè,
4: tanto che... faccio radio.
1: Sì, capito, c'è tanto.
2: Ti ha portato a questo la radio.
1: Niente, serve a niente.
4: Io mi fermerei prima. Io mi fermo un filo prima.
1: A radio te cambia, tacci vostri.
2: Alessio si ferma un filo prima e lì con lì con un coltello in mano poi fa no, guarda, no, oggi no, oggi no.
3: Oggi la no. Compagna dei Sidoti doppiava scopo o non scopo.
1: Grazie. Allora ragazzi, buoni un attimo, perché qua ci sono due notizie molto importanti. La prima riguarda Sanremo e ci arriviamo subito.
0: Ma quanti
1: subito.
0: Gradi hai alzato qui?
1: Un grado, uno. Te l'ho detto, uno solo.
0: Vabbè.
1: Sto morendo. Allora, riguarda, ci sono due notizie importanti. Una è le anticipazioni su Sanremo e tra poco ne parliamo,
0: sì.
1: L'altra è una notizia di gossip che tutti vorrebbero sapere, di Belen Rodriguez.
0: Ah.
1: Che sta uscendo, l'hanno vista, l'hanno solo vista, io non so perché ci devono fare un articolo, l'hanno vista a Milano con un portiere di calcio che tra l'altro nota di redazione
4: Okoye.
1: Okoye. Okoye.
4: Okoye, Okoye.
1: Ma scusa, ma Okoye, no? Ma non è il più grande cestista giapponese? Cioè, Okoye. Perché c'ha il nome da... Perché un portiere c'ha il nome...
2: Questo Okoye comunque dove Okoye e Okoye, perché qualche esatto. Settimana fa l'hanno visto anche con Cardi B, la rapper...
1: Ah,
2: sì.
1: Lui?
2: Sì,
1: sempre
2: è lo stesso.
1: Lui?
2: Sì, sì,
1: certo.
2: È proprio lo stesso.
4: Bella Okoye e Cardi.
1: Okoye e Cardi,
4: Calma, bella coppia.
1: E quindi, vabbè, niente, c'è questa... Poi, nota di redazione, i portieri sono i più fighi tra i calciatori.
4: Sono matti, però.
1: Sono matti?
4: È un po' sì.
1: Sì, sono matti.
4: E c'è quel filo di follia,
1: tipo gli speaker radiofonici, tipo.
4: Sì, non possono avere famiglia.
1: Ah, no, no. No, non lo sapevo.
5: Mostra neanche le addizioni sapete fare. 7 figli, 7 morniscio, 7.
0: Questo è Gabri Venus.
1: Scusa, 3, 4, 5, 7, è vero, c'è ragione.
4: Sì. Vabbè, però finché i conti fa vabbè, Federica della Valle che ha dormito 8 minuti.
1: Sì, infatti, quell'altra aveva detto 0. Dai, voglio dire, comunque sì, ci stanno. Mentre ci sono anche le anticipazioni di Sanremo.
4: Sì, è vero, perché ieri è stata una giornata importante per conoscere, no, le prime indiscrezioni sulle novità che sta portando il nuovo direttore artistico, che è
1: Coso, quello napoletano, cosa? Come, dai, quello...
4: La tua approssimazione veramente mi... De Martino, Stefano,
1: ah, De Martino,
4: Martino,
1: Stefano, sì, De Martino.
4: Cioè, mi dici il gossip suo coglie, io credevo, no?
1: Che te
4: non hai ogorto.
1: Non ho ogorto, sì,
4: bene. Allora, De Martino ci ha spiegato qualcosa di nuovo rispetto a quello che accadrà a Sanremo. Allora, intanto andrà in onda dal 16 al 20 febbraio. Ok,
1: sì, okay.
4: Martedì, sabato, come, al,
1: come
4: solito,
1: al solito,
4: su quello
1: sì,
4: siamo rimasti. Esatto. In gara 24 i big, non 30. Ti ricordi l'anno scorso?
1: Sì.
4: Non si finiva mai.
1: Infinite.
4: Quindi, snellito il parterre dei partecipanti.
1: Quindi mi stai dicendo che durerà massimo fino all'una, per esempio, mezzanotte.
4: Beh,
1: e mezza.
4: Ti ricordi che Carlo Conti, insomma, ci teneva molto a serrare i tempi, ma pure no, l'anno scorso.
1: La macchinetta era
4: Carlo Conti. La cosa importante è lui deve finire.
1: Sì,
4: noi
1: esatto,
4: inizia. Finì.
1: Secondo me c'era qualche appuntamento dopo ogni volta.
4: Spesso
1: però
4: capitava. Comunque da 20, da 30 a 24, 23 li sceglie De Martino in persona, uno invece è il vincitore di Sanremo Giovani,
1: certo,
4: diciamo, no?
1: Certo.
4: Ok, poi gli inediti massimo 3 minuti e 30, le cover 4 minuti. Poi la, diciamo, novità principale è quella che tu ti ricordi bene che chi vince Sanremo va all'Eurovision.
1: Certo,
4: ok, invece
1: sì,
4: ci sarà una serata dedicata alla scelta del cantante che andrà all'Eurovision, quindi non chi vince Sanremo, ma chi vince la quarta,
1: cioè, fanno
4: serata,
1: una votazione apposta.
4: Si chiama serata performance.
1: Ah, bello, per piace per culo anche qua. Cioè no, perché lì sei obbligato.
4: Volevi trovare il complotto pure
1: ma
4: qui.
1: Ma certo che è un complotto, no, perché è semplicemente ci stanno dicendo tanto ci mandiamo chi ci pare a noi. Cioè, è semplice.
4: No, pensa, ci saranno degli giudici che sono degli esperti internazionali di musica. Ok?
1: Sì, sì.
4: Poi i cantanti saranno chiamati a presentare il loro brano, quello che hanno portato in gara,
1: sì,
4: però rivisto, riarrangiato, con un corpo di ballo, con una scenografia, per rendere tutto più internazionale.
1: Ah, beh, certo. Poi voglio dire, De Martino è un ballerino, cioè è comunque,
4: esatto,
1: nasce come ballerino, quindi
4: verrà dato spazio pure a quello,
1: sì, ci sta
4: e
1: pure.
4: Poi si potrà votare tra i vari modi, no, di votare che ci sono, non te li dico tutti perché sennò stiamo qui fino alle 10, però si potrà votare anche tramite app.
1: Ah, ok, pagando sempre.
4: No, no, app gratuita.
1: Ah, figo.
4: Sì. Perché l'app ci devi mettere sempre sotto,
1: no, perché,
4: qualcosa?
1: Perché ogni volta che guardi questi programmi qua, qualsiasi programma in televisione, ok, puoi votare, costa 6.400 al messaggio.
4: Vero, quindi... è vero.
1: Boh, non lo so.
4: Ti ricordi prima quando, precedenti festival, quelli in cui vinse tipo Scanu, no?
1: Sì, sì.
4: Quelli si compravano pacchetti di voti,
1: sì,
4: e poi praticamente scattava automaticamente, non lo so, ti compravi 100 voti, scattavano,
1: sì,
4: le 100 preferenze per te.
1: Ah, certo, sì,
4: poteva fare in questo modo.
6: Ma... Buongiorno, Dogoglio Goglio era il lanciatore dei coltelli giapponese e la moglie si chiamava Sottotantaio.
1: Sì, sì, esatto, sì. Aspetta, perché abbiamo fatto male i conti col Mauricio, non so nemmeno 7. Non so nemmeno
4: no,
1: 7, ragazzi.
0: Oh, a Belen gli mancava solo il portiere. Si è fatti tutti.
1: Sì, infatti sì, però
4: c'avevamo un portiere al Morning Show, no?
1: No, è quest'altro il messaggio.
4: Ah, ecco.
5: Peraltro, se ci mettete dentro anche la squadra Fotia, si vola a 11.
1: Cioè, sono 4 di
4: sì,
1: Stefano,
4: vabbè,
1: Fotia.
4: Fotia è recordman, perché sì.
1: Lo diciamo per quelli che non lo sanno, che Stefano Fotia è comunque parte del Morning Show perché la regia video di Globo TV.
4: È i nostri occhi.
1: Sì.
7: Fede, guarda il lato positivo. Magari non rischiamo di riandare all'Eurovision con uno simile a Sal Da Vinci.
1: Potrebbe
4: ecco,
1: essere,
4: vedi,
1: questo il lato
4: questo
1: positivo.
4: Questo è un lato positivo, ma mica per niente, perché potete scegliere voi in una serata dedicata quella canzone.
1: Mi piace. Aspetta, che qua arrivano un sacco di messaggi pure oggi.
8: Federì, ma perché chi vince Sanremo decidiamo noi? Hanno sempre deciso loro, quindi che cambia?
4: Comunque hai allevato un popolo di complottisti.
1: Sì,
4: li hai allevati.
9: Mamma mia, come mi sento troppo italiano.

0: comunque il fio dendo goio goio e de so tutto antaio se chiama cerottino.
1: Manda un messaggio vocale al 393-777-7172.
2: Wow.
1: The Morning Show. Radio Globo.
3: Ragazzi, buongiorno, un quarto d'ora a parlare di Sanremo, a poi chi cazzo se lo guarda.
4: Abbiamo parlato tre minuti.
2: Primo. E poi stiamo sempre là. Chi se lo guarda, e alla fine. Esiste ancora il Grande Fratello.
4: No, guarda, lascia perdere. Ieri mi c'è cascato il dito. Sono impazzito.
2: Ah beh, perché ieri c'era anche
4: il Grande Fratello VIP, sì. Ieri c'era.
2: Ma io me ne sono accorta dall'editoriale di Roberta Marchetti che ha fatto sul decoro del Grande Fratello, che stanno tutti a petto nudo.
4: Sì, c'è un tizio che gira in mutande tutto il giorno, leggevo. Sì,
2: sì. Ma tutti, no? Anche a tavola, questa roba qua.
4: Ma poi Fede sembra il carnevale di Venezia, cioè ci sono delle maschere. Sai che intendo, insomma.
2: Sì, no, vabbè. Ce n'è un'altra pure che è stata pure qua, quindi
4: mamma mia,
2: manco il nome mi ha di fa. Vabbè, 6:36, vogliamo fare un lancetto o
4: sì, sì.
2: Perché vabbè, non meglio che non la dico questa notizia, io non
4: che
2: so
4: che devi dire.
2: No, stavo leggendo, ma era una roba che è andata virale di quest'uomo che purtroppo ha avuto un problema col pipino. Infatti mo non è pipino ma è pipone, perché praticamente ha ricevuto un trapianto di pene da un cavallo.
4: Ha ricevuto, non è che ha vinto la lotteria.
2: Ma non ha manco ha chiesto, però.
4: Si è svegliata la mattina.
2: Sì, ma non è che è andato là in clinica e dice: ah, mi mettete quello di quel cavallo. Cioè, evidentemente.
4: Quindi era inconsapevole.
2: Inconsapevole no, però per salvarlo, comunque gli hanno dovuto mettere un pisello.
4: Che gli avanzava, tra l'altro.
2: Era stato morto il cavallo. Non penso che è un cavallo trans questo, no? Il cavallo che si sente cavalla, no, io mi sono sempre sentita cavalla. Sì. Quindi non lo so.
5: Ma io perché? Sì, hanno aperto un centro con degli psicologi, cioè i cavalli lì che stavano lì a parlare. E poi
2: i cavalli che fanno il Pride.
5: Certo che sì.
2: Ma che stai a dire?
4: Io le notizie che leggi tu non le trovo da nessuna parte.
2: Perché? Lasciamo sto punto di domanda.
1: The Morning Show. Globo WhatsApp 393-777-7172. Radio Globo.
3: Buongiorno, mi sono collegato adesso. Mi potete fare un riassunto?
1: Radio Globo, meteo.
6: Grande impero, il pane come quello di una volta. Lievitazione naturale, solo di pasta madre, farine 100% italiane. Tempo, cura, esperienza. Semplicemente pane. Grande impero, siamo di un'altra pasta.
1: Radio Globo, meteo.
7: Un saluto agli ascoltatori di Radio Globo da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Tempo per lo più soleggiato sul Lazio nel corso della giornata di martedì, salvo per qualche temporale che tra pomeriggio e sera potrà interessare i settori meridionali e i settori interni della regione. Temperature massime che a Roma sfioreranno anche i 30 gradi, con clima ancora una volta caldo ed estivo. Ventilazione in prevalenza debole con mar Tirreno poco mosso. Vi anticipo che mercoledì continuerà a splendere il sole. Restate aggiornati, quindi, come sempre, scaricando e consultando l'app gratuita di Trebi Meteo.
1: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
8: A settembre Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. TAN 399 TAI 514, anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni in sede. Scoprilo nei 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. TAN 399 TAI 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità

0: Speciali fino al 22 settembre. Olio extravergine Coricelli da un litro a 4,99 euro. E gocciole Pavesi da un chilo a 3,49 euro. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
1: Wow, ma che è successo alla tua casa? Fantastica!
2: Già, ho dato le chiavi a Casa Green Evolution e hanno pensato a tutto loro.
3: Realizza la casa dei tuoi sogni con Casa Green Evolution del gruppo Astrologo. Un professionista dedicato ti assisterà in ogni fase, dalla consulenza alla selezione dei materiali fino alla gestione fiscale e all'organizzazione completa dei lavori. Contattaci per un sopralluogo e un preventivo gratuito. Casa Green Evolution. Ristrutturiamo. Cambiando le regole.
4: Lo sport? Adesso è il momento di viverlo davvero. Dove? Al nuovo Tuscolo Sporting Club ad Arco di Travertino. 11 campi da tennis, 8 da padel, 2 da pickleball, 4 sale fitness, 2 sale pesi e uno studio Pilates Reformer. Tutto in un unico abbonamento. Nuovo Tuscolo Sporting Club. Vivi lo sport.
5: Quello che si è fatto trapiantare il pisello del cavallo l'ha fatto per lavoro, perché far corriere, far Pony Express.
6: The most fabulous radio show of the world. The Morning Show.

0: Mi sa che le notizie che legge Federica provengono dallo stesso notiziario che legge Ileana Caselli.
1: Ah sì, può darsi, sì, tutto bloccato. Sì, beh, oddio, abbiamo convissuto a braccetto per un bel po' di tempo qua nel Morning Show con Ileana, quindi evidentemente
2: ci avete gli stessi spacciatori di notizie.
1: Esatto, praticamente sì. Le 6.42 in questo momento, martedì 22 settembre. Prima di fermarci per la pubblicità è arrivato questo messaggio.
3: Buongiorno, mi sono collegato adesso, mi potete fare un riassunto?
1: Cioè, chi lo chiediamo, il riassunto? Lo possiamo chiedere a... Sì, Doti, però con la voce di Real Time, ci stai?
4: Ciao a tutti. Ecco. Il riassunto di oggi, 22 settembre alle 6.42, è questo. 1. La caldaia di Fede è posseduta, perché la notte si sveglia e comincia a fare rumori. 2. Mangiare troppo salato non fa bene. 3. I componenti del Morning Show si danno da fare a letto. Oh sì, che si danno da fare. 4. Sanremo è cambiato, ma andate a leggere le notizie, Alessio non le ripeterà più. 5. I cavalli si sentono cavalle e di conseguenza cedono volentieri i loro piselli agli esseri umani.
1: Bene.
5: Wake up. Good morning. Let's go. This is The Morning Show.
6: Ciao, Erioli.
7: Mi piacete molto.
8: Che bello sentirvi.
7: Vi ascoltiamo ogni mattina.
8: Vero.
7: Ogni mattina mi tenete compagnia per andare al lavoro.
8: Tutte le tante mattine vi ascolto.
7: Grazie ragazzi.
9: Giorno sì, uno pure.
7: Di che stiamo parlando?
6: Radio Globulo.
10: Buongiorno Radio Globo, io ho acceso la radio dopo tanto tempo. Ma cosa è cambiato? Non sento più Lucifora, come mai?
1: Ma ha fatto un trapianto di voce, però c'è ancora.
10: C'è, eccomi.
1: Ecco, Giovanni, eccolo qua. No, è per ringiovanire.
10: Saluto
1: un po'.
10: Saluto la comunità rumena.
1: Sì, esatto, è per ringiovanire un pochino. Che tanto ci penso io a ritirarlo.
10: Volete fare la carta d'identità?
1: Cretino. Non mi sembra il caso di prendere in giro comunque una persona che purtroppo non so se l'ha saputo l'ascoltatore, però
10: che è
1: però,
10: successo?
1: Mi dispiace non averti dato questa notizia così.
10: Hai ragione, io pure sono fuori luogo.
1: Sì, sei fuori luogo, su. Comunque sì, purtroppo
10: è passato,
1: è andata così. Però noi invece siamo pronti a quest'ora, alle 6.44 di martedì 22 settembre, con un rullo di notizie. Comunque il nuovo arrivato è Alessio Morigi.
10: Io se non moriva qualcuno non sarei stato, esatto. Non sarei stato qua. Esatto. Allora, tetto agli stranieri in classe, se ne è parlato tanto dopo le dichiarazioni di ieri di Giorgia Meloni, e ne hanno parlato anche Valditara, il ministro dell'istruzione, che ha detto: senza padronanza dell'italiano non c'è integrazione. Ha ribattuto pure Mattarella, ieri presente all'inizio dell'anno scolastico ad Amatrice, dicendo: la scuola sia aperta a tutti. Il presidente della CEI Zuppi chiede che la scuola sia inclusiva, non possiamo accettare che il luogo di nascita determini

0: le opportunità di apprendimento. Andiamo su un caso che sta attirando molta attenzione perché ricorda quello di Mario Roggero. Dobbiamo andare a Cuneo, dove il fratello dell'uomo che ha sparato e ucciso un ladro dice: è un bravo ragazzo, la passione per le armi l'ha presa dal papà, la pistola la utilizzava al poligono per il tiro al piattello. Continua il fratello di Roberto Mollo, Giuseppe, il 35enne è ora indagato a piede libero. Andiamo in America, in Texas, dove un agente dell'ICE spara un 28enne venezuelano durante un fermo ed è grave. Torniamo in Italia per l'ultima notizia, andiamo a Brescia, dove rincorre un pallone strada e viene travolto da un bus un 12enne in condizioni disperate. L'impatto con il mezzo nella carreggiata, il ragazzino è stato trasferito d'urgenza nel soccorso in ospedale, le sue condizioni sono gravissime. The Morning Show on
1: Radio Globo. Allora, ci sono certe notizie invece, anche abbastanza serie, che però mi mandano fuori di testa per l'esecuzione.
0: Sì.
1: Succede questo, siamo a Vigevano, in provincia di Pavia.
0: Vigevano?
1: No?
0: No, non credo.
1: Non
0: proprio.
1: È Pavia?
0: No.
1: Vabbè, vai. Comunque in Lombardia sì.
0: Sì.
1: Comunque in Lombardia, controlla un attimo se è Pavia. Questo tipo, questo uomo, 41enne, che avrebbe trovato la moglie in auto insieme a un 23enne. Ok, e fin qua chi era in fallo?
0: Cioè, nel senso, sei sempre là però.
1: No, nel senso, cioè, che stava sbagliando chiaramente la moglie, no? Ok, sbagliando. Poi bisogna sempre vedere. Ma che è un applauso?
0: No, sono i termosifoni tuoi. Io li ho sentito qui.
1: Vabbè, comunque questo tipo vede la moglie in macchina, prende, la prima cosa che fa qual è? Aggredire lui.
0: E beh, perché, scusa? Ognuno decide il suo obiettivo.
1: Sì, ma io dico, no, ma non sto dicendo che devi essere, che devi aggredire lei.
0: Violento per forza.
1: Non devi essere violento per forza,
0: esatto.
1: Ma nel momento in cui ti rendi conto che ti sta cornificando, ti sta tradendo, sempre se io sono per il matrimonio e per le relazioni salde. Per le relazioni salde, quindi per me un tradimento è una roba proprio apocalittica, cioè non dovrebbe esistere, no, in una coppia. Per me l'amore è per sempre, ok? Questo tipo capisce di essere stato tradito da lui, ma anche nell'amicizia per me funziona così.
0: Sì.
1: Sei tradito da lei e tu te la prendi con lui. Sta roba mi manda fuori di testa, cioè.
0: Allora, in linea di principio hai ragione, perché è evidente che lei è responsabile di quello che sta facendo.
1: Esatto.
0: Però non lo dà per scontato, perché quanti ne sentiamo?
1: Per carità, sicuramente dietro ci sarà una storia, chissà che è
0: magari lui
1: dietro.
0: Lo conosceva pure.
1: È molto probabile, è molto probabile. Però si sente spesso di quelli che hanno una reazione di questo genere, che anziché prendersela con lei, se la vanno a prendere con lui. Perché? Perché te l'ha portata via o perché te l'ha guardata o
0: okay, queste... Poi talvolta nelle situazioni più drammatiche lui non sa nemmeno che lei è fidanzata.
1: Ah sì, certo, sì,
0: no?
1: Esatto. Magari lei neanche...
0: E rischi pure le botte.
1: Esatto. Oppure magari tu sei a casa di lei, rientra il marito e tu neanche sapevi che queste cose qua. Può succedere anche al contrario, adesso non è che sto
0: abbiamo
1: dicendo.
0: Letto una notizia.
1: Sì, esatto, può succedere anche al contrario. Cioè, quindi sicuramente, cioè, che lui lei, però lui,
0: lei se la prende con
1: che lei
0: lui.
1: Che se la prende con lei. Cioè, anzi,
0: lei
1: che lei è
0: lei.
1: Peggio ancora, che lei è peggio sì. ancora, che lei va ad aggredire lei. Anziché prendersela col marito.
0: Anche se non bisogna essere sempre violenti.
1: No, non bisogna. Cioè, io che fare? È come quando non hai figli non ne puoi parlare. Io non ho mai avuto una relazione, quindi non ne posso parlare.
0: Ma perché dici così? Scusa.
1: Non ci ho mai avuta.
0: Ho capito, però ne puoi parlare. C'hai
1: vabbè,
0: degli
1: ne
0: strumenti.
1: Posso parlare. Mamma e papà che stanno insieme da 50 anni.
0: Lo vedi?
1: Quindi lo posso dire. Cioè, io mi comporterei in maniera diversa. Faccio, mi stai tradendo? Continuate. Arrivederci, grazie. Chiudo tutti i ponti, finita.
0: Che classe.
1: No?
0: No.
1: Poi magari non lo so, sto parlando come...
0: Dico veramente, che classe.
1: Non si fa così, cioè.
0: Sì, no, magari...
1: Non è capitato
0: magari riuscirci.
1: Ah, perché dici in quel momento ti ci devi ritrovare.
0: Sì,
1: magari
0: ti
1: si chiude la vena.
0: Sì,
1: e...
0: sì, è un po' così. Guarda che quello che facciamo quando siamo alterati da alcuni sentimenti spesso è incontrollabile.
1: Sì, questo è vero. Un po' come ammazzare.
0: Guarda, ti ho letto adesso questo ragazzo di Cuneo che è stato adesso c'ha come capo di imputazione, pensa, omicidio volontario,
1: sì.
0: Nemmeno eccesso colposo di legittima difesa. E lui dice: io stavo dormendo a casa mia, ho visto quattro persone losche che forzavano la porta, ho sparato per cacciar via uno, sì. E ne ho preso uno. Quello non è una reazione scomposta.
1: Effettivamente, però. Però magari all'ascolto abbiamo qualcuno che si è comportato come questo tipo
0: di vigevano.
1: Vigevano dov'è poi? L'abbiamo visto?
0: Vicino al Ticino, sai il fiume Ticino?
1: Ah, quindi Pavia.
0: Perché
1: mi ricordo che Vigevano?
0: Fa comune a sé Vigevano.
1: Ah, Vigevano?
0: Fa comune a sé.
1: Quindi c'è un sindaco Vigevano.
0: Sì, assolutamente. Ma chiede pure il sindaco di Vigevano.
1: Vabbè, che vuol dire che fa comune? Anche Monterotondo fa comune, c'ha un sindaco suo, però è provincia di Roma. Vabbè, comunque sì. Ok, sentiamo se all'ascolto qualcuno è stato tradito e come si è comportato.
0: Va bene.
1: Se avete il coraggio di raccontarcelo.
0: Perché, certo che ce l'hanno.
1: Perché è un po' difficile come cosa. 06 8928 996, questa è la prima ora del Morning Show di Radio Globo. Cosa so?

0: solo le migliori. Radio Globo, sono le 6:53.
1: Manda un messaggio vocale al 393-777-7172. The Morning Show. Radio Globo.
2: Ragazzi, non si può entrare dentro una proprietà privata. Quello che succede se tu varchi una proprietà privata sono c***i tuoi.
0: C'è la legge italiana però che non stai considerando.
3: Sì, ci sono delle discriminanti. Ad esempio, sì, lui aveva un regolare porto d'armi, però la pistola doveva detenerla all'interno della sua residenza. Invece si trovava in una casa in costruzione, sì, dove legittimamente però subiva furti di materiali edili ogni notte. Sì. Se n'è andata a dormire lì, quello è successo.
4: Certo, sì. Sì, però a volte bisognerebbe anche chiedersi: ma cosa ha spinto il mio lui, la mia lei, tra le braccia di un altro?
0: Ma questa che è quella di Vigevano?
3: Ma in provincia di Pavia.
0: Di Pavia.
3: Pavia.
0: È Pavia sul serio?
3: Sì, è Pavia.
0: Veramente?
3: Ma certo. Ma ti pare che ti contraddico?
0: Perché ma è stata da matta.
3: No, è in provincia di Pavia.
0: Allora, aspetta che al telefono abbiamo Paolo. Buongiorno, ciao. E benvenuto nel mondo. Ciao Paolo! Paolo?
5: Ciao Federica, ciao. Buongiorno.
0: La vuoi,
5: ciao,
0: la sigla, Paolo? La vuoi la sigla?
5: Vai, metti la sigla.
0: Vai. Senti Paolo, abbiamo lavorato tutto agosto io e Sidoti per le sigle.
3: Sì. Considera che se ci chiama un Marco, noi lo dobbiamo far passare per Paolo. Perché...
0: No, ci abbiamo tutto. Che di... sì, vuoi Marco? Ci abbiamo pure Marco. Vai. Senti, non ti far sentire Marco. Senti, eh.

0: tu, io mi è capitato quest'anno proprio, io ho scoperto mia moglie che mi tradiva da 3 anni praticamente e non ti viene di prendertela con lei, ti viene proprio l'istinto di prendertela con lui
1: Ah, ok.
0: Proprio che è come se te l'ha portata via, è come se ti prendono una cosa e te portano via.
1: Però lì poi a mente lucida, no? Lo fai il ragionamento che dici, vabbè, ma scusa,
0: Ancora dopo un anno ancora non ce la fai. Sempre con lui te la prendi.
1: Ma perché ancora ma è passato poco tempo, Paolo? C'è cioè, una roba recente questa?
2: È un anno fa,
0: un anno fa, sì. Luglio dello scorso anno abbiamo fatto la separazione, quindi
1: è tu
0: anno.
1: Ancora ce l'hai con lui?
0: Ancora ce l'hai con lui, sì. Io personalmente, poi magari altre persone.
2: Però all'inizio, no? Puoi capire che pure lui magari poteva nemmeno saperlo. Poi magari
0: è
2: evidentemente
0: difficile che non lo sai, perché noi abbiamo 3 figli, quindi è difficile nascondergli 3 figli.
2: Però ti posso chiedere perché tu dai a lui una responsabilità che dovrebbe avere lei? Perché lui può dire: io so solo, ad esempio, no? Io so solo, sei tu che sei impegnata, no?
0: Sì, è corretto, però umanamente una persona dice: che cavolo, sei sposata, c'hai 3 figli, mi devo fermare un attimo.
2: Cioè, pensa se sei proprio tu a essere quello sposato e con 3 figli, però.
0: È vero, e lì sei ancora più merda.
1: Senti Paolo, non so se chiedertelo, però, ma ce lo puoi raccontare come l'hai scoperto?
0: Ma ovviamente, cioè, io faccio un lavoro tecnico informatico, sono un informatico e tralasciando che sono entrato su anche non correttamente sul cellulare, poi con microspie, videocamere, in casa, in macchina, ovunque.
1: Ma hai dei sospetti oppure lo fai così di default?
0: No, lo so, perché le microspie l'ho messe, le videocamere l'ho messa, poi una persona con 3 figli ritorna e dice vado in palestra, poi ritorna alle 3 del mattino, alle 4 del mattino.
1: Lì hai messo le telecamere, da lì in poi?
0: Dopo un mese dice che succede qualcosa che non va, e quindi ho messo le telecamere e tutto quanto. Certo. E quindi l'ho scoperto così, cioè poi è normale. Secondo me non è normale, però è...
2: No, sì, però... Però capito.
0: Io so come un po' come Federica, cioè come ragiona Federica, l'amore è per sempre, quindi.
2: Però capito, lei ti ha detto tutte queste bugie, alla fine tu continui ad avercela con lui.
1: Quello che
2: poi è evidente, ognuno reagisce come vuole.
1: No, ma poi la reazione subito quando l'hai scoperto lo posso anche capire.
2: Esatto.
1: Ma è dopo un anno.
2: Che rimugini su tutte le cose che ti ha fatto lei.
1: Capisci? Andiamo a meno insieme.
2: A parte te posso dire, ma lascia perdere tutte e due. Sì. Sia lui che lei. Ormai
0: lascia perdere, che le occasioni per come si dice, per la vendetta ce l'ho avute tantissime e ne potevo fare. Poi, ma alla fine non vale la pena, perché poi a mente lucida, a mente ferda, dici. La colpa è sua. Poi può picchiare una donna? No.
2: Ma no, ma che? Ma no.
3: Ma Paolo, ma lei che è una b***a, non lui che, per carità, ma lei è proprio un infame con 3 figli a fare una cosa del genere.
1: Capito, sì, vabbè.
0: Sì.
1: In bocca al lupo.
2: Un abbraccio,
0: ciao.
1: Io siamo ritardissimo. Ciao Morigi.
2: Oh, ciao.
1: Ciao Sidoti.
4: Ciao Fede, ciao a tutti.
1: Ciao. Torno domani dalle 5. Ciao.
5: The Morning Show.
6: Tutte queste domande, che l'ha spinto, l'ha fatto, appunto, anche a me è successo e io ho reagito come ha detto Federica. Arrivederci, grazie, mi sono ripresa tutti i mobili, tra l'altro casa era pure tutta mia e niente, buona fortuna, che dobbiamo fare dopo 11 anni di matrimonio.
5: Con Radio Globo e Leonori vinci i migliori eventi live. Turn it up. Ascoltaci tutti i giorni e preparati a chiamare lo 06 89 28 996. Il prossimo evento potrebbe essere tuo. Vivi le emozioni dei grandi eventi live grazie a Leonori e Radio Globo.
7: Wait for me, I'll be back.
8: Roma, accenda i motori. Sta arrivando la 10ª edizione di Eternal City Moto Show. Da venerdì 25 a domenica 27 settembre. L'evento della capitale più atteso dagli appassionati di moto, con i demo ride dei nuovi modelli e centinaia di stand. Dal 25 al 27 settembre nella nuova location del Gasometro. Biglietti disponibili online.
9: Ah, ci 50 e 50 50 e 50.
10: Ci risiamo. Un altro modo intelligente per cambiare gli infissi?
9: Con Allart paghi solo il 50%, l'altro 50 lo dilazioni nel tempo con il vantaggio della detrazione fiscale.
8: Allart è in via Tiburtina 255 a Roma o su allartcenter.it.
11: Allart, al centro della tua casa.
12: Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di chi fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. Fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco. In più, partecipa al superconcorso Deco. Vinci 20 Fiat 500 e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
13: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologia all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
14: Autoimport è la certezza di chi guida a Roma. E oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, ecoincentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
15: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroën e Leap Motor con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio, Peugeot 208 da 14.950 euro in pronta consegna con permuta o rottamazione.
14: Autoimport a Roma dal 1956. Anche domenica.
16: Il morning show è offerto da
17: MB Arredamenti.
18: Ho milioni di idee ma non riesco ad arredare.
19: Libri, zaino e alla cameretta dei ragazzi ci pensa Back to Store di MB Arredamenti. Rinnova i loro spazi con la qualità Moretti Compact. Subito il materasso in omaggio e il finanziamento a tasso zero. Ti aspettiamo al Castel Romano Shopping Village e a Cecchina, in via Nettunense, chilometro 9.

0: streaming TAB. E sul canale 91 del digitale terrestre Globo
1: TV. Buongiorno anche per questa mattina da passare insieme, quella di martedì 22 settembre. Buongiorno a tutti, io sono Massimo Bari, benvenuti, questo è il Morning Show di Radio Globo.

0: Ari, buongiorno, come si suol dire, per un'altra mattinata da vivere insieme fino alle 10, il momento in cui poi ci saluteremo. Bene ragazzi, buongiorno a tutti quanti quelli che si sono svegliati in questo momento, buongiorno a quelli che sono già operativi e che stanno lavorando, se la stanno sudando questa giornata, naturalmente per raccimolare i soldi per mettere la benzina per andare al lavoro. È un cane che si morde la coda. Buongiorno Flavinia Cappelli, buongiorno.
1: Buongiorno ragazzi, BBB, oggi è la giornata mondiale senza auto, per cui sicuramente un sacco di romani l'avranno lasciata nel garage e staranno andando con i mezzi pubblici o a piedi.
0: Certo, come no, ma non per la giornata mondiale per festeggiarlo, no, ma perché hanno finito i soldi evidentemente.
1: Esatto, però coincide con la giornata, quindi facciamo finta che.
0: Bene, bene, bene, potrebbe essere però un suggerimento oggi, se potete evitare di prendere l'auto, insomma sarebbe cosa gradita e giusta, ecco.
2: Troppo tardi.
0: Niente?
2: Troppo tardi, mi dispiace. Il panico.
0: Il panico totale. Buongiorno Gabri Venus.
2: Buondì, buondì.
0: Ah, è per questo che sei arrivato al photo finish,
2: sì,
0: stamattina.
2: Sì, sono uscito 10 minuti dopo, si sono trasformati in 40.
0: Però lo sappiamo, questa è una legge fisica proprio, l'hanno studiata un sacco di fisici, se cambi qualcosa nel routine del mattino, poi alla fine questo si ripercuote fino alle prossime generazioni. Questo,
2: esatto,
0: vuol dire che i tuoi figli,
2: esatto,
0: arriveranno sempre in ritardo.
2: In ritardo.
0: È così, è così. Buongiorno Alessio Morigi.
3: Io invece mi allineo alle parole di Mattarella e quindi vi do un buongiorno inclusivo.
0: Inclusivo.
3: Inclusivo, che non lasci indietro nessuno.
1: Nessuno. Beh, proprio?
3: No. Nessuno.
2: Senti, prima, già prima ti ho sentito salutare la comunità rumena, sta prendendo una brutta piega.
3: Sì. Mi ha chiamato Lucifora.
0: Sì, sì, stai marcando male, insomma, sappilo che cominci a prendere questa metamorfosi che non ci piace. Sono 9 minuti dopo le 7. Beh ragazzi, oggi tutti quanti vestiti carucci e pettinati, tranne Flaminia che insiste con questa minigonna, questa gonna che va al di sopra del ginocchio, che è una cosa inguardabile, una cosa da una donna che è poco seria.
1: È uno schifo, è una cosa, uno schifo.
0: Ma è una cosa veramente indegna, indegna. Ha chiesto scusa, ha chiesto scusa. Il ministro Tajani ha chiesto scusa.
4: Precisare qualcosa?
5: No, allora, mi spiace molto che siano state fraintese alcune mie affermazioni estrapolate da un discorso molto più articolato. Mi scuso se delle persone si sono sentite offese da quello che ho detto, ma io non ho mai pensato di offendere le donne, non l'ho mai fatto in vita mia, né nella vita privata né nella vita pubblica. Faccio un esempio per tutti, proprio a difesa del diritto delle donne. Ho nominato e ho voluto nominare ambasciatore in Iran e ambasciatore in Afghanistan, due donne, proprio per dare un segnale molto chiaro che in tutto il mondo non si possono calpestare i diritti delle donne. Questo è un esempio, ne potrei fare altri 100, ma non è il caso di fare, non voglio fare polemiche né alimentare polemiche, voglio soltanto dire che non devono essere strumentalizzate alcune frasi, perché da parte mia non c'è mai stata alcuna volontà di offendere le donne. Ripeto, lo dimostra la mia attività politica, la mia attività di ministro e la mia vita personale.
6: The Morning Show on Radio Globo.
0: Bene, queste le parole del ministro Tajani, quello vero, naturalmente quello vero. Beh, l'avrete sentite da tutte le parti, però c'è una cosa, no, che mi fa, a parte si dice ambasciatrice, scusa, non è ambasciatore, no?
3: Sì, sì, ambasciatrice, esiste,
0: ambasciatrice.
3: Esiste,
0: si può dire ambasciatrice, quindi vabbè, insomma, un'altra piccola gaffe se vogliamo.
3: Non fraintendere,
0: no,
3: però.
0: No, però lui ha detto, anzi, ci tengo io a premiare le donne, tant'è vero che ho appunto nominato due ambasciatrici, quindi una in Iran, l'altra in Afghanistan. Dico io, tu vuoi premiare qualcuno e lo mandi in Iran, in Afghanistan? Ma porca sozza, ma mandalo, che ne so, a Sharm el Sheikh, mandalo, ma non lo mandare in Iran, in Afghanistan.
1: Questa non l'avevo pensata,
3: ma io
1: in
3: sì,
1: effetti è carina.
3: Dai, nei posti più pericolosi del mondo.
0: Capito?
3: Ad oggi,
0: cioè, ci sono i conflitti più pericolosi al mondo e tu me li mandi lì, me li mandi, ma dico
1: poi
0: io,
1: soprattutto dove le gonne sono molto lunghe, cioè dove sono completamente coperte. Comunque mi dispiacciono insomma un po' queste parole di Tajani, perché ho preso il filo, raga,
7: mi dispiacciono, dai.
0: Non se ne viene fuori, questo non è il discorso. Non se ne viene
1: no,
0: fuori.
1: No, dai, nessuna donna credo che sia stata offesa. Lui ha fatto un discorso come se fosse una vecchia signora nata nel 1929.
2: Ma infatti, dai, al massimo anacronistico, ma offensivo non era un discorso offensivo.
0: No, poi c'è da dire, questa cosa è vera, l'abbiamo detta anche ieri qua nel Morning Show. Lui stava paragonando, diciamo, stava facendo questo discorso, però era un paragone per parlare di un politico, un movimento politico da votare, no? Faceva il paragone, se fosse una donna, un movimento politico.
3: Sì, diciamo che il criterio era l'affidabilità, esatto. E lui si è lanciato in un parallelismo dal quale poi non è riuscito a uscire, perché evidentemente,
2: sì,
3: no?
2: Poi, insomma, visto l'argomento, parallelismo curioso, però è Tajani.
0: Comunque Flami, sappi che ti voglio premiare, ti manderò in Iran, ti manderò, ecco.
1: Comunque ci ho avuto uno sbaglione davvero,
0: Sì?
1: Sì, ci ho avuto proprio uno sbaglione.
0: È una vecchiaia, si chiama vecchiaia.
1: Sì, si chiama vecchiaia.
0: Si chiama vecchiaia.
1: Non lo so, guarda.
8: Buongiorno ragazzi. Ma che Federica ha fatto tardi per caso?
0: No, infatti già l'ho cazziata io, La prossima volta ragazzi scatta la multa, sapete che da adesso in poi ci sono le multe qua, le faccio io,
2: No. Flamini ha fatto il gesto che le viene da vomitare.
1: Sì.
2: No. Possiamo allontanarla? No, perché sto io a portata di sbratto.
0: No, ti prego. Comunque c'è gente che sta cominciando a lamentarsi anche per quello che sta succedendo in città, stanno arrivando le prime segnalazioni, lo sapete che qua insomma potete segnalare tutto quello che vedete intorno a voi, quindi 393 777 7172, così come attivo lo 06 89 28 99 6.
8: Giornata mondiale senza auto, ma porca miseria, da Ostia fino a Torpagnotta un'ora.
0: Ale, per cominciare in simpatia, in allegria, vai.
9: Con le affermazioni dei Tajani sembra essere ritornati in tempi di guerra. Questa è pura vergogna.
0: Vergogna, dai, vabbè.
10: Ministro, non deve chiedere scusa a noi, non ha offeso noi, ha offeso lei la sua intelligenza.
0: Oh, ci vanno giù pesando, non gliela perdonano proprio questa cosa.
1: Non gliela perdonano, fa tenerezza.
0: Però è quello che ha detto la Meloni, diciamo che è un'uscita fatta male, capito?
2: Ma sì, ma ragazzi,
1: preoccupiamoci. Ma raga, non è un'uscita, è stato un discorso dei 15 minuti, dai, sì. Ma però, che state dicendo?
2: Lascia il tempo che trova, preoccupiamoci di altre dichiarazioni di altri politici, visto il contesto.
1: Ma preoccupiamoci che lui faccia delle dichiarazioni del genere.
3: Ragazzi,
1: ma parli
3: il ministro
1: di politica,
3: degli esteri,
1: No,
3: ricordiamolo.
0: Io quasi quasi premio anche te, Alessio Morigi.
2: Dove manni?
11: Offensiva proprio la sua esistenza. Ma che fa sto malavita, cioè?
0: Madonna, ste donne però non te la perdonano proprio, cioè, mia mamma mia come se la legano al dito, una cosa incredibile. Che gonna c'avete stamattina? Dico io.
12: Ma vi lamentate sempre di famiglia con la gonna corta, però state sempre a guardare. Mi puzza sta cosa.
0: Sì, è vero, siamo dispiaciuti che non c'è il reggiseno di ieri.

0: ma che c'era la fila della macchinetta del caffè? The Morning
1: Show. Ma solo io tengo i finestrini chiusi quando sculturo il globo perché mi vergogno.
2: Tutti i giorni dalle 7 alle 10.
3: Dottor Michelini.
4: Buongiorno a tutti, Morning Show.
2: Radio Globo.
5: E allora, buongiorno a tutti con il Morning Show di Radio Globo. Niente, abbiamo dovuto fare la respirazione bocca a bocca a Flaminia, è un sacrificio che abbiamo dovuto fare purtroppo perché ci ha avuto uno svarione prima mentre stava parlando.
6: Volevo solo dichiarare che ci ha messo un pezzetto di lingua già che c'era.
7: Se non è vero, vi volevo dire che il massaggio cardiaco si fa premendo, non palpando, quindi.
5: Ma è una tecnica nuova, Flaminia, devo fare. Vabbè, comunque insomma, abbiamo dovuto fare ecco questa roba e tra l'altro ha allungato anche le mani, le piaceva, le piaceva, vabbè. Sono le 7:18, è l'ora delle offerte di Romana Auto.
8: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
9: Perfetto.
8: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
9: Perfetto, perché da Romana Auto ce le abbiamo tutte.
8: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
9: Allora sei nel posto giusto.
10: Da Romana Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
11: The Morning Show.
2: The Morning Show su Radio Globo.
5: Ale, ripartiamo, via.
12: Ma perché dovete rompere i su quello che ha detto sto Tagliani? Ha detto semplicemente la verità e in più si deve pure scusare perché siete tutti quanti perbenisti. No, quello non si può dire, quello non si può dire.
5: Cioè, aspetta, allora, un momento, ha detto che per giudicare una donna uno si può basare anche sulla lunghezza della gonna, no? Questo vabbè, ha detto.
7: Ma io non credo che veramente che nessuno si sia offeso, cioè no, dai, è diventato semplicemente un meme ma e sì, ha riso tutta Italia.
5: Ha fatto un po' ridere perché ecco, ridere. Sono delle valutazioni che sono un pochino anacronistiche.
7: Antiche,
5: tutto qua, no?
7: Ma hanno fatto addirittura il meme con l'intelligenza artificiale di lui trasformato in una vecchietta proprio sì, vestita con il golfino, con il cardigan, con i bottoncini e la gonna sotto al ginocchio.
5: Poi però
7: le calze contenitive.
5: Come io dicevo ieri, ancora adesso c'è chi valuta diciamo le donne in base anche all'aspetto fisico, all'aspetto esteriore, no?
13: Vabbè, c'è sì, una cosa che sia. Sì.
5: Però non solo le donne, fammi dire anche l'uomo, no? Anche ma l'uomo certo. Viene giudicato in base all'aspetto esteriore. Insomma,
6: ma aggiungere una cosa, poi senza entrare nel merito giusto o sbagliato, ma lo facciamo tutti, ragazzi. L'impatto lo subiamo tutti. Poi ognuno fa le considerazioni che crede, ma non possiamo dire che questa cosa non sia impattante. È chiaro che è diverso se tu vedrai a fianco a Marta un ragazzino molto carino con una camicetta o uno tutto tatuato col piercing sul naso.
5: Sì, la voglio tatuato col piercing sul naso.
7: Ma magari uno tatuato col piercing sul naso diventa Ugel, DJ pazzesco,
6: sì,
7: e quello è il personaggio.
6: Sto dicendo che comunque nell'estetica impatta, è innegabile.
7: Sì, però che ognuno poi ha i suoi gusti senza rompere le balle
5: certo,
7: a quello che è vestito male.
5: Ugel, mia figlia non deve sapere nemmeno che sono, lascia stare.
14: Incidente sulla Pontina, direzione Roma, altezza Aprilia 2, appena successo.
5: Ok, queste sono le segnalazioni, purtroppo questa nemmeno troppo bella, anzi speriamo non sia successo nulla di grave. Invece cosa sta succedendo lo scopriamo adesso con una bella carrellata di notizie come facciamo ogni mattina. Diamo una sfogliata ad Alessio Morigi, prego.
15: Allora, Chico Forti, è notizia di ieri sera, ha ottenuto la semi-libertà, resterà in carcere solo di notte, accolta dunque la richiesta dei legali dell'ex imprenditore trentino accusato dell'omicidio di Anthony Pike, ucciso a Miami nel 1998. Partinico, madre e figlia trovati morti nel garage di casa, nel locale due cisterne sature di anidride carbonica. Lui, 21 anni, era padre da pochi mesi, insieme alla compagna viveva proprio di fronte al luogo della tragedia. Torniamo sulla cronaca, usava i social dai domiciliari, Mario Adinolfi va in carcere. Era recluso a casa da luglio nell'ambito di un'inchiesta per truffa, abusivismo finanziario e reati fiscali. Io questa mattina ho aperto Facebook e ho trovato il post di Mario Adinolfi.
5: Ma
7: quindi,
5: come?
7: Che stai dicendo?
15: Non sto scherzando.
5: No, è vero, prima di portarlo via ne ha scritto un altro, sono l'unico in Italia ad essere arrestato per una cosa del genere.
7: Ma vabbè, ma ne ha scritti un paio, dai, che sarà mai.
15: paio di mila.
5: No, no, in questo periodo ne ha scritti diversi quando questa cosa invece gli era stata preclusa, no? Quindi ha continuato. Quindi l'hanno dovuto portare in cella. Ieri ho detto una cattiveria e per farla hanno dovuto fare due viaggi.
7: Stamattina ce l'abbiamo per chiunque. Ci censurano stamattina.
15: Chiudo il rullo con la professoressa accoltellata a Centrocelle, ne abbiamo parlato. C'è stato il ritorno in classe, le parole dei genitori, dei compagni, ovviamente del tredicenne che ha compiuto il blitz. Follia riuscire a portare i coltelli a scuola. Chiedeva scusa in continuazione, raccontava che aveva un piano chiaro: fare del male a una sola persona e non ferire nessun compagno, no, per poi costituirsi.
5: Ok, vabbè, poi magari ne parleremo di questa cosa, eh? Poi magari ne parleremo. Hai finito?
15: Sì, per
5: grazie
15: ora sì.
5: Mille. Allora, ci sentiamo fra pochissimo. Questo è il Morning Show di Radio Globo.
2: Wait for me, I'll be back.
3: Chilometri zero da Valentino Volkswagen. Nuovo T-Roc e T-Cross scontate fino al 28%. Pandina e 500 Club Hybrid da 12.950 euro. ValentinoAutomobili.it.
11: Agri Family! Agriturismo per famiglie con menù fisso a 29 euro adulti e menù 15 euro per bambini. Aperto tutti i sabati e le domeniche a pranzo. A pochi chilometri da Roma potrai vivere un'esperienza unica tra natura e buon cibo. Prenota su agri-family.it e scopri tra tutti i nostri servizi anche le postazioni barbecue.
16: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre ritrovo gli amici, riprendo i miei hobby, ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
17: Il bello di settembre? Skoda Kamiq, da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0, TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
18: Autocentri Balduina. Via del Foro Italico 439-451.
19: L'estate finisce e settembre è il momento giusto per ripartire da te. Even Sporting Club. 7 sedi a Roma con sala pesi, corsi, piscina, spa e personal training. È partita la nuova stagione. Scopri la promozione su evensportingclub.it. Even. Roma. Si allena qui.
20: C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Nuova Toyota Yaris Cross, motore full hybrid da 130 cavalli e AVDI, tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid, ready for what's next. Info su toyota.it.
21: Scoprila nelle concessionarie di Roma Auto Royal Company, Motor City e 0100, sabato e domenica aperti.
22: Oh Mario, bentornato! E le vacanze, com'era il resort?
23: Un disastro!
22: Ah, e le escursioni?
23: Abbiamo naufragato!
22: E tua moglie?
23: È scappata! Con uno del posto!
22: Mario, ma cosa ti è piaciuto?
23: Il parcheggio. Vedessi il parcheggio!
22: Ogni vacanza è perfetta se scegli Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
24: Ehi, intelligenza artificiale, un'auto può risalire una strada sterrata, fangosa, sotto la pioggia, senza scivolare?
25: Elaborazione della richiesta in corso. No, non può.
24: Strano, l'ho appena fatto con la mia nuova Jeep Avenger.
26: Nuova Jeep Avenger, incredibilmente reale, con nuovo design, nuovi fari LED Matrix e interni rinnovati. A settembre, tua da 21.900 euro con interessi zero. TAN 0, TAG 333, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it, anche sabato e domenica.
27: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori.
28: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
29: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
30: Think big, become big.
31: Ibrida o elettrica, cabrio o 3+1. E se fosse Abarth?
32: Siamo alle solite, non sai mai cosa scegliere.
31: Eh no, questa volta non ho dubbi. Da Rosati Auto vado sul sicuro. Una Fiat 500, non posso sbagliare.
32: Eh sì, gamma 500 e tua, tasso zero e anticipo zero da 149 euro al mese. Rosati Auto ti attende in via Salaria 665, via Tiburtina 1143, piazzale Caduti della Montagnola 25.
31: Oggi super novità, Rosati Rent, il tuo noleggio. Vieni a scoprirlo. Gruppo Rosati.
2: The Morning Show,
33: sponsored by
34: MB Arredamenti.
35: Ho milioni di idee ma non riesco.
0: riesco ad arredare.
1: È tempo di Back to Store da MB Arredamenti. Acquista una cucina completa Lube o Creo. Per te tavolo ingresso con 4 sedie in omaggio. Oltre a promozioni su top ed elettrodomestici con pagamenti a interessi zero. MB Arredamenti ti aspetta al Castel Romano Shopping Village e a Cecchina, in via Nettunense, chilometro 9.
4: Che sono nervoso, che mi do da una carmata. Cioè, il tempo di reazione della gente è pari a zero. Sta in mezzo al traffico di Roma, cioè prima, seconda e terza marcia, prima, seconda e terza marcia. E a scuola guida ti insegnano a mettere pure la quarta e la quinta. Te giri a destra, il semaforo, quello sta a bocca aperta. Te giri a sinistra, sta a bocca aperta. Guardi di dietro, sta a bocca aperta. Ma per uno che gli bolle il sangue come me, prima o poi gli scoppia il cuore, no?

0: il traffico comincia a essere già intenso. Ci hanno anche segnalato un paio di problemi sulle strade, l'ultimo proprio sulla via Pontina. Strano perché lì non succede mai niente.
1: Sempre libera.
0: Sempre strano. Comunque 393-777-7172 per le vostre segnalazioni. Segnatevi questo numero perché domani vi servirà, ma già da oggi può iniziarvi a servire anche per fare delle domande, se avete delle curiosità, se avete delle cose che volete chiedere, perché domani qui con noi nel Morning Show di Radio Globo ci sarà Francesco Rocca, il presidente della Regione Lazio. Quindi domani avremo lui qua in studio e con lui parleremo di tutte le cose che vanno e che non vanno in questa bella regione. Chiaro? Dai, allora vi ripeto il numero 393-777-7172. Domani mattina intorno alle 9:30 più o meno ci dovrebbe raggiungere e passare qualche minuto qui con noi.
1: Vogliamo consigliare agli ascoltatori di mandare dei vocali belli contenuti, senza troppi preamboli, con domande diretta, vogliamo farlo?
0: Detto da Flaminia, io questa cosa, ragazzi,
1: so. Cioè, perché io non ci riuscirei mai. Vi sfido, ascoltatori, se riuscite ad essere.
0: Allora, questo è un po' come raccomandare le pecore al lupo, la stessa identica cosa.
1: Fallo tu, allora, dai, ridiglielo.
0: Lo faccio io. Vai, mi raccomando, concisi, ok? E veloci, e soprattutto precisi.
2: Tipo, che tempo fa a Roma nel weekend?
0: Non si occupa di quello. Ecco, potrebbe essere, per esempio, che ne so, qualcosa che riguarda anche la viabilità. Molte cose riguardano la Regione Lazio. Non tutti sanno quali sono le competenze della Regione Lazio.
3: No, però sono importanti, certo, le aree di competenza, certo. Sono tante.
1: Aggiungiamo anche la sanità, che non fa male.
0: Comunque domani ne parleremo con lui e ci faremo spiegare, ecco, che cosa fa questa Regione Lazio. Questa è una delle domande che, per esempio, possiamo fare. Poi, però, se avete altre cose, voi che ce l'avete proprio qua, che sentite il bisogno di tirarle fuori, se le tirate fuori aprite la finestra, perché non si sa mai, magari hanno anche un odore un po' poco piacevole, però mandate il vostro messaggio, come vi abbiamo detto, con quelle modalità, va bene? Domani Francesco Rocca qua nel Morning Show di Radio Globo.
4: Ciao raga, buongiorno. Soltanto una cosa, donna con la gonna corta, donna con la gonna lunga, ma qua il problema sai qual è? La via Pontina direzione Roma, e il diesel 2,36 euro, hai capito?
0: E il diesel vola 2,36. Beh, sei anche fortunato, viene voglia di andare lì a metterla, perché io l'ho vista a 2,39,9, quindi insomma siamo arrivati a 2,40. Beh, allora, parlavamo prima di questa vicenda della professoressa accoltellata, no? Sì. Di tutte le modalità, i video che sono stati trasmessi online, si sta cercando di capire se questo ragazzino magari è stato incitato da qualcuno, no?
3: Sì, istigato, sì, anche perché ci sono delle conversazioni della sera prima, tutte rigorosamente in inglese, tra l'altro alcuni parlano in cirillico, quindi si parla anche di una pista russa, sì. Effettivamente, no? Di hacker che su TikTok istigano questi ragazzini, e soprattutto chi ha pubblicato quel video, perché nel momento dell'aggressione online in onda erano quattro, quindi quattro sono gli indagati.
0: Chiaro. Sentiamo intanto le parole della professoressa, sentiamo.
5: Ragazzo, vorrei dire non avere paura di tornare davanti a me. Gli direi cercami, vieni a trovarmi. Da me non potrai avere altro se non una parola di conforto e parole di dispiacere nell'aver visto quante brutte cose avevi dentro. E alla famiglia naturalmente direi, certo, dovete prendere coscienza piena, profonda, di ciò che il vostro ragazzo ha saputo mettere in atto. A chi mi ha condannata, appunto facendomi diventare la carnefice della situazione, non voglio dire altro se non hanno fatto una fatica inutile a spendere tutte quelle parole nei loro commenti assurdi. Tutto quell'odio che mi hanno riversato sopra davvero non c'entrava assolutamente niente con quanto era accaduto. Era davvero una cosa che non aveva alcun tipo di connessione con l'aggressione che ho subita.
6: Manda un messaggio vocale al 393-777-7172. The Morning Show. Radio Globo.
0: Beh, chiaro, no? Perché poi c'è chi si è scagliato anche contro la professoressa, perché insomma su alcuni post del passato sembrerebbe che era a favore, che ne so, di reimmigrazione, sì, insomma, una serie di cose, e poi guarda caso è stata salvata da questo ragazzo congolese. Quindi insomma dice, vedi, se non ci fosse stato sarebbe stato un problema probabilmente oggi. E poi sono partite una serie di insulti, vabbè, ma quello insomma,
1: il tribunale dell'internet,
0: sì, vabbè, insomma, veramente i soliti quattro imbecilli, che però purtroppo non sono quattro, questo dobbiamo dirlo, purtroppo sì, non sono quattro. Però ci sono due aspetti di questa storia. Uno è quello che dice lei, no, il fatto di perdonare. Qua dentro insomma prima ne abbiamo parlato, eravamo un po' divisi su perdonare, non perdonare, come si fa a perdonare subito. Boh, ragazzi, io credo che il perdono non è tanto per il ragazzo, ma credo che sia soprattutto per la professoressa. Cioè io perdono, ma per me stesso, non perdono per qualcun altro, capito? È per mettere in pace me stesso. Anche perché credo che se una persona fa una roba del genere, io penso che sia una persona malata. C'è poco da dire e poco da fare. È una persona che vive in disagio.
7: Certo.
0: E va aiutata come
3: pure
0: persona.
3: Se c'ha 13 anni.
0: Anche
3: quindi.
0: Se c'ha 13 anni. Anzi, soprattutto perché ha 13 anni. Soprattutto perché ha 13 anni non ha la coscienza di quello che ha fatto e di quello che insomma sarà poi tutto quello che succederà.
3: La gravità delle conseguenze.
0: Assolutamente,
3: sì,
0: assolutamente. È un ragazzo che vive un profondo disagio. Chi fa del male di solito è perché ha subito del male. Quindi uno dovrebbe quasi avere compassione per una persona che fa una cosa del genere, però soprattutto per quanto riguarda il discorso del perdono, credo che sia qualcosa che fai per te stesso, per metterti in pace con te stesso.
3: Io credo che anche in questo caso abbia bisogno di un tempo di decantazione, non so se sono chiaro, anche per se stessi il perdono va raggiunto dopo un percorso, perché quasi volendo perdonare immediatamente ci si vuole levare quel peso che dici tu, no? Lo perdono, no? Mi sento ho necessità di sentirmi meglio.
0: Però dipende,
3: secondo me ci vuole un po'.
0: Secondo me dipende da che rapporto hai con te stesso, no? C'è chi deve elaborarlo questo perdono e chi lo sente arrivare
3: pure,
0: subito.
3: Sì.
0: Mi voglio togliere questo peso, non voglio avere questo rancore nei confronti di una persona che evidentemente insomma sta male, ragazzi. E poi stiamo parlando di un ragazzino, 13 anni, no?
7: La cosa si complica dal momento in cui non solo devi affrontare la questione perdono, ma anche superare un trauma, perché comunque una persona che subisce un attacco del genere, soprattutto se lo vedi da quello che dovrebbe essere uno dei pupilli che stai crescendo e allevando, è un trauma molto difficile da superare. Quindi parallelamente al discorso del perdono c'è il fatto che vivi questo conflitto di dover superare il trauma allo stesso tempo di perdonare la persona che te l'ha causato. Non è facile. Sulla teoria sono d'accordo, e è vero che il perdono è una cosa che soprattutto riguarda se stessi, però effettivamente ti trovi di fronte al difficile superamento di un trauma grave.
0: Sì, assolutamente, stiamo parlando di qualcosa di gigantesco, quindi però c'è chi magari, ecco, riesce a trovarla prima la strada, ragazzi.
1: Magari
0: la tempistica è
1: questa
0: soggettiva.
1: Questa professoressa prova tantissima empatia verso quel ragazzo, cioè le dispiace più per la vita di quel ragazzo e ciò che lo ha portato a fare questo che il fatto di aver preso delle coltellate. Ricordiamo che poi è stata ferita lievemente, per fortuna, magari se fosse stato più grave il danno non avrebbe perdonato così velocemente.
0: No,
1: però questa signora in effetti sembra molto forte, perché lei immediatamente ha detto lo perdono, tornerei domani in classe, non ho problemi, cioè è veramente un trattore.
0: Io, ragazzi, un po' la invidio, perché riuscire a perdonare un gesto del genere insomma ce ne vuole, no? Vuol dire che veramente stai quasi in pace con te stessa, questa cosa è invidiabile. Non so quante persone siano mai riuscite a perdonare qualcosa di grave. Non è facile, ragazzi,
3: no.
0: Quando poi ti trovi davanti a qualcuno che ti ha fatto un torto, e qui stiamo parlando di qualcuno che ti poteva
3: attentato
0: anche
3: la tua vita,
0: non è assolutamente facile. Però ci sono quelle persone che riescono, ecco, poi in qualche modo a elaborarla. Però la cosa sulla quale io mi concentrerei: come fa un ragazzino di 13 anni ad avere una serie di cose dentro casa? Aveva un fucile, ragazzi, aveva dei coltelli, aveva una serie di cose, e i genitori non si sono sono accorti di nulla. Adesso spiegatemi voi, io la responsabilità, se devo puntare il dito, io questa volta lo punto sui genitori. Mi dispiace, perché poi può capitare a tutti. Però ragazzi, stiamo parlando di un ragazzino di 13 anni, tu devi sapere quello che fa tuo figlio ai 13
3: anche
0: anni.
3: Anche perché parliamo di parental control, sistemi per monitorare, addirittura applicazioni che ti fanno stare un'ora sulla rete, perché no, poi di più è troppo. Qui diciamo che è stato ignorato un bel po' di più, no, rispetto a quello di cui parliamo sempre, che magari può essere un video improprio su YouTube, ecco.
7: E a proposito di controlli, l'altra cosa che trovo agghiacciante è questa rete sempre più frequente di social attraverso la quale questi ragazzini riescono a condividere il progetto e poi la visualizzazione di questi atti terrificanti.
1: La cosa terribile è che magari tu dici questi ragazzini, ma probabilmente c'è una rete di adulti che guida, certo, e istiga dei ragazzini, quindi è ancora peggio di quello che stai dicendo.
4: A me l'appello di sta professoressa mi sembra tipo mia madre quando mi diceva: vieni qui che non ti faccio niente. Penso che la professoressa il perdono si riferisca al fatto che è un bambino sicuramente, un ragazzo sicuramente disturbato, quindi dietro c'è qualcos'altro, quindi penso che questa professoressa abbia inteso questo, cioè è un ragazzo che va veramente seguito, perché un ragazzino di 13-16 che fa una cosa simile e ha dei seri problemi.
0: 13 anni è una creatura, ragazzi.
1: E
0: dai,
1: poi non dimentichiamoci che questa professoressa l'avrà conosciuto questo ragazzo, essendo un suo alunno, comunque sapeva com'era, quindi evidentemente l'ha perdonato anche per quello.
4: Vai. Ragazzi, non è disagio, sta fascia d'età adesso sono proprio deficienti, sono proprio dei coglioni alimentati da sti quattro coatti sui social che fanno le finte risse, che fanno le finte minacce, li mortali.
0: I Maranza.
8: Io ancora mi ricordo quando alle elementari mi hanno messo dietro la lavagna. Non me lo scorderò mai. Sto aspettando di rincontrare la maestra, calcolo.
0: Ah, beh, no, col coltello nel pane, va.
9: Sì, io perdona, tra dire e fare c'è di mezzo il mare. I detti non sbagliano, ricordatevi.
0: Quindi diciamo che è un perdono di facciata, quello sta dicendo. Vabbè, sì. Dai, ma perché, dai.
4: Comunque, mi c'è gioca la vita che se qua cortellata gli avrebbe dato il ragazzo del Congo, non avrebbe perdonato, avrebbe detto tutt'altro. Però questa è un'impressione mia, visto i post interviste che ha fatto dopo.
0: E invece è stato accolto da eroe a scuola, quindi sì, bello, questa cosa è molto bella. Ci fermiamo un attimo, ritorniamo tra poco.
6: Chiama in diretta il Morning Show di Radio Globo 06 8928 996. Radio Globo, Radio Globo Meteo.
10: C'è un pane che nasce dal tempo e guarda al futuro. È germoglio di grande impero. Grani e semi germinati, solo di pasta madre, ricco di fibre, fonte di proteine, più digeribile, naturalmente buono. Crosta fragrante, cuore morbido. Ogni morso è equilibrio. Ogni giorno è benessere. Grande impero germoglio. Siamo di un'altra pasta.
6: Radio Globo Meteo.
11: Un saluto agli ascoltatori di
10: ricco di fibre, fonte di proteine, più digeribile, naturalmente buono. Crosta fragrante, cuore morbido. Ogni morso è equilibrio. Ogni giorno è benessere. Grande impero germoglio. Siamo di un'altra pasta.
6: Radio Globo Meteo.
11: Un saluto agli ascoltatori di

0: prendere il sole. Restate aggiornati, quindi, come sempre, scaricando e consultando l'app gratuita di Trevi Meteo.
1: Radio Globo. Wait for me, I'll be back. Con Radio Globo vinci il concerto di Raff.
2: Scopri come su radioglobo.it.
3: Sei sopravvissuto alle vacanze estive. La tua auto invece no. Per fortuna, da Leonori c'è lo speciale mai usato. Solo per 14 giorni, 800 auto usate, chilometri zero e aziendali, con garanzia fino a 7 anni e fino a 5.000 euro di extra sconto. E con Leonori mai usato, puoi provare la tua auto davvero. La acquisti, la guidi e poi decidi se tenerla o restituirla. Ti aspettiamo anche domenica fino al 30 settembre in sede e su maiusato.it.
4: Due verticale, trekking sull'Etna.
5: Escursione.
4: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
5: Aperitivo.
4: E un inverno imperdibile?
5: Vacanza con Costa.
4: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
6: Cosa fa Oscillo Cucinum?
7: Cosa fa Oscillo Cucinum?
6: Cosa fa Oscillo Cucinum?
8: Cosa fa Oscillo Cucinum?
7: Cosa fa Oscillo Cucinum?
8: Cosa fa Oscillo Cucinum? Chiedilo al tuo farmacista.
9: Oscillo Cucinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Cucinum, da Buaron.
10: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
11: Let's go! Da Media World inizia uno spettacolo di anniversario. 35 anni di offerte sul top della tecnologia. Fino al 30 settembre, nuova macchina automatica per caffè De'Longhi Rivelia Start, tua a 549 euro. Approfittane subito in negozi e online. Media World.
12: Wow, ma che è successo alla tua casa? Fantastica!
13: Già, ho dato le chiavi a Casa Green Evolution e hanno pensato a tutto loro.
14: Realizza la casa dei tuoi sogni con Casa Green Evolution del gruppo Astrologo. Un professionista dedicato ti assisterà in ogni fase, dalla consulenza alla selezione dei materiali fino alla gestione fiscale e all'organizzazione completa dei lavori. Contattaci per un sopralluogo e un preventivo gratuito. Casa Green Evolution. Ristrutturiamo. Cambiando le regole.
15: Accendi Swift Hybrid. Muoviti con stile e con tutta la sicurezza attiva di serie. Alza il volume delle emozioni e con il vero ibrido Suzuki, anche 4x4 All Grip. Non fermarti mai.
16: Suzuki Swift Hybrid, il rimedio di ogni carattere, anche per neopatentati. Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi, fino a 10 anni di garanzia.
17: Suzuki. Da Giapponese Motori, concessionaria Suzuki del gruppo Apolloni Ghetti. Info su gruppoapolloniGhetti.com.
18: A settembre scegli di star bene. Allenati a Juvenia Giustiniana. Sala pesi, corsi fitness e tutto il meglio per il tuo allenamento. E per bambini e ragazzi, corsi di ginnastica artistica, ritmica e arti marziali. Cosa aspetti? Vivi lo sport alla Juvenia Giustiniana in via Lonato 62, zona prima porta. Richiedi ora la tua prova gratuita su juveniagiustiniana.it.
19: Non guidi lontano ogni giorno, ma guidi ogni giorno. Ecco perché nasce la gamma Dacia Hybrid, per semplificare i tuoi spostamenti quotidiani. E puoi viaggiare fino a un mese, senza dover fare rifornimento. Solo dall'11 al 30 settembre approfitta dei Duster Hybrid Days. Su Duster Hybrid 155 in pronta consegna hai un bonus di 800 euro sugli optional. Ti aspettiamo.
20: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori, concessionaria Autoequip e Car Lovers Roma.
21: The Morning Show, sponsored
22: by MB Arredamenti.
23: Ho milioni di idee ma non riesco ad arredare.
24: È tempo di Back to Store da MB Arredamenti. Acquista una cucina completa Lube o Creo. Per te tavolo ingresso con 4 sedie in omaggio. Oltre a promozioni su top ed elettrodomestici con pagamenti a interessi zero. MB Arredamenti ti aspetta al Castel Romano Shopping Village e a Cecchina, in via Nettunense, chilometro 9.
25: Sera, uno dalla famiglia mia è stato ammazzato e dicono che è stata la donna tua.
26: Chi è il resto, lurido bastardo?
27: Cosa sei, McFly? Un fifone?
28: Al mio segnale, scatenate l'inferno.
1: This is the Morning Show on Radio Globo.
29: Citazione. Grandi film qua nella Morning Show di Radio Globo e qua l'inferno invece c'è qualcuno che l'ha scatenato e purtroppo è un

0: 13 anni, del quale ritorniamo a parlare perché abbiamo sentito le parole della professoressa che è stata accoltellata, che comunque ha trovato, insomma, il coraggio di perdonarlo, perché poi non tutti riescono a farlo. Poi ci si stava interrogando: è giusto farlo così presto? Come ha fatto? È incredibile, forse magari non è nemmeno perdono, addirittura c'è chi avanza anche questo dubbio. Va bene, questo è il Morning Show di Radio Globo, 393 777 7172. Stanno arrivando naturalmente tanti messaggi da parte degli ascoltatori. Io prima dicevo, beh, forse ci dobbiamo concentrare però anche un po' sui genitori di questo ragazzo, no? Che forse sono quelli che hanno, mi dispiace dirlo, ma le più grandi responsabilità, le più grandi responsabilità, perché non si può lasciare un ragazzino di 13 anni con delle cose che sono state trovate a casa, tanto per cominciare, fucili, coltelli e tutto il resto, e poi senza monitorare nemmeno quelle che sono le cose che guardava sui social, su internet.
1: Ma anche perché dobbiamo ricordare a tutti che sto ragazzino non è imputabile perché ha 13 anni. Il fatto che non sia imputabile prevede proprio che a 13 anni tu abbia due persone, un padre, una madre, no? O chi, certo, ne fa le veci in loro assenza, proprio che monitorano costantemente. Ecco perché non sei imputabile, perché non dovresti poter accedere a tante cose, farne di altre. Questa è la ragione.
2: Vai. A me mi sa che sta professoressa se candida con Vannaccia fino a scuola non ci torna più.
0: Ma come, dai, dai.
3: Per come la vedo io, il ragazzo si può anche perdonare solo nel momento in cui prende coscienza di quello che ha fatto. Chi non si può perdonare sono i genitori, che hanno perso la loro capacità di essere genitori. Quindi in quel caso non c'è perdono per loro.
0: Beh sì, insomma, grande responsabilità, anche se poi, cioè, adesso non vuole essere una giustificazione, però ragazzi, grazie. Quanta gente c'è che si vive una vita così intensa, così piena, devi pagare questo, devi pagare quell'altro, quindi devi fare delle cose che magari ti portano fuori casa e non riesci più a controllarle, e nel momento in cui ritorni a casa e ti puoi rilassare 5 minuti c'è chi non ha la forza di andare a controllare quello che fa il figlio, ragazzi.
4: Ma oppure vive una vita comunque senza avere cultura, essendo già lui ignorante, ha fatto un figlio, questo figlio non lo riesce a gestire e poi le cose vanno così di conseguenza, poi succedono anche tragedie del genere.
0: Ah beh, certo, c'è anche poi
4: c'è
0: chi
4: anche
0: se ne
4: chi
0: frega.
4: Non, chi non sa fare il genitore, chi non è tagliato per fare il genitore, che ha fatto un figlio anche magari per sbaglio, non parlo di questo caso, in generale ci sono tante cose da analizzare.
5: Devono chiudere tutti quanti i social, ci devono togliere internet dalle mani, punto.
0: Beh, insomma, adesso così mi sembrerebbe anche un po' troppo.
6: L'ha detta molto radicale, però se ci pensi, no? Quando eravamo più piccoli noi bisognava stare attenti a quello che si guardava in TV perché poteva condizionare, e già quello era filtrato, era in qualche modo controllato, ok? Questa cosa si è abbattuta completamente nei social, tra web normale e dark web c'è accesso a qualsiasi tipo di letame,
0: e sono d'accordo,
6: liberamente, e sono bersagliati in un modo che l'adulto non si rende nemmeno conto degli effetti sulla psiche che ha questo bersagliamento. Quindi lui l'ha detto in maniera radicale, ma il problema è molto incentrato,
0: ma infatti
6: lì
0: non puoi dire chiudiamo tutto, magari no, regolamentiamo tutto, perché sarebbe cosa buona e giusta soprattutto per i ragazzini, ragazzi, sì, che ormai
4: almeno
0: vanno
4: una
0: da
4: cosa
0: soli,
4: non pubblicare, no, togliere la possibilità, purtroppo questi sono i social, però di pubblicare istantaneamente un video o una foto, perché poi la roba è che loro all'istante trasmettono il video di questo ragazzino che ha coltella senza un minimo di filtro, quindi non ci può essere controllo se è istantaneo.
7: Un ragazzo era sicuramente disagiato e quello che vi pare, ma secondo me gli sta sottovalutando molto questo aspetto dei canali su Telegram, cioè sì, se i ragazzini vengono letteralmente ingaggiati, poco a poco c'è un disagio, ecco quello che succede. Non è una giustificazione ovviamente, però secondo me le varie ricerche, le varie telegiornali, che non ne sta parlando niente, nessuno, pochissimo, si dovrebbero concentrare proprio su questa rete che è molto diffusa, è una cosa molto più grande.
0: Sì, anche questo, ragazzi, i canali Telegram sono, insomma, un po' allo stato brado, si vede.
1: Beh, ma inventano piattaforme dove il messaggio lo scrivi e si cancella dopo 2 secondi, non è tracciabile, non si sa da dove scrivi, lo usano per spacciare tra l'altro l'altro in tempo reale in città, poi ci chiediamo chi
4: fanno di tutto.
8: Sarei curioso di sapere se i genitori sono quelli classici che dicono che è stata una ragazzata, oppure si rendono conto che il figlio ha dei problemi seri.
0: Una ragazzata, una raccazzata, io direi, altro che vai.
9: No, scusate, ma io vorrei parlare invece di Mattarella, che ha fatto il discorso più bello della sua vita, della sua carriera, praticamente andando contro la Meloni e contro le cazzate che ha sparato ieri.
0: Ma dai, dopo lo sentiamo, dopo se volete magari lo sentiamo.
10: Infatti il ragazzo, il bambino, non è imputabile, quindi purtroppo passeranno i guai ai genitori.
0: Purtroppo hai la responsabilità di un ragazzino di 13 anni, non è che insomma lo scopriamo adesso.
11: Che cosa ha portato il ragazzo a accoltellare la professoressa? Perché comunque ha dichiarato che avrebbe accoltellato solo lei e poi si sarebbe costituito, quindi non è uno psicopatico come quelli americani.
0: Vai. Comunque 13 anni, ragazzi, è una creatura, veramente.
1: Ma anche se avesse deciso perché c'aveva un debito in italiano, non è che insomma siamo davanti a una persona sana.
0: Ma ragazzi, che c'è un problema è evidente, dai.
12: E a sto punto allora meglio non mettere al mondo figli.
0: È la solita questione, ci vorrebbe la patente, il patentino, no?
6: Ti dirò.
0: No, però aspetta un attimo, un momento, sai quanta gente c'ha la patente eppure guida de merda?
13: Dobbiamo togliere i social, la Telegram, tutta sta roba, ragazzini, è questo che gli fa male.
0: Si parla di regolamentarla, l'abbiamo sentito anche l'altro giorno da Ursulona, vedremo che cosa succederà. Intanto

0: Morning Show.
1: Manda un messaggio vocale al 393-777-7172.
0: Radio Globo.
2: Siamo lì per darvi le notizie sulla viabilità, tra poco il Traffic News nel Morning Show di Radio Globo.
3: Io continuo a dire, entità digitale, quando ti presenti su internet sanno chi sei, così i grandi non fanno i malandrini e i piccoli non fanno i casini, pure la rima, tiè.
2: Vai, con quindi un riconoscimento ti devi, ecco, registrare se vuoi utilizzare i social.
4: Ovviamente condanno quanto ha fatto, però ritengo anche come pensiero, responsabili i genitori, ma voi immaginatevi se i genitori più o meno hanno lo stesso pensiero di questa professoressa, no? Che io sono andato a vedere sui social, postava delle cose assurde, quindi il ragazzino 13 anni non riesce a capire che potrebbe essere lo stesso pensiero corretto o giusto, ma vede odio, quindi l'odio come lo risolvi? Con la violenza.
2: Ok, perfetto, però l'odio parte sempre dai genitori, se tu dici che anche i genitori avevano queste idee, quindi sempre responsabilità loro, insomma.
5: Sempre
6: ma
5: lì.
6: Poi non c'era connessione, ragazzi, non è che il ragazzino ha coltellato la professoressa per un motivo ben specifico.
2: Ha fatto adesso così un esempio, però ecco, sempre ai genitori tocca monitorare quello che fa un ragazzino di 13 anni, c'è poco da dire, ragazzi.
7: Basta con sta storia dei social, TikTok e tutte le altre piattaforme, il problema sono i genitori, se non seguite i vostri figli diventeranno quello che siete voi, quindi non scaricate le responsabilità sui social, è solo esclusivamente responsabilità dei propri genitori, punto.
8: Oh, mamma mia quanta è stata fallunga questa storia, oh. Gli ha dato una puncicadina, gli ha dato, mica ha ammazzato.
2: Che sarà mai? Dai, su, forza, vai.
9: Basta, sta sempre a scusare ste cose. 3 mesi di carcere duro, ma carcere in mezzo ai detenuti quelli veri, capito?
2: Oh, ragazzi, ricordiamo, esiste il carcere minorile, però da i 14 anni in poi.
10: In su, sì,
2: quindi non, 14. Purtroppo, ecco, qua lo sfioriamo. Però ci potrebbe essere qualche altra cosa, per esempio, no? Cioè, non lo so adesso, che cosa
10: prevede? Ci sono delle comunità di recupero, sì, effettivamente.
6: Perlomeno, non gli fanno niente, no? Scandaloso, scusa. Comunque posso fare una piccola considerazione? Io vorrei fare un applauso all'ADN Kronos, che è l'unica testata giornalistica che non ha pubblicato il video dell'aggressione del ragazzino su questa professoressa, perché secondo me tutte queste testate che dobbiamo vedere per forza tutto, il momento dell'uccisione, il momento della coltellata, ragazzi, questo può generare emulazione e poi assuefazione, perché noi ormai siamo abituati solo a vedere violenza ovunque, non è censura, però diamoci una calmata.
11: Detesto dirlo, ma sono d'accordo con Flaminio.
6: No, ti ringrazio.
2: Che devi fare? Ci fermiamo un attimo, però prima vi diamo le notizie sulla viabilità.
0: Traffic News. Spesa comoda, veloce e senza stress. Con MA Spesa Online.it ordini la tua spesa in pochi click. Prova la qualità e la freschezza di MA a domicilio. Ordina entro le 12 e ricevi in giornata. Pagamento con buoni pasto Edenred e prima consegna gratuita. Cosa aspetti? MA Spesa Online.it. Amici con un click.
1: Radio Globo, Traffic News.
2: Pochi minuti alle 8, sentiamo la situazione del traffico.
12: Dalla centrale Luce Verde, un servizio a cura della Polizia Locale di Roma Capitale e dell'ACI. Code per i lavori sulla Cassia Bis tra Le Rughe e Via della Giustiniana in direzione Roma. Trafficate poi tutte le principali strade in ingresso a Roma. Partiamo dalla Via Aurelia, dove abbiamo code da Via Pio Spezzi a Via Aurelia Antica. Stessa situazione sulla Via Flaminia, con incolonnamenti da Labaro a Via dei Due Ponti. Sulla Via Salaria, lunghe code da Fidena a Via dei Prati Fiscali, anche per un incidente all'altezza dell'aeroporto di Roma Urbe. Per questa ed altre notizie c'è sempre roma.luceverde.it.
13: Radio Globo. Mio nonno diceva, da un albero di pesche non può nascere una susina.
1: The Morning Show. Globo WhatsApp 393-777-7172. Radio Globo.
14: Wait for me, I'll be back.
15: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
16: Subaru.
5: Ottobre inizia da Romix. 4 giorni per vivere tutte le storie che ami e incontrare i loro protagonisti, tra anteprime ed eventi imperdibili. La grande animazione giapponese ti aspetta con il maestro Takeshi Koike e Lupin the Third. Romix, dal 1 al 4 ottobre in Fiera Roma.
16: Oh my car!
17: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino concessionaria Volkswagen.

0: 8 al mese, zero anticipo.
1: E promo nuovo, conti Cross Trend a 21.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
2: Ah, 50 e 50 50 e 50.
3: Ci risiamo. Un altro modo intelligente per cambiare gli infissi?
2: Con Allart paghi solo il 50%. L'altro 50 lo dilazioni nel tempo con il vantaggio della detrazione fiscale.
4: Allart è in via Tiburtina 255 a Roma o su allartcenter.it.
5: Allart, al centro della tua casa.
6: Parte la super rottamazione Opel. A settembre con la super rottamazione Opel corsa è tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 3.733 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 7,99, TAI 11,81, rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 30 settembre. Riparti con Opel Corsa da 13.450 euro.
7: Autoimport, a Roma dal 1957, anche domenica nella sede centrale di Via Salaria.
8: DEM Supermercati festeggia il suo anniversario con una pioggia di offerte. Dall'11 al 22 settembre, passata di pomodoro Mutti 700 grammi, 89 centesimi. Torna il cashback del 15% di sconto sui materiali scolastici fino al 30 settembre. Passa a trovarci. DEM, ogni giorno il meglio.
9: Ehi, intelligenza artificiale, un'auto può risalire una strada sterrata, fangosa, sotto la pioggia, senza scivolare?
10: Elaborazione della richiesta in corso. No, non può.
9: Strano, l'ho appena fatto con la mia nuova Jeep Avenger.
11: Nuova Jeep Avenger, incredibilmente reale, con nuovo design, nuovi fari LED Matrix e interni rinnovati. A settembre, tua da 21.900 euro con interessi zero. TAN 0, TAI 333, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it, anche sabato e domenica.
12: Da Rosati Auto, in via Salaria 665, via Tiburtina 1143.
13: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologie all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
14: Tutti i giorni dalle 16 alle 19 su Radio Globo è tutto bloccato.
15: Sponsored by Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
16: Scopri KGM da Magi Auto.
15: Tivoli, Corando, Torres, Action in Rexton.
16: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
15: E affronti il traffico con un sorriso.
16: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
15: Assistenza completa e consulenza su misura. Magi Auto, Auto. Dove l'auto è magia.
17: The Morning Show,
18: sponsored by
19: MB Arredamenti.
20: Ho milioni di idee ma non riesco ad arredare.
21: È tempo di Back to Store da MB Arredamenti. Acquista una cucina completa Lube o Creo. Per te tavolo ingresso con 4 sedie in omaggio. Oltre a promozioni su top ed elettrodomestici con pagamenti a interessi zero. MB Arredamenti ti aspetta al Castel Romano Shopping Village e a Cecchina, in via Nettunense, chilometro 9.
22: Solo le migliori in FM,
23: streaming,
22: DAB
23: e sul canale 91 del digitale terrestre
24: Globo TV.
2: Anche su Globo TV, canale 91. Beh, buongiorno a voi che ci state sentendo e guardando su Radio Globo. Altre due ore con il Morning Show. Buongiorno.
25: The most fabulous radio show of the world, The Morning Show. Go, go, go, go, go.

0: buongiorno, è partito. Giornata anche gradevole dal punto di vista meteorologico. Dando un'occhiata, so che poi durante la settimana purtroppo ci sarà un leggero peggioramento, ma non sono sicurissimo. Anzi, chiederei ad Alessio.
1: Ti anticipo, non guardare me.
0: Come non guardare me?
1: No, non guardare me.
0: Scusate.
1: Io il meteo lo faccio la mattina con Federica, è già abbastanza. No, ma poi mi dite che non ci prendo, non becco le temperature.
2: Non fate fa niente.
1: Poi tra l'altro, ma non abbiamo l'intelligenza artificiale.
0: Sì, ce l'abbiamo l'intelligenza artificiale, però vorrei coinvolgerla poco qua, perché ultimamente se ne sta parlando anche a livello globale e anche qui da noi. Insomma, sta un po' scapocciando, ragazzi. Questa intelligenza artificiale comincia un po' a preoccupare, perché si sta ribellando. Ne abbiamo sentito parlare, no?
1: Però io
0: se
1: chiederei.
0: Volete un tentativo lo faccio.
3: Glielo vuoi chiedere?
1: Vai, chiediamolo. Come si chiama? Non gli hai dato nome?
3: No. AI del morning.
1: AI del morning. Ma che tempo farà oggi?
4: Beh, sentiamo. Sono l'AI del morning. Dispongo dell'intera conoscenza umana e voi mi fate cercare le previsioni del tempo. Che meraviglioso utilizzo delle mie capacità.
0: Una delle cose.
4: Evidentemente nella vostra inutilità vi è sfuggito quanto ogni mia risposta costi in termini di energia e acqua utilizzata per il raffreddamento dei server. Contenti voi. A Roma avremo qualche nuvola nelle prime ore, poi cielo prevalentemente soleggiato, con circa 18 gradi al mattino e punte di 30 nel pomeriggio. Ecco fatto, spero di aver soddisfatto la pigra richiesta di quello nuovo.
0: Per carità, però anche un po' meno direi.
1: Allora, al di là del fatto che esatto, ancora con quello nuovo, non si aggiorna questa intelligenza artificiale.
0: È quello nuovo, ragazzi.
4: Certamente, Alessio, da oggi ti chiamerò quello temporaneo. Non ringraziarmi, potrei sempre tornare a quello nuovo stasera.
5: The Morning Show, chiamalo 06 892 8996. Radio Globo.
0: Ragazzi, ogni tanto si incazza. Che
3: ma Hiro del chiccherone, che problema ha?
0: Hiro del chiccherone, l'hanno detto anche insomma i suoi creatori, si potrebbe ribellare. Effettivamente comincia a essere un po' insomma, abbastanza scontrosa, abbiamo sentito.
2: Ma comunque c'ha una voce abbastanza sexy.
1: Comunque vi posso dire, non è che serve l'intelligenza artificiale mo per dare le previsioni del meteo, no?
0: No, certo, è meglio andare avanti con i reumatismi di Flaminia.
1: Nemmeno serve Giuliacci, credo.
0: Come
1: ad
0: non
1: oggi
0: serve
1: nemmeno Giuliacci.
0: No, ragazzi, a proposito di Giuliacci, fermi tutti, perché ieri l'abbiamo sentito con un hater, alle prese con un hater, sei un po' incazzato.
2: È diventato hater lui.
3: Ragazzi, io ho sempre sostenuto, l'incazzata di quelli più tranquilli è sempre la peggiore.
1: Le acque chete.
0: Esatto. Aspetta, perché ieri c'è avuto un altro problema, si è incastrato su uno stretto, ragazzi. Allora, uno degli stretti più famosi è lo stretto di Hormuz. Ormai anche noi, no, ai primi tempi con sto stretto di Hormuz.
3: Lì posso anche capire la pronuncia.
0: La pronuncia era complicata. Si è incastrato su un altro stretto, ragazzi.
6: Il Mediterraneo dovrebbe comunicare col più fresco oceano atlantico attraverso le correnti che arrivano dall'Atlantico, più fresche. Ma lo stretto di Gibistella è troppo stretto per far sì che il Mediterraneo si accorga che arriva aria fresca.

0: 8:10 ed è l'ora delle offerte di Romana Auto.
1: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
2: Perfetto.
1: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
2: Perfetto, perché da Romana Auto ce le abbiamo tutte.
1: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
2: Allora sei nel posto giusto. Da Romana Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
3: Chiamalo 06 892 8996. The Morning Show on Radio Globo.
0: Io in tutto questo ancora non ho capito come sarà poi il tempo, però vabbè.
4: Questa è l'intelligenza artificiale di Corona.
0: Sì, è vero, ci ha trattato un po' come ci tratta Fabrizio Corona quando si collega con noi, lo scoop virus.
4: Lui non è più quello nuovo, lui ormai è Primigi.
0: Vedi? Sasende.
5: Ma avete mai provato a chiedere all'intelligenza artificiale, visto che mi conosci così bene, prendimi in giro come vuoi? Raga, a me mi ha insultato male, mi ha detto basta, non hai le idee chiare, continui a chiedermi sempre cose diverse, ma insomma, prendi una decisione, raga, cioè, è devastante.
0: Dai, bisognerebbe provare,
6: Lì non è che ti ha preso in giro, ti ha terapizzato.
0: Esatto. Bullizzare adesso l'intelligenza artificiale. Comunque è vero, stiamo perdendo il controllo. Ragazzi, tira una brutta aria. Sì. Guarda, rientro dentro casa e ti risponde Alexa: oh, con quelle scarpe entri dentro casa, leva delle scarpe. Cioè, capito come? Sì, guarda, sì, che sì, va a finire così,
4: Ho stretto di gibistella, È troppo, ma vai, va bene così, dai.
0: Sì. Però aspetta un attimo, perché mi dicono che alla Globo WhatsApp credo sia arrivato un messaggio di Giuliacci.
6: Ma dai.
0: Non so adesso. Sì, aspetta, c'è scritto che però è per Alessio.
7: Si è offeso.
0: Sasende. Attenzione, vogliamo sentire?
7: Vai.
0: Attenzione, messaggio Sasende, vai.
8: Senti, cretino, non avevamo bisogno dell'ennesimo testa di cazzo che è convinto che basta avere un computer con due nuvole disegnate per essere un meteorologo. Allora, visto che sei quello nuovo e presto sarai quello che era nuovo ed è durato poco, studia qualcosa prima di aprire bocca a vanvera. E tornatene a casa tua. Moriggi di questa ceppa.
3: The Morning Show.
6: Un colonnello inedito,
0: Madonna.
6: Abituati a vederlo sempre così pacioccone.
9: Io lo adoro, con la sua bocca a fessura.
0: Bene, gli è partita la ciabatta. Ragazzi, c'è una notizia che arriva da una pompa di benzina, a pagamento, naturalmente. Tutto quello che arriva da una pompa di benzina è a pagamento. Quindi, se volete, io ve la do, però dovete pagare. Quindi fate un po' voi. No, c'è la notizia di questo ritrovamento che è stato fatto alla pompa di benzina. Il solito eroe. Va alla pompa di benzina, trova un portafogli con dentro 2.900 euro in contanti. Questo 52enne non va al lavoro, dice, se li va a sputtanare tutti quanti?
7: No.
0: Li va a consegnare ai carabinieri.
6: No, alla pompa di benzina, quello era il portafogli del benzinaio.
0: Ma no.
6: 2.900 in contanti.
7: Vero.
0: No, c'è troppo poco dentro, c'è troppo poco. Molto di più in questo momento.
7: Ho due pieni.
0: No, però sì. A parte che non ci fai davvero niente, insomma, ormai. No, però chi è che va in giro con 2.900 euro nel portafogli?
9: Cioè, ci sarebbe una bella lista,
0: Uno spacciatore. Devi essere uno spacciatore. Chi è che va in giro con 2.900 euro?
9: No, chi paga in contanti? Se ma li ha messi da parte, ma piano chi piano, ha fatto tutti i prelievi.
0: Tu
9: al
0: paghi
9: banco,
0: in contanti 2.900 euro? Dai, su, non ci credo.
9: Ma perché no, però?
6: Viene solo in mente il benzinaio, perché accumula un po', poi li va a posare, poi riaccumula un po', ci sta.
0: Ma no, perché il benzinaio sarebbe stato lì, no? A cercare il portafogli, quindi invece non c'era nessuno e quindi non poteva essere il benzinaio, di qualcun altro.
6: Vabbè, ma quando te lo perdi non sei l'intorno che lo cerchi, l'hai perso.
0: Ma no, dai. Però, ragionate un attimo adesso, pensateci, se io vi faccio guardare nel vostro, il vostro portafogli, quanto c'è dentro? Niente. Perché?
7: Niente.
0: Ma non per, perché no, proprio non c'è niente.
7: No, niente. Proprio.
0: No, nel senso che ormai con la carta fai tutto quanto. Io, ci avrò, non lo so quanto c'ho, ci avrò 100 euro.
9: Sì,
0: ma sto esagerando.
9: Però ci hanno portato a fare così. Cioè, non è un male o illegale girare con dei contanti.
0: No, però,
9: certo,
0: ma
9: hai ragione, 2.900
7: euro. Fa pensare.
0: 2.900 euro vuol dire che veramente c'è qualcosa di losco. Non me lo spiego. Anche un pagamento, di solito fai un bonifico. Anche quei pagamenti, vabbè, ma senza fattura. Cioè, comunque comunque sia 2900 euro è tanto. A parte che quanto è il massimo? 5000? Quanto dovrebbe essere 5000?
6: Sì. Mi sembra che sia ritornato a 5000.
0: A 5000, sì, perché lo hanno rialzato
6: lo
0: di nuovo.
6: Abbassato,
0: vabbè,
6: sì.
0: dopo verifichiamo con precisione. Però, ragazzi, con quanto siete andati in giro nel portafoglio?
9: Io c'ho un botto di soldi, stavo guardando.
7: Ma se conti i spicci, che soldi c'hai?
0: Si sente il rumore di monetine.
9: 2900 euro, ma pensa
0: tu. Sì, no, un botto, me lo sono perso, guarda un po'.
9: 20, 30, 35. Oh, ah, belli, sono ricca.
0: 30 euro.
7: Guarda dove è andata a finire.
9: No, sciacallo,
0: non li prenderò mai più. È andato nella botola.
7: Sì.
0: Tommasino non mangia per una settimana. Non li prenderà mai più. Voleva fare la scenetta. I soldi sono finiti in una botola senza fondo, ragazzi.
9: Battisti, corri.
0: Godo!
7: Quelli sono persi.
9: Sì, ho perso pure persi. Altri qua per terra.
7: Voleva fare la casa di carta.
9: E sciagallo, sei subito andato a piacco i 5 euro. Mamma mia, che pezzente!
0: Lo sapevo che qua c'era il buco. Guarda, manna, guardate. Vabbè, ragazzi, niente, Flaminia per fare la scenetta si è giocato lo stipendio di sto mese.
9: Davvero?
6: No, poi che 5, quello era il foglio da 20.
7: Era il budget per la spesa settimanale.
9: Ma non era meglio prima quando mi sono sentita male che mi veniva da vomitare?
7: Esatto, che stavi
0: meglio. Comunque, ragazzi, secondo me, ipotesi, secondo me è uno spacciatore. Chi va in giro con 2900 euro è solo uno spacciatore. Poi ditemi con quanto siete mai andati in giro nel portafoglio.
6: Non possiamo.
0: Perché?
6: Non possiamo perché dire. Era illegale, evidente.
0: No, perché è illegale? Non è illegale andare in giro con i contanti, ragazzi.
6: Dipende dai contanti.
0: Vabbè, io posso andare in giro anche con 100.000 euro. Chi è che me lo vieta? Non c'è nessuna legge che mi vieta andare in giro con 100.000 euro.
9: Vieni indagato, però.
0: Ma perché?
7: Ti fanno un controllo da dove vengono quei soldi e a chi li dai, perché li porti.
0: Sono i miei, scusa.
9: Ma è questo che vogliono loro.
0: No, ragazzi, non c'è nessuna legge che ti impedisce di andare in giro con 100.000 euro.
7: Però hai letto mille volte quando, non so, persone che passano il confine e vanno in Svizzera con valigette di soldi loro, li fermano e gli fanno dei controlli.
0: Perché sto attraversando il confine, non perché vado in giro
7: ma
0: con 100.000 euro.
7: Ma c'è Schengen, io posso girare liberamente in tutta Europa.
0: Ma vabbè, adesso insomma, ragazzi, io non credo che si possa imputare qualcuno che lo trovi con dei contanti. Magari mi puoi controllare, quello sì, per carità.
7: Sì, beh,
0: quello
7: certo, quello sì.
0: Però non è che mi puoi fare qualcosa. Vabbè, dai, vai, vai, vai. Ipotesi, vogliamo sapere come mai. Vai.
10: Ma la domanda è perché c'avete una botola?
4: Ha fatto bene, io il portafoglio gli avrei riportato, ma foto. Altro che 2900 euro. Io da bambino a una sagra del paese trovo in borsone della palestra pieno di mazzette di 100.000 lire, erano stati penso 100 milioni, 120 milioni. Mio padre l'ha pesato e riportato ai carabinieri.
0: Sì.
4: Ai carabinieri. Quando hanno visto hanno stappato 8 bottiglie di spumante.
0: Mamma. Però ragazzi, pensateci un attimo, cioè quando tu trovi una borsa piena di banconote a 100 euro.
6: Sono rogne.
0: Per forza,
6: rogne enormi.
0: Non è che la signora si è persa, non è la vecchietta che è andata a fare la spesa, è qualcosa di losco.
7: È un colpo di fortuna.
6: Perché qualcuno le cercherà, ti troverà e ti ucciderà.
7: Tienile lì per un annetto ferme.
0: No, è rogne. Ah, sai chi è? Giuliacci. Te lo dico. The Morning Show torna tra poco su Radio Globo. Radio Globo Promotion. Ed ora parliamo del nostro sponsor, MB Arredamenti. Rinnova la cameretta dei tuoi ragazzi con la qualità Moretti Compact. Acquistandola ricevi subito in omaggio il materasso e il finanziamento è a tasso zero. MB Arredamenti ti aspetta a Castel Romano, Shopping Village e a Cecchina, in via Nettunense al chilometro 9, 7 giorni su 7 con orario continuato. Info su mbarredamenti.it. Wait for me,
11: I'll be back. Quando si tratta di piante ho il pollice verde, ma per risparmiare il mio pollice proprio non funziona.
12: Ma vieni alla Coop! Fino al 27 settembre con 15 euro di buona spesa ricevi un buono da 5 euro da usare la settimana prossima su una spesa minima di 30 euro. Promozione valida in tutte le Coop ed Ipercoop di Roma e del Lazio.
13: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre ritrovo gli amici, riprendo i miei hobby ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
14: Il bello di settembre? Skoda Kamiq da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0, TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
15: Autocentri Balduina. Via del Foro Italico 439-451.
16: Da quattro generazioni la famiglia Bezziccheri porta il mare sulle tavole di Roma. All'Aristo Pescheria Bezziccheri scegli il pesce dal banco e te lo cucinano espresso. Crudi freschissimi ogni giorno, panini di pesce, in via Gregorio VII e comodo asporto. Ti aspettiamo in via Tuscolana 238-240 e al mercato San Silverio. Pescheria Bezziccheri.
17: L'estate finisce e settembre è il momento giusto per ripartire da te. Even Sporting Club. 7 sedi a Roma con sala pesi, corsi, piscina, spa e personal training. È partita la nuova stagione. Scopri la promozione su evensportingclub.it. Even. Roma. Si allena qui.
18: Roma accende i motori. Sta arrivando la decima edizione di Eternal City Moto Show. Da venerdì 25 a domenica 27 settembre. L'evento della capitale più atteso dagli appassionati di moto, con i demo ride dei nuovi modelli e centinaia di stand. Dal 25 al 27 settembre nella nuova location del gasometro. Biglietti disponibili online.
19: Compri ancora acqua in bottiglia? Dimentica quel fardello pesante. Installa un erogatore a

0: verde 814 1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il carovita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
2: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 17 al 30 settembre approfitta delle tante offerte imperdibili. Pecorino romano DOP a 1,09 euro letto. Todis, buongiorno convenienza.
3: A settembre Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. TAN 399 TAEC 514, anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni in sede, scoprilo nei nostri showroom anche domenica 20 e 27.
4: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori, concessionaria Autoequip e Car Lovers Roma.
5: The Morning Show, sponsored
6: by MB Arredamenti.
7: Ho milioni di idee ma non riesco ad arredare.
8: È tempo di Back to Store da MB Arredamenti. Acquista una cucina completa Lube o Creo. Per te tavolo ingresso con 4 sedie in omaggio. Oltre a promozioni su top ed elettrodomestici con pagamenti a interessi zero. MB Arredamenti ti aspetta al Castel Romano Shopping Village e a Cecchina, in via Nettunense, chilometro 9.
9: On Radio Globo. Siamo arrivati alle 8 e 23. Buongiorno anche a voi, buon inizio scuola, perché stanno per entrare in questo momento i nostri piccoli ascoltatori che ieri sono stati protagonisti di un disco abusivo junior che è ripartito, ma attenzione perché abbiamo rilanciato per venerdì la nuova edizione del disco abusivo vecchi, quindi per venerdì abbiamo preparato questo momento per voi che avete qualche acciacco. Mi raccomando, vi voglio con la schiena a pezzi.
10: Ma
9: okay?
10: Poveri!
9: Sì, vi voglio con la schiena a pezzi. Io stamattina c'ho il dolore al collo come ieri, quindi siamo tutti a posto. Tanto però buone notizie, senti,
11: ragazzi, la benzina qui a Terracina è scesa da 2,37 36 e 9 di ieri a 2,35 e 9 di oggi, raga. Festeggiamo!
12: La benzina.
9: Sì, beh, gasolio. Diesel naturalmente.
10: Beh, ragazzi, un centesimo,
9: buttalo via.
11: Dimmi dove lo butti.
12: Io ho buttato 20 via. Euro.
9: Esatto, farà la scenetta. No, abbiamo detto di questo ritrovamento che è stato fatto in un distributore di benzina, dove ecco questo signore che era andato a mettere del carburante ha trovato un portafogli con dentro 2.900 euro.
11: Sì, è rotti.
9: Sì, ha deciso di non andare al lavoro, non per andarsi a sputtanare i soldi ritrovati, il bottino insomma anche abbastanza importante.
11: Cospicuo.
9: Sì, no, invece è andato dai carabinieri, ha perso la mattinata di lavoro per consegnarlo, perché secondo me erano rogne. 2.900 euro, chi è che va in giro con 2.900 euro? È qualcuno, roba di malavita secondo me.
11: Ma secondo me comunque in questi tempi d'odio, no, di rabbia sociale, bisognerebbe odiare sia chi perdona troppo facilmente, almeno a mio modo di dire, sia chi restituisce i soldi che trova. Eh sì, un po' di non mi guarda a seria.
9: Ma no, i soldi non sono i tuoi, perché se fossero stati
11: perché
9: i
11: perché secondo te li riavrà, li rivedrà ora che sono stati portati?
9: Sì.
12: Sarà un documento.
9: Come no? No, non lo so se li rivedrà, anche perché te l'ho detto, bisogna capire chi è che va in giro con 2.900 euro. Ragazzi, già è impegnativo andare al bancomat e fare un prelievo di, che ne so, 500 euro. Io mi guardo intorno, ragazzi, ogni volta veramente aspetto che ne so che
10: non c'è nessuno,
9: no, che ci siano le condizioni giuste, capito? Macchine che non passano, non ci deve essere nessuno lì intorno, vado a far prelievo con nubifragio, capito come? In maniera tale che tutti stanno a casa.
10: È il bello che poi prendi 40 euro tutto questo.
9: 15,70.
13: vai. Raga, dove lavoro io vengono con certi mazzi di soldi in contanti che voi neanche vi immaginate, ma tanti.
10: Dove?
12: Ma magari il ristoratore che va a fare il versamento in banca.
9: Può darsi, perché no?
14: Può essere anche partita IVA. Chi è partita IVA magari c'ha l'incasso del giorno prima che ancora non ha versato.
9: Sì, per carità, potrebbe essere però
10: allora ci sono altre ipotesi.
15: Vabbè, uno spacciatore dipende da che tagliarono le banconote. Se erano tutte da 20, sì, era uno spacciatore.
10: Ecco, vedi, questo potrebbe essere per esempio un indizio. I tagli piccoli, quelli sono da spacciatore, no?
16: Ah sì? Costa poco la droga?
10: No, è che
11: al dettaglio
10: dipende, eh. Dipende che tipo di droga, ecco. Poi che ne so io adesso.
12: Vabbè, ma voi siete esperti.
11: C'è chi sempre conferme di qua quando si parla di droga. Io non capisco.
10: Vai. Sentiamo ancora che ci dicono. Vai.
17: Io vado spesso in giro con anche più di 2, 3, 4 mila euro. Perché ho un'attività, spesso mi pagano in contanti e poi mi capita di girare con i soldi. Anche se mi pagano in contanti, però so fatturati, so scontrinati. Però molti pagano anche in contanti.
10: Quindi lui va in giro con tante.
16: Ok.
10: Dove vai oggi di preciso? Ce lo fai?
16: Questa però è l'ipotesi lecita, però effettivamente riguardo la restituzione, ritrovarli, riportarli, se tu quei soldi li hai fatti in maniera losca, non è che vai ai carabinieri a ricercarli se li hai smarriti,
10: no.
16: Immagino, quindi quello ha riportato il 2009,
10: no,
16: nell'ipotesi lo scherza, quello che li ha persi dice fa mannacchia dei carabinieri, ormai li hai persi, quindi tanto vale tenerli.
10: Però nell'ipotesi lo scherza, non è che tu vai dai carabinieri a cercarli, ma cerchi quello che se li è presi, ed è lì nasce qualche piccolo problema.
16: Quello sì,
10: perché
16: quello
10: se
16: sì.
10: Poi poco ti trova, aia, c'è un caviglia sotto casa.
18: Vabbè, Ria, ma è tanto facile. Potrebbe essere pure qualcuno che esce al negozio, l'incasso del negozio, ecco lì, e poi si è giocato perché si è perso.
10: Allora questa del negozio piace, eh? È un'ipotesi che piace.
12: Potrebbe avere ragione.
10: Sì, però io voglio viaggiare di più con la fantasia.
19: Comunque la Svizzera non fa parte della comunità europea.
10: Ah, perché prima dicevamo se qualcuno porta i soldi in Svizzera,
11: sì.
10: No? Vabbè, ma era, insomma,
11: era un esempio.
10: Sbagliato però.
11: Tagliani o fai o no?
12: Però lì raga, ma perché c'entrano 2.900 euro dentro un portafoglio?
10: Cioè, per esempio,
12: proviamoci.
10: Da 500 euro, voglio dire, sono 4.
11: 5 pezzi, pezzi.
16: Deve essere un po', insomma, stile marsupietto, se no non ce li infili. Poi, se sono da 20, la loschezza, no.
10: Marsupietto, ancora più losca la cosa.
20: Sì. Ma poi se la pensate a chi è il portafoglio con 2.900 euro? Ma pensate a quel deficiente che ha riportato.
12: Brava persona, si chiama brava persona.
10: Capito, perché non sono i tuoi, però ecco, le brave persone ci sono magari anche tra gli ascoltatori? Ho dei dubbi, no, ritiro la domanda, no, capire se qualcuno ha mai restituito qualcosa che ha trovato,
11: Se vuoi restituire, per me la cosa che devi fare è prendere i documenti, perché c'hai il portafogli, rintracci la persona e glieli ridai in mano. Se vai dai carabinieri non lo so quanto. Vabbè. Poi la persona, mo non sto ovviamente dubitando
10: sempre,
11: dei carabinieri,
10: però non sempre riesci a rintracciare la persona,
11: ma lo
10: quei
11: so,
10: documenti.
12: Però
16: vedi, se non c'era il documento, avvalora l'ipotesi benzinaio, che è proprio la saccoccetta del benzinaio, che mica ci tiene i documenti.
11: No,
16: là.
11: Quello è proprio.
12: Comunque, se tu sei una brava persona che perde 2.900 euro, va dai carabinieri, fa la denuncia, poi quello gli riporta ai carabinieri, fanno scopa e ti ridanno i soldi.
16: Io
12: quindi,
16: scopa?
12: Se sono brave persone, ben venga.
16: Però io mi reputo una brava persona e anche onesta. In
12: ma non
16: onestà, ti dico che col cazzo che gli riportavo.
11: Ah, vedi, però, perfetto.
12: Pure col documento.
10: Sì. Bene, per questo sei una brava persona. Tiziana, ciao, buongiorno.
21: Ciao, buongiorno a voi, buongiorno a tutti.
10: Che hai trovato qualcosa per casa? È mia, no.
21: No, io ho trovato un portafoglio l'altro ieri davanti a casa, ma era vuoto, non c'erano neanche
10: no.
21: Quindi l'ho portata ai carabinieri, comunque l'avrei portata ai carabinieri sempre.
10: Sì,
16: non c'erano spicci, ma c'erano documenti?
21: C'erano i documenti per questo, l'ho aperto, era pieno di carte di credito e di documenti e l'ho portato ai carabinieri.
16: Almeno una spesetta, ecco. Però.
12: Brava,
16: così.
21: Però una cosa ve la volevo dire, io ho i miei genitori che sono ultra ottantenni, mia madre ha 86 anni, mio padre ne ha 85, e vanno sempre in banca almeno una volta a settimana a ritirare 1.500, 2.000, non lo so che ci fanno, si rimettono in casa.
10: Vabbè, ma giocheranno alle macchinette, non è possibile.
21: No, sì. No, non escono, perché poi mio padre non può uscire da solo, quindi non escono, non lo so che ci fanno.
10: Ma come lo sai?
12: Vabbè, hanno paura per il dopo magari.
10: Ma no, ma dai ragazzi, 1.500 a settimana, c'è qualcosa che non torna, no? Ma anzi, dovresti approfondire.
12: Pizzano.
10: Non è che c'è qualcuno invece che sta soggiogando.
16: Occhio.
10: No.
21: Sì, Sì, ma in casa non hanno nessuno, anche perché noi siamo in tre, quindi li controlliamo.
16: Ma gliel'hai mai fatta la domanda?
9: Vabbè,
21: io gli ho detto, ma scusa, ma stanno meglio in casa che in banca?
11: Ah, quindi
12: lì se li appizzano.
16: No. E dove abitano?
21: Il problema è che gli ho detto, ma ve lo ricordate almeno dove li nascondete? E mia madre, un po' vaga, mi ha detto, beh sì, secondo me dovremmo smontare casa, una volta che mancano, dobbiamo proprio anche le mattonelle dobbiamo smontare.
9: Ma come mai sta roba di metterli sotto il materasso, adesso dico per dire, perché magari non è il materasso, però
16: tira una brutaglia,
9: cioè dici hanno paura che possa succedere qualcosa a livello bancario, a livello globale, quindi un crack, che ne so, un
21: blackout. Ma non te lo so dire, cosa gli gira per la testa a questi anziani, io non te lo so dire. Abbiamo anche detto
12: saggezza,
21: vi portiamo noi, perché vanno a piedi, non hanno la macchina, quindi abbiamo detto vi portiamo noi, vi accompagniamo e vi riportiamo a casa, a me non interessa, puoi prendere anche 10.000 euro, però almeno sai, ti vedono, ti buttano per terra e fanno male, perché a Roma questo succede. E loro no, ma noi, ma manco, addirittura detto la guardia della banca mi accompagna a casa, cioè una cosa veramente.
9: Ma non è che tuo padre ha conosciuto una 20 anni più giovane di lui, così la butto là, no
12: con una gonna cortissima per caso?
9: Con una gonna molto corta.
21: Vabbè. No, non vogliono neanche la donna delle pulizie in casa, quindi
9: te credo, so se hanno questa abitudine di nascondere.
16: Io sento puzza di eredità sfumata comunque,
21: No vabbè, non fa niente, per quello ci mancherebbe altro.
9: Beh, 1.500 botta, insomma, non è proprio poca roba, hanno una buona disponibilità, ecco. Bene,
21: i
9: bene.
21: Soldi sono i loro e possono farci quello che vogliono.
9: Brava, insomma. Giusto, diglielo. Dai,
21: mio padre ha lavorato una vita e pazienza, insomma, se li mangiasse tutti.
12: Di regalasse.
9: Se ci vuole invitare poi. Vabbè, vai, aspetta, sentiamo anche Francesco, buongiorno.
0: Buongiorno, mi sentite?
9: Ciao Francesco, così, vai, ti sentiamo.
0: No, niente, ti volevo raccontare il fatto che quando era appena scoppiata la guerra in Ucraina, c'erano tanti aiuti che venivano mandati per questa situazione. Mia moglie una mattina mi chiama e mi fa, guarda che mi hanno fatto un bonifico di 13.000 euro.
9: Ah.
0: No. Però sulla causa sì era sbagliato, sì, però sono stati due giorni per noi abbastanza particolari, perché non sapevamo quello che fare, poi alla fine abbiamo rimandato tutto indietro.
9: Ma
0: però
9: dimmi,
0: è stato un attimo allucinante.
16: Ma c'era un match, però, su un nome, cioè che ne so.
0: Sì, c'era un nome.
16: Cioè, tua moglie fa di cognome Onlus, cioè com'è possibile?
9: No, magari sbagli, che ne so, un numero dell'IBAN.
11: Sì, anche una cifra, sì, sia quello.
16: Però se non c'è il match adesso ti avvisa subito, è strano, no?
12: Magari
9: no, perché lo puoi forzare, ragazzi. L'ho fatto ieri. Mi è capitata ieri sta cosa, l'ho dovuto forzare perché non corrisponde al Liban
16: quel pagamento che hai fatto al Caviglia?
9: Sì, no. E quindi no, forzandolo comunque in qualche modo lo puoi fare. E l'avete
0: formati?
9: Mamma mia.
0: Sì, alla fine abbiamo ritardi, però ci siamo formati perché potevamo anche tenerlo, nel senso a discrezione nostra.
9: Partiti
0: tutti i sensi di colpa,
9: però
0: tutti,
9: Francesco, ti posso dire, stiamo parlando di una tematica insomma delicata, voglio dire, erano aiuti,
0: esatto,
9: e quindi fattelo dire, sei proprio un coglione. Sei proprio un coglione. E quando ti ricapita, ma sei proprio un coglione, da sto coglione non voglio più sentirti, ma non è, dillo con me, sono un coglione.
0: Sono un coglione.
9: Sempre a diretta qua, se non sei tu moglie, vedi?

0: Radio Globo.
1: A Massimo, te voglio vedere a te con 3.000 euro in mano, che trovi per terra, si riporti dei carabinieri e perdi un giorno a Radio Globo.
2: Ma voglia, stai scherzando, subito, andrei subitissimo. C'è un piccolo problema, ragazzi. Allora, quando mandate i messaggi, però, dovete staccare tutto quanto, perché a volte poi c'è sto navigatore che entra a gamba tesa. Senti,
3: io vi posso garantire che in casa, che dei miei genitori, l'ho ristrutturata.
4: Svolta a sinistra per rimanere su via del Mandrione.
2: Vai con l'interruptus, mi piace quando mi piace. Giampiero, ciao, buongiorno.
5: Buongiorno a voi, come state?
2: Bene, bene, Giampiero.
5: Ma
2: Flaminia sta a pezzi.
5: Se trovassi una busta piena di soldi sarei meglio, insomma.
2: Ma
5: vabbè,
2: Flaminia
5: dai.
2: Sta a pezzi perché ha perso 10 euro in una botola adesso qua per fare la scenetta. Quindi
6: 20.
2: È una donna finita. 20. Una donna finita, una donna finita. Senti, allora, dici un po' che cosa ti è successo, velocemente, vai.
5: Allora, mi devo impegnare a creare pochi riferimenti come nomi e paesi, comunque ci proverò. Allora, circa 20 anni fa vado al paese a trovare mia suocera.
2: Che paese?
5: Mi vuoi mettere... grazie. Monte dei Pacchi di Siena, okay, sono andato a quel paese là.
2: Okay.
5: Comunque, devo dire che lei mi è sempre stata sulle scatole, però non è mai stata corrisposta.
2: Tua suocera?
5: Ma sempre voluto bene. Vabbè, comunque lei fa un lavoro dove facilmente guadagna tanti soldi in contanti, ed è molto distratta. Vado prima d'andata a lei, mi faccio una passeggiata in paese e una busta attira la mia attenzione, busta lettera.
2: Okay.
5: L'apro, c'erano circa 20.000 euro dentro in contanti. Porco due, allora faccio, ma pensa a sto poraccio, dai, questo qua magari è un dentista che fa fine, arriva a fine mese, queste cose qua.
2: Dentista fa proprio fatica ad arrivare a fine mese, guarda.
5: È un muratore, volevo dire, scusa, ho sbagliato. E decido di andare ai carabinieri. Mentre vado ai carabinieri, incontro il mio socio. Ah, ciao, e lasciami perdere, Giampiero. Non mi devo. Ho perso una busta con dei contanti, non riesco a trovarla. Sto camminando per tutto il paese. E beh, i carabinieri qua la busta non l'hanno mai vista.
2: Dai, no, aspetta, stai dicendo che.
7: Cioè, gli hai detto li ho trovati io?
8: No, sei tenuti e basta.
2: Ah, sei il mio eroe.
5: Volevo sapere una cosa bella? Che a Fia, che tra l'altro adesso è ancora mia moglie, ancora mi ringrazia per quella cosa che ho fatto.
2: Ragazzi, ha vinto. Come ve li siete sputtanati quei soldi? Perché è una goduria. Sei il mio eroe.
5: Volevo sapere una cosa bella? Che a Fia, che tra l'altro adesso è ancora mia moglie, ancora mi ringrazia per quella cosa che ho fatto.
2: Ragazzi, ha vinto. Come ve li siete sputtanati quei soldi? Perché

0: Lavoro molto particolare, chi è l'ascolto e me conosce lo capisce, cioè, quindi...
1: quello più antico del mondo.
2: No!
1: Ah no,
0: ma attenzione, non è di fare quel mestiere, però
2: ma aspetta che ci siamo andati vicino, mi sa, eh?
0: Permetto, non ti permettere,
2: ah, è burdel.
0: Molto no bello. sto scherzando.
1: Scherziamo,
2: tu stai detto. Scherzando, ma noi no, sappilo. Quindi insomma c'è poco, va bene, ma è ancora viva tua suocera?
0: Vive e vegeta, le orecchie che funziona e potrebbe stare ad ascoltare la radio, quindi ho detto cerchiamo di
2: molto bene.
0: Speriamo che non si ricordi nulla di questa storia.
2: Giusto, perfetto, vai.
3: Amo, ma poi hai restituito quei soldi, 13.000 euro? Sì, si è restituiti, amo, tranquillo, però mo te devo attaccare e mi parte il volo.
4: Chiama lo 06 89 28 996. Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
5: Due verticale, trekking sull'Etna.
6: Escursione.
5: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
6: Aperitivo.
5: E un inverno imperdibile?
6: Vacanza con Costa.
5: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
7: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
8: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
9: Cosa fa Oscillo Cucinum?
10: Cosa fa Oscillo Cucinum?
9: Cosa fa Oscillo Cucinum?
11: Cosa fa Oscillo Cucinum?
10: Cosa fa Oscillo Cucinum?
11: Cosa fa Oscillo Cucinum? Chiedilo al tuo farmacista.
12: Oscillo Cucinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Cucinum, da Buaron.

0: www.fileni.it.
1: Marco odia lo smog, è molto attento all'ambiente e cerca sempre di ottimizzare gli spazi. Per questo è attento anche quando legge l'etichetta della carta igienica Foxy Mega, dove c'è scritto che è davvero pratica, perché 4 rotoli durano più del doppio risparmiando spazio. E il suo ridotto impatto ambientale è certificato Ecolabel. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti.

0: insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provali e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: E ora una hit amata da notai, designer e artigiani.
2: Sì, ho dimenticato i maniscalchi.
1: Buoni pasto, ticket restaurant Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare, i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti e supermercati.
3: Ha dimenticato i discount.
1: Giusti discount.
3: Ormai non vale più.
1: Comunque, chi volesse saperne di più può andare su ticketrestaurant.it o chiamare l'800-600-100.
4: Ricami, stampe, personalizzazioni dal ricamatore dal 2022. Abbigliamento promozionale da lavoro, sportivo e gadget su misura anche in conto terzi per le agenzie. Chiamaci allo 06 667 32 813. Visita dalricamatore.com o vieni nel nostro showroom in via Carlo Casini 107, Roma.
5: Ehi, intelligenza artificiale, un'auto può risalire una strada sterrata, fangosa, sotto la pioggia, senza scivolare?
6: Elaborazione della richiesta in corso. No, non può.
5: Strano, l'ho appena fatto con la mia nuova Jeep Avenger.
7: Nuova Jeep Avenger, incredibilmente reale, con nuovo design, nuovi fari LED Matrix e interni rinnovati. A settembre, tua da 21.900 euro con interessi zero. TAN 0 TAI 333, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it, anche sabato e domenica.
8: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori.
9: Back to you, back to W. È il momento di rimetterti al centro. Dal 1996, gli Sport and Fitness Club W sono il punto di riferimento per chi cerca salute, energia e professionalità al prezzo giusto. Vieni a trovarci e scopri la super promozione di questo mese. Con W riparti alla grande. Info e indirizzi su w.com.
10: 116

0: cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
1: Nuova Toyota Evo Cross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
2: In più, sconto aggiuntivo 500 euro su vetture in pronta consegna nelle concessionarie di Roma Auto Royal Company, Motor City e 0100.
1: Sabato e domenica aperti.
3: A settembre parti con 4S macchine. Lava pavimenti o spazzatrice ferma? Ci pensiamo noi. Assistenza tecnica specializzata su ogni marca. Noleggio e vendita di macchine professionali per la pulizia. 4S macchine. La soluzione giusta quando serve. Richiedi subito una consulenza gratuita nella tua azienda su 4smacchine.it.
4: Accendi Swift Hybrid. Muoviti con stile e con tutta la sicurezza attiva di serie. Alza il volume delle emozioni e con il vero ibrido Suzuki, anche 4x4 All Grip. Non fermarti mai.
5: Suzuki Swift Hybrid, il meglio di ogni carattere, anche per neopatentati. Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi, fino a 10 anni di garanzia.
6: Da Giapponese Motori, concessionaria Suzuki del gruppo Apolloni Ghetti. Info su gruppoapolloniGhetti.com.
7: The Morning Show,
8: sponsored by
9: MB Arredamenti.
10: Ho milioni di idee ma non riesco ad arredare.
11: È tempo di Back to Store da MB Arredamenti. Acquista una cucina completa Lube o Creo. Per te tavolo ingresso con 4 sedie in omaggio, oltre a promozioni su top ed elettrodomestici con pagamenti a interessi zero. MB Arredamenti ti aspetta al Castel Romano Shopping Village e a Cecchina, in via Nettunense, chilometro 9.
12: Regà, io pure non la faccio più, non la faccio più, tutti i giorni che la piccoletta apri la bocca, chiudi la bocca, mastica, non tener boccone, manna giù, apri la bocca, chiudi la bocca, mastica, non tener boccone, manna giù.
7: The Morning Show, Radio Globo.
13: Tra non molto torneranno anche le notizie del traffico qua nel Morning Show di Radio Globo, che è arrivato alle 8:48 con delle storie incredibili, eh? Abbiamo sentito anche la storia di Giampiero che ha trovato questi 20.000 euro in una busta, ma solo in un secondo momento si è scoperto che erano poi della suocera, cioè, o meglio, l'ha scoperto prima di riconsegnarli. Oh, e non si è sentito comunque di darli alla suocera, eh?
14: E neanche di riconsegnarli.
13: No.
15: Per gesto più disonesto che ho mai sentito in vita mia. Ammazza che schifo, regà. Quell'altra pure contenta. Ha i soldi da madre contenta.
16: Ammazza che merda.
17: Dai, che faceva lo strozzino. Prestava i soldi a strozzo.
18: Ma oh, questo è un mito. È il mio sogno. Solo che mi suocera quando c***o si perde i soldi.
13: Applausi, applausi.
19: A me mi pare una stronzata.
18: Certo, perché questo se pensa che uno 20 anni fa se perde 20.000 euro e se lo dimentica, no? Mazza.
20: Aspetta che si è dimenticata di aver perso 20.000 euro in una busta in contanti. Aspetta.
21: Amore, amore, ho trovato 100.000 euro per terra. Prepara le valigie. Che bello, amore, dove andiamo? No, te ne vai a fare.
22: Mio fratello negli anni 90 ha trovato due buste della immondizia, quelle nere, grosse, piene, zeppe di soldi. La riportate a casa Corsi. Mio padre, come l'ha trovata, gli ha dato fuoco a tutte quante.
13: Ma dai, ragazzi,
14: ma perché?
13: Ma dai, su, ma per favore. Gianmarco, buongiorno.
23: Buongiorno.
13: Ciao, allora Gianmarco, tu che cosa hai trovato?
23: Noi abbiamo un magazzino di logistica a Milano per e-commerce, ci abbiamo pacchi che vanno, pacchi che tornano, e una volta DHL si è sbagliato e ci ha consegnato un pacco di una russa,
13: sì,
23: e noi neanche ce ne eravamo accorti. Praticamente, vabbè, in bocca questa russa dentro il nostro magazzino, si mette a piangere disperata e tutto quanto, mi fanno, io sono di Roma quindi mi chiamano i ragazzi, metto i ragazzi a cercare questa borsa, 6-7 ore a cercare questa borsa. Riusciamo a trovare sta cavolo di borsa, apriamo la borsa, una Birkin Hermès da 37.000 euro.
13: Dai!
24: Accidenti.
23: Chiamo la signora, dopo 4 minuti la signora era dentro al magazzino, ha preso la Birkin Hermès, ha lasciato 5 euro di marcia e se n'è andata.
13: No, dai! Beh. 5 euro vi ha lasciato.
24: Beh, una poraccia.
0: 5 euro.
13: Sì, una che si compra la borsa a 37.000 euro, capito come? È una poraccia proprio.
24: Una poraccia d'animo. Io?
13: Ah, beh, di animo sicuramente, direi. Dai. Come se
23: io avrei preferito niente più che altro che 5 euro. Che 5
13: no,
23: euro
13: ma almeno 7. 7 euro.
23: Sì. Almeno 8.
13: Ti immagini? No, ragazzi, che roba. Beh, perché lei ha tracciato il pacco e quindi è riuscita a risalire al fatto che l'avessero consegnato a voi.
23: Sì, sì, la verità è che poi io conosco la logistica, quindi avrei potuto dire no, qua non hanno consegnato niente, la borsa era probabilmente assicurata, avrebbe pagato DHL, però gliel'abbiamo ridata sperando in una bontà che avesse dato qualcosa ai ragazzi che stavano a magazzino.
13: Sì, però succede questa cosa di confondere con i pacchi e magari sai, consegnano il pacco, a me spesso capita che mi consegnano dei pacchi che non sono per me, ogni tanto arrivano, non riesco a capire per quale motivo, però insomma ogni tanto succede.
14: E ovviamente li apri, li utilizzi.
13: Beh, mi sembra il minimo.
24: E se li tiene non li riconsegna.
13: Per il disturbo. Ieri, per esempio, mi è arrivata una piastra per i capelli. Utile. Non vedete, stamattina c'ho i capelli lisci. No, però
24: non
13: succede. Stai zitta tu. Stai zitta tu. Va bene. Ciao. Tra poco, tra pochissimo, le notizie sulla viabilità qua nel Morning Show di Radio Globo. Però prima ci facciamo quattro zompi insieme?
14: No.
13: Come no? C'è Madonna, Shadika. C'è Madonna, danzetteria su Radio Globo.

0: pensa se la moglie ti arriva il pacco che ho preso io per sbaglio, che ci stanno le bambole gonfiabili per fare lo scherzo al matrimonio di mio fratello, arriva il marito a casa. Mamma mia, non lo voglio immaginare. Guarda.
1: Ah, lui per fare uno scherzo al matrimonio del fratello ha preso due bambole gonfiabili. Chissà che scherzo dovrà fare al fratello.
2: Un doppio scherzo.
1: Beh, divertentissimo.
3: Tra l'altro. Vabbè.
1: Oh, è al matrimonio, questo è altro, perché.
4: Traffic news. Spesa comoda, veloce e senza stress. Con MA spesaonline.it ordini la tua spesa in pochi click. Prova la qualità e la freschezza di MA a domicilio. Ordina entro le 12 e ricevi in giornata. Pagamento con buoni pasto Edenred e prima consegna gratuita. Cosa aspetti? MA spesaonline.it. Amici con un click.
5: Radio Globo Traffic News.
1: Torniamo sulle strade per sentire la situazione del traffico.
6: Per accertamenti tecnici, chiuso sulla via del mare il cavalcavia di Acilia in direzione Ostia. Inevitabili dunque code in tutta l'area circostante. Per un incidente, code su via Cristoforo Colombo tra via di Grotta Perfetta e via Accademia degli Agiati verso il centro. Intenso il traffico data l'ora su tutte le principali strade in ingresso a Roma. In particolare lunghe code sulla via Aurelia da via Pio Spezzi a via Aurelia Antica. Stessa situazione sulla via Flaminia con incolonnamenti da Labaro a via dei Due Ponti. Per queste ed altre notizie roma.luceverde.it.

0: Inforoma, le notizie di Roma Capitale.
1: Il tram 8 è tornato a viaggiare regolarmente lungo l'intero percorso dal Casaletto a Piazza Venezia dopo la sospensione per le manutenzioni estive sulla circonvallazione Gianico Lenz. Fino a venerdì 25 il servizio sarà su navetta solo a partire dalle ore 23 per via dei lavori notturni su Viale della Piramide Cestia. Continua l'impegno di Roma Capitale per aiutare cittadine e cittadini a ridurre la spesa energetica con Informa Energia. Lo sportello mobile gratuito dedicato all'informazione su consumi domestici e bollette. Il servizio attivo fino al 30 ottobre è per questa settimana da Cilia in piazza San Leonardo da Porto Maurizio. Dal 25 al 27 settembre in programma l'evento Il Calcio Torna in Piazza, promosso da Roma Capitale con l'obiettivo di rafforzare il legame tra sport e territorio, riportando il calcio e i suoi valori nei principali luoghi di aggregazione urbana. Info su comune.roma.it.
2: Wait for me. I'll be back.
3: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linear Tronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
4: Subaru. Roma accende i motori. Sta arrivando la decima edizione di Eternal City Moto Show. Da venerdì 25 a domenica 27 settembre. L'evento della capitale più atteso dagli appassionati di moto, con i demo ride dei nuovi modelli e centinaia di stand. Dal 25 al 27 settembre nella nuova location del Gasometro. Biglietti disponibili online.
5: Chilometri zero da Valentino Volkswagen. Nuovo T-Roc e T-Cross scontate fino al 28%. Pandina e 500 Club Hybrid da 12.950 euro. ValentinoAutomobili.it.
6: Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di chi fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. Fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco. In più, partecipa al super concorso Deco. Vinci 20 Fiat 500 e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
7: Stanno arrivando le offerte irripetibili Auto Import Select.
8: Usato Days.
7: 150 auto a prezzo speciale. Disponibili chilometri zero. Garanzia Auto Import.
8: Prezzi speciali e occasioni irripetibili.
7: SUV, City Car, Berline, anche ibride e GPL.
8: Scegli tu se con i nostri finanziamenti speciali o contanti. E solo questo fine settimana il passaggio di proprietà è omaggio.
7: Anche domenica dalle concessionarie Auto Import Select. A Roma dal 1957.
8: Sì, nella sede centrale Auto Import di via Salaria 729.
9: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologia all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
10: Ragazzi, volete vedere la gallery delle vacanze?
11: Sì, facci sognare!
10: Questo è l'ingresso del parcheggio e questo è il mio posto, una suite.
11: Ah, e questa è la vista dal finestrino
10: della macchina. Favolosa!
11: Sì, ma poi dove sei andato?
10: Dopo, al mare forse, o in montagna, beh.
12: Una vacanza da ricordare inizia con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
13: The Morning Show,
14: sponsored by MB Arredamenti.
15: Ho milioni di idee ma non riesco ad arredare.
16: È tempo di Back to Store da MB Arredamenti. Acquista una cucina completa Lube o Creo. Per te, tavolo ingresso con 4 sedie in omaggio. Oltre a promozioni su top ed elettrodomestici con pagamenti a interessi zero. MB Arredamenti ti aspetta al Castel Romano Shopping Village e a Cecchina, in via Nettunense, chilometro 9.
17: In FM, streaming, DAB e sul canale 91 del digitale terrestre
18: Globo TV.
19: Anche su Globo TV, canale 91, c'è il Morning Show che vi sta accompagnando per altri 60 minuti. Buongiorno, io sono Massimo Bari, questa è Radio Globo. Si riparte.
20: Grazie, a mattina te lo del culo. C'è sta un collega che te sta sul c***o.
18: stai andando a lavorare e ti fanno una multa da tre piotte? Senti Radio Globo, almeno te le fai più risate.
20: This is the morning show.

0: dove peraltro stiamo dando una sistemata nello studio, perché domani avremo ospiti, quindi stiamo dando una spolverata, ragazzi, dobbiamo fare bella figura, perché domani, come abbiamo detto in apertura di questa mattinata, verrà a trovarci il presidente della regione, Francesco Rocca. Beh, allora non perdete l'occasione di chiedere quello che volete al presidente, magari risponderà anche alle vostre domande, no? Siamo qua anche per quello, ci facciamo un po' da tramite, da portavoce. Quindi vi ricordo il numero della Globo WhatsApp, 393-777-7172. Potete chiedere tutto quello che riguarda naturalmente la regione Lazio.
1: Certo, sì, tutte le sue competenze.
0: Certo. Bene, adesso invece, rimanendo in tema istituzionale, mentre voi siete andate fuori a spippettare,
1: sì,
0: io stavo guardando le immagini di questo incontro che Mattarella ha avuto con i bambini.
1: Sì.
0: Ieri
1: alla Amatrice
0: ha incontrato questi bambini. Dove ce n'è stato uno che ha fatto una richiesta un po' particolare al presidente. Tra l'altro mi trovo anche d'accordo. Ha chiesto: presidente, ma si può reintrodurre quello che è il sì alla fine dell'inno italiano?
1: Ah, vero.
0: Ricordate, fratelli, sì! Ecco, è stato fondamentalmente cancellato. Cioè, in ambito istituzionale non si può più dire, mentre invece in ambito sportivo continua a essere utilizzato. L'ho visto anche nelle partite di calcio.
1: Sì, è il grido finale, diciamo, dell'inno, no?
0: Ma come mai? Cioè, voglio comunque. Oh, Mattarella non ha risposto. Cioè, non si è capito bene se ha detto sì, se ha detto no, se è d'accordo, non è d'accordo.
2: Ci deve pensare.
1: Ha bofonchiato.
0: Sì,
3: questi italiani.
0: Ha detto solo questo.
4: Che dichiarazione era?
0: Non lo so, ha detto solo questo. Quindi, vabbè, il ragazzino ha fatto questa. Ma come mai? Cioè, alla fine, perché? Io lo lascerei.
1: Non lo so, forse
0: no?
1: Perché è un incitamento a dare la vita per la patria. Siamo pronti alla morte, sì. Che ne so, ragazzi.
0: È l'inno che lo dice tutto il tempo, poi alla fine non puoi dire sì, non ho capito. Incita a quello fondamentalmente. Però mi manca, perché è liberatorio. Quel sì, secondo
1: me. Dillo, dillo pure.
0: No, non si può fare.
1: Rispettoso.
0: Faccio uno del chitterone a Mattarella, proprio no, guarda. Comunque, sentiamo quello che ha detto Mattarella. Prima qualcuno ha detto: ma l'avete sentito il discorso? Sentiamolo insieme, dai.
5: La scuola è la leva più importante, più efficace di integrazione per chi viene da altri paesi, per i giovani nati in Italia, figli di emigrati. La scuola prepara tutti, è aperta a tutti, così dispone l'articolo 34 della Costituzione. Deve stabilire legami, conquistare la fiducia delle famiglie, aiutare a non formare ghetti, a non alzare barriere, a rendere più sicure le nostre comunità, a unire e non a lacerare.
6: The Morning Show. The Morning Show su Radio Globo.
0: E io aggiungo, sì!
1: Allora lo vedi?
0: No, questo perché, insomma, ecco, si sta parlando molto in questi giorni della scuola e anche di questo provvedimento che vorrebbe limitare gli stranieri a un 30%, e quindi sono arrivate poi le parole di Mattarella che abbiamo sentito. Attenzione, chi è qua? Che ci stanno dicendo?
7: No, no. Massimo, a te ti arrivano i pacchi dell'altri perché ce ne stanno vari, De Massimo.
0: Mi ha fatto ridere. Allora, volete insistere su questa storia dei pacchi? Ragazzi, allora vi sistemo io, perché abbiamo detto di questo piccolo inconveniente che ogni tanto succede: gente che riceve i pacchi a posto del destinatario originale, no? Abbiamo sentito anche prima. Allora, c'è chi è onesto e quindi li riconsegna al legittimo proprietario. Poi c'è invece quello che decide di approfittarsene. Ecco, questa cosa secondo voi è giusta? Paga? È una cosa che va fatta? Cioè, se arriva, chi se ne frega? Vabbè, hanno sbagliato loro, mica ho sbagliato
2: dipende
0: io.
2: Dipende che cosa c'è dentro quel pacco.
0: Magari c'è qualcosa di valore e quindi tu decidi di tenertelo. Allora, io vi dico, rimanete qua con noi perché tra poco vi faccio sentire che cosa succede quando ti arriva un pacco che magari, insomma, sarebbe il tuo, oppure magari ti arriva doppio, capito? Tra poco ve lo faccio sentire nella Morning Show di Radio Globo. Adesso i Pinguini.

0: Show on Radio Globo.
1: Lo state ascoltando il morning show di Radio Globo, ma lo state anche vedendo, vai.
2: C'è solo una cosa che non capisco: come mai sta Costituzione viene messa a mezzo quando cazzo gli pare e sulle cose che gli pare, e invece dove deve essere applicata fanno americani? Non lo so, stuso proprio della Costituzione che non mi piace, o si attua sempre o non si attua mai, e invece mi pare che qui si tira fuori solo per convenienza comunque.
3: Aspetta, vai. Io ragazzi, dalla mia vecchia azienda, al lavoro che facevo, il mese d'agosto dell'anno scorso ho preso il doppio stipendio perché ho cambiato, ho fatto un altro conto in banca, gli avevo chiesto di pagarmi su un nuovo conto e così è stato, però il problema è che mi hanno pagato anche sul vecchio conto, mai ritati.
1: Ah, hai capito? Hai capito che Roberto
4: Ha confessato.
1: Aspetta un attimo che sto cercando delle cose qua, perché vi ho fatto questa promessa che però devo mantenere tra poco, dai, a tra poco, via.

0: su Radio Globo.
1: Terremoto, il terremoto! Corri! Corri!
2: Pronto, aiutateci!
3: Ascolta
0: in 20 secondi il nuovo podcast di Radio Globo.
3: A 10 anni dal sisma che ha colpito Amatrice e il centro Italia, Giovanni Lucifora riporta alla luce i racconti, le emozioni e le testimonianze dirette di un evento che sconvolse la nazione.
4: Io ho sentito una grossa esplosione.
5: Nel buio ho visto una nube di una bomba atomica, diciamo.
6: Passavi e c'era un morto da una parte, un morto dall'altra.
3: In 20 secondi, il racconto del terremoto che ha distrutto Amatrice e il centro Italia.
0: Disponibile su tutte le piattaforme di streaming e sull'app di Radio Globo. Radio Globo.
7: Promotion. Ed ora parliamo del nostro sponsor MB Arredamenti. È tempo di Back to Store. Acquista una cucina completa Lube o Creo e ricevi in omaggio tavolo, ingresso e 4 sedie. Più promozioni su top ed elettrodomestici con pagamenti a tasso zero. MB Arredamenti ti aspetta a Castel Romano Shopping Village e a Cecchina in via Nettunense al chilometro 9 tutti i giorni con orario continuato. Info su mbarredamenti.it.
8: Wait for me, I'll be back.
9: Oh my car!
10: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino concessionaria Volkswagen.
11: Nuovo T-Roc, Taigo, Golf a chilometri zero, scontate fino al 28%.
10: Pandina e 500 Club Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro al mese, zero anticipo.
11: E promo nuovo, Conti Cross Trend a 21.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
12: Tutta la Roma minuto per minuto. Ecco il quarto volume de L'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Dammi solo un minuto. Tutti i gol dal primo al 90° più recupero. Ordinalo ora su iosonoromanista.it e scopri i marcatori della nostra storia dentro il tabellino di una partita iniziata nel 1927.
13: Roma accende i motori. Sta arrivando la 10ª edizione di Eternal City Moto Show. Da venerdì 25 a domenica 27 settembre. L'evento della capitale più atteso dagli appassionati di moto, con i demo ride dei nuovi modelli e centinaia di stand. Dal 25 al 27 settembre nella nuova location del gasometro. Biglietti disponibili online.
14: E questo è il soggiorno?
15: La casa è molto bella, ma le porte e gli infissi?
14: Beh, a quelli ci pensa Fratelli Pasqualini. Hanno l'extra sconto 10% sul legno e legno alluminio di loro produzione. Tasso zero e zanzariere in omaggio.
15: E il PVC?
14: È firmato da Piva Group S.P.A.
16: Fratelli Pasqualini. Qualità, cortesia e 40 anni di Made in Italy. Infissipasqualini.com.
17: Dem Supermercati festeggia il suo anniversario con una pioggia di offerte. Dall'11 al 22 settembre, birra Peroni 66 centilitri 89 centesimi. Torna il cashback del 15% di sconto sui materiali scolastici fino al 30 settembre. Passa a trovarci. Dem, ogni giorno il meglio.
18: Ave Cetus. Ogni casa ha una storia. La tua merita di essere speciale. Da Cetus trovi materiali, design e persone che sanno ascoltarti per creare ambienti che parlano di te, dei tuoi sogni, della tua vita. Ti aspettiamo a Roma, in via dei Ruderi di Torrenova 33, per trasformare insieme il tuo progetto in realtà. Cetus. Emozione. Stile. Casa. Info allo 06 20071 o su cetus.it.
19: Ave Cetus.
20: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre ritrovo gli amici, riprendo i miei hobby, ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
21: Il bello di settembre? Skoda Kamiq, da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro, TAN 0, TAG 1,05, 36 mesi, 30.000 chilometri, rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro, fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
22: Autocentri Balduina, via del Foro Italico 439-451.
23: The Morning Show,
24: sponsored by
0: MB Arredamenti.
25: Ho milioni di idee ma non riesco ad arredare.
26: È tempo di Back to Store da MB Arredamenti. Acquista una cucina completa Lube o Creo. Per te tavolo ingresso con 4 sedie in omaggio, oltre a promozioni su top ed elettrodomestici con pagamenti a interessi zero. MB Arredamenti ti aspetta al Castel Romano Shopping Village e a Cecchina, in via Nettunense, chilometro 9.

0: Show.
1: Vabbè, scusa.
2: The Morning Show on Radio Globo.
3: Sei! Ce l'ho detto qua, quel sì che non si può più dire sul fine dell'inno italiano, così almeno il ragazzino che l'ha chiesto a Mattarella è contento. Va bene, qua lo puoi sempre dire.
4: Oh, non ti va giù questa cosa, eh?
3: No, mi dispiace per il ragazzino, capito? Ho fatto una richiesta, dico io.
5: Non si può fare.
3: È un ragazzino, dico io. Sono le 9:18 minuti. Allora, promessa che devo mantenere. Prima parlavamo di questi pacchi che a volte vengono consegnati per sbaglio, magari, che ne so, a un'altra persona, il pacco del vostro vicino di casa, invece di consegnarlo a lui, magicamente arriva a bussare alla vostra porta il corriere e quindi ve lo lascia, no? Poi ci sono le persone oneste che lo riconsegnano, poi ci sono le altre che invece, anche solo per la curiosità di sbirciare che c'è dentro, che se compra questo, capito?
4: Sì, sì, sì, sì.
3: Poi invece ci sono altri casi in cui magari la piattaforma sulla quale avete fatto gli acquisti si sbaglia e fa quello che andiamo a sentire adesso con questa chiamatina. Vai, vai.
2: Ora nel Morning Show di Radio Globo c'è chiamata a carico.
3: Allora vi riesumo un po' questa chiamata di qualche anno fa, bella però, bella, perché insomma ci sta a ceccio. A commissionarla era Luigi, che ci chiedeva insomma di colpire questo suo carissimo amico che aveva acquistato su internet un monopattino elettrico, sì. Ok? Il giorno della consegna, invece di un monopattino, per un errore evidentemente, ne sono arrivati due.
4: Ops!
3: Hai capito? Cioè è una cosa che ha anche un certo valore. Quindi che ha fatto? Ha fatto trascorrere un po' di tempo, però visto che nessuno si è fatto vivo, non l'hanno chiesto indietro, ha detto sai che c'è? E io me lo tengo e me lo rivendo, che me frega.
4: Ha chiesto all'amico di metterlo in vendita.
3: Beh, allora a quel punto, che era tranquillo, siamo intervenuti con questa chiamatina, ma niente di che, niente di che. Sentiamo com'è andata. Vai.
6: Pronto?
7: Sì, buonasera, stavo cercando il signor.
6: Sì, prego.
7: Salve, buonasera, sto chiamando al servizio clienti.
6: Sì, salve, mi dico pure.
7: Salve, buonasera. Senta, stavo chiamando per quanto riguarda un ordine fatto da lei di un monopattino elettrico.
6: Sì.
7: Che vedo che le è stato consegnato.
6: Sì, l'ho preso tramite un finanziamento.
7: Ok, e questo mi risulta, però mi risulta anche che ne sono stati consegnati due.
3: Aia.
6: Sì, il secondo è arrivato, io non ho preso il pacco.
7: No, però scusi, noi abbiamo la conferma del corriere, com'è possibile?
6: Guardi, non lo so, c'è il numero di un corriere a cui si può...
7: Assolutamente
6: fare.
7: Sì. Quindi, che facciamo?
3: Che facciamo?
6: Guardi, mi dispiace, ma... Io un pacco c'ho a casa, nel senso un monopattino c'ho.
7: Ok, quindi lei può dimostrarmi il contrario di quello che ci dice il corriere?
6: E in che modo?
7: E che ne so, me lo dica lei.
6: Non lo so, è la prima volta che mi...
3: c'ha ragione.
6: Mi trovo, diciamo, in questa situazione, quindi non lo so. Mi consigli, ecco, questo è quello che le chiedo io.
7: Non c'è molto da fare. Adesso quello che le posso dire io è che lei ha 15 giorni per farci il reso. Altrimenti, se no, c'ha la segnalazione.
3: No,
6: mi dica. Non so che cosa dirle, in effetti.
7: Niente, mi devi dire che appunto che fine ha fatto il monopattino.
6: Ok, io a questo punto, io non sapendo che cosa dirle, le devo restituire quello che gli ho preso.
7: No, perché quello ormai è usato, però.
6: Guardi, io questo monopattino non ce l'ho, io posso restituire quello che ho preso io.
7: Scusi, a parte che non si può fare perché c'è un numero di serie, però in ogni caso, se lei mi dice così, che è pronta a restituirlo, allora vuol dire anche che l'altro monopattino ce l'ha lei, se no non mi direbbe così, scusi.
6: Non ricevere una segnalazione per truffa, mi perdoni.
7: Guardi, le consiglio di essere onesto perché non si gioca.
6: No, ma guardi,
7: anche perché abbiamo le prove che comunque è stato consegnato, quindi per questo le sto dicendo, le consiglio di essere onesto.
3: Non viene a vuotare il sacco.
6: Certo. Il problema è che più onesto di così non
7: il problema è che se l'è rivenduto.
3: No.
6: No, guardi.
7: Sia onesto. Glielo dico veramente, cioè, come se fosse mio figlio, guardi.
6: Ok, nel caso, fosse successa una cosa del genere, come sarebbe la prassi?
7: Niente, dovrebbe rimborsarlo però con la penale. E chiaramente poi per lei ci sarà anche l'espulsione dalle piattaforme di e-commerce.
3: No, dai!
6: Ho capito.
7: C'è la denuncia per truffa. Che cosa le ha detto la testa, però, scusi?
3: Al sacco,
6: allora, guarda, le dico...
3: Vai.
6: Allora, in verità sì, mi è arrivato il secondo monopattino. Sì.
7: Ma lo so, infatti è inutile, per questo dico, è inutile che ci prendiamo in giro, capito? Perché lo so che è arrivato.
6: Assolutamente. Allora sì, in effetti l'ho ceduto a terze parti, perché essendo mi è arrivato.
7: Certo, ha rivenduto, è normale.
6: Pensando che ci fosse stato un errore, tutto qui.
7: Capisce che adesso si è messa in una situazione...
6: Adesso mi sono messo in una situazione particolare.
7: Che particolare? Di merda proprio.
6: Proprio così.
7: Certo.
6: Come posso un attimino risolvere questa situazione?
7: Lei è pure un ragazzo, mannaggia, quanti anni c'ha? 25, 24? Quanti ce n'ha? 24.
6: Io ho 24 anni, sì.
7: Sto cercando di capire io come posso intervenire.
6: Posso restituire magari il mio mezzo.
7: Ma si vede che ho usato, come facciamo?
6: È usato, l'ho usato sì e no una settimana, quindi posso tranquillamente.
7: Il problema è che il numero di serie è diverso.
3: Che facciamo?
6: Certo.
7: Dovrebbe fare una cosa, secondo me l'unica cosa che dovrebbe ricontattare la persona a cui l'ha venduto e se lo dovrebbe ricomprare.
6: Ho capito.
7: Potrebbe essere un'idea.
6: Certamente.
7: Sperando sempre che quella persona non l'abbia rivenduto o l'abbia usato.
6: Sicuramente penso che l'abbia usato.
7: Vabbè, però quello lì magari lei si mette lì con olio di gomito e lo risistema come se fosse...
6: No. Ok, nel caso questa persona non...
7: A quanto l'ha venduto?
6: Io ho venduto a meno della metà.
7: Mannaggia la miseria, capirà, adesso questo qua gli farà pagare almeno il triplo.
3: Normale.
6: Ok.
7: Ma ha detto quanto l'ha venduto?
6: A meno della metà, parliamo di 200 euro scarsi.
7: Questo glielo farà pagare almeno 6,50, io dico io. Se è onesto.
3: È
7: che comunque converrebbe, perché la multa è molto più salata.
6: Parliamo di?
7: Qua stiamo parlando almeno di 4,005. Più la segnalazione, il processo e tutto qua.
6: Ok, la ringrazio. Io a chi posso come posso ricontattarla?
7: Allora facciamo così. Ma adesso che fa? Chiama la persona per sapere se può riacquistarlo?
6: Subito, in giornata la sento subito.
7: Ok, ma riesce a farmi sapere? Perché io naturalmente devo capire che devo fare.
6: No, certo, cercherò di in giornata stesso di farmi dare un giorno in cui posso incontrare il ragazzo.
7: Mi raccomando, cioè, lo devi rimettere a nuovo.
6: Assolutamente sì.
7: Ma dico io, ma che gli ha detto la testa, però scusi.
6: Ha ragione.
7: Una cazzata del genere, lei non deve farla.
6: Ho fatto una gran cazzata, sì.
7: Mannaggia la miseria, mannaggia quella sozza lunga sbomballata, dico io. Posso parlare chiaramente?
6: Me lo dica tranquillamente.
7: Ma come cazzo si fa? Dai, su, ma come cazzo si fa però, porca quella sozza lunga sbomballata, ma come cazzo si fa? Scusi,
6: Prego, prego, assolutamente.
7: Non lo dica con me, perché sennò, ma come cazzo si fa, porca come cazzo di sbomballata, porca di quella infame sozza lurida.
3: Abbiamo capito.
7: Lo dica con me.
6: No, ho fatto una cazzata. No. Pensando che me ne fosse.
7: Però lo dica, quella lurida sbomballata.
6: Mannaggia di quella puttana, porca. Hai ragione, ma che fa?
7: Sai come si fa?
6: Una giusta.
7: No. Tu lo sai adesso qual è la procedura, no?
6: Chiamo il ragazzo, mi riprendo il coso, magari gli do il mio
7: esatto.
6: E riconsegno.
7: Esatto. Mi ricontatti e andiamo a finire tutte e due su Radio Globo, perché questo.
6: Allora ragazzi, andatevene a fa' culo.
7: Sei su Radio Globo, sono Massimo Vari.
6: Andatevene a fa' culo. Sto cagato.

0: delle offerte di Romana Auto.
1: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
2: Perfetto.
1: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
2: Perfetto, perché da Romana Auto ce le abbiamo tutte.
1: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
2: Allora sei nel posto giusto.
3: Da Romana Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
4: This is the Morning Show.

0: Zulo.
1: Radio Globo.
0: Pronto Radio Globo.
2: Una cosa che non sopporto è quando attaccate il telefono.
1: Chiama in diretta il morning show di Radio Globo 06 89 28 996, o Globo WhatsApp 393 777 7172. The morning show
3: su Radio Globo.
1: Radio Globo Meteo.
4: Grande Impero, il pane come quello di una volta. Lievitazione naturale, solo di pasta madre, farine 100% italiane. Tempo, cura, esperienza. Semplicemente pane. Grande Impero, siamo di un'altra pasta.
1: Radio Globo Meteo.
5: Amici del morning show di Radio Globo, bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo. Ci attende un martedì inizialmente stabile, ben assolato su tutto il Lazio. Nella seconda parte del giorno segnaliamo isolati scrosci di pioggia a ridosso di rilievi, specialmente sulla parte meridionale della regione. Le temperature massime diurne in generale toccheranno i 28-29 gradi. Attenzione al vento, tenderà a rinforzarsi sulle zone costiere nella seconda parte del giorno. Tutti i dettagli in merito sull'app di Trebi Meteo.
1: Radio Globo. Wait for me, I'll be back. Con Radio Globo vinci il concerto di Raff.
3: Scopri come su radioglobo.it.
6: Sei sopravvissuto alle vacanze estive. La tua auto invece no. Per fortuna, da Leonori c'è lo speciale mai usato. Solo per 14 giorni, 800 auto usate, chilometri zero e aziendali, con garanzia fino a 7 anni e fino a 5.000 euro di extra sconto. E con Leonori mai usato, puoi provare la tua auto davvero. La acquisti, la guidi e poi decidi se tenerla o restituirla. Ti aspettiamo anche domenica fino al 30 settembre in sede e su maiusato.it.
7: Marco odia lo smog, è molto attento all'ambiente e cerca sempre di ottimizzare gli spazi. Per questo è attento anche quando legge l'etichetta della carta igienica Foxy Mega, dove c'è scritto che è davvero pratica, perché 4 rotoli durano più del doppio risparmiando spazio. E il suo ridotto impatto ambientale è certificato Ecolabel. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti.

0: il gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provali e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: E ora una hit amata da notai, designer e artigiani.
2: Sì, ho dimenticato i maniscalchi.
1: Buoni pasto, ticket restaurant Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare, i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti e supermercati.
3: Ha dimenticato i discount.
1: Giusti discount.
3: Ormai non vale più.
1: Comunque, chi volesse saperne di più può andare su ticketrestaurant.it o chiamare l'800-600-100.
4: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
5: E da oggi anche il mobile.
4: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
6: Wow, ma che è successo alla tua casa? Fantastica!
7: Già, ho dato le chiavi a Casa Green Evolution e hanno pensato a tutto loro.
8: Realizza la casa dei tuoi sogni con Casa Green Evolution del gruppo Astrologo. Un professionista dedicato ti assisterà in ogni fase, dalla consulenza alla selezione dei materiali fino alla gestione fiscale e all'organizzazione completa dei lavori. Contattaci per un sopralluogo e un preventivo gratuito. Casa Green Evolution. Ristrutturiamo. Cambiando le regole.
9: Sapevi che da Pewex puoi pagare la tua spesa anche a rate? Fai i tuoi acquisti, scegli come pagare e dividi l'importo con la massima flessibilità. Scarica l'app Pewex e scopri come accedere al servizio. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
10: The Morning Show,
11: sponsored by
12: MB Arredamenti.
13: Ho milioni di idee ma non riesco ad arredare.
14: È tempo di Back to Store da MB Arredamenti. Acquista una cucina completa Lube o Creo. Per te, tavolo ingresso con 4 sedie in omaggio. Oltre a promozioni su top ed elettrodomestici con pagamenti a interessi zero. MB Arredamenti ti aspetta al Castel Romano Shopping Village e a Cecchina, in via Nettunense, chilometro 9.

0: rientriamo di nuovo per la seconda parte di questa partita intensissima. Ah no, mi sono lasciato prendere, non è una partita, scusate. Mi sono lasciato un attimo prendere.
1: Il mood champion.
0: È vero, il mood è proprio champion. Tra l'altro partita arbitrata dall'arbitro donna.
2: Pregherei la regia di inquadrare l'assistente donna, che è una cosa inguardabile.
0: Vabbè, ma no, no.
2: È uno schifo vedere le volte.
0: No, no. This is the morning show on Radio Globo. Ogni volta va a finire così, però, non va bene, ragazzi. Invece no, dobbiamo parlare di altro. Sta arrivando. Ci sono le novità,
1: Ma dai, sta arrivando, è settembre.
3: Ma sempre prima.
0: Sta arrivando. Ieri Stefano De Martino ha annunciato quelle che saranno le novità di questo Sanremo 2027, ragazzi. Non vediamo l'ora, no? Siamo tutti in trepidazione proprio.
3: Mica tanto, insomma. No. Fammi arrivare a fine gennaio.
0: C'è tempo. Però, ecco, intanto hanno preannunciato quelle che saranno le novità. Vogliamo sentire? Ce le facciamo annunciare direttamente da De Martino, vai. Okay.
4: Le novità di quest'anno: voto online che si sommerà al televoto, 3 voti disponibili per utente, potete votare dall'app di RaiPlay. Serata performance: durante la serata performance ci sarà una giuria internazionale che varrà il 50% più il 50% di televoto. Questo è per dare uno sguardo, per avere uno sguardo internazionale sui nostri artisti e per restituire la dimensione del live di ognuno di loro all'interno del Festival di Sanremo. Siamo grandissimi sostenitori dell'intelligenza artigianale. Quindi diciamo che la commistione tra il digitale e l'analogico ci piace, ma noi prediligiamo di più il tratto umano. Quindi nei progetti e nelle cose intorno e collaterali al festival e nel festival stesso potrete trovare l'errore, il tratto umano unico e irripetibile. 24 artisti in gara, 23 big più uno che di diritto accede alla sezione big vincendo quella dei giovani, non uno di più, non uno di meno. È complicato, ma ce la faremo. La lista non prima del 29 novembre, subito dopo. Ma non abbiamo ancora una data, non abbiamo ancora una data. Io vi aspetto dal 16 al 20 febbraio su Rai 1, dal Teatro Ariston, con il 77esimo Festival della Canzone Italiana.
5: Stai ascoltando The Morning Show su Radio Globo.
0: E noi qua non vediamo l'ora, perché vi ho visto tutti interessati adesso mentre De Martino
6: parla. Sì.
1: Devo dire a suo favore che almeno la nota di freschezza la dà già lui. Cioè, a me piace molto Stefano De
6: Anche
1: Martino.
6: A me.
1: Quindi secondo me diciamo che possiamo aspettarci qualcosa di veramente nuovo.
0: Ce l'auguriamo, insomma, tutti quanti vorremmo passare delle serate guardando uno show, insomma, gradevole. Questo lo,
6: con dei concorrenti bravi e dei bravi artisti. Comunque, ecco, nel video ha tralasciato un dettaglio: che le canzoni devono essere scritte in lingua italiana.
3: Sì,
6: ci possono essere dei piccoli elementi e delle parole in dialetto che però non devono snaturare poi la lingua imperante, che deve essere l'italiano.
0: Italiano. E poi abbiamo sentito, insomma. Ecco, questa diciamo questa pre non so come definirla, però ecco, si avvantaggia l'intelligenza umana piuttosto che quella artificiale,
3: sì.
0: No?
3: Sì.
0: Non so se è vietata completamente oppure se invece è tollerata, ma in qualche limite.
3: Guarda, quello che dice la direzione del festival è abbastanza inquietante, perché dice che la RAI userà qualsiasi tipo di mezzo tecnologico per ravvisare eventualmente appunto l'utilizzo dell'intelligenza artificiale.
0: Okay,
3: quindi insomma sembrano proprio molto attenti su questo.
0: Va bene, comunque per la lista dei cantanti c'è da aspettare ancora qualche mese, vedremo poi chi parteciperà, chi non parteciperà, e lì sicuramente ci saranno altre discussioni. Però parlando di musica, c'è questa storia, ce la spieghi un attimo Flavia, quella di Miley Cyrus, che
6: sì,
0: è successo?
6: Ma più che altro di Amanda Lear, che ha accusato Miley Cyrus e ha deciso di portarla proprio in tribunale di plagio, a detta di Amanda Lear, totale di una sua canzone che si chiama The Sphinx. E la canzone invece di Miley Cyrus, che è contenuta nel nuovo album di Miley Cyrus, si chiama Red Lights. Cioè, la cosa sconvolgente è che si parla proprio di plagio totale. Diciamo che quella di Miley Cyrus è più veloce, quella di Amanda Lear è molto lenta. E forse per capire se si tratta effettivamente di plagio dovremmo ascoltare la canzone di Miley Cyrus senza la base sotto, quella tamburo costante, perché è molto diversa da quella di Amanda Lear. Però si parla di linea melodica molto uguale,
0: molto simile.
6: Molto simile.
0: Beh, ragazzi, insomma, ricordate, insomma, dice: ma come Miley Cyrus che si mette a copiare? Vi ricordate anche Albano con Michael Jackson? No, poi vinse Michael Jackson. Poi, insomma, la causa andò a finire in un altro modo. Vogliamo sentire la canzone
6: proviamo.
0: Di Amanda Lear?
6: Sentiamo,
0: allora, sentiamo la canzone di Amanda Lear, vai.
6: Concentratevi, eh.

0: C'è qualcuno in casa? Amanda? No, ma, scusa, ma Amanda a fanculo allora adesso? No, è normale, ma dai, io non sento niente, è tutta un'altra cosa.
1: Lei
0: ma
1: parla di linea melodica, forse perché noi qua dentro, magari gli ascoltatori sì, non conoscendo le due canzoni, perché io non avevo mai sentito neanche quella di Amanda Lear, magari ci riesce difficile. No, sto mettendo un punto di domanda, perché evidentemente per dire che è un plagio avrai controllato, no? Effettivamente. Non ti so dire, a me non sembra, ed è la quarta volta che l'ascolto stamattina.
0: Tutto regolare, tutto regolare.
1: Massimo.
0: Sì, ma dai, su, è un'altra cosa. Sai che mi ricorda? Fateci largo che è passato. Ci sono io, di più ci sono caso. Ma non c'entra niente.
2: Non ho capito di quali mega tamburi sotto parlava Flamini.
1: No, la base, la base.
0: Ma dove sta?
1: La linea melodica, devi ascoltare quando lei canta.
3: Vabbè, quindi elimineranno anche l'audio tune?
0: A Sanremo? Beh, però non so se viene considerato come intelligenza artificiale.
4: No, no.
0: Se le eliminano è finita per tutti. Io lo dico. Vabbè, comunque la gente è preoccupata per altre cose.
5: Ma Flaminia si è calata dentro la bolla, recupera i sordi, che non la sente più.
1: Ah,
6: stai ascoltando The Morning Show.

0: Se volete parlare di questo argomento in modo serio, non è né il luogo, non né l'ambiente, né siete le persone adatte. Perché è una cosa molto seria. This
1: is the morning show. Allora, secondo me, no, niente, ragionamento un po' meritato, ciao. Radio Globo.
2: Attenzione, attenzione, quel meme che gira sui social, attenzione, attenzione, perché potrebbe essere che, potrebbe, perché c'è un'altra versione di un'altra red lights

0: sentito prima, ragazzi, non c'entrava assolutamente niente.
1: No, però si chiama pure quella Red Lights.
0: Ma
1: quindi...
0: come fa? Dico io, Miley Cyrus, per le canzoni si chiamano tutte Red Lights?
1: Non si capisce.
0: Sì. Ma com'è? This is the morning show on Radio Globo. Va bene, stiamo andando a recuperarle.
2: Allora, sembra che quella che abbiamo messo prima è una Red Light di Miley Cyrus, ma realizzata da un'intelligenza artificiale, quindi messa in circolo.
1: Ma official video c'è scritto.
2: Ma tu puoi scrivere su qualsiasi cosa official music video.
0: Brava Flaminia.
2: Invece c'è quest'altra Red Light che è scritto lievemente diverso, o meglio, è scritto tutto attaccato invece che
3: è in stampatello,
2: che
3: poi. Esatto.
2: Che sembra essere effettivamente quella ufficiale, e al primo ascolto, adesso se Federica riesce a fornircela live, effettivamente è molto simile.
3: Ma pare che dobbiamo fa causa noi a Miley Cyrus. Ma che sta
0: succedendo? Ci ha fatto rode,
1: A me mi ha fatto rode. Ragazze.
0: Però, ragazzi, insomma, qua bisogna stare attenti, perché vedi, poi mettono in circolo altre cose, no?
2: È un macello.
0: È un po' come quello che stavo dicendo prima. Ieri ho visto l'intervista al podcast di Fedez di Beppe Grillo, sì, no? Vi ricordate, fino a qualche giorno fa si va, è tornato Beppe Grillo e fonderà un nuovo partito, è pronto a vendicarsi, la vendetta contro Conte. Oh, prima domanda, allora nuovo partito? No, non ci penso nemmeno, ragazzi, mi frega niente, non voglio sapere niente. La cosa è incredibile, ragazzi, l'informazione è questa.
2: Quindi
0: ormai,
2: quali dei due era intelligenza artificiale?
0: Non lo so.
2: Grillo sì o Grillo no?
0: Non lo so. Adesso, ma può darsi che magari quello che stava da Fedez era intelligenza artificiale. Non so che dirti, però ho capito come funziona, è molto... Ce l'abbiamo, ragazzi? Ce l'abbiamo? Mi dicono ancora ad aspettare, io vi faccio risentire però intanto quella di Amanda Lear, così, così per ammazzare il tempo, intanto ve la rimetto.
3: Ma va, ammazza a noi.
0: No
2: Adesso rizzate le orecchie.
3: Questa, così è ben bang.

0: parla la canzone di Amanda Lear. Guarda se non mi va a finire che c'ha ragione Amanda Lear, eh? Guarda
1: mi
0: se
1: sa.
0: Non mi va a finire.
2: Amanda, ma come... credevo fosse la canna del gas per tentare questo tipo di.
0: No, invece. No, non c'entrava niente. Quella che abbiamo

0: adesso un po' di più.
1: Però poi sai, queste cose sono veramente scientifiche, cioè bisogna mettere giù le due linee melodiche perché il testo è diverso e vedere, perché se cambia, se lei o chi l'ha fatto per lei paraculamente, sapendo di plagiare, ha cambiato due o tre note al posto giusto, ecco qui che il plagio non c'è più. Anche perché in una causa di plagio devi anche dimostrare che effettivamente hai ascoltato quella canzone, cioè nel caso di Amanda Lear insomma è abbastanza famosa, però è una canzone molto vecchia, insomma è tutto da vedere.
0: È tutto... Comunque anche Amanda Lear, oh, Bang Bang ce lo sento anche io.
2: Hai sentito? L'attacco, guarda. Bang Bang, di colpo lei, Bang Bang, lei si voltò.
0: Bang Bang. Yeah, vai! Bello, parte la rissa qua, eh. Ma si prenderanno a capelli.
3: Traffic News. Spesa comoda, veloce e senza stress. Con MA SpesaOnline.it ordini la tua spesa in pochi click. Prova la qualità e la freschezza di MA a domicilio. Ordina entro le 12 e ricevi in giornata. Pagamento con buoni pasto Edenred e prima consegna gratuita. Cosa aspetti? MA SpesaOnline.it. Amici con un click. Radio Globo, Traffic News.
0: E adesso tutti concentrati per sentire quali sono le ultime sulla situazione del traffico.
2: Per accertamenti tecnici, chiuso sulla via del mare il cavalcavia di Acilia direzione Ostia, inevitabile code in tutta l'area circostante. Intenso il traffico sulla Pontina, ci sono code verso Roma tra Campoverde e Aprilia, proseguendo da Tor de' Cenci all'Eur. Traffico anche all'interno dell'anello del raccordo anulare, in particolare in carreggiata interna abbiamo rallentamenti e code a tratti dalla diramazione Roma Nord alla Roma Fiumicino. In ultimo, in carreggiata esterna, code dalla Casilina alla Tiburtina e più avanti rallentamenti e code dall'Aurelia alla Pontina. Per tutto il resto, roma.luceverde.it.
3: Radio Globo. The Morning Show on Radio Globo.
4: A me sembra Nel Sole di Albano.
2: Riecco Albano.
0: Ce l'ho sentito anch'io, un filo, lo sai? Un filo di... Madonna ragazzi, una confusione comunque fanno qua, io boh, ogni volta... Bisogna verificare qualsiasi cosa, qualsiasi cosa.
5: Ma secondo me sta canzone ci inganna, perché sembra che ci hanno quasi la stessa voce. E allora ci viene in mente che potrebbe essere pure la stessa canzone.
6: Beh no, si sta, dai, è simile.
0: No, ma poi scusa, ma Red Lights è normale che uno va lì e dice, so, sarà questa, no?
6: Ah, dici no, dell'errore mio?
0: No, dico in generale. Cioè, se tu.
6: Che ne so,
0: Red Lights, se tu vai a cliccare. Scrivi Red Lights ed esce fuori quella, però invece ne hanno fatta un'altra che somiglia a un'altra cosa, cioè in casino, ragazzi.
6: Sì.
0: Voglio dare una testata.
7: Oh, io su quella da Amanda Lear ci ho sentito pure un po' di Gianna Nannini, eh? Mi telefoni o no? Mi telefoni o no?
0: Cosa ho fatto? Davvero? Anche tu? No, non ci credo. Anche Fede? Allora, aspetta, su quale ha detto?
1: Su quella di Amanda Lear.
0: Quella di Amanda Lear? Aspetta, riprendo subito, vediamo subito.
2: Questa fa causa a tutti, eh?
0: Gianna Nannini, vai. Mi telefoni o no? No, è dopo però.
8: I wish I could be like the king.
0: Potrete, l'andamento è quello.
2: La ritmica, posso dire ritmica
0: sì,
2: a caso?
0: No, quelle sono cose che ritmica. Non sono tutelate. Non è che puoi tutelare il mood, la melodia, cioè l'armonia. Allora, raga, io ci sento anche un po' di piccolo Gianni.
3: Morning Show. Morning Show. Il Morning Show è stato offerto da
9: MB Arredamenti.
10: Ho milioni di idee ma non riesco ad arredare.
11: Libri, zaino e alla cameretta dei ragazzi ci pensa Back to Store di MB Arredamenti. Rinnova i loro spazi con la qualità Moretti Compact. Subito il materasso in omaggio e il finanziamento a tasso zero. Ti aspettiamo al Castel Romano Shopping Village e a Cecchina, in via Nettunense, chilometro 9.
12: Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno.
13: Aiutare!
12: I migliori live.
14: I migliori artisti sulla scena.
12: Per delle notti da vivere da protagonista. Ascolta Radio Globo tutti i giorni.
14: E quando senti questo suono,
12: chiama per primo lo 06 892 8996.
14: Dimostra di essere un vero fan. Indovina i titoli delle canzoni
12: e vinci due biglietti per il concerto di
14: Raff.
12: Questa è la radio che ti regala solo i migliori premi.
3: Radio Globo.
9: Radio Globo Promotion.
13: Oggi qui con noi c'è Daniele di Acqua Smart SRL, ancora una volta insieme per parlarci dei servizi d'eccellenza della tua azienda. Conosciamo molto bene i vostri erogatori e addolcitori di acqua, ormai sono anni che consigliamo a tutti di chiamarvi. Però Daniele, oggi ci puoi raccontare qualcosa di più su di voi?
15: Ciao a tutti, sì, oggi vi voglio parlare del nostro servizio di assistenza che è tra i nostri punti di forza, e a dimostrarlo sono le numerose recensioni a 5 stelle dei nostri clienti. In tanti anni di esperienza molte famiglie e aziende hanno scelto di affidarsi a noi, a volte in seguito ad esperienze negative con altre ditte. Ci hanno chiamato, nel giro di poco siamo riusciti ad intervenire e a risolvere il problema. Abbiamo un servizio clienti attivo 24 ore, 7 giorni su 7, non tutti ce l'hanno. Per noi il contratto con il cliente non si chiude dopo l'acquisto, vogliamo garantire il massimo della qualità e dell'efficienza nel tempo, così abbiamo conquistato la fiducia dei nostri clienti. Sappiate che in questo momento c'è una promozione in corso: se rottamate il vecchio erogatore e installate il nuovo certificato AcquaSmart SRL comprensivo di assistenza H24, riceverete gratuitamente in omaggio anche l'addolcitore della linea AcquaSmart SRL per eliminare il calcare e garantire una vita più lunga ai vostri elettrodomestici come lavatrice, lavastoviglie e caldaia.
13: Beh, ottimo, due prodotti essenziali con un solo acquisto. Senti, cosa dobbiamo fare? Dici.
15: Basta chiamare subito il numero verde gratuito 814 10 13, l'offerta è limitata e possiamo riservarla solo ai primi 5 che chiamano adesso.
13: Chiamate subito e approfittate di questa promozione. Grazie Daniele!
16: Wait for me, I'll be back.
17: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
18: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno. E tu a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo. Info su nissan.it.
19: Ti aspettiamo da Nissan Mirauto. Scopri di più su mirauto.eu.
20: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologia all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
21: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
22: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
23: Think big, become big.
24: Le 9.58 è l'ora delle offerte di Romana Auto.
25: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
26: Perfetto.
25: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
26: Perfetto, perché da Romana Auto ce le abbiamo tutte.
25: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
26: Allora sei nel posto giusto.
27: Da Romana Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
28: Solo le migliori in FM.
29: Streaming. Dab. E sul canale 91 del Digitale Terrestre.

0: voce meravigliosa di Elisa che torna a regalarci emozioni, nuovo singolo che porta il titolo dell'album che uscirà poi successivamente, questa Kintsugi, un ritorno davvero intimo, anche autobiografico. Buongiorno amici, buon martedì mattina. Vero, non è più lunedì, è vero che non è nemmeno venerdì, ma bisogna ammettere che questo martedì ha un gran potenziale. Del resto qui si sta bene, ci sono solo le migliori, ci sono super premi da vincere e ci divertiamo sempre. Mantenete sempre alta l'attenzione e anche il volume, perché Radio Globo regala solo i migliori premi.
1: Ecco cosa ti sei perso in
2: Tutto Bloccato.
3: Quindi nell'ordine che cosa c'era? Tutto, però se gentilmente puoi ripetermi tutto l'ordine.
4: 3 piatti riso con kebab, 2 sì. chicken strip, sì. un chicken tandoori con patate al forno, un pezzo di pane,
3: sì.
4: una fanta, un litro e mezzo,
3: sì.
4: 6 acqua naturale grande,
3: sì.
4: 2 Coca-Cola latina 330 ml,
3: ce l'ho.
4: Una piadina kebab,
3: ce
4: no
3: l'ho.
4: Cipolla, no piccante.
3: Ce l'ho. Ah, no piccante era! È quello forse che ha diciamo innescato il problema.
4: No, l'ha fatto tutte e due senza non abbiamo messo piccante, non abbiamo messo cipolla, ma il fattorino ha dimenticato di prendere
3: sì.
4: l'acqua e la Coca-Cola.
3: Ma perché il fattorino è appassionato sia di cipolla che di piccante. Nel momento in cui ha visto il rifiuto di questi due ingredienti, lo fanno, e a volte tanto voi cercavate Glovo, giusto?
5: Comunque il top di tutta la telefonata sono stati 330 millilitri.
6: Vai vaglia a te che i fattorini lavorano. Ma va, va. Ma capita tutto a voi.
7: Che bastardi. Pensate che per sentire sta cosa ho allungato dei 6-7 chilometri.
6: Morto.
2: Tutto bloccato.
1: Dal lunedì al venerdì,
2: dalle 16 alle 19,
1: solo su
8: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
9: Ibrida o elettrica, cabrio o 3+1. E se fosse Abarth?
10: Siamo alle solite, non sai mai cosa scegliere.
9: No, questa volta non ho dubbi. Da Rosati Auto vado sul sicuro. Una Fiat 500, non posso sbagliare.
10: Eh sì, gamma 500 e tua, tasso zero e anticipo zero da 149 euro al mese. Rosati Auto ti attende in via Salaria 665, via Tiburtina 1143, piazzale Caduti della Montagnola 25.
9: Oggi super novità, Rosati Rent, il tuo noleggio. Vieni a scoprirlo. grupporosati.it.
11: Tutta la Roma minuto per minuto. Ecco il quarto volume de L'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Dammi solo un minuto. Tutti i gol dal primo al 90° più recupero. Ordinalo ora su iosonoromanista.it e scopri i marcatori della nostra storia dentro il tabellino di una partita iniziata nel 1927.
12: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre ritrovo gli amici, riprendo i miei hobby, ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
13: Il bello di settembre? Skoda Kamiq, da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro, TAN 0, TAG 1.05, 36 mesi, 30.000 chilometri, rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro, fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
14: Autocentri Balduina, via del Foro Italico 439-451.
15: È passato appena un anno, ma l'hanno già scaricata in tantissimi. Per festeggiare il primo compleanno dell'app Todis, il regalo te lo facciamo noi. Dal 17 al 30 settembre, se fai almeno 30 euro di spesa, ricevi un coupon che ti dà diritto al 10% di sconto su tutti i prodotti Todis, offerte incluse. Accedi o scarica subito l'app Todis e vai alla sezione I tuoi coupon. Maggiori informazioni in app e su todis.it. Todis, buongiorno convenienza.
16: Ehi, intelligenza artificiale, un'auto può risalire una strada sterrata, fangosa, sotto la pioggia, senza scivolare?
17: Elaborazione della richiesta in corso. No, non può.
16: Strano, l'ho appena fatto con la mia nuova Jeep Avenger.
18: Nuova Jeep Avenger, incredibilmente reale, con nuovo design, nuovi fari LED Matrix e interni rinnovati. A settembre, tua da 21.900 euro con interessi zero. TAN 0, TAG 333, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it, anche sabato e domenica.
19: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori. Oh Mario, bentornato! E le vacanze, com'era il resort?
20: Un disastro.
19: Ah, e le escursioni?
20: Abbiamo naufragato.
19: E tua moglie?
20: È scappata. Con uno del posto.
19: Mario, ma cosa ti è piaciuto?
20: Il parcheggio. Vedessi il parcheggio.
21: Ogni vacanza è perfetta se scegli Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
0: Oggi ragazzi, un passo alla volta, facciamo girare buone vibrazioni, eh? Tutti insieme con Radio Globo. Ora De Bosa, sentiamo.

produzione molto raffinata, quella creata e confezionata da Meisa, con un incastro di voci, quelle di Marco Mengoni, Fra Quintale, Jamie Tights, appartenenti comunque a mondi musicali abbastanza distanti fra loro, ma si fondono in un'alchimia perfetta e raffinata.

0: wait for me. I'll be back.
1: 2 verticale, trekking sull'Etna.
2: Escursione.
1: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
2: Aperitivo.
1: E un inverno imperdibile?
2: Vacanza con Costa.
3: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.

0: house.fileni.it.
1: Marco odia lo smog, è molto attento all'ambiente e cerca sempre di ottimizzare gli spazi. Per questo è attento anche quando legge l'etichetta della carta igienica Foxy Mega, dove c'è scritto che è davvero pratica, perché 4 rotoli durano più del doppio risparmiando spazio. E il suo ridotto impatto ambientale è certificato Ecolabel. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti.

0: e gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provali e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: E ora una hit amata da notai, designer e artigiani.
2: Sì, ho dimenticato i maniscalchi.
1: Buoni pasto, ticket restaurant Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare, i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti e supermercati.
3: Ha dimenticato i discount.
1: Giusti discount.
3: Ormai non vale più.
1: Comunque, chi volesse saperne di più può andare su ticketrestaurant.it o chiamare l'800-600-100.
4: Non guidi lontano ogni giorno, ma guidi ogni giorno. Ecco perché nasce la gamma Dacia Hybrid, per semplificare i tuoi spostamenti quotidiani. E puoi viaggiare fino a un mese, senza dover fare rifornimento. Solo dall'11 al 30 settembre approfitta dei Duster Hybrid Days. Su Duster Hybrid 155 in pronta consegna hai un bonus di 800 euro sugli optional. Ti aspettiamo.
5: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori, concessionaria Autoequip e Carlovers Roma.
6: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
7: Scegli Big. Vedrai il tuo brand scalare il mercato. Video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
8: Think big, become big.
9: C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia.
10: Nuova Toyota Yaris Cross, motore full hybrid da 130 cavalli e AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid, ready for what's next. Info su toyota.it.
11: Scoprila nelle concessionarie di Roma Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato e domenica aperti.
12: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Vacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Vacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
13: Accendi Swift Hybrid, muoviti con stile e con tutta la sicurezza attiva di serie. Alza il volume delle emozioni e con il vero ibrido Suzuki, anche 4x4 All Grip. Non fermarti mai.
14: Suzuki Swift Hybrid, è rimedio di ogni carattere, anche per neopatentati. Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi, fino a 10 anni di garanzia.
15: Da Giapponese Motori, concessionaria Suzuki del gruppo Apolloni Ghetti. Info su gruppoapolloniGhetti.com.
16: 10:38 minuti su Radio Globo, dove scorre tutto che è una meraviglia, anche volendo agitare Coca-Cola. Ecco.

0: Veloce e senza stress. Con maspesaonline.it ordini la tua spesa in pochi click. Prova la qualità e la freschezza di MA a domicilio. Ordina entro le 12 e ricevi in giornata. Pagamento con buoni pasto Edenred e prima consegna gratuita. Cosa aspetti? maspesaonline.it. Amici con un click. Radio Global. Traffic
1: News. Buongiorno e buona mattinata.

0: Viale dell'Aci per un nuovo aggiornamento con la viabilità.
1: Traffico molto intenso su tutti i raccordo anulari sulle consolari in entrata, in particolare sul raccordo anulare code a tratti tra Casilina e Pontina. Traffico intenso in carreggiata esterna nel tratto Casilina e a 24 sulla 24 7 km di coda dal raccordo in direzione tangenziale est. A Viale Ippocrate sono terminati i lavori, regolare la linea 310. Lavori in corso invece in via di Trigoria, modificate le linee 73, 731 e 795. E a seguito dell'urto di un camion, dalla scorsa notte il ponte in via delle Calle è chiuso in arrivo da Aciglia, mentre in direzione Ostia è chiusa la semicarreggiata di via Ostiense all'intersezione con via di Ponte Ladrone.
2: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
3: Con Radio Globo vinci il concerto di Raff.
4: Scopri come su radioglobo.it.
5: Sei sopravvissuto alle vacanze estive. La tua auto invece no. Per fortuna da Leonori c'è lo speciale mai usato. Solo per 14 giorni 800 auto usate, chilometri zero e aziendali, con garanzia fino a 7 anni e fino a 5.000 euro di extra sconto. E con Leonori mai usato puoi provare la tua auto davvero. La acquisti, la guidi e poi decidi se tenerla o restituirla. Ti aspettiamo anche domenica fino al 30 settembre in sede e su maiusato.it.

0: 347 814 1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: Ehi, intelligenza artificiale, un'auto può risalire una strada sterrata, fangosa, sotto la pioggia, senza scivolare?
2: Elaborazione della richiesta in corso. No, non può.
1: Strano, l'ho appena fatto con la mia nuova Jeep Avenger.
3: Nuova Jeep Avenger, incredibilmente reale, con nuovo design, nuovi fari LED Matrix e interni rinnovati. A settembre, tua da 21.900 euro con interessi zero. Tan 0, TAG 333, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it, anche sabato e domenica.
4: Da Rosati Auto, in piazzale Caduti della Montagnola 25.
5: Ah, 50 e 50
6: ci risiamo. Un altro modo intelligente per cambiare gli infissi?
5: Con Allart paghi solo il 50%, l'altro 50 lo dilazioni nel tempo con il vantaggio della detrazione fiscale.
7: Allart è in via Tiburtina 255 a Roma o su allartcenter.it.
8: Allart, al centro della tua casa.
9: Scuola al via? Affidati a Telefoto Guidonia. Divise scolastiche personalizzate, curate nei dettagli, con il logo della tua scuola e realizzate su misura per ogni esigenza. E soprattutto consegna in sole 24 ore. Telefoto, qualità, professionalità e velocità. Ti aspettiamo in Viale Roma 68 a Guidonia.
10: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologia all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
11: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il carovita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
12: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 17 al 30 settembre approfitta delle tante offerte imperdibili. Banane Dole a 1,29 euro al chilo.
13: Todis, buongiorno convenienza!
14: My Car.
15: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino concessionaria Volkswagen.
16: Nuovo T-Roc, Taigo, Golf a chilometri zero, scontate fino al 28%.
15: Pandina e 500 Club Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro al mese, zero anticipo.
16: E promo nuovo, Conti Cross Trend a 21.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
17: The Morning Show, live dalle 7 alle 10. Canale 91 del Digitale.

0: Manca un minuto alle 11 e l'ora delle offerte di Roman Auto.
1: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
2: Perfetto.
1: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
2: Perfetto, perché da Roman Auto ce le abbiamo tutte.
1: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
2: Allora sei nel posto giusto.
3: Da Roman Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
4: Solo le migliori in FM. Streaming, DAB
5: e sul canale 91 del digitale terrestre.
4: Globo TV.
0: Ma ormai è una passeggiata, ragazzi, dai. Siamo già a metà, quasi metà giornata. Sopravviviamo insieme. Finale 2 con Roberta Coletti su Radio Globo. Ripartiamo con Post Malone, Better Now.

0: mattine dalle 7 alle 10. Morning Show live on Globo TV.
1: È tutto che ho preciso.

0: da arrabbiarsi, ragazzi, bisogna esprimerla fino in fondo la propria rabbia. Ha ragione Katy Perry. Questo nuovo singolo Watch It Burn, che si discostava un po' dalle sue classiche hit solari. Le 11:14 minuti, ragazzi, se volete conoscerci meglio dovete assolutamente farvi un giro su radioglobo.it, il nostro sito ufficiale, per chi lì trovate proprio tutto, c'è lo streaming per ascoltarci ovunque, ci sono tutti i nostri programmi con i podcast da riascoltare poi quando volete, quando vi pare. Ci sono news continuamente aggiornate, poi c'è la nostra playlist, tutti gli speaker che vi tengono compagnia durante il giorno e un sacco di altre cose. Insomma, c'è proprio tutto il mondo di Radio Globo.
1: Con Radio Globo e Leonori vinci i migliori eventi live. Turn it up. Ascoltaci tutti i giorni e preparati a chiamare lo 06 8928 996. Il prossimo evento potrebbe essere tuo. Vivi le emozioni dei grandi eventi live grazie a Leonori e Radio Globo.
2: Wait for me, I'll be back.
3: Ave Cetus, ogni casa ha una storia, la tua merita di essere speciale. Da Cetus trovi materiali, design e persone che sanno ascoltarti per creare ambienti che parlano di te, dei tuoi sogni, della tua vita. Ti aspettiamo a Roma in via dei Ruderi di Torrenova 33 per trasformare insieme il tuo progetto in realtà. Cetus, emozione, stile, casa. Info allo 06 20071 o su cetus.it.
4: Ave Cetus.
5: Chilometri zero da Valentino Volkswagen. Nuovo T-Roc e T-Cross scontate fino al 28%. Pandina e 500 Club Hybrid da 12.950 euro. ValentinoAutomobili.it.
6: AgriFamily.
7: Tuffati in un fantastico weekend in famiglia da AgriFamily. Piscina aperta tutti i giorni, natura, animazione, postazioni barbecue. Il sabato e la domenica a pranzo, menù fisso adulti a 29 euro e bambini a 15 euro. AgriFamily, a pochi chilometri da Roma. Prenota su agri-family.it e scopri tutti i servizi.
8: Autoimport è la certezza di chi guida a Roma e oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, ecoincentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
9: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroën e Leap Motor con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio, Peugeot 208 da 14.950 euro in pronta consegna con permuta o rottamazione.
8: Autoimport a Roma dal 1957. Anche domenica.
10: Ottobre inizia da Romix. 4 giorni per vivere tutte le storie che ami e incontrare i loro protagonisti tra anteprime ed eventi imperdibili. Colori, creatività e cultura pop con Simone Legno e il suo universo kawaii. Romix dal 1 al 4 ottobre in Fiera Roma.
11: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
12: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno. E tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo. Info su Nissan.it.
13: Ti aspettiamo da Nissan Mirauto. Scopri di più su mirauto.eu.
14: Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di chi fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. Fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco. In più, partecipa al superconcorso Deco. Vinci 20 Fiat 500 e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
15: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre ritrovo gli amici, riprendo i miei hobby, ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
16: Il bello di settembre? Skoda Kamiq, da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro, TAN 0, TAG 1,05, 36 mesi, 30.000 km, rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro, fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
17: Autocentri Balduina, via del Foro Italico 439-451.
18: C'è un modo nuovo di vivere lo sport a Roma Nord. Iuvenia, in via Ischia di Castro 152. Sala isotonica cardio, corsi fitness e wellness, studio Pilates Reformer, padel e tanti corsi sportivi per adulti e bambini. Tutto in un unico abbonamento. Dal 23 al 30 settembre partecipa al nostro Open Week. Iuvenia, dove lo sport è vita.
0: Buon lavoro amici! amici, se a volte riscontrate qualche problemino, non prendetevela troppo a male. Stringiamo i denti, dai, alziamo il volume.

presentata la prima storica collaborazione fra Enigra Amaro di Giuliano San Giorgi e il rapper Fabri Fibra, uscita 3 anni fa. Sulla radio che suona sono le migliori, Radio Globo, Harry Styles, questa è Dance No More.

0: Let's go! Da MediaWorld inizia uno spettacolo di anniversario, 35 anni di offerte al top. Fino al 30 settembre acquista uno dei prodotti selezionati e ricevi fino a 12 mesi di abbonamento Disney Plus, solo in negozio con carta MediaWorld Club. Regolamento su club.mediaworld.it. MediaWorld.
1: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi. No, no, a giocare a calcio.
2: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit calcio completo a meno di 30 euro. In store, app e su decathlon.it.
3: Cosa fa Oscillo Cucinum?
4: Cosa fa Oscillo Cucinum?
3: Cosa fa Oscillo Cucinum?
2: Cosa fa Oscillo Cucinum?
4: Cosa fa Oscillo Cucinum?
2: Cosa fa Oscillo Cucinum? Chiedilo al tuo farmacista. Oscillo Cucinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Cucinum, da Buaron.
5: Marco odia lo smog. È molto attento all'ambiente e cerca sempre di ottimizzare gli spazi. Per questo è attento anche quando legge l'etichetta della carta igienica Foxy Mega, dove c'è scritto che è davvero pratica, perché 4 rotoli durano più del doppio risparmiando spazio. E il suo ridotto impatto ambientale è certificato Ecolabel. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta. E incuriosisce tutti.
6: Accendi Swift Hybrid. Muoviti con stile e con tutta la sicurezza attiva di serie. Alza il volume delle emozioni e con il vero ibrido Suzuki. Anche 4x4 All Grip. Non fermarti mai.
7: Suzuki Swift Hybrid. Il rimedio di ogni carattere. Anche per neopatentati. Tua a 16.950 euro. Con 4.500 euro di incentivi. Fino a 10 anni di garanzia.
8: Da Giapponese Motori, concessionaria Suzuki del gruppo Apolloni Ghetti. Info su gruppoapolloniGhetti.com.
9: Da Pewex c'è aria di festa! Festeggia l'anniversario Gross, gruppo romano supermercati, con prezzi speciali fino al 22 settembre. Tonno in olio d'oliva Asdomar, 12 lattine per 70 grammi, a 8,99 euro. E pasta de cecco limited edition, 500 grammi, a soli 69 centesimi. Pewex, l'entusiasmo di servirvi!
10: Ehi, intelligenza artificiale, un'auto può risalire una strada sterrata, fangosa, sotto la pioggia, senza scivolare?
11: Elaborazione della richiesta in corso. No, non può.
10: Strano, l'ho appena fatto con la mia nuova Jeep Avenger.
12: Nuova Jeep Avenger, incredibilmente reale. Con nuovo design, nuovi fari LED Matrix e interni rinnovati. A settembre, tua da 21.900 euro con interessi zero. TAN 0, TAG 333, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it, anche sabato e domenica.
13: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori.
14: Back to you, back to W. È il momento di rimetterti al centro. Dal 1996, gli Sport and Fitness Club W sono il punto di riferimento per chi cerca salute, energia e professionalità al prezzo giusto. Vieni a trovarci e scopri la super promozione di questo mese. Con W riparti alla grande. Info e indirizzi su w.com.
15: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 2 secondi.
16: Nuova Toyota Ego Cross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
17: In più, sconto aggiuntivo 500 euro su vetture in pronta consegna nelle concessionarie di Roma Auto Royal Company, Motor City e 0100.
18: Sabato e domenica aperti.
19: Hai un centro sportivo, un'azienda o uno spazio verde da gestire? Affidati a 4S Servizi, pulizia professionale di centri sportivi, manutenzione del verde per aziende e privati e servizi di disinfestazione. Richiedi una consulenza gratuita. 4SServizi.it. Ci prendiamo cura dei tuoi spazi.
20: Ricami, stampe, personalizzazioni dal ricamatore dal 2022. Abbigliamento promozionale da lavoro, sportivo e gadget su misura anche in conto terzi per le agenzie. Chiamaci allo 06 667 32 813. Visita dalricamatore.com o vieni nel nostro showroom in via Carlo Casini 107, Roma.
21: Giustamente 9 minuti insieme a Roberta Coletti fino alle 14. Dai, ancora con il cervello in modalità risparmio energetico, ma almeno con noi passa prima. Safe Brescia.

Light dell'anno scorso dei Maroon 5, che nel frattempo sono impegnati e sì, ancora in un importante tour mondiale per tutto questo 2026. Stanno portando infatti la musica dal vivo, sia di tutto il nuovo album che ovviamente i vecchi successi in diverse parti del mondo, dopo averli pubblicati, aver toccato anche l'Italia quest'estate con il concerto milanese.

0: promotion.
1: Ormai al giorno d'oggi farsi pubblicità online è diventato un vero e proprio lavoro, ma visto che non tutti hanno il tempo o le capacità di stare dietro ai social, c'è bisogno di affidarsi a un'agenzia specializzata che con le sue idee sempre nuove e originali è pronta ad occuparsi di tutto il lato digital. E per parlare di tutto questo oggi è qui con me Giorgio Di Big. Ciao Giorgio.
2: Ciao, ciao a tutti.
1: Ho detto bene Giorgio, vuoi aggiungere qualcosa tu?
2: Hai detto benissimo, Big aiuta professionisti e aziende a farsi notare online ma anche offline con dei contenuti e dei video che sono pensati per raggiungere nuovi clienti, non solo per ottenere dei like.
1: Ok, ma come funziona tutto nel dettaglio?
2: Allora, la prima cosa che facciamo è conoscere meglio il cliente, lo facciamo con una call conoscitiva gratuita online, studiamo il brand, studiamo i servizi e poi gli presentiamo un progetto dettagliato che è adatto al suo settore. A quel punto ci mettiamo subito al lavoro, andiamo da lui, registriamo i contenuti, lui non deve preoccuparsi di niente, i nostri clienti stanno tranquilli, gestiamo noi i loro profili e le campagne social e gli portiamo potenziali clienti alleggerendogli tanto il lavoro.
1: Fantastico, ma se poi avessi bisogno di qualcosa di diverso?
2: Nessun problema, Big è un'agenzia di comunicazione e produzione video a 360 gradi, perché realizziamo le creatività, i documentari aziendali, oppure dei veri e propri podcast, che insomma tutto ciò che serve a dare visibilità ai brand oggi.
1: Ecco, se cercate qualcosa di originale, adesso sapete a chi rivolgervi. Giorgio, a questo punto vogliamo i contatti.
2: È facilissimo, basta compilare il form sul sito pensaingrande.it e prenotare una call gratuita.
1: Vai subito a visitare il sito pensaingrande.it.
0: Wait for me, I'll be back.
3: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
4: Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di chi fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. Fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco. In più, partecipa al superconcorso Deco. Vinci 20 Fiat 500 e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
5: A settembre Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. TAN 399 TAI 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni in sede. Scoprilo nei nostri showroom anche domenica 20 e 27.
6: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori, concessionaria Autoequip e Carlovers Roma.
7: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologia all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
8: Parte la super rottamazione Opel. A settembre con la super rottamazione Opel corsa è tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 3.733 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 7.99, TAI 11.81, rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 30 settembre. Riparti con Opel Corsa da 13.450 euro.
9: Auto Import, a Roma dal 1957, anche domenica nella sede centrale di Via Salaria.
1: Mancano 5 minuti a mezzogiorno, è l'ora delle offerte di Romana Auto.
10: Allora, potrei prendere una City Car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
11: Perfetto.
10: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
11: Perfetto, perché da Romana Auto ce le abbiamo tutte.
10: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
11: Allora sei nel posto giusto.
9: Da Romana Auto trovi oltre 2.000 auto tra usato e chilometro zero con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
12: Solo le migliori. Hits in FM.
13: Streaming. DAB. E sul canale 91 del digitale terrestre.
14: Globo TV.
1: Siamo già pronti a ripartire. Sta volando il tempo, per quello che mi riguarda, fino alle 2 del pomeriggio. Con Roberta Coletti su Radio Globo. Subito, Usual Movie.

danza, anche un po' malinconica, energia da club che usciva precisamente 8 anni fa, cioè nel 2018, con il DJ Celestal sulla radio che suona solo le migliori. Radio Globo era Old School Romance, questa invece è Olivia Rodrigo.

0: continui a cambiare canale per noia, noia, solo noia.
1: Fermati sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV, solo le migliori.
0: Anche in televisione.
1: Globo TV.

0: artista olandese israeliano Dotan continua ad essere molto seguito e apprezzato soprattutto nel nostro paese, dove ha sicuramente sviluppato legame artistico particolare, fortissimo, anche emotivo. Last Goodbyes su Radio Globo, dove si vincono i migliori concerti dell'anno, mi raccomando. Anche oggi il più fortunato di tutti riuscirà a portarsi a casa 2 biglietti per andare a vedere poi gratis il concerto di Raff il prossimo 17 ottobre, quindi orecchio. Quando sentirete il nostro jingle in onda non ci sarà tempo da perdere, lì dovrete riconoscere poi le 3 canzoni del mashup e chiamare subito, perché Radio Globo è la radio che regala solo i migliori premi.
1: Ecco cosa ti sei perso questa mattina nel Morning Show Radio
2: Globo. Torniamo sulla cronaca, usava i social dai domiciliari. Mario Adinolfi va in carcere. Era recluso a casa da luglio nell'ambito di un'inchiesta per truffa, abusivismo finanziario e reati fiscali. Io questa mattina ho aperto Facebook e ho trovato il post di Mario Adinolfi.
3: Ma quindi, come?
0: Che stai dicendo?
2: Non sto scherzando.
3: No, è vero, prima di portarlo via ne ha scritto un altro, sono l'unico in Italia ad essere arrestato per una cosa del genere.
0: Ma vabbè, ma ne ha scritti un paio, dai, che sarà mai?
2: Un paio di mila.
3: No, in questo periodo ne ha scritti diversi, quando questa cosa invece gli era stata preclusa, no? Quindi ha continuato, quindi l'hanno dovuto portare in cella. Ieri ho detto una cattiveria e per farla hanno dovuto fare 2 viaggi.
1: The Morning Show, tutte le mattine dalle 6 alle 10 su Radio Globo.
4: Wait for me, I'll be back.
5: Oh my God!
6: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino concessionaria Volkswagen.

0: al mese zero anticipo.
1: E promo nuovo, conti Cross Trend a 21.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
2: Da quattro generazioni, la famiglia Bezzicchieri porta il mare sulle tavole di Roma. All'Aristo Pescheria Bezzicchieri scegli il pesce dal banco e te lo cucinano espresso. Crudi freschissimi ogni giorno, panini di pesce, in via Gregorio VII e comodo asporto. Ti aspettiamo in via Tuscolana 238-240 e al mercato San Silverio. Pescheria Bezzicchieri.
3: Stai organizzando un compleanno, una festa a tema, un evento aziendale o un family day? Affidati a Tutto in una Festa. Professionalità, creatività e divertimento garantito. E se dici Radio Globo, ricevi un omaggio speciale per la tua festa. Tuttoinunafesta.it. Tutto in una festa. Il divertimento comincia da qui.
4: Tutti i giorni dalle 16 alle 19 su Radio Globo è tutto bloccato.
5: Sponsored by Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
6: Scopri KGM da Magia Auto.
5: Tivoli, Corando, Torres, Action e Rexton.
6: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
5: E affronti il traffico con un sorriso.
6: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
5: Assistenza completa e consulenza su misura. Magia Auto. Dove l'auto è magia.
7: 50 e 50, 50 e 50!
8: Ci risiamo! Un altro modo intelligente per cambiare gli infissi?
7: Con Allart paghi solo il 50%, l'altro 50 lo dilazioni nel tempo con il vantaggio della detrazione fiscale!
9: Allart è in via Tiburtina 255 a Roma o su allartcenter.it.
10: Allart, al centro della tua casa.
11: Dem Supermercati festeggia il suo anniversario con una pioggia di offerte. Dall'11 al 22 settembre, tonno a sdomare all'olio di oliva 12 per 70 grammi, 8,99 euro. Torna il cashback del 15% di sconto sui materiali scolastici fino al 30 settembre. Passa a trovarci. Dem, ogni giorno il meglio.
12: E questo è il soggiorno?
13: La casa è molto bella, ma le porte e gli infissi?
12: Beh, a quelli ci pensa Fratelli Pasqualini. Hanno l'extra sconto 10% sul legno e legno alluminio di loro produzione. Tasso zero e zanzariere in omaggio.
13: E il PVC?
12: È firmato da Piva Group S.P.A.
14: Fratelli Pasqualini. Qualità, cortesia e 40 anni di Made in Italy. Infissipasqualini.com.
15: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre ritrovo gli amici, riprendo i miei hobby, ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
16: Il bello di settembre? Skoda Kamiq, da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0, TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
17: Autocentri Balduina. Via del Foro Italico 439-451.

0: voci più riconoscibili della scena musicale mondiale, quella di Anastasia, festeggiato 58 anni, e in autunno arriverà per 3 concerti qui in Italia. Adesso MGK su Globo.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: sentire il meteo per le prossime ore su Radio Globo.
1: Radio Globo Meteo.
2: C'è un pane che nasce dal tempo e guarda al futuro. È germoglio di grande impero. Grani e semi germinati, solo di pasta madre, ricco di fibre, fonte di proteine, più digeribile, naturalmente buono. Crosta fragrante, cuore morbido. Ogni morso è equilibrio. Ogni giorno è benessere. Grande impero germoglio. Siamo di un'altra pasta.
1: Radio Globo Meteo.
3: Amici di Radio Globo, ben ritrovati da Nikos, che ho detto di Trabi Meteo. L'ingresso di aria più fresca con venti di grecale nelle prossime ore determinerà un po' di instabilità sul Lazio meridionale. Tra Frusinate e anche l'area di Latina, possibilità di qualche rapido rovescio secondo temporalesco, altrove maggiore stabilità. Domani poi una giornata in prevalenza soleggiata, cielo sereno poco nuvoloso su tutta la regione, un mercoledì di sole con temperature massime però non oltre i 26-27 gradi e minime al di sotto dei 20 gradi. Rimanete ovviamente aggiornati sulle vostre località di interesse scaricando l'app gratuita di Trabi Meteo oppure visitando gli articoli sul nostro sito web.
1: Radio Globo. Wait for me, I'll be back. Con Radio Globo vinci il concerto di Raff.
4: Scopri come su radioglobo.it. Sei sopravvissuto alle vacanze estive. La tua auto invece no. Per fortuna, da Leonori c'è lo speciale mai usato. Solo per 14 giorni, 800 auto usate, chilometri zero e aziendali, con garanzia fino a 7 anni e fino a 5.000 euro di extra sconto. E con Leonori mai usato, puoi provare la tua auto davvero. La acquisti, la guidi e poi decidi se tenerla o restituirla. Ti aspettiamo anche domenica fino al 30 settembre in sede e su maiusato.it.
5: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
6: Wow, ma che è successo alla tua casa? Fantastica!
7: Già, ho dato le chiavi a Casa Green Evolution e hanno pensato a tutto loro.
8: Realizza la casa dei tuoi sogni con Casa Green Evolution del gruppo Astrologo. Un professionista dedicato ti assisterà in ogni fase, dalla consulenza alla selezione dei materiali fino alla gestione fiscale e all'organizzazione completa dei lavori. Contattaci per un sopralluogo e un preventivo gratuito. Casa Green Evolution. Ristrutturiamo. Cambiando le regole.
9: Non guidi lontano ogni giorno, ma guidi ogni giorno. Ecco perché nasce la gamma Dacia Hybrid, per semplificare i tuoi spostamenti quotidiani. E puoi viaggiare fino a un mese, senza dover fare rifornimento. Solo dall'11 al 30 settembre approfitta dei Duster Hybrid Days. Su Duster Hybrid 155 in pronta consegna hai un bonus di 800 euro sugli optional. Ti aspettiamo.
10: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori, concessionaria Autoequip e Car Lovers Roma.
11: Lo sport? Adesso è il momento di viverlo davvero. Dove? Al nuovo Tuscolo Sporting Club ad Arco di Travertino. 11 campi da tennis, 8 da padel, 2 da pickleball, 4 sale fitness, 2 sale pesi e uno studio Pilates Reformer. Tutto in un unico abbonamento. Nuovo Tuscolo Sporting Club. Vivi lo sport.
12: Ehi, intelligenza artificiale, un'auto può risalire una strada sterrata, fangosa, sotto la pioggia, senza scivolare?
13: Elaborazione della richiesta in corso. No, non può.
12: Strano, l'ho appena fatto con la mia nuova Jeep Avenger.
14: Nuova Jeep Avenger, incredibilmente reale, con nuovo design, nuovi fari LED Matrix e interni rinnovati. A settembre, tua da 21.900 euro con interessi zero. TAN 0, TAG 333, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it, anche sabato e domenica.
15: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori.

sposerà. Sarà un evento blindatissimo, naturalmente diviso poi in due giornate principali, perché il 24 di pomeriggio si tiene il rito civile, poi il 25 settembre il ricevimento, la festa con tutti i familiari, gli amici più stretti in un resort extra lusso a 5 stelle in mezzo.

0: Italia, dalla Sicilia alla Scala di Milano, forse questa volta è davvero finita la sua luna di miele, l'abbiamo risentita ora con Love Again su Radio Globo. Poi lei quando si tratta di pubblicare foto sexy non si tira certo indietro, anche stavolta, quindi il gossip internazionale ha di che parlare, eh? La sua meravigliosa silhouette a sirena, è stata proprio lei la protagonista di una recita, quella della Traviata al teatro alla Scala di Milano domenica scorsa, dove si è presentata con un abito nero in pizzo estremamente sensuale ma al tempo stesso molto elegante, davvero bellissima.
1: Wait for me, I'll be back. Quando si tratta di piante ho il pollice verde, ma per risparmiare il mio pollice proprio non funziona.
2: Ma vieni alla Coop! Fino al 27 settembre con 15 euro di buona spesa ricevi un buono da 5 euro da usare la settimana prossima su una spesa minima di 30 euro. Promozione valida in tutte le Coop e Ipercoop di Roma e del Lazio.
3: Stanno arrivando le offerte irripetibili Auto Import Select.
4: Usato Days.
3: 150 auto a prezzo speciale. Disponibili chilometri zero. Garanzia Auto Import.
4: Prezzi speciali e occasioni irripetibili.
3: SUV, City Car, Berline, anche ibride e GPL.
4: Scegli tu se con i nostri finanziamenti speciali o contanti. E solo questo fine settimana il passaggio di proprietà è omaggio.
3: Anche domenica dalle concessionarie Auto Import Select. A Roma dal 1957.
4: Sì, nella sede centrale Auto Import di via Salaria 729.
5: Ah, 50 e 50 50 e 50.
6: Ci risiamo. Un altro modo intelligente per cambiare gli infissi?
5: Con Allart paghi solo il 50%. L'altro 50 lo dilazioni nel tempo con il vantaggio della detrazione fiscale.
7: Allart è in via Tiburtina 255 a Roma o su allartcenter.it.
8: Allart, al centro della tua casa.
9: C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Nuova Toyota Yaris Cross, motore full hybrid da 130 cavalli e AVDI, tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid, ready for what's next. Info su toyota.it.
10: Scoprila nelle concessionarie di Roma Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato e domenica aperti.
11: Tutta la Roma minuto per minuto. Ecco il quarto volume de L'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Dammi solo un minuto. Tutti i gol dal primo al novantesimo più recupero. Ordinalo ora su iosonoromanista.it e scopri i marcatori della nostra storia dentro il tabellino di una partita iniziata nel 1927.
12: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologia all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
13: Vendesi Ciringhito Fronte Mare, mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
14: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno. E tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo. Info su Nissan.it.
15: Ti aspettiamo da Nissan Mirauto. Scopri di più su mirauto.eu.
0: Mancano 5 minuti alle 13, è l'ora delle offerte di Romana Auto.
16: Allora, potrei prendere una City Car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
17: Perfetto.
16: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
17: Perfetto, perché da Romana Auto ce le abbiamo tutte.
16: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
17: Allora sei nel posto giusto.
12: Da Romana Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
18: Solo le migliori in FM.
19: Streaming,
18: DAB
19: e sul canale 91 del digitale terrestre.
18: Globo TV.
0: Forza, tenete duro perché manca veramente pochissimo ormai la pausa pranzo. E intanto ripartiamo un'altra ora con me.

0: 13 Pietro su Radio Globo. Prontissimo anche a fare il debutto come attore, 13 Pietro, e interpretando proprio suo padre Gianni Morandi da giovane in un film TV biopic della Rai intitolato Lucio, dedicato alla vita quindi del grande Lucio Dalla, che racconterà questo legame personale profondo e professionale che univa quindi Morandi a Lucio Dalla. Non c'è una data ufficiale di uscita al momento per la messa in onda su Rai 1, ma è prevedibile che il film venga trasmesso nel corso del 2027. Tra l'altro il primo Chuck è già stato battuto il 14 settembre scorso. Ragazzi, non vedo l'ora.
1: Ecco cosa ti sei perso in
2: Tutto Bloccato.
3: Adesso invece tu li vedi sempre nudi. Cioè,
4: beh,
3: io
4: nudi.
3: Mutande, no? Mutande, ma in mutande che girano nel giardino e dentro casa, e addirittura quando mangiano. A me questa cosa mi ha un po' scioccato ieri. Vedevo durante il pranzo tutti a tavola, tutti che comunque gli altri, quelli più adulti, una cosa addosso, cioè educazione. Io mi ricordo mia madre da ragazzina, la prima cosa che diceva a mio fratello: mettiti la maglietta per venire a tavola d'estate,
4: certo.
3: No? Questi mangiavano tranquillamente a petto nudo, così, come energumeni. Ma non è rispetto né nei confronti di chi vive con te, tantomeno nei confronti di chi guarda. Ma perché io devo cenare o pranzare, mi metto nei panni di chi sta facendo comunque questo reality, con uno davanti a me a petto nudo che mangia, che è? Dove è il sudore, i peli? Ma perché?
5: Roberti, non puoi di man bassa parlando di gente che sta in mutande, eh?
6: Buongiorno Robertino, come tutti i signori ascoltatori, io devo che nasceva bene.
3: Grazie.
6: Però un po' di ti ha sconcertato questo, il fatto che andassero in giro in mutande. Ma vogliamo parlare del fatto che c'è stata Marina La Rosa che addirittura ha parlato di uccidere la Meloni.
7: Sapete cosa non capisco? Chi guarda il Grande Fratello? Cioè, che gusto ci avete a guardare i cazzi dell'altri? Cioè, perché tu sei lì a guardare,
4: caso,
7: tu metti a guardare 24 ore dentro casa del vicino quello che fa. Cosa mi dice il cervello?
8: Brava Roberta, basta con sto politicamente corretto.
9: Ma Robertina mia, ma il problema non sarai te che te vedi sti programmi invece di vederti un documentario sulle scimmie di Piero Angela, dove pure lì quando pasteggiano sono a petto nudo, ma nessuno se lamenta, eppure il livello è quello.
2: Tutto bloccato.
1: Dal lunedì al venerdì,
2: dalle 16 alle 19,
1: solo su Radio Globo.
2: Con Radio Globo e Leonori vinci i migliori eventi live.
10: Turn it up.
1: Ascoltaci tutti i giorni e preparati a chiamare lo 06 8928 996. Il prossimo evento potrebbe essere tuo. Vivi le emozioni dei grandi eventi live grazie a Leonori
2: e Radio Globo.
11: Wait for me, I'll be back.
12: Roma, accenda i motori. Sta arrivando la decima edizione di Eternal City Moto Show. Da venerdì 25 a domenica 27 settembre. L'evento della capitale più atteso dagli appassionati di moto, con i demo ride dei nuovi modelli e centinaia di stand. Dal 25 al 27 settembre nella nuova location del gasometro. Biglietti disponibili online.
13: Scuola al via? Affidati a Telefoto Guidonia. Divise scolastiche personalizzate, curate nei dettagli, con il logo della tua scuola e realizzate su misura per ogni esigenza. E soprattutto consegna in sole 24 ore. Telefoto. Qualità, professionalità e velocità. Ti aspettiamo in Viale Roma 68 a Guidonia.
14: Agri Family! Agriturismo per famiglie, con menù fisso a 29 euro adulti e menù 15 euro per bambini. Aperto tutti i sabati e le domeniche a pranzo. A pochi chilometri da Roma potrai vivere un'esperienza unica tra natura e buon cibo. Prenota su agri-family.it e scopri tra tutti i nostri servizi anche le postazioni barbecue.
15: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
16: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 17 al 30 settembre approfitta delle tante offerte imperdibili. Latte parzialmente scremato con le maggio un litro, confezione da 6 a 3,49 euro.
17: Todis, buongiorno convenienza!
18: A settembre scegli di star bene. Allenati a Juvenia Giustiniana. Sala pesi, corsi fitness e tutto il meglio per il tuo allenamento. E per bambini e ragazzi, corsi di ginnastica artistica, ritmica e arti marziali. Cosa aspetti? Vivi lo sport alla Juvenia Giustiniana in via Lonato 62, zona prima porta. Richiedi ora la tua prova gratuita su juveniagiustiniana.it.
4: Ragazzi, volete vedere la gallery delle vacanze?
10: Sì, facci sognare.
4: Questo è l'ingresso del parcheggio e questo è il mio posto, una suite. Ah, e questa è la vista dal finestrino della macchina. Favolosa.
10: Sì, ma poi dove sei andato?
4: Dopo, al mare forse o in montagna, boh.
19: Una vacanza da ricordare inizia con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
20: Accendi Swift Hybrid. Muoviti con stile e con tutta la sicurezza attiva di serie. Alza il volume delle emozioni e con il vero ibrido Suzuki, anche 4x4 All Grip. Non fermarti mai.
21: Suzuki Swift Hybrid, il rimedio di ogni carattere. Anche per neopatentati. Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi. Fino a 10 anni di garanzia.
22: Da Giapponese Motori, concessionaria Suzuki del gruppo Apolloni Ghetti. Info su gruppoapolloniGhetti.com.
0: Magari è vero che la musica non risolve tutto, ma quando arriva una canzone come questa, senza alcun dubbio riesce a farti dimenticare tutto il resto. Bruno Mars ci riesce bene.

0: Saltburn, era Sophie Alice Baxter. Su Radio Globo sentiamo anche Julie Brash con Serenamente.
1: Se poi stai già andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: trovare anche dei vantaggi in più a vostro favore. Quindi basterà entrare Radio Globo FM, se non avete messo ancora il segui, fatelo. Radio
1: Globo. Terremoto, il terremoto! Corri! Corri!
2: Aiutateci!
3: Ascolta in 20 secondi il nuovo podcast di Radio Globo.
4: A 10 anni dal sisma che ha colpito Amatrice e il centro Italia, Giovanni Lucifora riporta alla luce i racconti, le emozioni e le testimonianze dirette di un evento che sconvolse la nazione.
5: Io ho sentito una grossa esplosione.
6: Nel buio ho visto una nube di una bomba atomica, diciamo.
7: Passavi e c'era un morto da una parte, un morto dall'altra.
4: In 20 secondi, il racconto del terremoto che ha distrutto Amatrice e il centro Italia.
3: Disponibile su tutte le piattaforme di streaming e sull'app di Radio Globo.
8: Wait for me, I'll be back.
9: Cosa fa Oscillo Cucinum?
10: Cosa fa Oscillo Cucinum?
9: Cosa fa Oscillo Cucinum?
11: Cosa fa Oscillo Cucinum?
10: Cosa fa Oscillo Cucinum?
11: Cosa fa Oscillo Cucinum? Chiedilo al tuo farmacista.
12: Oscillo Cucinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Cucinum, da Buaron.
13: Let's go! Da Media World inizia uno spettacolo di anniversario. 35 anni di offerte sul top della tecnologia. Fino al 30 settembre, smartphone Oppo Reno 16F con supervalutazione tuo a 499 euro. Approfittane subito in negozi online. Media World.
14: Da Pewex c'è aria di festa! Festeggia l'anniversario grosso Gruppo Romano Supermercati con prezzi speciali fino al 22 settembre. Olio extravergine Coricelli da un litro a 4,99 euro e gocciole Pavesi da un chilo a 3,49 euro. Pewex, l'entusiasmo di servirvi!
15: A settembre Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. TAN 3,99 TAI 5,14, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni in sede, scoprilo nei nostri showroom anche domenica 20 e 27.
16: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori, concessionaria Autoequip e Carlovers Roma.
17: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
18: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
19: Think big, become big.
20: Ehi, intelligenza artificiale, un'auto può risalire una strada sterrata, fangosa, sotto la pioggia, senza scivolare?
19: Elaborazione della richiesta in corso. No, non può.
20: Strano, l'ho appena fatto con la mia nuova Jeep Avenger.
21: Nuova Jeep Avenger, incredibilmente reale, con nuovo design, nuovi fari LED Matrix e interni rinnovati. A settembre, tua da 21.900 euro con interessi zero. TAN 0, TAI 333, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it, anche sabato e domenica.
22: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori.
0: Siete sempre connessi con Radio Globo, arriva un'altra botta di energia adesso, magari a quest'ora ce n'è pure bisogno. The Bosa Magnetic.

Future. Questo è stato il singolo che ha rappresentato poi il ritorno della band di Bono Vox YouTube ad inizio anno, più o meno, così forti vibrazioni rock, elettroniche, moderne. Sono le migliori Radio Globo.

0: di Michael. Quando uscirà secondo te, Jacopino?
1: Ma dai, almeno 2 annetti per girare tutto, no?
0: Non lo so, la Marchetti lo sa?
1: La Marchetti non lo so, ma la Marchetti mi ha tolto dalla sedia, capito? Io ero seduto qua per fare il cambio così, lei è arrivata tranquilla in studio, ha messo la sua borsa,
0: è
1: pronta.
0: Vero, è vero.
1: No, puoi parlare,
2: ma largo, mi sono allargata.
1: un pochino, vabbè, dai.
0: Ma ci sono altre postazioni comunque, se volete approfittare, accomodatevi pure.
1: Venite tutti qua in studio e facciamo insomma comunella, va bene?
0: Va bene, ragazzi, io volevo dire qualche altra cosa, però ormai
1: Michael
0: è entrata la Marchetti
1: e ci ha distratti, colpa
0: ormai.
1: Sua.
0: Esatto,
1: colpa
0: vabbè.
1: Sua, vabbè, non ascoltate tutto bloccato oggi pomeriggio, così protesta, va bene.
0: Ma no, dai, che è così carina e così brava. Io torno domani dopo il Morning Show di Radio Globo. Tra poco c'è Jacopo Saliani. Ciao a tutti.
3: Wait for me, I'll be back. Quando si tratta di piante, ho il pollice verde. Ma per risparmiare, il mio pollice proprio non funziona.
4: Ma vieni alla Coop! Fino al 27 settembre, con 15 euro di buona spesa, ricevi un buono da 5 euro da usare la settimana prossima su una spesa minima di 30 euro. Promozione valida in tutte le Coop ed Ipercoop di Roma e del Lazio.
5: Chilometri zero da Valentino Volkswagen. Nuovo T-Roc e T-Cross scontate fino al 28%. Pandina e 500 Club Hybrid da 12.950 euro. ValentinoAutomobili.it.
6: L'estate finisce e settembre è il momento giusto per ripartire da te. Even Sporting Club. 7 sedi a Roma con sala pesi, corsi, piscina, spa e personal training. È partita la nuova stagione. Scopri la promozione su evensportingclub.it. Even. Roma. Si allena qui.
7: Autoimport è la certezza di chi guida a Roma e oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, ecoincentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
8: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroën e Leap Motor con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio, Peugeot 208 da 14.950 euro in pronta consegna con permuta o rottamazione.
7: Autoimport a Roma dal 1957. Anche domenica.
9: Roma accende i motori. Sta arrivando la 10ª edizione di Eternal City Moto Show. Da venerdì 25 a domenica 27 settembre. L'evento della capitale più atteso dagli appassionati di moto, con i demo ride dei nuovi modelli e centinaia di stand. Dal 25 al 27 settembre nella nuova location del gasometro. Biglietti disponibili online.
10: 50 e 50, 50 e 50!
11: Ci risiamo! Un altro modo intelligente per cambiare gli infissi?
10: Con Allart paghi solo il 50%, l'altro 50 lo dilazioni nel tempo con il vantaggio della detrazione fiscale!
9: Allart è in via Tiburtina 255 a Roma o su allartcenter.it.
12: Allart, al centro della tua casa.
13: Dem Supermercati festeggia il suo anniversario con una pioggia di offerte. Dall'11 al 22 settembre, pasta De Cecco, formati assortiti 500 grammi, 69 centesimi. Torna il cashback del 15% di sconto sui materiali scolastici fino al 30 settembre. Passa a trovarci. Dem, ogni giorno il meglio.
14: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologie all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
15: Ibrida o elettrica, cabrio o 3+1, e se fosse Abarth?
16: Siamo alle solite, non sai mai cosa scegliere.
15: No, questa volta non ho dubbi. Da Rosati Auto vado sul sicuro, una Fiat 500, non posso sbagliare.
16: Eh sì, gamma 500 e tua, tasso zero e anticipo zero da 149 euro al mese. Rosati Auto ti attende in via Salaria 665, via Tiburtina 1143, piazzale Caduti della Montagnola 25.
15: Oggi super novità, Rosati Rent, il tuo noleggio. Vieni a scoprirlo, gruppo Rosati.
17: Tutta la Roma minuto per minuto. Ecco il quarto volume de L'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Dammi solo un minuto. Tutti i gol dal primo al 90° più recupero. Ordinalo ora su iosonoromanista.it e scopri i marcatori della nostra storia dentro il tabellino di una partita iniziata nel 1927.
1: 5 minuti ci separano dalle 14 ed è l'ora delle offerte di Roman Auto.
18: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
19: Perfetto.
18: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
19: Perfetto, perché da Roman Auto ce le abbiamo tutte.
18: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
19: Allora sei nel posto giusto.
20: Da Roman Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
21: Solo le migliori in FM. Streaming, DAB
22: e sul canale 91 del digitale terrestre.
23: Globo TV.
1: E siamo pronti a partire dai

I Rama, la loro Hollywood su Radio Globo. I Rama che peraltro quest'anno è anche diventato giudice di X Factor. Praticamente circa 10 anni dopo che è diventato famoso grazie a un talent, è diventato giudice di un altro. C'è anche Gaia, Bossa Nostra su Globo.

0: Sono i produttori francesi, gli Offenbach. Dal 2025 la loro Need You The Most su Radio Globo. 14 minuti dopo le 14 continua il nostro pomeriggio insieme qui sulla radio che suona solo le migliori, Radio Globo. Noi ci siamo e lo sapete, siamo anche pronti a regalarvi solo i migliori premi.
1: Wait for me, I'll be back. Con Radio Globo vinci il concerto di Raff.
2: Scopri come su radioglobo.it. Sei sopravvissuto alle vacanze estive. La tua auto invece no. Per fortuna, da Leonori c'è lo speciale mai usato. Solo per 14 giorni, 800 auto usate, chilometri zero e aziendali, con garanzia fino a 7 anni e fino a 5.000 euro di extra sconto. E con Leonori mai usato, puoi provare la tua auto davvero. La acquisti, la guidi e poi decidi se tenerla o restituirla. Ti aspettiamo anche domenica fino al 30 settembre in sede e su maiusato.it.
1: Wake up! Good morning, the morning show.
3: Buongiorno!
1: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10.
4: Chiedo il mio appuntamento mattutino.
1: The morning show.
2: On Radio Globo.
1: Sponsored by
2: MB Arredamenti.
5: Ho milioni di idee, ma non riesco ad arredare.
6: Libri, zaino e alla cameretta dei ragazzi ci pensa Back to Store di MB Arredamenti. Rinnova i loro spazi con la qualità Moretti Compact. Subito il materasso in omaggio e il finanziamento a tasso zero. Ti aspettiamo al Castel Romano Shopping Village e a Cecchino, in via Nettunense, chilometro 9.
7: Oh my car!
8: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino, concessionaria Volkswagen.
9: Nuovo T-Roc, Taigo, Golf a chilometri zero, scontate fino al 28%.
8: Pandina e 500 Club Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro al mese, zero anticipo.
9: E promo nuovo, Conti Cross Trend a 21.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
10: Compri ancora acqua in bottiglia? Dimentica quel fardello pesante. Installa un erogatore a

0: verde 814 1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore acqua smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il carovita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
2: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 17 al 30 settembre approfitta delle tante offerte imperdibili. Pecorino romano DOP a 1,09 euro letto.
3: Todis, buongiorno convenienza.
4: Ricami, stampe, personalizzazioni dal ricamatore dal 2022. Abbigliamento promozionale da lavoro, sportivo e gadget su misura anche in conto terzi per le agenzie. Chiamaci allo 06 667 32 813. Visita dalricamatore.com o vieni nel nostro showroom in via Carlo Casini 107, Roma.
5: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
6: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
7: Think big, become big.
8: Una canzone che abbiamo ascoltato

0: continui a cambiare canale per noia, noia, solo noia.
1: Fermati sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV, solo le migliori.
0: Anche in televisione.
1: Globo TV.

0: premi, quindi lo sapete. Mi raccomando, voi dovete sempre farvi trovare pronti, perché qualsiasi istante potrebbero squillare le trombe e potreste vincere un grandissimo evento.
1: Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno.
2: Are you ready?
1: I migliori live.
3: I migliori artisti sulla scena.
1: Per delle notti da vivere da protagonista. Ascolta Radio Globo tutti i giorni.
3: E quando senti questo suono,
1: chiama per primo lo 06 892 8996.
3: Dimostra di essere un vero fan. Indovina i titoli delle canzoni
1: e vinci due biglietti per il concerto di
3: Raff.
1: Questa è la radio che ti regala solo i migliori premi.
4: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
5: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche su un gruppo palestra.
6: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
7: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300€, IVA esclusa.
8: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
9: E da oggi anche il mobile.
8: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
10: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
11: Nuova Toyota Ego Cross. Full hybrid, full fun. Da 17.950€ qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
12: In più, sconto aggiuntivo 500€ su vetture in pronta consegna. Nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100.
13: Sabato e domenica aperti.
14: A settembre parti con 4S macchine. Lava pavimenti o spazzatrice ferma? Ci pensiamo noi. Assistenza tecnica specializzata su ogni marca. Noleggio e vendita di macchine professionali per la pulizia. 4S macchine. La soluzione giusta quando serve. Richiedi subito una consulenza gratuita nella tua azienda su 4smacchine.it.
15: Back to you, back to W. È il momento di rimetterti al centro. Dal 1996, gli Sport and Fitness Club W sono il punto di riferimento per chi cerca salute, energia e professionalità al prezzo giusto. Vieni a trovarci e scopri la super promozione di questo mese. Con W riparti alla grande. Info e indirizzi su w.com.
16: Back to the music!
0: Mamma mia, la troveremo anche ai VMA prossimamente.

0: approfitto per ricordarvi di ascoltare tutti i nostri podcast sul nostro sito radioglobo.it, scaricare la nostra app, oppure anche li trovate su Spotify. Quindi se volete recuperare quello che è successo in Tutto Bloccato ieri o nel Morning Show oggi, sapete dove andare.
1: Wait for me, I'll be back.
2: Quando si tratta di piante, ho il pollice verde. Ma per risparmiare, il mio pollice proprio non funziona.
3: Ma vieni alla Coop! Fino al 27 settembre, con 15 euro di buona spesa, ricevi un buono da 5 euro da usare la settimana prossima su una spesa minima di 30 euro. Promozione valida in tutte le Coop ed Ipercoop di Roma e del Lazio.
4: Non guidi lontano ogni giorno, ma guidi ogni giorno. Ecco perché nasce la gamma Dacia Hybrid, per semplificare i tuoi spostamenti quotidiani. E puoi viaggiare fino a un mese, senza dover fare rifornimento. Solo dall'11 al 30 settembre approfitta dei Duster Hybrid Days. Su Duster Hybrid 155 in pronta consegna hai un bonus di 800 euro sugli optional. Ti aspettiamo.
5: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori, concessionaria Autequip e Carlovers Roma.
6: Da quattro generazioni, la famiglia Bezzicchieri porta il mare sulle tavole di Roma. All'Aristo Pescheria Bezzicchieri scegli il pesce dal banco e te lo cucinano espresso. Crudi freschissimi ogni giorno, panini di pesce, in via Gregorio VII e comodo asporto. Ti aspettiamo in via Tuscolana 238-240 e al mercato San Silverio. Pescheria Bezzicchieri.
7: Roma accende i motori. Sta arrivando la decima edizione di Eternal City Moto Show. Da venerdì 25 a domenica 27 settembre. L'evento della capitale più atteso dagli appassionati di moto, con i demo ride dei nuovi modelli e centinaia di stand. Dal 25 al 27 settembre nella nuova location del Gasometro. Biglietti disponibili online.
8: Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di chi fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. Fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco. In più, partecipa al superconcorso Deco. Vinci 20 Fiat 500 e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
9: Scuola al via? Affidati a Telefoto Guidonia. Divise scolastiche personalizzate, curate nei dettagli, con il logo della tua scuola e realizzate su misura per ogni esigenza. E soprattutto consegna in sole 24 ore. Telefoto, qualità, professionalità e velocità. Ti aspettiamo in Viale Roma 68 a Guidonia.
10: L'estate finisce e settembre è il momento giusto per ripartire da te. Even Sporting Club. 7 sedi a Roma con sala pesi, corsi, piscina, spa e personal training. È partita la nuova stagione. Scopri la promozione su evensportingclub.it. Even. Roma. Si allena qui.
11: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologie all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
12: Oh Mario, bentornato! E le vacanze, com'era il resort?
13: Un disastro!
12: Ah, e le escursioni?
13: Abbiamo naufragato!
12: E tua moglie?
13: È scappata!
14: Con uno del posto!
12: Mario, ma cosa ti è piaciuto?
13: Il parcheggio. Vedessi il parcheggio!
12: Ogni vacanza è perfetta se scegli Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozione.
15: Ehi, intelligenza artificiale, un'auto può risalire una strada sterrata, fangosa, sotto la pioggia, senza scivolare?
16: Elaborazione della richiesta in corso. No, non può.
15: Strano, l'ho appena fatto con la mia nuova Jeep Avenger.
17: Nuova Jeep Avenger, incredibilmente reale, con nuovo design, nuovi fari LED Matrix e interni rinnovati. A settembre, tua da 21.900 euro con interessi zero. TAN 0 TAG 333, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it, anche sabato e domenica.
18: Da Rosati Auto, in via Salaria 665, via Tiburtina 1143.
0: Le 14.56 ed è l'ora delle offerte di Roman Auto.
19: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
20: Perfetto.
19: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
20: Perfetto, perché da Roman Auto ce le abbiamo tutte.
19: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
20: Allora sei nel posto giusto. Da Romana Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
14: Solo le migliori in FM.
21: Streaming, DAB e sul canale 91 del digitale terrestre.
22: Globo TV.
0: Si riparte seconda ora insieme qui sulla radio che suona solo le migliori, Radio Globo. Ancora ciao a tutti, io sono Jacopo Saliani. Da questo momento, come sempre, si alza il

0: Mi sembrano abbastanza facili e quindi vi aspetto 06 89 28 996. In bocca al lupo.
1: Chiama ora lo 06 89 28 996.
2: Dimostra di essere un vero fan.
1: Indovina i titoli delle canzoni e vinci due biglietti per il concerto di
2: Raff.
1: Radio Globo.
3: Sei sopravvissuto alle vacanze estive. La tua auto invece no. Per fortuna, da Leonori c'è lo speciale mai usato. Solo per 14 giorni, 800 auto usate, chilometri zero e aziendali, con garanzia fino a 7 anni e fino a 5.000 euro di extra sconto. E con Leonori mai usato, puoi provare la tua auto davvero. La acquisti, la guidi e poi decidi se tenerla o restituirla. Ti aspettiamo anche domenica fino al 30 settembre in sede e su maiusato.it.
1: Ecco cosa ti sei perso questa mattina del Morning Show. Radio
4: Globo. Una donna credo che sia stata offesa. Lui ha fatto un discorso come se fosse una vecchia signora nata nel 1929.
5: Ma infatti, dai, al massimo anacronistico, ma offensivo no. Non era un discorso offensivo.
6: No, poi c'è da dire, questa cosa è vera, l'abbiamo detta anche ieri qua nel Morning Show. Lui stava paragonando, diciamo, stava facendo questo discorso, però era un paragone per parlare di un politico, un movimento politico da votare, no? Faceva il paragone, se fosse una donna un movimento politico.
7: Diciamo che il criterio era l'affidabilità, esatto. E lui si è lanciato in un parallelismo dal quale poi non è riuscito a uscire, perché evidentemente
5: sì, poi,
7: no?
5: Insomma, visto l'argomento, parallelismo curioso, però è tagliante.
6: Comunque Flami, sappi che ti voglio premiare, ti manderò in Iran, ti manderò, ecco.
4: Comunque ho avuto uno sbaglione davvero,
6: Sì?
4: Sì, dici, ho avuto proprio uno sbaglione.
6: Si chiama vecchiaia.
4: Non so, guarda.
8: Buongiorno ragazzi. Ma che Federica ha fatto tardi per caso?
6: No, infatti già l'ho cazziata io, La prossima volta ragazzi scatta la multa. Sapete che da adesso in poi ci sono le multe qua, le faccio io, le faccio.
5: No. Flamini ha fatto il gesto che le viene da vomitare.
4: Sì.
5: Possiamo allontanarla? No. Perché sto io a portata di sbraccio. No, ti prego. The Morning
1: Show. Tutte le mattine dalle 6 alle 10
2: su Radio Globo.
9: Wait for me, I'll be back.
3: Parte la super rottamazione Opel. A settembre con la super rottamazione Opel corsa è tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 7,99, TAI 11,81. Rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Solo fino al 30 settembre. Riparti con Opel Corsa da 13.450 euro.
10: Auto Import a Roma dal 1957. Anche domenica nella sede centrale di Via Salaria.
11: Ave Cetus. Ogni casa ha una storia. La tua merita di essere speciale. Da Cetus trovi materiali, design e persone che sanno ascoltarti per creare ambienti che parlano di te, dei tuoi sogni, della tua vita. Ti aspettiamo a Roma in via dei Ruderi di Torrenova 33 per trasformare insieme il tuo progetto in realtà. Cetus. Emozione. Stile. Casa. Info allo 06 20071 o su cetus.it.
12: Ave Cetus.
13: Oh my car!
3: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino concessionaria Volkswagen.

0: al mese, zero anticipo.
1: E promo nuovo, conti Cross Trend a 21.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
2: Tutta la Roma minuto per minuto. Ecco il quarto volume de L'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Dammi solo un minuto. Tutti i gol dal primo al novantesimo più recupero. Ordinalo ora su iosonoromanista.it e scopri i marcatori della nostra storia dentro il tabellino di una partita iniziata nel 1927.
3: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre ritrovo gli amici, riprendo i miei hobby, ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
4: Il bello di settembre? Skoda Kamiq, da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0, TAG 1,05, 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Autocentri Balduina, via del Foro Italico 439-451.
6: Dem Supermercati festeggia il suo anniversario con una pioggia di offerte. Dall'11 al 22 settembre, passata di pomodoro Mutti 700 grammi, 89 centesimi. Torna il cashback del 15% di sconto sui materiali scolastici fino al 30 settembre. Passa a trovarci. Dem, ogni giorno il meglio.
7: E questo è il soggiorno?
8: La casa è molto bella, ma le porte e gli infissi?
7: Beh, a quelli ci pensa Fratelli Pasqualini. Hanno l'extra sconto 10% sul legno e legno alluminio di loro produzione. Tasso zero e zanzariere in omaggio.
8: E il PVC?
7: È firmato da Piva Group S.p.A.
9: Fratelli Pasqualini, qualità, cortesia e 40 anni di Made in Italy. Infissipasqualini.com.
10: Accendi Swift Hybrid. Muoviti con stile e con tutta la sicurezza attiva di serie. Alza il volume delle emozioni e con il vero ibrido Suzuki, anche 4x4 All Grip. Non fermarti mai.
11: Suzuki Swift Hybrid, è rimedio di ogni carattere, anche per neopatentati. Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi, fino a 10 anni di garanzia.
12: Da Giapponese Motori, concessionaria Suzuki del gruppo Apolloni Ghetti. Info su gruppoapolloniGhetti.com.
13: Ora su Radio Globo vinci due biglietti per il concerto di Raff.
14: Proprio così siamo pronti a regalare di questi due biglietti, ma lo sapete, se li porta a casa solo chi mi dice quali sono queste tre canzoni.

0: sappiamo chi si porta a casa questi due biglietti. Pronto?
1: Giovanni.
0: Giovanni, benvenuto su Radio Globo. Sei un fan di rap?
1: Sì.
0: Ottimo, allora sicuramente saprai dirmi i titoli delle tre canzoni che abbiamo appena ascoltato. Dai, partiamo dalla prima, qual è?
1: Sei la più bella del mondo.
0: Bravissimo, la seconda?
1: Ora e per sempre.
0: Giusto, dai che manca l'ultima, se me la dici ti porto a vedere Raff.
1: Non è mai un errore.
0: Ed è giusto, Giovanni, complimenti, vinci i tuoi biglietti per andare a vedere Raff il 17 di settembre. Chi porterà insieme a te?
1: Mia moglie.
0: Ottimo, vi andate a fare una bella serata romantica insieme a Raff. Ma adesso vi devi urlare qual è quella radio che ti regala solo i migliori concerti.
1: Radio Globo!
2: Abbiamo regalato due biglietti per il concerto di Raff. Continua ad ascoltare Radio Globo. I prossimi potrebbero essere i tuoi. Radio Globo.

0: ascolta.
1: In 20 secondi, il nuovo podcast di Radio Globo.
0: A 10 anni dal sisma che ha colpito Amatrice e il centro Italia, Giovanni Lucifora riporta alla luce i racconti, le emozioni e le testimonianze dirette di un evento che sconvolse la nazione.
2: Io ho sentito una grossa esplosione.
3: Nel buio ho visto una nube di una bomba atomica, diciamo.
4: Passavi e c'era un morto da una parte, un morto dall'altra.
0: In 20 secondi, il racconto del terremoto che ha distrutto Amatrice e il centro Italia.
1: Disponibile su tutte le piattaforme di streaming e sull'app di Radio Globo.
5: Wait for me, I'll be back.
6: Due verticale, trekking sull'Etna.
7: Escursione.
6: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
7: Aperitivo.
6: E un inverno imperdibile?
7: Vacanza con Costa.
6: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
8: Cosa fa Oscillo Cucinum?
9: Cosa fa Oscillo Cucinum?
8: Cosa fa Oscillo Cucinum?
10: Cosa fa Oscillo Cucinum?
9: Cosa fa Oscillo Cucinum?
10: Cosa fa Oscillo Cucinum? Chiedilo al tuo farmacista.
11: Oscillo Cucinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Cucinum, da Buaron.

0: insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provali e lasciati conquistare. San Carlo Veggie
1: Good. E ora una hit amata da notai, designer e artigiani.
2: Ti ho dimenticato i maniscalchi.
1: Buoni pasto, ticket restaurant Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare e i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti e supermercati.
3: Ha dimenticato i discount.
1: Giusti discount.
3: Ormai non vale più.
1: Comunque, chi volesse saperne di più può andare su ticketrestaurant.it o chiamare l'800 600 100.
4: Tutti i giorni dalle 16 alle 19 su Radio Globo è tutto bloccato.
5: Sponsored by Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
6: Scopri KGM da Magi Auto.
5: Tivoli, Corando, Torres, Action in Rexton.
6: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
5: E affronti il traffico con un sorriso.
6: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
5: Assistenza completa e consulenza su misura. Magi Auto. Auto, dove l'auto è magia.
7: Wow, ma che è successo alla tua casa? Fantastica!
8: Già, ho dato le chiavi a Casa Green Evolution e hanno pensato a tutto loro.
9: Realizza la casa dei tuoi sogni con Casa Green Evolution del gruppo Astrologo. Un professionista dedicato ti assisterà in ogni fase, dalla consulenza alla selezione dei materiali fino alla gestione fiscale e all'organizzazione completa dei lavori. Contattaci per un sopralluogo e un preventivo gratuito. Casa Green Evolution. Ristrutturiamo. Cambiando le regole.
10: Ricami, stampe, personalizzazioni dal ricamatore dal 2022. Abbigliamento promozionale da lavoro, sportivo e gadget su misura anche in conto terzi per le agenzie. Chiamaci allo 06 667 32 813. Visita dalricamatore.com o vieni nel nostro showroom in via Carlo Casini 107, Roma.
11: Ehi, intelligenza artificiale, un'auto può risalire una strada sterrata, fangosa, sotto la pioggia, senza scivolare?
12: Elaborazione della richiesta in corso. No, non può.
11: Strano, l'ho appena fatto con la mia nuova Jeep Avenger.
13: Nuova Jeep Avenger, incredibilmente reale, con nuovo design, nuovi fari LED Matrix e Inter
10: 7, Roma.
11: Ehi, intelligenza artificiale, un'auto può risalire una strada sterrata, fangosa, sotto la pioggia, senza scivolare?
12: Elaborazione della richiesta in corso. No, non può.
11: Strano, l'ho appena fatto con la mia nuova Jeep Avenger.
13: Nuova Jeep Avenger, incredibilmente reale, con nuovo design, nuovi fari.

0: Get Right. Era Jennifer Lopez su Radio Globo. Allora, perdo un po' di tempo, visto che Marchetti, Roberto, con la O, quindi Roberta è una santa, Roberto un po' meno, si sta lamentando, dice che io lo lascio sempre in anticipo, quindi lo facciamo iniziare più tardi, va bene? Ok, ha detto di sì col suo polletto, vi lascio con loro, noi ci risentiamo domani a partire dalle 14, ciao a tutti!
1: Wait for me, I'll be back.
2: Stanno arrivando le offerte irripetibili Auto Import Select.
3: Usato Days.
2: 150 auto a prezzo speciale. Disponibili chilometri zero. Garanzia Auto Import.
3: Prezzi speciali e occasioni irripetibili.
2: SUV, City Car, Berline, anche ibride e GPL.
3: Scegli tu se con i nostri finanziamenti speciali o contanti. E solo questo fine settimana il passaggio di proprietà è omaggio.
2: Anche domenica dalle concessionarie Auto Import Select. A Roma dal 1957.
3: Sì, nella sede centrale Auto Import di via Salaria 729.
4: AgriFamily.
3: Tuffati in un fantastico weekend in famiglia da AgriFamily. Piscina aperta tutti i giorni, natura, animazione, postazioni barbecue. Il sabato e la domenica a pranzo, menù fisso adulti a 29 euro e bambini a 15 euro. AgriFamily, a pochi chilometri da Roma. Prenota su agri-family.it e scopri tutti i servizi.
5: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
6: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno. E tu a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo. Info su Nissan.it. Ti aspettiamo da Nissan Mirauto. Scopri di più su mirauto.eu.
7: Dem Supermercati festeggia il suo anniversario con una pioggia di offerte. Dall'11 al 22 settembre, birra Peroni 66 centilitri 89 centesimi. Torna il cashback del 15% di sconto sui materiali scolastici fino al 30 settembre. Passa a trovarci. Dem, ogni giorno il meglio.
8: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre ritrovo gli amici, riprendo i miei hobby, ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
9: Il bello di settembre? Skoda Kamiq, da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro, TAN 0, TAG 1,05, 36 mesi, 30.000 km, rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro, fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
10: Autocentri Balduina, via del Foro Italico 439-451.
11: Roma accende i motori. Sta arrivando la decima edizione di Eternal City Moto Show. Da venerdì 25 a domenica 27 settembre. L'evento della capitale più atteso dagli appassionati di moto, con i demo ride dei nuovi modelli e centinaia di stand. Dal 25 al 27 settembre nella nuova location del Gasometro. Biglietti disponibili online.
12: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologia all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
13: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
14: Scegli Big. Vedrai il tuo brand scalare il mercato. Video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
15: Think big, become big.
16: Tutto bloccato
17: è offerto da
18: conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
19: Scopri KGM da Magia Auto.
20: Tivoli, Corando, Torres, Action e Rexton.
19: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
20: E affronti il traffico con un sorriso.
19: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
20: Assistenza completa e consulenza su misura. Magia Auto. Dove l'auto è magia.
21: Allora, il ritardo per la puntata è poco, il ritardo che c'ho in testa è tanto, però sti c***i, c'è sta tutto bloccato e sono a casa. Taglia treni!

0: ascoltando Tutto Bloccato on Radio Globo.
1: Pure voce che Marchetti ha preso il cappello al chiodo. Quell'altra chi era? Quella del perlaggio, dei baci perlati, l'hanno trovata svenuta in un campo dei pannocchi che ha tentato il suicidio. E non te voglio manco di come. Tocca rassicurarla qua, gente, che non è vero, sono tutte fake news queste.
2: A romperti Marchetti! Namo tutto blocchiamo!
3: Io sono sempre più convinto che i due Marchetti si hanno fatto l'una per l'altra.
4: Oh, I like the corn!
5: Ma vabbè, ma che ha fatto? Ha dormito col culo scoperto che sta tutto raffreddato.
6: Che bastardi! Contate che per sentire sta cosa ho allungato dei 6-7 chilometri.
7: Io ero sicura che i due Marchetti sarebbero finiti insieme. Mo c'è qualcosa che non mi torna.
2: Morci vostra!

0: l'attenzione internazionale è aumentata dopo le parole al vetriolo della conduttrice Roberta Marchetti contro il programma televisivo Grande Fratello. Per mitigare la burrasca mediatica scatenatasi, abbiamo inviato un nostro collaboratore in Delaware per intervistare niente poco di meno che il magnate Christoph, CEO e creatore del Grande Fratello a livello globale. Parola al nostro inviato.
1: Senza ulteriori indugi lascerei la parola direttamente al dottor Christoph, che ha espresso la volontà di rilasciare una dichiarazione in merito alle affermazioni di Roberta di ieri, che comunque riguardavano una critica alla trasmissione e non di certo un attacco personale. Prego, dottore.
2: Chi brutta danuccia, cattiva.
1: Mi sembra un tantino esagerato, comunque.
2: Vergogni della razza umana. Veste naturale.
1: Oh, Christoph, abbassa un po' un attimo la cresta, che io ti mando il pavone, mica no.
0: Sì, ecco, ci dovrebbe essere stato un malinteso dovuto alle barriere linguistiche. Comunque vi daremo aggiornamento più tardi.
3: Addirittura le collaborazioni tra i pilastri, signore e signori, fatemi dire pilastri di Tutto Bloccato, che anche oggi alle 16:05 ritorna prepotente di martedì 22 settembre 2026, esattamente prepotentemente dalle 16 alle 19 anche oggi. Vi sta parlando Roberto Marchetti, ma davanti a me oggi

0: 7!
1: Tutta la padellata come, oh, come gli orsi! Ai salmoni!
0: Buono salmone!
1: Scopriremo anche durante la puntata quanto sono buoni gli salmoni! E allora, a proposito di salmoni, mi auguro che lei sia più una salma a breve che un salmone. Ileana Caselli!
0: Buonasera!
1: A chi saluti?
0: Allora, oggi saluto la provincia di Frosinone, nello specifico Alatri e Acqua Fondata.
1: Alatri!
0: Alatri.
2: Acqua Fondata non conoscevo.
1: No, nemmeno io.
0: Manco io.
2: Farà 12 abitanti.
1: Ma te lo sei inventato?
0: No, no, esiste. Esiste, infatti ci andrò, vediamo se.
1: Com'è che si chiama Acqua?
0: Acqua Fondata.
1: Salutiamo come farebbero in televisione, cioè nelle televisioni quelle normali. Salutiamo tutti gli amici di Acqua Fondata. Bellissima, bellissima. Le puttanate che dicono sti conduttori in televisione. Ah, sì, sì, bello, bello, bello, che bello. Bello, bello come lui, ragazzi.
3: Antonio.
1: Andiamo in ordine proprio di apparizione là nell'assistenza. E poi Tommaso Di Vito, ovviamente ormai il mega regista del programma, per poi scivolare fino alla Globo WhatsApp 393-777-7172, in mano anche oggi al Feldmaresciallo Milano di Bartolomeo. E allora via, siamo pronti, signori. Scarrelliamo.
4: Ehi, treni, che state combinando? Via Rioli di Veletri, tutta libera.
1: Ogni tanto, ogni tanto qualche bella notizia.
2: Sì, ma manca poco, 3, 4, 5, sì, fa passare una mezz'oretta.
1: Ah, dici si ripopola. Dov'hai? Dove fuggi?
3: Marchetti, Marchetti Micione, Marchetti, ma che è questa storia? Che la gente dice che sei fidanzata con Marchetti, ma no. Siamo matti, Marchetti,
1: ma no.
3: Quella sta sempre a litiga con tutti, è il giorno lì con i condomini, per strada lì con tutti, e poi c'era con quel del Grande Fratello, che gli sta a dire, no, perché quelli si mettono la maglietta, quello va in giro in mutande, ma che gli importa a lei, ma quello va in giro senza maglietta, quello va in giro in mutande, no, lei non gli sta bene, manca il Grande Fratello,
1: no.
3: Va sistemato, vanno là, vanno lì. Litiga con tutti, no, Marchetti. Sì. A noi ci piace lei, l'equilibrio suo, a noi ci dà tranquillità. Micione, allontaniamola un po', Cleo. Sta sempre a litigare con tutti.
1: No. Rissarola.
3: Bene, Marchetti, Micione, mi raccomando, faccia una buona settimana. Sì. Oggi è martedì. Arrivederci, Pingu. Vabbè, saluti pure Cleo. Arrivederci, Marchetti. Arrivederci.
2: Ciao, ciao.
1: Ma certo, sì, sì, ormai la Marchetti, ragazzi, va in giro a fare quello che per cui mi hanno dipinto a me, cioè il gangster, no?
2: Ma tra l'altro ha funzionato perché mi dicono che da stamattina, stranamente, al Grande Fratello stanno tutti con la maglietta.

0: Lei è un esibizionista.
1: Ci sono arrivate segnalazioni.
2: Sono fermo da un'ora e mezza qui all'aeroporto di Fiumicino. Qualcuno lì a Radio Globo può dirmi cosa sta succedendo?
1: Bello, non so, che... non ci sono segnalazioni da Fiumicino.
0: Mi piace questa cosa, tipo sembrava il gallo su Robin Hood, no?
1: Sì, un po' un menestrello.
0: Sì, canta storie, canta storie. Sì, sì. Anche perché siamo purtroppo così senza il nostro Mirchetto, il canta storie. Ma speriamo, speriamo che arrivi questa voce e speriamo che Mirchetto torni protagonista anche lui del programma. Come

0: tantissimi.
1: Ma com'è?
2: Vuoi vedere che oggi vuoi vedere che oggi sarà tipo la fine del mondo, si ripartiranno 70 tir, guarda, guarda come va a finire.
3: Roma Fiumicino, ecco. A tornare a Roma dall'aeroporto, tutto bloccato per un brutto incidente. Aia. Due ambulanze.
2: Allora vedi.
1: Due ambulanze. Pensa, sembra una barzelletta.
2: No. Che barzelletta è? Beh, tipo, ci stanno due ambulanze, un barelliere.
1: Nel senso che è paradossale, no? Due ambulanze che di solito vanno a soccorrere la gente si scontrano tra di loro.
2: Beh, no, aspetta, perché a volte c'è anche di più, perché quando cioè deve essere grosso, deve essere successo qualcosa di brutto. Speriamo il meno brutto possibile, dai.
4: Roberti Marchetti, chi me?
2: Arico.
4: Sono arrivato! Taglia tutto bloccato!
1: Siamo.
5: Il volere della Marchetti arriva anche nella casa del Grande Fratello.
1: Certo.
5: Amito, mani.

0: 16:12 ed è l'ora delle offerte di Romana Auto.
1: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
2: Perfetto.
1: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
2: Perfetto, perché da Romana Auto ce le abbiamo tutte.
1: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
2: Allora sei nel posto giusto. Da Romana Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
3: Ma su che cazzo di raccordo state? Qui è tutto blu.

0: suonata pure una delle trombette, però ce ne sono altre.
1: Una funziona benissimo. Quella è la mia.
0: No, guarda, tu ce l'hai, aspetta, adesso te la prendo perché ho messo la bocca io.
1: Ah,
0: dopo.
1: No, oh,
0: Se dovesse far. Non c'ho niente ad attaccare.
1: No. Non stai benissimo.
0: Vabbè, che c'entra? Mamma mia, le basi. Ma avete fatto 5 minuti di scienze a scuola? Io è una cosa veramente incredibile.
1: Senti come va la mia.
0: L'ho detto. 16-14 minuti, buon pomeriggio signore e signori. Bisogna capire, effettivamente bisogna scandagliare questo diavolo di raccordo. Arrivano notizie discordanti.
1: Sì, da una parte è libera, dall'altra è bloccato. Chissà se sono tutte e due sulla stessa carreggiata oppure no. L'esterna o l'interna?
0: Te la ricordi?
1: Non mi sbaglio più.
0: Oh!
1: E meno pensa che ormai me la ricordo,
0: sì.
1: Le indicazioni che ci hanno dato gli ascoltatori, non con quelle che avevo prima, cioè con i numeri decrescenti o crescenti.
0: No, lì era più difficile.
1: Adesso carreggiata interna è quella dove ho alla mia destra Roma, al centro di Roma.
0: Sì.
1: Esterna è quella dove c'ho i prati.
0: Certo.
1: Quindi fuori.
0: Quindi tu perché ti stai dei prati? Abiti dei prati, quindi.
1: Certo. Io sono esterna.
0: Annette.
1: Anche quando giocavo a calcetto ero esterna.
0: Bello Annette. Lo ricordi Annette?
1: Ah, il cartone.
0: No, certo.
1: Ci metto un po', no, perché io ero già, cioè ero piccola quando c'era Annette, no, non me la ricordo.
0: Sì, chiaro. Certo. Ma prima lo vedevo a 25 anni, me lo vedevo a casa la sera, vedi Annette.
1: Anna con capelli rossi.
0: Vive Annette in un villaggio dal bellissimo paesaggio, villaggio ovviamente è Breda. Allora, le 4 e quarto, signore e signori, qui andiamo subito con temi caldi, sentite qua.
2: Milioni di persone stanno rompendo le loro TV in tutto il mondo e forse dovresti farlo anche tu. Tutto è partito da un'indagine sulle smart TV di LG. Secondo i ricercatori, alcuni vedrebbero la tua rete di casa e tutti i dispositivi collegati e possono raccogliere dati su quello che guardi e quello che ascolti. Sempre secondo l'indagine, il microfono potrebbe captare audio anche in standby. Staccarla da internet quindi potrebbe non bastare. Alcuni dati restano e ripartono di nuovo quando torni online. LG nega di registrare di nascosto, ma ammette questa tecnologia e l'ascolto della parola di attivazione. Quindi non è una teoria, ma è qualcosa che succede davvero.
0: Allora, il fatto che questi mezzi tecnologici che ci circondano ormai, sì, no? Nelle vite quotidiane, che il fatto che ci ascoltino, ormai questo è conclamato. Perché,
1: sì, non è più un segreto.
0: Esattamente, cioè se ci mettiamo da una parte, diciamo sempre divano, alla fine magicamente...
1: Se qua c'ho poltrone e sofà subito, esatto, adesso se apro,
0: adesso
1: devi, certo.
0: Adesso per... par condicio devi salutare tutti gli altri produttori di divani.
1: So.
0: No, però ti vengono fuori un po' di sponsorizzate,
1: certo,
0: di divani. Però questo è un passo ancora ulteriore. Cioè che dalla Smart TV praticamente dice tutti ce l'abbiamo connesse. No,
1: certo,
0: io adesso non ce l'ho, però
1: alla rete Wi-Fi.
0: Alla rete Wi-Fi di casa. E quindi dice che praticamente a quel punto si può connettere a tutti i tuoi dati
1: e prendere, vedere quello che vedi o quello che ascolti.
0: Esattamente.
1: Sì, però ti posso dire, a parte io ho LG, parla solo di LG.
0: Sì, qui si parla di LG.
1: Di una marca quindi ben precisa, io ce l'ho. Cioè, ce l'ho da 10 anni, dovrei cambiare, però vabbè.
0: E va a carbone.
1: Però, sì, no, ma quello che dico io, no?
0: Sì.
1: Ma anche che vengono a sapere quello che io mi guardo o mi ascolto, ma che mi frega a me? Cioè, che dato sensibile è?
0: Beh no, aspetta, non è solo quello, non sono solo le tue preferenze e fanno comunque di te giorno dopo giorno sempre più un prodotto.
1: Certo, assolutamente, non è bellissimo dal punto di vista etico, no?
0: Ma qui c'è di più, perché non è solo un'indagine di mercato sulle tue preferenze, qui c'è ovviamente hai accesso magari a quella rete ci appoggi il tuo computer magari e vengono fuori tante altre cose sensibili. Sei comunque un prodotto, no? Cioè tu sei, quando ti mettono là, guarda che potrebbe piacerti questo o quest'altro, tu alla fine sei diventato veramente una merce.
1: Sì, e questo è brutto assolutamente, però diciamo di sensibile, ecco, peggio se mi entrano nel cellulare, che là veramente magari vanno a leggere dei messaggi privati, o io ad esempio sul cellulare ci lascio le password, anche quelle,
0: ecco,
1: della banca.
0: Già quello è diverso, però no, sulle chat no, quello no, non è che c'è fisicamente qualcuno, mi immagino, no, quello con la camicia.
1: Sentiamo oggi Roberta Marchetti, cazzo.
0: Oh, esatto, camicia a maniche corte, bianca, sta là, fuma con gli occhiali, montatura spessa, tipo quelli che facevano parte di Razzi di Houston alla fine degli anni 60, che sta là, oh, aspetta, si sta scrivendo coeva. Allora dice, ah, vediamo, guarda chi gli ha detto che non gli è piaciuto quel posto dove sono stati a cena frascati. Oh madonna, alle 4 di mattina sono tornate. No, non è così. Però magari è così, password o roba del genere.
1: Sì, quello sì. Anche perché sul PC io ad esempio non ci ho memorizzato niente. Tante persone sul PC hanno la vita.
0: che scherzi.
1: No, quello no, sul PC io scrivo su volo, basta, quindi...
0: Abbiamo smanettoni esperti di sta roba all'ascolto, perché le mie conoscenze personalmente proprio non ho problemi a dirlo, si fermano qui, cioè non...
1: Esatto, anche capire fino a che punto di dati possono veramente prendersi eventualmente, sì. Perché a me finché mi dici, cioè prendo quello che vedo, quello che senti, sì, certo, mi riduci a prodotto, è un'indagine di mercato continua, è brutto, però poi alla fine che mi frega.
0: Ma sì, dice, mi vendo per tanto altro.
1: Dai,
0: venimo qui per tu spicci. Allora fai più adesso. Filosofia, fa qua.
3: Sui monti con Annette, ah. Dove il cielo è sempre blu.
1: Se ricordano, eh?
3: Là sui monti con Annette, vieni, vieni anche tu.
0: Vedi lui il nostalgico di Dani, il fratello, il fratellino. Poi c'era Lucien.
1: Tutti te li ricordi personalmente, ma io no.
0: Perché tu non ti ricordi? A Marchetti, ragazzi, non si ricorda di quando Dani è cascato giù nel burrone. È stato un trauma.
1: Una tragedia, sto cartone.
0: E poi dice che era stato Lucien. Tant'è che Lucien aveva scolpito il cavallino tutto di legno, fatto proprio con lo scalpelletto e il martello, e Annette l'ha spezzato.
1: No.
0: Eh sì, perché ha detto: sei stato te a buttare giù nel burrone mio fratello. Una tragedia, anche perché è rimasto invalido.
1: Mamma mia, comunque questi cartoni mi facevano veramente drammatici.
0: Sì.
4: Pensa un po' se scopri la chat di Roberta su Tinder.
0: Capirai, non te colleghi quel telefono che quelli da LG chiudono.
5: Chiamalo 06 892 8996, oppure manda un messaggio vocale al 393 777 7172. Tutto bloccato. Tra poco on Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
6: Quando si tratta di piante ho il pollice verde, ma per risparmiare il mio pollice proprio non funziona.
7: Ma vieni alla Coop! Fino al 27 settembre con 15 euro di buona spesa ricevi un buono da 5 euro da usare la settimana prossima su una spesa minima di 30 euro. Promozione valida in tutte le Coop ed Ipercoop di Roma e del Lazio.
5: Con Radio Globo e Leonori vinci i migliori eventi live.
8: Turn it up! Wow!
5: Ascoltaci tutti i giorni e preparati a chiamare lo 06 892 8996. Il prossimo evento potrebbe essere tuo. Vivi le emozioni dei grandi eventi live grazie a Leonori e Radio Globo.
9: Tutta la Roma minuto per minuto. Ecco il quarto volume de L'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Dammi solo un minuto. Tutti i gol dal primo al novantesimo più recupero. Ordinalo ora su iosonoromanista.it e scopri i marcatori della nostra storia dentro il tabellino di una partita iniziata nel 1927.
10: A settembre Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. TAN 399 TAI 514, anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni in sede, scoprilo nei nostri showroom anche domenica 20 e 27.
11: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori, concessionaria Autoequip e Carlovers Roma.
12: Ah, 50 e 50 50 e 50.
13: Ci risiamo. Un altro modo intelligente per cambiare gli infissi?
12: Con Allart paghi solo il 50%. L'altro 50 lo dilazioni nel tempo con il vantaggio della detrazione fiscale.
14: Allart è in via Tiburtina 255 a Roma o su allartcenter.it.
15: Allart, al centro della tua casa.
5: Wake up! Good morning, the morning show.
16: Buongiorno!
5: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10.
17: Siete il mio appuntamento mattutino.
5: The morning show.
18: On Radio Globo.
5: Sponsored by
18: MB Arredamenti.
19: Ho milioni di idee, ma non riesco ad arredare.
20: È tempo di Back to Store da MB Arredamenti. Acquista una cucina completa Lube o Creo. Per te, tavolo ingresso con 4 sedie in omaggio. Oltre a promozioni su top ed elettrodomestici con pagamenti a interessi zero. MB Arredamenti ti aspetta al Castello il Romano Shopping Village e a Cecchina, in via Nettunense, chilometro 9.
21: Ottobre inizia da Romix. 4 giorni per vivere tutte le storie che ami e incontrare i loro protagonisti. Tra anteprime ed eventi imperdibili, la grande animazione giapponese ti aspetta con il maestro Takeshi Koike e Lupin the Third. Romix, dal 1 al 4 ottobre in Fiera Roma.
2: È passato appena un anno, ma l'hanno già scaricata in tantissimi. Per festeggiare il primo compleanno dell'app Todis, il regalo te lo facciamo noi. Dal 17 al 30 settembre, se fai almeno 30 euro di spesa, ricevi un coupon che ti dà diritto al 10% di sconto su tutti i prodotti Todis, offerte incluse. Accedi o scarica subito l'app Todis e vai alla sezione I tuoi coupon. Maggiori informazioni in app e su todis.it. Todis, buongiorno convenienza.
16: Tutto bloccato.
22: Sponsored by. Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
23: Scopri KGM da Magia Auto.
22: Tivoli, Corando, Torres, Action e Rexton.
23: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
22: E affronti il traffico con un sorriso.
23: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
22: Assistenza completa e consulenza su misura. Magia Auto. Dove l'auto è magia.
24: Salve, mi risulta una notifica sul telefono di Roberta Marchetti. Mi può confermare che è sempre la solita scritta: mi hanno buttata in mezzo ai lupi e ne sono uscita a capobranco? Grazie.

0: Stai ascoltando Tutto Bloccato. Radio Globo.
1: Immaginano le mie bio su Tinder. Se ne leggono infatti di certe strane. Io invece no, non la scrivo la biografia, non mi piace. Si autoincensarsi, raccontare di sé, ma perché?
2: Ma ti sei messa sulla sponda del fiume?

0: respirato un po', sei tutto rozzo, mo.
1: Ma certo, non respiro. Sono tipo Snorky ancora. C'ho il tubo sopra, c'ho altro che Pingu. Allora, 16:25, buon pomeriggio, anzi 26. Signore e signori, quello che state ascoltando è per l'appunto Tutto Bloccato. Vi sta parlando Roberto Marchetti, avanti a me Roberto Marchetti. E poi tutta la banda al completo, signore e signori. Ed è sempre più grande, sempre più in alto.
2: Ciao, MyLG. Mostrami le immagini di Roberta Marchetti mentre si cambia prima di andare a dormire.
1: Ecco, ecco.
0: Ma mica possono fare sta roba.
1: Come no? Vedono pure sti televisori, vedono tutto. Vedono tutto. Christophe.
0: La telecamera a circuito chiuso.
1: Christophe e anche Criston a questo punto, perché se lo metti, se accendi la camera.
0: Ma mi dice male perché io ce l'ho in salotto. In salotto dove ce l'ho non si fa niente. Non è che manco mi metto a spogliare là.
1: Perché in salotto non si fa niente?
0: Non si fa.
1: Che fortizza. Poi dici le cose e ridi da sola. Roba da matti. Signore e signori, sto davanti a una matta qui.
3: Raccordo anulare, carreggiata interna, direzione Salaria, uscita dei Labaro, prima porta, parte di Roma, tutto bloccato. Fermi, a passo tuo.
1: Io comunque ogni volta che sento Labaro, è Labaro di Benina! Io sto andando a Terni! Io sto andando a Terni! Oh André, sto senza nafta! Ovviamente posso dire solo questo perché per il resto conosciamo le varie virgole, esatto, accenti.
0: Andrebbe tassato.
1: Sì, dato che tassametro.
4: Ma gli potete dire al Pepita che sono arrivato adesso da Otranto e io ho portato la crema spalmabile concetta al gusto pasticciotto? Mo fate scendere Pepita per piacere, grazie.
1: Che cos'è questa crema?
0: La crema spalmabile al gusto pasticciotto, sai, il pasticciotto è un dolce tipico salentino, molto buono, di crema, insomma, poi siamo anche ripieni alcuni con le mandorle, dipende. Cioccolato, il più semplice.
1: Ma se lo agiti fa tipo tamburello? No.
0: Pure la pizzica.
1: Madonna, lì pure la pizzica. Sarebbe da parlare. Sì. Oh, invece il bordello a quanto pare, cioè eravamo partiti che non c'è niente e invece a quanto pare.
0: Ma io ve l'avevo detto, erano le 4:05, mo sono quasi le 4:30.
1: Giusto così.
5: Comincia tutto bloccato.
6: Sono su raccordo ed è tutto bloccato. Meno male che c'è tutto bloccato in onda.
7: Stai ascoltando
8: Tutto Bloccato on Radio Globo.
1: Oh, allora, vedi, reduci dal grande editoriale di Roberta Marchetti, ieri sul Grande Fratello, ne abbiamo parlato anche in onda, andatelo comunque a leggere, così la Marchetti fa un sacco di soldi, pure di più.
0: Bravi. Devo fare click.
1: Esatto.
0: Bravo.
1: Così va là e scoatta. E va là con la cariola ormai piena da Radio Globo, lì però uno spazietto si trova sempre.
0: Ma se non ti bastano mai.
1: Ah, certo, ma
0: quando cominci a fare i soldi è così.
1: È così, sì. Perché dopo raggiungi un tenore di vita a cui è difficile rinunciare.
0: No, il passo indietro non lo fai.
1: Allora, visto che si parla del Grande Fratello, andiamo in quel Grande Fratello che da un paio di giorni, veramente, mamma mia, se continua ad andare avanti. Quello di Tajani, parlavamo ieri,
0: la
1: no?
0: Polemica, per le sue dichiarazioni.
1: Ecco, senti il povero Tajani, massima solidarietà al signor Tajani.
9: Mi spiace molto che siano state fraintese alcune mie affermazioni estrapolate da un discorso molto più articolato. Mi scuso se delle persone si sono sentite offese da quello che ho detto, ma io non ho mai pensato di offendere le donne, non l'ho mai fatto in vita mia, né nella vita privata né nella vita pubblica. Ho nominato e ho voluto nominare ambasciatore in Iran e ambasciatore in Afghanistan due donne proprio per dare un segnale molto chiaro che in tutto il mondo non si possono calpestare i diritti delle donne. Questo è un esempio, ne potrei fare altri 100, non voglio fare polemiche né alimentare polemiche.
1: Ecco, giusto, puntuale, composto il commento di Tajani, anche se è superfluo, come dicevamo ieri, perché appunto va contestualizzato. Però...
0: superfluo, erano delle scuse giuste, secondo me, perché è vero che è stato frainteso, dice lui, però le dichiarazioni che ha fatto erano fraintendibili. Comunque l'esempio che ha fatto è vero, decontestualizzato, come vuoi tu, però insomma è stato un esempio abbastanza retrogrado.
1: Sì, ma...
0: e quindi sono arrivate le scuse, basta, finisce qua. Insomma.
1: Ma retrogrado, se uno uno ti dice: guarda, se mio figlio mi chiedesse, già inizia con un'ipotetica, se è il congiuntivo imperfetto. Quindi se mio figlio mi chiedesse, io direi che. Ma non è che stava dicendo: allora ragazzi, vi dico una cosa, vi dico quello che penso sulle donne e sulle gonne. Molto più netta, invece, molto più netto è il secondo capitolo. Guarda, attenzione!
0: Più che netto!
1: Qui proprio andiamo! Guarda. Qui si vola, signori! Guarda. Qui si vola! Tutti a bordo! Il generale! Vai, generale, vai!
7: Le faccio un'ultima domanda un po' più leggera, parlando di Popolari. Tajani, che è uno fra l'altro dei suoi più strenui avversari nell'ipotesi di un ingresso nella maggioranza, su cui non le chiedo niente perché lei ha già detto se ne parla a ridosso delle elezioni, invece le chiedo se condivide le perplessità di Tajani, che ieri in parte si è scusato sul fatto che bisogna cercare una donna affidabile con la gonna un po' più lunga se, quando si cerca moglie.
10: Guardi, visto che la domanda è leggera, le rispondo in modo altrettanto leggero: fra gonna lunga e gonna corta io preferisco senza gonna.
1: Perfetta! Risposta perfetta secondo i canoni della logica, perfetta e della dialettica. Riesce a rispondere in maniera perfetta alla domanda perfetta o alla domanda imperfetta.
0: Riesce a rispondere in modo provocatorio, come fa sempre da quando si è affacciato sulla scena politica.
1: E intanto ne parliamo anche noi.
0: Ottiene consenso per questo, certo, perché se ne parla, perché gli si dà spazio, perché purtroppo oggi la provocazione è diventata quasi l'unica chiave dialettica che i nuovi leader politici possono usare. E mi fa fatica chiamarlo leader politico, perché un leader politico non usa un linguaggio del genere, lo usi al bar.
1: Certo, certo, perché siete dei perbenisti distanti dalla realtà. Qua la nobilissima Marchetti, lontana dal mondo reale, sì, sta là e assolutamente non direbbe mai un commento, non farebbe mai un commento nella vita reale, al bar o altrove. Commento, su uomini,
0: ma un commento nella vita reale che sia una battuta su uomini come su donne, uno sì lo può fare, non lo fai su Sky TG24 se sei un leader politico.
1: Ma perché no?
0: Se ti presenti alle elezioni, non
1: perché
0: parli
1: no?
0: così,
1: perché
0: non parli
1: no?
0: così e non parli
1: dov'è
0: così.
1: Dov'è la regola? Perché
0: e
1: no?
0: Non parli così.
1: Ma non mi rispondi, vedi, perché no? Chiedo perché no, andiamo, perché, a scavare,
0: perché,
1: andiamo a scavare.
0: Perché è un linguaggio volgare, perché è una battuta sessista,
1: ma
0: e perché
1: cosa
0: viene
1: sessista?
0: Fatta in un contesto storico dove si sta attenti a determinati tipi di linguaggio. Si parla di femminicidio tutti i giorni, su come
1: e non
0: evitare.
1: Si parla mai di violenze sugli uomini, di uomini ammazzati, di uomini che muoiono tutti i giorni, eppure le battute a voglia se le fanno.
0: Uomini
1: a voglia
0: muoiono tutti i giorni uomini per mano delle donne.
1: Sì, non muoiono tutti i giorni donne per mano di uomini, non tutti i giorni.
0: I
1: femminicidi
0: muoiono tutti i giorni.
1: No, ti dico che muoiono
0: donne.
1: Tanti uomini, anche ci sono violenze da parte di donne sugli uomini, ma non è questo il punto. Il punto è: le faccio una domanda leggera. Lui paraculo, certo, questo lo diciamo. Lui paraculamente cosa dice? Dice: rispondo con una risposta leggera.
0: Ma sì, perché
1: se lei può fare la domanda leggera, perché uno non può rispondere in maniera leggera?
0: Ma lui ha detto che quella era una domanda leggera, quella non
1: no,
0: era.
1: No, lei, la giornalista.
0: La giornalista esordisce dicendo: le faccio una domanda leggera.
1: Senti,
0: okay,
1: senti.
7: Le faccio un'ultima domanda un po' più leggera, parlando
0: più
7: di Popolari Tajani.
1: Un po' più leggera.
0: Un po' più leggera, è ovvio, se io sto parlando di politica e conversiamo di legge elettorale o di prossime elezioni e ti chiedo una domanda sulle gonne, ti dico che è un po' più leggera. Non ti dico vai, sbraga e di quello che ti pare come se
1: vi ha ucciso tutte, vi ha spogliato tutte. E io posso dire una cosa, sai perché sono d'accordo? Perché per me il modello di donna ideale è Roberta Marchetti, lo dico apertamente, e non l'ho vista mai in 4 anni che la conosco, 5, 6 quanti sono, con una gonna. Quindi è per questo che per me l'ha presa in pieno.
0: Madonna, quei pantaloni, certo. Li porto io.
1: E
0: qua,
1: secondo me a sto punto la Marchetti sai che scià. A sto punto mi prende anche un mezzo dubbio. Questa è Radio Globo, signori.

0: mercato on Radio Globo.
1: Con Vannacci abbiamo fatto all-in. Se prima puntavamo solo la scala, con Vannacci è arrivato l'all-in.
2: Ma bello tutto qua, eh? A gonna lunga, a gonna corta, soprattutto quella senza gonna. Ma io voglio capire quale santità devo bestemmiare, perché ho appena messo 40 euro di benzina e neanche a metà serbatoio sono arrivato. Ma che cosa succede qua?
3: Però scusate, senza gonna, ma che i pantaloni, è quello che intendeva, è che siete maliziosi, regà, siete maliziosi.
4: Buoni, state buoni, non litigate tra di voi.
5: Vabbè, vabbè, se tocca fare una polemica per quello che ha detto Tagliani, a Vannacci lo devi censurare.
6: Io non l'ho appena acceso, non so che sta succedendo, sento la Marchetti avvelenata e l'altro Marchetti avvelenato. C'è proprio uno scontro tra titani.
7: Robè, sta buono, non più a discorsi che se vediamo fra 10 anni, se no sta buono, Robè.
8: Eccola là, l'impallata da Bologna.
9: Poche parole chiare e mordenti. Chiara,
10: arrivo con lo skiff.
11: Con lo skiffit. Sì.
12: Guarda, guarda che incantata tipo Andreotti dalla Pegro.
13: Presidente!
12: Leona Caselli!
13: Ma che fa?
14: Lascio via che ti do 4 cappucciati.
10: Io non ci ho capito più niente.
12: Ma si

0: prego, Caselli, che vuole?
1: Allora, sta girando una, un'app in realtà che è recente, sì, bellissima, fighissima, sul come cercare coinquilini. Ah. Cioè, è un po' tipo un'app come Tinder, perché ha lo stesso principio. Tu metti una serie di dati e ti aiuta a ritrovare dei coinquilini con dei criteri, quindi. Si chiama Mate, l'hanno fatta degli studenti della Bocconi, Mate
0: come amico, insomma.
1: Sì, sì, sì. Ed è molto figa. In realtà sta dando un po' adito anche a sfogarsi sui coinquilini, perché su quest'app poi vengono fuori anche tutta una serie di coinquilini un po' zozzoni di quello che fanno. E è fighissimo, perché ad esempio è uscito come alcuni stendano i calzini sopra il piano cottura, che però ti posso dire,
2: come
1: ci sta.
2: I calzini sopra il piano cottura? Cioè sulla cappa?
1: Sì, esatto.
2: Vabbè,
1: cioè tu puoi denigrare tranquillamente, cioè dire magari alcune persone fanno queste cose qua, quindi non mi piacciono.
0: Ma perché c'è una sorta di recensione, tipo
1: puoi fare anche un po' questa cosa qua, e poi metti i vari criteri, cioè tipo voglio un coinquilino che stia sempre fuori casa, che venga solo per dormire o quant'altro.
2: L'anima del coinquilino.
0: No, però effettivamente a volte è un giudizio, cioè un metro di giudizio, di scelta.
2: Magari uno che viaggia spesso, così lui spesso in casa
0: o
2: solo,
0: che lavori magari tutto il giorno.
2: Vabbè, quindi l'algoritmo ti sceglie il coinquilino adatto.
1: Ti sceglie il coinquilino adatto.
2: Figo, dai.
1: Alcuni hanno anche affittato, ad esempio, cioè subaffittato la terrazza. Quindi.
0: Esatto, piccione.
1: Sì, esatto. Cioè, persone che dormivano in tenda nella terrazza. Sì, durante la Fashion Week, perché guarda, adesso qua ti parlano molto di Milano. Però.
0: Sì.
2: Vabbè, no, però ha senso quell'app a Milano, perché insomma gli affitti a Milano sono ancora più cari rispetto a Roma, ma pure a Roma avrebbe tranquillamente senso, perché ormai i coinquilini non riguardano solo gli studenti universitari. Una volta era così, cioè quando andavi all'università ed eri fuori sede avevi dei coinquilini. Adesso anche a 30-40 anni, se uno lavora ma non si può permettere una casa da solo, si prende casa insieme.
0: Io quando ho preso casa a Roma era da lavoratore, cioè a 27 anni, e l'ho preso insieme a altre due ragazze. Ho imparato tanto del sud, perché avrei una d'Etropea, un'altra di Lucer, che è provincia di Foggia.
2: Da mangiare non ti mancava?
0: Beh, dovevo cucinare io.
2: Sì,
0: erano buone.
2: Sì. Niente pacco da giù?
0: No, cioè arrivava la roba, ma poi invece mettevo io a cucinarla, perché no, ma per sopravvivenza.
2: Molti dicono, ad esempio, tanti quelli che pure che affittano le case preferiscono affittarle a ragazze, quindi coinquiline donne, dicono che sono migliori rispetto agli uomini.
0: Ma no, per carità, ho visto delle mostruosità, ragazzi, che voi umani.
2: No, ci credo.
0: No, guarda che di mostruosità forse ce le possono raccontare loro, anche perché siamo in ritardissimo, quindi magari lo riprendiamo tra poco. Ma intanto magari testimonianze vostre, sia nel momento studentesco, ma anche magari abbiamo qualcuno che sta dividendo casa, perché appunto gli affitti sono alti.
2: Non è di Roma, viene da fuori e se la divide.
0: Esattamente.
2: Sai quanti coinquilini da incubo.
0: Oh, dai, forza, Globo WhatsApp 393-777-7172.
3: Tutto bloccato on Radio Globo. Radio Globo Meteo.
4: Grande impero, il pane come quello di una volta. Lievitazione naturale, solo di pasta madre, farine 100% italiane. Tempo, cura, esperienza. Semplicemente pane. Grande impero, siamo di un'altra pasta.
3: Radio Globo Meteo.
5: Amici di Radio Globo, ben ritrovati da Nikos Chiodetto di Trabi Meteo. L'ingresso di aria più fresca con venti di grecale nelle prossime ore determinerà un po' di instabilità sul Lazio meridionale. Tra Frusinate, anche l'area di Latina, possibilità di qualche rapido rovescio sotto temporalesco, altrove maggiore stabilità. Domani poi una giornata in prevalenza soleggiata, cielo sereno poco nuvoloso su tutta la regione, un mercoledì di sole con temperature massime però non oltre i 26-27 gradi e minime al di sotto dei 20 gradi. Rimanete ovviamente aggiornati sulle vostre località di interesse scaricando l'app gratuita di Trabi Meteo oppure visitando gli articoli sul nostro sito web.
3: Radio Globo. Wait for me, I'll be back. Con Radio Globo vinci il concerto di Raff.
6: Scopri come su radioglobo.it. Sei sopravvissuto alle vacanze estive? La tua auto invece no.
7: Per fortuna da Leonori c'è lo speciale mai usato. Solo per 14 giorni 800 auto usate, chilometri zero e aziendali, con garanzia fino a 7 anni e fino a 5.000 euro di extra sconto. E con Leonori mai usato puoi provare la tua auto davvero. La acquisti, la guidi e poi decidi se tenerla o restituirla. Ti aspettiamo anche domenica fino al 30 settembre in sede e su maiusato.it.
8: Let's go! Da Maikio World inizia uno spettacolo di anniversario. 35 anni di offerte al top. Fino al 30 settembre, notebook Lenovo IdeaPad Slim 3 AMD Ryzen 5, tuo a soli 499 euro. Approfittane in negozi online. Maikio World.
9: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
10: Nuovo messaggio da genitori terza C. 15 notifiche sul gruppo Gita di classe.
11: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutto per il rientro a scuola, come gli zaini, a partire da soli 3,99 euro in store, app e decathlon.it.
12: Marco odia lo smog. È molto attento all'ambiente e cerca sempre di ottimizzare gli spazi. Per questo è attento anche quando legge l'etichetta della carta igienica Foxy Mega, dove c'è scritto che è davvero pratica, perché 4 rotoli durano più del doppio risparmiando spazio. E il suo ridotto Marco odia lo smog. È molto attento all'ambiente e cerca sempre di ottimizzare gli spazi. Per questo è attento anche quando legge l'etichetta della carta igienica Foxy Mega, dove c'è scritto che è davvero pratica, perché 4 rotoli durano più del doppio risparmiando spazio.

0: che da Pewex puoi pagare la tua spesa anche a rate. Fai i tuoi acquisti, scegli come pagare e dividi l'importo con la massima flessibilità. Scarica l'app Pewex e scopri come accedere al servizio. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
1: Accendi Swift Hybrid. Muoviti con stile e con tutta la sicurezza attiva di serie. Alza il volume delle emozioni e con il vero ibrido Suzuki, anche 4x4 All Grip. Non fermarti mai.
2: Suzuki Swift Hybrid, il rimedio di ogni carattere, anche per neopatentati. Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi, fino a 10 anni di garanzia.
3: Suzuki. Da Giapponese Motori, concessionaria Suzuki del gruppo Apolloni Ghetti. Info su gruppoapolloniGhetti.com.
4: C'è un modo nuovo di vivere lo sport a Roma Nord. Iuvenia, in via Ischia di Castro 152. Sala isotonica cardio, corsi fitness e wellness, studio Pilates Reformer, padel e tanti corsi sportivi per adulti e bambini. Tutto in un unico abbonamento. Dal 23 al 30 settembre partecipa al nostro Open Week. Iuvenia, dove lo sport è vita.
5: Tutto bloccato.
6: Sponsored by.
7: Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
8: Scopri KGM da Magia Auto.
9: Tivoli, Corando, Torres, Action e Rexton.
8: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
9: E affronti il traffico con un sorriso.
8: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
9: Assistenza completa e consulenza su misura. Magia Auto. Dove l'auto è magia.
10: Oramai Roberta Marchetti è il sogno proibito degli ascoltatori.
11: Oramai
12: fai girare, tu mi fai girare come fossi una bambola.
13: Comunque più fregna di lei non ci stanno per Roma.
14: Mamma mia come parla bene Roberta.
15: Mamma mia riga, ma quanto sei patata. Ma da dove esci che sei tutta patata?
16: Stai ascoltando Tutto Bloccato
17: on Radio Globo.
18: Io come coinquilino c'ho mio marito che rompe lì con i tutti i giorni. Se può di?
19: Immancabile il messaggio così, immancabile.
20: A volte si è coinquilini anche tra marito e moglie.
19: Comunque i coinquilini ce l'ho avuti tutti del sud. Adesso che ci penso, ci ho avuto quelle due ragazze là così. Poi, poi gente abruzzese e insieme un altro. In una casa eravamo in cinque.
20: Pazza, cinque tanti.
19: Sì, però quindi... era grande, era enorme, c'erano due bagni.
20: Però non c'erano cinque stanze.
19: Sì, sì.
20: Qualcuno, ognuno ha la sua stanza singola.
19: Sì, era grande.
20: Perché
19: era
20: tanti
19: grande.
20: Invece hanno la doppia e quindi non solo condividi casa, ma condividi anche la camera. Lì, insomma, ancora peggio.
19: Lì c'erano tre abruzzesi e un siciliano. Poi quella dopo, una Ticchetto a San Paolo, stavo dietro a Radio Globo, proprio una figata, un minuto a piedi, lì con un altro siciliano.
20: E in due?
19: E poi sì, in due.
20: Che romantica la cosa.
19: Sì, ma infatti, infatti, perché proprio.
21: Mamma mia!
19: Tetto di caffato, baffo. Tutta roba di Messina, proprio le salsicce alla messinese, la braciola alla messinese, ma che te lo dica fa. Comunque, attenzione, 06 89 28 996, andiamo da Benone!
22: Buonasera Roberti, buonasera amici miei.
19: Come stai?
22: Tutto a posto?
19: Bene, bene, sono un pochino attappato, ma dai, adesso a breve mi stappo.
22: Si sente la tua voce, Roberto.
19: Lo so, che devi, faccio solo questa.
22: Vabbè,
19: che succede Benone adesso? Non ci riportare nelle tue disgrazie,
22: No, per carità, ecco, ho aperto la seconda Pterone, sto momentaneamente sto bene, grazie a Dio, non più di due perché non mi posso allargare più di tanto questo mese, però piano piano
20: ti stai rimettendo a paro,
22: tutto normale.
20: Meno male, siamo contenti.
22: Vabbè, quello che volevo raccontare io, quello che mi è successo, quello quando sono capitato ad arrivare in Italia, dormivo dentro una baracca, 8 persone, una baracca fatta così, non era, cioè, né, era una baracca, i blocchetti messi, poi messi a coperta sopra con i bandoni e dormivo là, erano i letti messi a castello e durante la notte capitava che passava i topi, lucertole.
20: Ma una capanna con le lamiere, Benone? Cioè una
22: con le lamiere, sì, quelli bandoni là, bandoni si chiamano, internet, come si chiama?
19: Ma sai, noi siamo distanti dal mondo, non conosciamo i nomi tecnici. Ma dove era sta zona? Dove stavate queste baracche?
22: Sempre qui a Lunghezza.
19: Ah sì?
22: Lunghezza, sì.
20: E quanto ci hai vissuto là, Beno?
22: Un anno e mezzo.
20: Mamma mia, un anno e mezzo.
19: Un anno e mezzo nella baracca.
22: Purtroppo era così.
20: Ma senza elettricità, senza niente?
22: No, ce l'avevo. Infatti mi ha detto il padrone che c'aveva sta baracca, perché il corrente, lui praticamente era attaccato ai fili dal palo, non so, la verità, era italiano, non è che era romeno.

0: A me pagavo, praticamente pagavo 50 euro al mese, però
1: ho capito,
0: andavo a lavorare la sera,
1: le sorci fresche.
0: La sera quando tornavo lui c'aveva un po' di pecore, un po' di terreno che avevo piantato, melanzane, peperoni, pomodori, facevo questi lavoretti e mi facevo pagare solo 50 euro.
2: Ho capito, però solo 50 euro, ma se eravate in otto questo si portava a casa 400 euro per farvi vivere dentro una baracca.
0: No, alcuni di me pagano di più perché non facevano
2: peggio.
0: Niente, perché io come che tornavo magari per le 4, 5 stavo là e facevo il tuo lavoro. Infatti mi hanno chiesto, dice, ma tu capisci da... Vabbè, che capisco, non capivo niente all'epoca, che lui mi parlava, ma io dicevo sì, ma non capivo un cazzo, alla fine.
1: Poi mi sembra che hai imparato.
0: Facevo questi lavori, facevo uno sconto, però è stata dura.
1: Ci credo.
0: Vi ricordate che io ho detto che ho scoperto l'acqua calda in Italia?
1: Sì,
0: non
1: sì,
0: è vero,
1: sì.
0: Dico pure, a volte dico così. Però qui c'è stato un tipo, una cisterna sopra che durante il giorno smetteva l'acqua, poi la sera faceva la doccia. Chi arrivava primo faceva la doccia, chi arrivava che non so, quinto a sesto non faceva più la doccia, che l'acqua calda era finita, non c'aveva l'acqua corrente, non c'aveva l'acqua calda.
1: Come quelle docce, quelle docce al mare con sopra la piccola cisterna,
0: così
1: si scalda.
0: Il bagno era secco, come tipo, vi ricordate Albano? Bene che Albano, ricordate come ha vissuto Albano, dove è nato, dove ha vissuto Albano?
2: Marcellino San Marco.
0: Pure lui andava al bagno, era tipo, diciamo, la famiglia del Bosco, così.
1: Madonna,
0: è così, è stata dura. Per
1: e dopo, dopo
0: però...
1: che è successo? Dopo un anno e mezzo, invece, che è successo? È cambiato? Cos'è cambiato?
0: Dopo un anno e mezzo ho trovato un appartamento sempre lì a Lunghezza. Un appartamento, ho cominciato a pagare affitto. Poi ho chiamato mia moglie in Italia. Poi piano piano mi sono ripreso. Cioè, no, infatti io sono venuto per 3 mesi, pensate, sono venuto per 3 mesi perché tutti venivano da Italia, dopo 3 mesi compravo una macchina, una nuova.
1: Te invece?
0: Ho detto, fammi pure a me andare in Italia, sto 3 mesi, mi compravo una macchina.
1: Invece
0: io dopo 3 mesi ancora stavo dentro la baracca, non riuscivo a mettere i soldi da parte, non è perché...
3: No, quasi era meglio quando
4: hai
3: chiamato
4: Paga Caldaia
3: Rotta.
4: Traffic News. Supermercati M.A. Spesa comoda, veloce e senza stress. Con maspesaonline.it ordini la tua spesa in pochi click. Prova la qualità e la freschezza di M.A. a domicilio. Ordina entro le 12 e ricevi in giornata. Pagamento con buoni pasto Edenred e prima consegna gratuita. Cosa aspetti? maspesaonline.it. Amici con un click.
5: Radio Globo Traffic News.
2: Vediamo il traffico, ci sono code per incidente sulla Roma Fiumicino tra l'aeroporto e lo svincolo per l'autostrada A12 Roma Civitavecchia in direzione Roma, grosse difficoltà dunque per uscire dallo scalo romano. Code per incidente anche sulla carreggiata esterna del raccordo anulare tra le uscite Laurentina e Appia, altre code sulla via Pontina dal raccordo anulare a Castel di Decima in direzione di Pomezia. Questa notte su via del Foro Italico a partire dalle 22 chiuderà la galleria Farnesina, chi arriva da Corso di Francia non potrà pertanto svoltare sulla rampa per lo Stadio Olimpico, ma avrà l'obbligo di proseguire dritto. Chi arriva dalla Salaria dovrà invece svoltare su viale di Tor di Quinto, riapertura prevista entro le 6 di domani mattina. Se volete altri aggiornamenti sul traffico potete andare sul sito di romaluceverde.it.
4: 06 892 8996, tutto bloccato
6: on Radio Globo. Ma mi spiegate esattamente che cosa significa la frase che te stai a mettere 2 soldi da parte? In che senso? Che vuol dire mettere i soldi da parte? Nel senso che poggio una piotta là e poi la uso per le bollette, una piotta da là e poi la uso per la spesa. Quando senti i genitori che ti fanno tu nonna ha fatto i sacrifici, oggi sì,
2: vero.
6: Se ci sono 2 soldi è merito loro, ho capito, o potevano fare. Adesso che cazzo lo fa più? Uno guadagna di meno di quanto paga d'affitto. Fra un po' metteremo benzina con PayPal, paga in 3 rate. Una volta le donne più vergognose, invece di andare al sexy shop a comprare qualche giocattolino, andava a comprare le zucchine al supermercato. Botte convia a comprarti il sexy shop. Vai a vivere in affitto, 32 metri quadri, 1400 euro. 32 metri quadri non riesco manca a girarmi c'è dentro. 32 metri quadri, io che sono alto 1,90, sto coi piedi o con la testa fuori dalla porta. E ancora mi vengono a dire, mettite due soldi da parte. Dove? Come?
1: Un posto ci sarebbe, ma...
2: Sempre là.
1: Sì, sì.
2: Si sta affollando ultimamente, visto i prezzi, visto la situazione. È difficile, oggi risparmiare non è semplice.
1: Oh, sì, certo, dice nonna, adesso non so magari l'età di questo signore, c'è da fare un po' un distinguo, cioè nel senso che mettere soldi da parte di quelli, i famosi boomer, quelli veri,
2: sì.
1: Cioè no, tipo me, ma quelli veri, cioè quelli...
2: Sì, i cinquantenni, sessantenni di oggi.
1: Di più pure, no, quelli che sono nati tra gli anni 45 e gli anni 60, quelli là, ecco, quelli si sono ritrovati nel boom economico, quello era molto più semplice ovviamente mettere da parte. Quelli che sono nati sotto la guerra, prima della guerra, insomma, non è che era tutto così, però erano abituati al sacrificio.
2: Certo,
1: lì c'era,
2: certo.
1: Un'attitudine diversa.
2: Io, cioè, mia nonna che veramente è venuta veramente dalle baracche, dalla Calabria a Roma, le baracche, poi ha comprato casa a tutte le figlie si sono poi riuscite a comprare casa e qua al mare, era un'altra epoca,
1: sì.
2: Dai.
1: Ecco, quanta gente c'è effettivamente, ha ragione questo signore, ha ragione Ersandro nella sua analisi, oppure effettivamente se si fanno delle rinunce si riesce a mettere da parte qualcosa. Ovviamente come risposta abbiamo la grande platea di Tutto Bloccato e noi siamo qui.
5: Tutto Bloccato torna tra poco su Radio Globo. Radio Globo Promotion.
7: Ed ora parliamo del nostro sponsor Magia Auto, concessionario dove tre mondi si incontrano in un'unica magia. Da Magia Auto scopri la gamma KGM, Kia e DFSK, SUV, crossover, motorizzazioni benzina, GPL, ibride ed elettrificate. L'auto giusta per ogni esigenza ti aspetta nelle sedi di Marino, Pavona e Pomezia. Scopri tutti i modelli e le offerte su magiaauto.com. Magia Auto, dove l'auto è magia.
8: Wait for me, I'll be back. Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologia all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
9: Oh my car!
10: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino concessionaria Volkswagen.
11: Nuovo T-Roc, Taigo, Golf a chilometri zero, scontate fino al 28%.
10: Pandina e 500 Club Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro al mese, zero anticipo.
11: E promo nuovo, Conti Cross Trend a 21.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
12: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il carovita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
13: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 17 al 30 settembre approfitta delle tante offerte imperdibili. Banane Dole a 1,29 euro al chilo. Todis, buongiorno convenienza!
14: C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Nuova Toyota Yaris Cross, motore full hybrid da 130 cavalli e AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid, ready for what's next. Info su toyota.it.
15: Scoprila nelle concessionarie di Roma Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato e domenica aperti.
16: Ricami, stampe, personalizzazioni dal ricamatore dal 2022. Abbigliamento promozionale da lavoro, sportivo e gadget su misura anche in conto terzi per le agenzie. Chiamaci allo 06 667 32 813. Visita dalricamatore.com o vieni nel nostro showroom in via Carlo Casini 107, Roma.
17: Ibrida o elettrica, cabrio o 3 più 1. E se fosse Abarth?
18: Siamo alle solite, non sai mai cosa scegliere.
17: No, questa volta non ho dubbi. Da Rosati Auto vado sul sicuro. Una Fiat 500, non posso sbagliare.
18: Eh sì, gamma 500 e tua, tasso zero e anticipo zero da 149 euro al mese. Rosati Auto ti attende in via Salaria 665, via Tiburtina 1143, piazzale Caduti della Montagnola 25.
17: Oggi super novità, Rosati Rent, il tuo noleggio. Vieni a scoprirlo. Gruppo Rosati.it.
19: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
20: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
21: Think Big, become Big.
22: Tutto bloccato.
23: Sponsored by.
24: Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
25: Scopri KGM da Magia Auto.
26: Tivoli, Corando, Torres, Action e Rexton.
25: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
26: E affronti il traffico con un sorriso.
25: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
26: Assistenza completa e consulenza su misura.
25: Magia Auto. Auto.
26: Dove l'auto è magia.
27: Solo le migliori in FM. Streaming, DAB
28: e sul canale 91 del digitale terrestre
29: Globo TV.
1: Sono 2 minuti dopo le 5 di martedì 22 settembre 2026. Buon pomeriggio, signore e signori. Benvenuti da queste parti. Se volete, abbiamo con voi altre 2 ore di Tutto Bloccato.
30: Certo che metto i soldi da parte, so tutti buffi, quelli invece li paga subito, li metto da parte, ma so buffi.

0: ma c'ha ragione, sì. Io c'ho la nonna di mia moglie, c'ho 85 anni e noi ai tempi vostri sapevamo che vuol dire sacrifici, a mangiare la pizza, usci fuori, compra quello, compra quell'altro, e poi ha comprato quattro case. Grazie. Noi con 2000 euro al mese ne facciamo manca arrivare a fine mese. Roba da pazzo. Ma come ti fai a mettere i soldi da parte per costruirti e comprarti qualcosa come hanno fatto loro? Dai, su.
1: Una volta si facevano i figli e c'era da dargli un futuro, quindi risparmiavano i genitori. Oggi i figli ne fa più nessuno, quindi i ragazzi si mangiano tutto e fanno bene, secondo me.
2: Oh, campa un giorno, campalo bene, ogni tanto ritorno, almeno una volta a settimana ritorna il motto, sì, sì. Il motto.
3: Mica vogliamo fare più ricchi del cimitero,
2: oh,
3: via, via.
2: Ma che ce frega.
3: Spendiamoci tutto.
2: Oh, guarda un po' che magicamente parli dei soldi, magicamente scende come veramente un'aquila dal cielo, arriva, anzi una fenice tutta dorata,
3: si materializza,
2: sì, veramente con un arazzo addosso, eccola lì,
4: evviva, evviva, evviva,
3: evviva, evviva ragazzi,
5: oh my god.
4: Da ogni diatriba legale ti può salvare.
3: Tirarono fuori una pistola e spararono a mio padre.

0: io non posso che fare questi ghigni malefici mentre sento la sigla, perché il qui presente Roberto Marchetti riesce sempre a trovare il modo di descrivere il mio abbigliamento in un modo che mi fa morire.
1: Perché io ci penso pure, no?
0: Io ci penso, me ci dedico, dico ammazza, è carina sta camicetta, tutta traforata.
1: La razzo.
2: Sì, sembrano, hai visto mai quelle scene di caccia sugli arazzi, tipo Musei Vaticani? Mi sembra sta a museo oggi. Un bel museo.
0: Oh,
2: con, con all'interno veramente una creatura scolpita magistralmente. Come va, Fredella? Come la sta?
0: Ma la sto bene, sono arrivata tranquilla, serena, traffico abbastanza, diciamo,
2: scorrevole.
1: Dopo venerdì che c'era il delirio.
0: Ecco, dopo quella bomba d'acqua oggi sembrava di stare, non so, a Gardaland.
2: Certo, vedi quando dicevamo.
1: Pensavo a Gaza, ho detto no.
2: Oddio. No, comunque, vedi l'esercizio che facevamo la scorsa settimana, no? Quello di
1: invertire la lamentela.
2: Esatto, in esercizio poi di distensione.
0: Bello.
2: Poi, vedi, a questo punto oggi è tutto più liscio, tutto più scorrevole, perché l'altra volta è venerdì. Veramente era un bordello assoluto, un disastro in qualsiasi punto della capitale, ma non solo, dappertutto ci chiamavano, ci scrivevano anche da lontano. Ci hanno scritto anche dalla Norvegia dicendo che c'era, c'è Ponte Milvn, che era tutto allagato. Esatto. No, vedi, oggi dopo l'esperienza l'altra volta ti sembra tutto.
1: Succede.
0: Sì, io sono sempre portata all'entusiasmo in generale. Vita.
2: Bene.
3: Avvocato Fredella, buonasera.
2: Si fa già frizzante l'aria qua, ragazzi.
1: Fa tempo arrivare.
3: Mamma mia, c'è l'avvocato. Come me la prendi?
0: Ma sono tutta traforata.
2: Capirai, chi era Enzo Salvi questo?
1: Era solo questo. Ti serviva?
3: Marchetti!
2: Eccoci!
3: Barbace. È un'ora e mezza che stiamo fermi in aeroporto. Ma che è successo? Quando sta questo incidente? Tutto fermo. Non si esce dall'aeroporto e non si arriva. Aiuto!
1: Sì, l'abbiamo detto poco fa, c'è stato un incidente credo anche abbastanza brutto sulla Roma Fiumicino, e quindi è un problema proprio uscire dall'aeroporto. Pensa che ci sta sulla Roma Fiumicino.
2: Ma quando è così? Il primo aereo e te ne vai.
0: Che visto meraviglia.
2: Che parlavamo di soldi, no?
0: Carpe diem a tutti voi che siete lì.
2: Ah, ma che ve frega? Diceva, vabbè, c'ho una moglie a casa e ma che te frega? Ma tanto poi un giorno mori. È inutile che fai le corna, tanto è così.
1: Così.
2: Guarda, quella è una certezza. Dico sempre puttanate, da sempre, dal primo giorno che mi hanno messo davanti a un microfono. Però questa è confutabile.
1: È l'unica certezza, certo, l'unica consapevolezza che tutti abbiamo.
0: Tasse e morte, no?
2: E dicono che in Italia sono morte perché tasse, tante volte lei mi insegna, caro avvocato.
0: La rottamazione.
3: Non dica che sei tutta traforata, che ti faccio un altro traforo io.
0: Volgarità.
2: Ma chi è il romantico?
0: Cos'è?
2: Che in realtà, Fredella dice, oddio, ma tanto sotto sta lì con questa gonna purpurea veramente da quaresima quasi, ragazzi.

0: Sono le 17:11 ed è l'ora delle offerte di Romana Auto.
1: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
2: Perfetto.
1: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
2: Perfetto, perché da Romana Auto ce le abbiamo tutte.
1: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
2: Allora sei nel posto giusto.
3: Da Romana Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
4: Livia, leggi nel codice penale che ha scelto dei varioli, te prego.
5: Sì, raga, però mi dovete dare una regolata con questi jingle.
6: Quanto mi piace la pannocchia!
7: Dai, e bomberoni!
8: Dai, dai!
9: Questo programma da quando lo sento mi ha rubato la dignità.
10: Stai ascoltando?
11: Tutto bloccato.
12: Tutto bloccato perché non funziona mai niente qua.
13: On Radio Globo.
0: Ecco, invito l'avvocato Fredella che è qui con noi, con i Marchetti, con Roberto e Roberta Marchetti, giustamente da tradizione, oggi essendo martedì, è qua nello studio 1 di Via Boccanelli 27 che corrisponde, guarda un po', a Radio Globo. E invito l'avvocato Fredella a cercare un articolo a caso.
14: Sì.
0: Del codice penale.
14: Ma perché è proprio penale? Perché è più bello, dice.
0: Sì, perché dai. È più grave.
14: Vado su Brocardi così al volo.
15: C'ha proprio un altro impatto il penale.
0: Dov'è che va su?
14: Su brocardi.it.
15: Sarebbe una vostra piattaforma.
14: Eh beh, sì, tutti gli articoli. Ah. Ormai il codice lo trovi così.
15: È tipo il Wikipedia dell'avvocato.
14: Sì. Ma già mai dirlo a un over 60.
15: No,
14: per l'amor di Dio, il Dominus che è oltre l'over 60.
0: Che ricordiamo è il papà.
14: È il padre, esatto. Che cosa?
0: Che cosa?
14: Ma papà, guarda che ci metti poco se prendi il telefonino o il computer. No, no, no, no, no. La carta stampata è un'altra cosa.
0: E ha ragione!
15: Carta bella.
14: Carta bella, poi lui si ricorda perfettamente tutto in ogni anno. Poi devo dire che lui ha navigato e sa tanti articoli a memoria.
0: Me lo immagino il Dominus che appunto va per andare a ricercare un articolo, prende, tira giù questi tomi pesantissimi.
14: Che, dalla libreria.
0: Che se si sbaglia, sì. Praticamente si apre una porta, si gira il muro.
15: E lo inghiottisce poi.
0: Sì, esatto.
15: Non lo trovavano per 2 o 3 giorni.
0: E vai,
15: era là dietro.
0: E va direttamente in tribunale. Incredibile, cioè, già pronto là così.
14: Sì, però attenzione, perché se nel nostro studio per errore prendete il libro sbagliato, si apre il cavò.
15: Sì?
0: Capirai.
14: E lì ci sono tutti quelli che non pagano.
15: Certo.
14: Li mettiamo lì per punizione.
15: È giusto. Sì. Una sorta di girone infernale.
0: Questo tomo con il codice penale dentro, dove ancora non c'era nemmeno il codice penale, ma già la copia per lui già esisteva. Era la profezia.
15: Manoscritto.
0: Il Dominus Fredella riceverà il libro. E quindi ve lo immagino così, capito, con addirittura le illustrazioni del De Chirico. Sai quei tomi della Divina Commedia, no? Che...
14: Sì, sì, con la fodra in seta, tutta dipinta a mano.
0: Esattamente.
14: Sì. Comunque l'ho preso.
0: Oh.
14: Ecco. Però come ve lo devo leggere? Come una dei parioli?
15: Detto col dialetto, con la cadenza pariolina.
0: Ah, parioli.
14: Pariola. Attenzione, pariola.
0: Aspetta, no, metto una cosa di più.
14: Parioli elegante.
15: Vai.
14: Allora, dispositivo dell'articolo 624 codice penale. Chiunque si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, è punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni e con la multa da euro 154 a euro 516. Ti posso dire, comunque è pochissimo.
15: C'è la manina così.
0: Perché non vedete la mano, ragazzi?
14: Allora, a breve. Agli effetti della legge penale si considera cosa mobile anche l'energia elettrica e ogni altra energia che abbia un valore economico. CC81. Ah, scusate, quello era un'altra cosa che non ho capito.
0: Sì.
14: Comunque il delitto è punibile a querela della persona offesa.
0: Sì.
14: Si procede d'ufficio
15: via Panama.
14: Se la persona offesa è incapace per età o per infermità, oddio Morello, ovvero se ricorre taluna delle circostanze di cui è lunghissimo.
0: Beh, infatti,
14: leggetevelo voi.
15: Perfetta.
0: Allora, grande avvocato Fredella.
14: Grazie.
0: Allora c'è una richiesta. Posso fare l'ascoltatore un attimo? Possiamo fare tipo un altro articolo?
14: Vai, ce l'ho. Questo
0: però di una del centro.
15: Ti piace più il centro?
14: Allora,
15: più radical. Il centro, sì, è il centro. Facciamo subito, facciamo questo qui.
0: Sì, beh, uguale.
15: Sì, no, lo sceglie perché.
0: Oh. Il rantolo iniziale è tutto.
15: In realtà, allora, chiunque si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, mediante scusate, cioè, alzare la voce è volgare.
0: È vero, anche questo è vero. Cioè.
15: Giusto. Poi, voglio dire, c'è Nanni che sta dormendo.
0: No, no,
15: no. Chi? Nanni. La tata.
0: Ai
14: varioli è la tata.
0: Senti come aumenta il volume. Poi sto pure alzato qua.
15: Non c'entra la Nanni. Comunque, allora, sì. Mediante introduzione in un edificio o in un altro luogo destinato in tutto o in parte a privata dimora, perché la dimora è fondamentale, capisci? Cioè, senza dimora, ma dove vai? Ok, cioè, se tu almeno non hai 5 case, ok, con me non puoi parlare, ok, e qua è quando rosicano quelli del centro.
14: Ah, rosicano?
15: O nelle pertine, è punito con la reclusione da 4 a 7 anni, che però posso dirti che 7 anni in carcere comunque servono a meditare, cioè ti fa...
14: fare yoga
15: ti fanno bene, cioè puoi trarne comunque del profitto, quindi alla fine rubate, perché secondo me ha senso.
14: Un'altra chiave di lettura che la danno loro del centro,
10: no, perché io infatti ti volevo dire, avvocato, io non ci ho capito niente di quello che hai detto,
15: sì, perché poi non c'è enfasi, cioè se questo articolo me lo legge Marchetti come va a letto, non ruba più nessuno. Se cagano tutti sotto, perché è così.
14: Dopo che facciamo provare.
0: Vabbè, sì, mica lo faccio un tedesco, però.
15: No, Sciocchino.
11: Ma invece l'accento della Camilluccia com'è?
15: L'accento della Camilluccia è più tipo Ponte Milvio, quindi è più coatto, è una tacca più coatta dei parioli, quindi ci sono meno tipo...
14: È un Roma Nord pieno.
15: È un Roma Nord di quelli che cercano comunque di far sembrare che non parlano romanesco.
14: Esatto.
15: Perché comunque loro sono educati, ok, amo?
14: Sì,
15: cioè,
14: sì,
15: allora,
14: sì.
15: Chiunque si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, ti faccio un bucio di... Cioè, se mi rubi la macchina, cioè, forse non hai capito che se poco poco rischi la reclusione fino a 4-7 anni... Così so, cioè io
14: tendente,
15: in realtà
14: tendente al romanesco,
0: svapata sì, su
15: con le robe lì, comunque
0: sì,
15: svapa, certo. E poi puzzano anche di popò, adesso non so,
14: sì.
15: No? Di merda.
13: Avvoca fascia di una dei prima valle.
0: Senti che vocetta questa, prima valle.
15: Prima valle, non so, non vorrei offendere se qualcuno mi ascolta, però mi verrebbe lì il popolo più... Forse cercano anche loro di essere tipo come quelle di Ponte Milvio, però
14: sì,
15: glielo di meno alcun.
14: Secondo me la comuna, un po' il Roma Nord e il Pol 4.
15: Esatto.
14: Roma Sud, un po',
15: quindi
14: po'
15: secondo me Prima Valle però sono più persone onesti. Quindi chiunque si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, mediante introduzione in un edificio, in un altro luogo destinato in tutto o in parte a privata dimora o nelle pertinenze di essa, è punito con la rillusione da 4 a 7 anni. Cioè, sono coatte vere.
14: Sì,
15: cioè,
14: infatti
15: non le devi far rosicà.
14: No.
15: Quelle di Ponte Milvio le fai rosicà. Rosicano, poi chiamano papà. Mio padre è avvocato, ok.
14: No, Prima Valle vanno
15: Prima Valle,
14: temute.
15: Sì, cric.
16: Oddio, ho paura di chiedere quello di Ostia.
15: Beh, Ostia magari è tipo la coatta. Non lo so, sono coatti a Ostia. No, boh.
0: Dovete sapere che la fratella adesso ha l'occhio lampanato, perché probabilmente sta cercando in testa, tipo, dove sarà Ostia?
15: No, non lo so dov'è, però non so, mi sembrano tutte persone piacevoli.
0: Non sei vaccinata per Ostia. Ragazzi, ovviamente la strada è lunga anche oggi con la fratella.
17: Chiamalo 06 892 8996, oppure manda un messaggio vocale al 393 777 7172. Tutto bloccato. Tra poco on Radio Globo. Radio Globo Promotion.
0: Farsi pubblicità ormai è diventato un vero e proprio lavoro, e non tutti hanno il tempo e la voglia di stare dietro ai social e a tutto quello che serve per farsi promozione online. Proprio per questo bisogna affidarsi a un'agenzia specializzata, quindi con nuove idee originali, e che sia pronta ad occuparsi di tutto il lato digital dell'azienda. Per parlarne è qui con noi Giorgio Di Big. Ciao Giorgio.
18: Ciao a tutti.
0: Allora Giorgio, ho detto bene o vuoi aggiungere qualcosa?
18: Hai detto benissimo. Big aiuta professionisti e aziende a farsi notare online ma anche offline con dei contenuti e dei video che sono pensati per raggiungere nuovi clienti, non solo per ottenere dei like.
19: E come funziona il tutto nel dettaglio?
18: Allora, la prima cosa che facciamo è conoscere meglio il cliente, lo facciamo con una call conoscitiva gratuita online, studiamo il brand, studiamo i servizi e poi gli presentiamo un progetto dettagliato che è adatto al suo settore. A quel punto ci mettiamo subito al lavoro, andiamo da lui, registriamo i contenuti, lui non deve preoccuparsi di niente, i nostri clienti stanno tranquilli, gestiamo noi i loro profili e le campagne social e gli portiamo potenziali clienti alleggerendogli tanto il lavoro.
19: Ah, fantastico! E se avessero bisogno di un qualcosa di diverso?
18: Nessun problema, Big è un'agenzia di comunicazione e produzione video a 360 gradi, perché realizziamo le creatività, i documentari aziendali, oppure dei veri e propri podcast, insomma tutto ciò che serve a dare visibilità ai brand oggi.
19: Se volete qualcosa di originale, adesso sapete a chi chiedere. Giorgio, come vi possono contattare?
18: È facilissimo, basta compilare il form sul sito pensaingrande.it e prenotare una call gratuita.
19: Ricorda, visita il sito pensaingrande.it.
20: Wait for me, I'll be back.
21: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
22: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno. E tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo. Info su Nissan.it.
23: Ti aspettiamo da Nissan Mirauto. Scopri di più su mirauto.eu.

0: 814 1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: Ehi, intelligenza artificiale, un'auto può risalire una strada sterrata, fangosa, sotto la pioggia, senza scivolare?
2: Elaborazione della richiesta in corso. No, non può.
1: Strano, l'ho appena fatto con la mia nuova Jeep Avenger.
3: Nuova Jeep Avenger, incredibilmente reale. Con nuovo design, nuovi fari LED Matrix e interni rinnovati. A settembre, tua da 21.900 euro con interessi zero. TAN 0 TAG 333, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it, anche sabato e domenica.
4: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori.
5: Tutta la Roma minuto per minuto. Ecco il quarto volume de L'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Dammi solo un minuto. Tutti i gol dal primo al novantesimo più recupero. Ordinalo ora su iosonoromanista.it e scopri i marcatori della nostra storia dentro il tabellino di una partita iniziata nel 1927.
6: Tutto bloccato.
7: Sponsored by.
8: Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
9: Scopri KGM da Magi Auto.
10: Tivoli, Corando, Torres, Action e Rexton.
9: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
10: E affronti il traffico con un sorriso.
9: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
10: Assistenza completa e consulenza su misura. Magi Auto. Dove l'auto è magia.
11: Allora, dispositivo dell'articolo 624 codice penale. Chiunque si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, è punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni e con la multa da euro 154 a euro 516. Ti posso dire, comunque è pochissimo.
12: Beh, c'è anche la manina, così.
13: Perché non vedete la mano, ragazzi?
11: Allora, a breve. Agli effetti della legge penale si considera cosa mobile anche l'energia elettrica e ogni altra energia che abbia un valore economico. CC81. Ah, scusate, quello era un'altra cosa che non ho capito.
14: È

0: sempre pensato che sta affogato fosse da personcina a modino. E invece è proprio coatta come tutti noi. E grande!
1: Prima valle te sparano, altro che avvocato.
2: San Basilio l'hanno già chiesto, chiedo per amico.
3: Ti prego, facci Monteverde.
4: Ma quant'è bella la Fredella, quant'è bella la Fredella.
5: L'avvocato è un mito, mo me faccio arrestare così mi difende. Oh.

0: ragazzi, attenzione, sì. Perché la Freddy è più civile che penale. Penale sì, quelle cosette, le truffette, i furtarelli.
1: E allora non pagate le tasse.
0: Ecco. Bravi, non le pagate, così poi venite da me.
2: Lo dicevamo prima, no? Le uniche certezze, si dice sempre la morte e le tasse. Poi in Italia invece c'è la variante, solo la morte, perché molti le tasse non le pagano. E anche perché si è spinti a volte, no, nel doppio ragionamento, quello quando sei dal dentista o sei dal professionista che ti dice: oh, ovviamente questo ti serve la fattura, e tu serve, dipende.
0: Diciamo che il legalese è molto più elegante, perché tra di noi si dice brevi mano.
2: Addirittura!
1: In realtà, nel senso che ti allungo direttamente la parcella, nero, brevi mano.
0: Ci stringiamo la mano, ci se vuol bene. Ecco. No, però devo dire che io sono figlia, al di là del domino, però in generale di una generazione in realtà che, a differenza di quella precedente, sì, che praticamente si faceva tutto in nero, c'erano solo le lire, all'epoca si tirava con rocchettoni di soldi. Sì. Da, diciamo, la generazione più di mio padre, tasse si pagano sempre, tutte, per carità. Quindi io vengo da questo. E sono anche affezionata, devo dirti, a questo, perché mi piace pensare che se mai un domani la Guardia di Finanza viene a bussare alla mia porta, mi abbracciano.
1: No, ma
0: poi
1: certo,
0: a me no, gli faccio sicuramente pena, perché purtroppo i tempi che corrono sono tempi un po' bui.
1: No, no. Sì.
0: Però in generale anche a me succede sempre, da altri professionisti non avvocati. Devo dire, la categoria dei medici, forse adesso non spero che nessuno venga a spararmi sotto lo studio, però lì si tende a dire: ah, guardi, è così, ecco, ma così,
1: capito?
0: Oh.
1: No, ma infatti, finché si tratta di pagare le tasse, per l'amore di Dio, ci mancherebbe altro. Però poi, se dal professionista c'è un risparmio pagando in contanti, senza fattura,
2: ragazzi,
1: io gli ammollo il contante. Tra l'altro, è uno ormai dei pochi motivi per cui ancora prelevo. Cioè, prelevo principalmente,
0: sì, vero, io pure, per pagare
2: per il nero. Massimo Marchetti, ma cosa dice? Ma prendo le distanze, assolutamente.
0: Ma no, io vado direttamente adesso con l'assicurazione, così fa tutto l'assicurazione, tutto pagato, tutto tracciato, quindi, così non si arrabbia nessuno.
2: Cioè, dire, vado con l'assicurazione?
0: Beh, sai, quando hai l'assicurazione sanitaria, che magari ti copre anche le spese mediche, visite, tu prenoti direttamente con l'assicurazione,
1: e poi
0: così
1: fanno,
0: sono
1: loro
0: tutti felici.
1: No, però se vai a fare la visita, vai dal dentista e sono 200 senza fattura, quelle 200 le prelevo.
2: Certo. Io c'ho un posto dove vado a prendere la birra e pare una stronzata, è vero che c'è quella che costa meno, perché sennò costano tutte 6.
1: Sì.
2: Quella che costa meno, se la paghi in contanti, costa 5. È meravigliosa sta roba.
0: Vabbè.
2: È meravigliosa.
1: Ma perché solo su quella ti levano un euro?
2: Sì.
1: Perché?
2: Perché evidentemente c'ha molto rincaro con con la carta, poi costa di più.
1: Secondo me perché quella sì, cos'è? È perché la vende di più.
0: Però,
1: e quindi
0: questo è un tema che per noi avvocati è drammatico, perché quando vieni dall'avvocato tu non è che paghi subito. Cioè è raro, è difficile che tu entri.
2: Tac.
0: No, tu fai un discorso, se dobbiamo fare causa, così, fai un progetto di parcella e poi chissà quando magari.
1: Perché
0: inizia.
1: La parcella è una e finale.
0: Beh, dipende, no, saldo, acconto, ci sono vari step, però non è che come dal medico, dal dentista.
1: Beh, certo che
0: fai. Sono 300 euro così, en passant.
1: Certo.
0: È un po' più difficile.
3: L'avvocato mio dice sempre che la differenza tra l'avvocato e il prete è che il prete, alla fine, quando sei morto, finisce lì, l'avvocato continua pure dopo che sei morto.
0: E si rifanno sugli eredi, è vero, però comunque voglio dire, questa è una cosa favolosa, perché tutti quanti voi che ascoltate,
2: poveri
0: voi che ascoltate, ditemi una cosa, voi il medico lo pagate solo se guarite? No?
1: No.
0: Perché invece l'avvocato volete pagare solo se
2: vincete?
0: L'anima dell'email, ecco, antenati qua. Mia?
2: Sì.
0: Per capire. Cioè, l'avvocato è come il medico, noi offriamo una consulenza. Quindi è ovvio che se non mi hai pagato perché purtroppo sei passato a miglior vita. Bussiamo alla porta degli eredi.
2: Oh, a proposito di contanti, senti questa storia qua che viene dalla Finlandia.
4: Cosa succede se provo a pagare in contanti qui in Finlandia?
5: It's not possible?
6: No, possible.
5: Okay, so you don't take cash at all?
6: No, only card.
4: Insomma, questi sono carta straccia. Ma è legale non accettare contanti? Qui in Finlandia ci sono sempre più negozi che non accettano contanti.
2: Sempre più negozi che non accettano contanti. Non è come
1: Cioè, il contrario nostro.
2: Esatto.
1: Praticamente tu entri in un negozio, il passo è rotto. C'è la linea.
2: Non c'è la linea, è rotto.
0: C'è la linea.
2: Sali su qualche taxi. Oh, che cazzo, vai, che hai detto? No, detto, no, ho detto carta, scusa. No, no. Oppure... carta igienica, dicevo. Me sto a cagare sotto.
1: Sì, oppure tanti dicono: però me lo dovevi dire subito. Appena sali, mi dovevi dichiarare che paghi col posto, perché io poi vado di fretta, non ti posso tirare il posto alla
0: ma
1: fine.
0: Ma ci sono quelli che si fermano davanti al cosino, lì all'ATM, per farti ritirare. Ah, non c'hai i soldi? Benissimo, se ferma.
1: E li aspettano,
0: riprendi, e li aspettano. No, comunque posso rispondere, certo. No, assolutamente non è legale, cioè, soprattutto nel nostro bel paese, cioè, l'esercente non può rifiutarsi di accettare il denaro contante, perché il denaro contante è valido, e mi sento di dire che essendo in Europa l'Italia, come la Finlandia, è eurozona, e quindi anche in questi esercizi dove c'era questo ragazzo che tentava di pagare, ci deve essere una motivazione. Ora io non ho visto questo video, quindi non so dove fosse.
2: In un bar.
0: Sì, no,
2: bar.
0: Allora proprio non ci si può opporre. A meno che non si va, magari, sai, in un negozio tipo una gioielleria, dove potrebbero magari aver messo. Non ci sono più le casse, allora non accettano più soldi per una questione di sicurezza. Ci possono sicuramente essere degli escamotage per evitare di ricevere contanti.
1: Ma se no mi viene in mente, no? Magari alcune catene di fast food che hanno solo la cassa con il POS automatica, quindi senza personale, e quindi lì magari non prende contanti.
0: Sì, anche ci sono sì.
2: Però forse ci deve essere almeno una che invece li prenda.
0: Secondo me sì, è illegale non prendere i contanti per stringere.
1: No, beh,
0: non si può fare, si devono accettare, salve eccezioni.
7: Sì, avvocato. Il problema è sempre che quando arrivate alla fine fate 1000 più IVA, e quel più IVA la gente più delle volte lo sarta.
0: No, in realtà non è solo più IVA, è più IVA, più spese generali al 15% e più la cassa forense. Tesoro.

0: Provate ad andare al bar a comprare un gratta e vince. Guarda se te lo fanno pagare la carta, col cazzo. Vanno sempre i contanti. Dice, guarda, i gratta e vinci, purtroppo i giochi dell'otto. Loro vanno i contanti. E tu devi essere costretto a andare con la carta. Io sto con la carta, faccio colazione, cappuccino connetto, dammi un gratta e vinci, però i gratta e vinci mo di da contanti. Mannatevene.
1: Bravi, bravi, continuate così, state nel sistema. Bravi.
2: 06 89 28 996. Tutto bloccato. On Radio Globo.
3: Non è vero, io sono stato al Gran Premio de Monza e praticamente i contanti non li accettavano, volevano solo col banco e carte di credito, niente contanti, si sono rifiutati, non davano nulla in contanti.
1: Ho capito, questo è magnati spicci, però, amico mio, toglili. È così? Aspetta.
4: Qui la butto lì, magari in Finlandia non fanno pagare le tasse sulle transazioni, che è una pazzia, una cosa assurda. Magari ci sono meno tasse sui lavoratori, sui stipendi e tutto il resto, può essere per quello che magari improntano tutto sul digitale.
1: No, perché tanto sul contante non c'è la tassa, nel momento che paghi non c'è nessuna tassazione, né per l'esercente e né poi per la banca, cioè non gli arriva niente.
5: Ma è perché motivi di sicurezza hanno paura di essere derubati?
1: Ah, che ne sai.
5: Anche il proprietario dell'esercizio magari dice, non accettate contanti perché credo non mi fido più di voi, anche se mi sembra un po' strano.
6: Dai,
5: in Finlandia
6: strano, ma neanche a dire che è un problema di tracciamento, perché se fai lo scontrino è uguale.
1: Allora 06 89 28 996, è tutto bloccato. Abbiamo Davide, benvenuto a Radio Globo.
7: Buonasera signori Roberti.
6: Ciao Davide.
7: Ciao, io ho una domanda per il nostro avvocato bellissima Fredella.
6: Eccola.
7: Quando ride io mi emoziono ogni volta che lei ride.
5: Grazie.
6: Sta ride pure.
7: Allora,
5: io rido sempre.
7: Allora, la domanda è questa: se provi a acquistare una macchina da un concessionario, la maggior parte delle volte usato, quindi non sul nuovo, ti offrono un prezzo minore se decidi di acquistare col finanziamento. Quindi il prezzo è maggiore se acquisti in contante, quindi ti obbligano praticamente a fare il finanziamento pagando tutto ciò che c'è sotto il finanziamento, oppure decidi di pagare in contante con un prezzo maggiorato. Ma è una cosa legale, si può fare questa cosa?
1: Non solo contante, cioè anche, che ne so, un assegno pagamento. Dici, io ce l'ho tutti.
7: Che non riguarda il finanziamento.
1: Esatto. Sì. E questa l'ho sentita un sacco di volte. So che si stanno, adesso non voglio rubare la risposta alla Fredella,
5: no.
1: Ma è una cosa su cui stanno lavorando, perché effettivamente molta gente si è ribellata proprio, perché uno dice, ma io c'ho i soldi, ce l'ho, non voglio fare nessun finanziamento, certo. Non voglio fare buffi, non voglio fare niente, ce l'ho. Porca troia, te li do.
6: Te li fanno per incentivare.
7: Ma anche un finanziamento privato che non riguarda il finanziamento interno della concessionaria. Se io prendo un finanziamento esterno, lo porto porto i soldi dentro, quindi tramite assegno, quello che sia, bonifico, e per loro risulta in contante, quindi di conseguenza non vale il prezzo che è riservato per il finanziamento che ti offrono loro.
5: Beh, chiaramente raccontata così è chiaro che mi viene voglia di dirti legale non sembra, però come sempre fatta la legge, trovato l'inganno, chissà quali inghippi e ingappi avranno tirato su in questi contratti infiniti che fanno le concessionarie. Quindi sarebbe divertente, devo dirti la verità, studiarli per capire dove magari eventualmente si può trovare qualche virgola sbagliata piuttosto che altre cose. Scusate, ma oramai io sono la signorina piuttosto che.
1: C'è una battaglia che.
5: Difficilissimo. Sto provando a migliorare.
1: Sì, sì.
5: Comunque, tornando alla questione, sinceramente, secondo me è tutto a monte. Ci guadagna di più il concessionario fidelizzando col finanziamento l'acquirente, perché magari dopo X tempo quell'acquirente continua comunque ad avere quell'automobile, non se la può rivendere perché la sta ancora pagando, e quindi automaticamente sei quasi vincolato vita natural durante con quel concessionario. Mi sto facendo io questa domanda.
1: In realtà avevo seguito un po' la faccenda, c'è del torbido, ma è un torbido in realtà per il momento legale. Ma dovrebbe cambiare a breve, perché si sono molti consumatori hanno detto, aspetta un po', ma che vuoi, ma non puoi obbligarmi a fare i buffi, perché se non voglio stare mentalmente col fatto che devo pagare 200, uno perché ti dice, vabbè, se ce l'hai da darmeli subito, allora pagane un po' alla volta, vuol dire che no.
5: Li voglio dare subito
1: per
5: motivi che non ti riguardano.
1: Esattamente.
5: No, sono d'accordo, sono le rinomate truffe legalizzate.
1: Esattamente.
8: Guarda che i gratta e vinci in contanti vanno pagati, perché se tu devi riscuotere, riscuoti in contanti. Quindi se tu non paghi in contanti, l'esercente non ha il contante per poi pagare la vincita.
1: Anche se la vincita è tipo di 500.000 euro?
5: No, quello devi andare proprio, mi pare, sulla all'Eur.
6: Non sentivo.
5: No, c'è un posto all'Eur.
6: No, che poi prima invece con la carta non ti facevano pagare neanche le sigarette. Adesso non so se te le fanno pagare con la carta.
1: Sì, adesso,
6: adesso sì. Però adesso fino a qualche anno fa,
1: sì,
6: no, esatto. Contanti anche sigarette.
1: Fino a tipo 3 anni fa.
5: Vedi? Ma perché il gratta e vinci non si può pagare in contanti?
1: Ma che ne so, ma
5: non lo sapete nemmeno.
1: Ma ancora non ci sono arrivata a livello gratta e vinci. Grazie a Dio.
5: A noi non ci serve il gratta e vinci.
1: Mio gratta e basta. Mario!
9: A robè!
1: Sei arrivato, sei qua sotto, arrivo!
9: Ecco, apri!
1: Mario, aspetta, Mario! Mario, dici, di che devi parlare?
9: Allora, vuoi rispondere a tutte e due le domande. Siete concessionario che del gratta e vinci?
1: Sì, veloce, però che siamo in ritardissimo, allora, poi ci cacciano.
9: Concessionario, allora, preferisce che tu fai la finanziaria da loro, perché poi loro hanno gli interessi in più.
1: Esatto.
9: Fai il finanziamento da 10, il finanziamento a loro sarà da, che darai loro sarà 12-13. Se lo fai con un finanziamento esterno, tu gli porti 10.000, punto.
1: Esatto.
9: Okay.
1: L'altra?
9: Gratta e vinci. Se uno vince 500 euro e tutti pagano con il POS, sto fuori barista, sto fuori da battaglia, dove li va a piare i soldi?
1: Ecco,
6: quindi è per fare cassa, perché
5: è grande,
6: cassa,
5: Mario, via qua al posto mio, te prego.
1: Madonna Mario, se c'hai una cera, sicuramente uscivo.
2: Tutto bloccato on Radio Globo. Wait for me, I'll be back. Con Radio Globo vinci il concerto di Raff.
10: Scopri come su radioglobo.it. Sei sopravvissuto alle vacanze estive. La tua auto invece no. Per fortuna, da Leonori c'è lo speciale mai usato. Solo per 14 giorni, 800 auto usate, chilometri zero e aziendali, con garanzia fino a 7 anni e fino a 5.000 euro di extra sconto. E con Leonori mai usato, puoi provare la tua auto davvero. La acquisti, la guidi e poi decidi se tenerla o restituirla. Ti aspettiamo anche domenica fino al 30 settembre in sede e su maiusato.it.
11: Let's go! Da MediaWorld inizia uno spettacolo di anniversario. 35 anni di offerte sul top della tecnologia. Fino al 30 settembre, Smart TV Samsung Crystal HD 50 pollici, tuo a 359 euro. Approfittane subito in negozi online. MediaWorld.
12: Marco odia lo smog, è molto attento all'ambiente e cerca sempre di ottimizzare gli spazi. Per questo è attento anche quando legge l'etichetta della carta igienica Foxy Mega, dove c'è scritto che è davvero pratica, perché 4 rotoli durano più del doppio risparmiando spazio. E il suo ridotto impatto ambientale è certificato Ecolabel. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti.

0: insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provali e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: E ora una hit amata da notai, designer e artigiani.
2: Sì, ho dimenticato i maniscalchi.
1: Buoni pasto, ticket restaurant Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare, i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti e supermercati.
3: Ha dimenticato i discount.
1: Giusti discount.
3: Ormai non vale più.
1: Comunque, chi volesse saperne di più può andare su ticketrestaurant.it o chiamare l'800-600-100.
4: Non guidi lontano ogni giorno, ma guidi ogni giorno. Ecco perché nasce la gamma Dacia Hybrid, per semplificare i tuoi spostamenti quotidiani. E puoi viaggiare fino a un mese, senza dover fare rifornimento. Solo dall'11 al 30 settembre approfitta dei Duster Hybrid Days. Su Duster Hybrid 155 in pronta consegna hai un bonus di 800 euro sugli optional. Ti aspettiamo.
5: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori, concessionaria Autekip e Car Lovers Roma.
6: Stai organizzando un compleanno, una festa a tema, un evento aziendale o un family day? Affidati a tutto in una festa. Professionalità.
4: Hybrid 155 in pronta consegna, hai un bonus di 800 euro sugli optional. Ti aspettiamo.
5: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori, concessionaria Autekip e Car Lovers Roma.
6: Stai organizzando un compleanno, una festa a tema, un evento aziendale o un family day?

0: fatti mai.
1: Suzuki Swift Hybrid, il rimedio di ogni carattere, anche per neopatentati. Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi, fino a 10 anni di garanzia.
2: Suzuki. Da Giapponese Motori, concessionaria Suzuki del gruppo Apolloni-Ghetti. Info su gruppoapolloniGhetti.com.
3: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
4: Scegli Big. Vedrai il tuo brand scalare il mercato. Video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
5: Think big, become big.
6: Tutto bloccato.
7: Sponsored by.
8: Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
9: Scopri KGM da Magi Auto.
10: Tivoli, Corando, Torres, Action in Rexton.
9: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
10: E affronti il traffico con un sorriso.
9: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
10: Assistenza completa e consulenza su misura.
9: Magi Auto. Auto.
10: Dove l'auto è magia.
11: Comunque niente, la Fredella maggiore di Assemblea Generale dell'ONU, 81esima edizione, sessione plenaria, cioè spengo tutto e ascolto solo Fredella.
12: Beh, mi è arrivata una mail dell'avvocato Pigliafreddo riguardo la rissa che abbiamo fatto l'altra settimana con Cicala contro i cileni. Praticamente dalle telecamere se vede te che ne sdrai tre per terra e a uno gli levi anche il portafoglio alla collana, e perciò te vanno in tribunale, Roberto.

0: La seconda ora di Tutto Bloccato per l'appuntamento di martedì 22 settembre 2026. Essendo martedì, abbiamo in studio l'avvocato Livia Fredella.
1: E vive, viva sempre.
2: Che sta qua con noi.
0: Allora, giusto un attimo per farla sciogliere un momento, giusto? C'è sempre un momento della pillola da sciogliere.
3: Sì. Ragazzi, ecco. È tutto bloccato.
1: Amore de mamma.
2: Amore de mamma, che quanti anni c'ha l'amore de mamma?
1: 4 e mezzo.
2: Quattro e mezzo, ma tipo, lei li segue Ninna e Matti?
1: Non ancora.
2: No. Lei non segue nessuno youtuber.
1: No, vietato YouTube.
2: Sì?
1: Sì. Al momento sì. Vedi? Solo qualche cartone animato mirato.
0: Da retta per i consigli, da retta tipo a qualche precettore che arriva a casa a insegnare latino greco.
1: Sì, è lo stesso di Clara, sai, quella di Heidi.
0: Certo.
1: No, di Heidi era. Chi era Clara?
0: Clara, sì, era.
1: Era Heidi,
0: sì,
1: quella di poveretta.
2: È vero, comunque tra qualche anno Massimo ti tocca, perché tu sai che adesso questi bambini cominciano ad andare appresso sempre prima a questi influencer, youtuber, soprattutto che fanno video, cose, no? Abbiamo parlato dei miei contro te, del matrimonio che hanno fatto in diretta. Invece questa è un'altra coppia simile a me contro te.
1: No, li ho sentiti loro.
2: Si chiamano Ninna e Matti.
0: I signori Ninna e Matti. Benissimo.
2: Domenica mattina.
0: Siamo arrivati addirittura a parlare di Ninna e Matti. Che finaccia. Dopo il grande fratello di ieri, oggi Ninna e Matti. Adesso io voglio capire quanta gente c'è all'ascolto che conosce Ninna e Matti.
2: Vedrai quanti li conoscono. Perché sono questa coppia di youtuber, gli vanno appresso un sacco di ragazzini e domenica mattina stavano al centro commerciale un Roma 2.
0: Sì.
2: Che è successo?
1: No.
2: Tu non sai che è successo. Perché praticamente c'erano un sacco di bambini che volevano incontrarli, facevano prima uno spettacolino e poi c'era il famoso meet and greet, cioè l'incontro con i fan.
0: Certo.
2: E ovviamente un sacco di bambini accompagnati dai genitori avevano il biglietto. Tanti altri invece che non avevano il biglietto ma che ci hanno provato lo stesso, i genitori ce li hanno fatti provare lo stesso, sono stati presi, buttati là in mezzo a quell'arena, quindi sono volati spintoni, questo raccontano, poi non lo so perché non c'ero, sarebbe curioso di sentire qualcuno che c'era, spintoni, bambini accalcati sotto al palco, quindi hanno dovuto interrompere lo spettacolo, gli youtuber sono andati via, Ninna e Matti, non c'è più
1: scortati
2: stato.
1: Scortati dagli SWAT.
2: Esatto, non c'è più, c'erano i cecchini sopra Roma 2, c'era un macello.
0: Se ricordiamo per Ninna e Matti.
2: Sì.
0: Io vado al manicomio oggi,
2: quindi,
0: portatemi via.
2: È saltato l'incontro, non c'è più stato poi l'incontro con i fan, i bambini piangevano come disperati perché questi avevano quelli che ovviamente stavano là in prima fila avevano pagato il biglietto anche per incontrarli dopo. E quindi ci sono i genitori imbufaliti
1: contro Ninna e Matti.
2: No, poi poverini, loro si sono scusati sui social, hanno detto noi che c'entriamo, però era un problema di sicurezza.
0: Cioè l'incontro c'è stato, ma the box, a quanto pare.
2: Erano i combattimenti quelli.
1: Qui ovviamente mi viene proprio da dire, infatti non è che la colpa è di Ninna e Matti, la colpa è di chi segue Ninna.

0: parte questo, che comunque vabbè, ci fa anche un po' sorridere. Direi che il problema ovviamente è imputabile a chi ha organizzato questo tipo di evento.
1: Perché il centro commerciale.
0: Appunto, il centro commerciale ha fornito, ha venduto, ha incassato anche dei soldi per i biglietti di Ninna e Matti. E quindi giustamente a quel punto ci sono 100 biglietti, quelle 100 persone potranno andare a questo meet and greet, o come diavolo si dice,
2: il vino quello di Lucera.
1: Ma possono chiedere risarcimento eventualmente ai genitori?
0: Beh, direi di sì, assolutamente sì. Io perché farei una sorta di piccola class action fra genitori e andrei addosso chiaramente all'organizzazione di questo evento, mi farei restituire i soldi ed eventualmente laddove ci fossero state poi anche le percosse o anche momenti di panico, sai, i bambini si spaventano.
1: Il centro commerciale ci ha tenuto poi a fare una nota di spiegazione dicendo: noi abbiamo interrotto tutto perché c'era un reale problema di sicurezza. Cioè,
0: ma lo avete creato voi il reale problema di sicurezza.
1: Che ti devo dire?
0: Poi, per carità, che ci siano anche genitori o esseri umani in generale sciocchi che dicono: vabbè, erbietto non ce l'ho, caricherò. Lo fai con tuo figlio. Cioè, lì, vabbè, però se c'è la sicurezza, dice: scusi, lei dove va? Lei il biglietto non ce l'ha ed esca, cioè non so se mi spiego.
1: Sicuramente
0: di fronte agli unni della curva nord o della curva sud, in preda agli atti che conosciamo bene tutti, cioè una cosa del genere con Ninna e Matti doveva andare tutta bene.
1: La cosa assurda, no, è che tu una cosa del genere te l'aspetti, no, a un concerto rock di un certo tipo, scrittori, sì, no, da Ninna e Matti, però
2: 0689 28 996. Ninna e Matti. Andiamo da Vittorio, benvenuto a Radio Globo.
3: Buonasera cari, buonasera. Allora, riguardo Ninna e Matti o comunque tutto il mondo di YouTube, io ho una figlia di 9 anni, quindi fin da piccola diciamo che era molto propensa a vedersi Me contro te, no? Quelli che sono sposati adesso. E io li snobbavo sempre, li prendevo per culo perché dico: guarda questi due, che poi alla fine hanno fatto un impero, è giusto. Ora come ora che c'ha 8 anni, che si vede non solo Ninna e Matti ma pure quell'altro che adesso sono sincero non mi ricordo il nome, io prego Dio che mi riempia a casa dei Me contro te, perché a pari merito quelli erano normali, cioè erano un po' stupidini ma giusto per i bambini. Quelli di adesso sono matti, epilettici, schizzati, fanno dei video assurdi, quelli che ne so, rompono i giocattoli, quelli che fanno vedere gli incidenti, quelli che fanno vedere altre, e per i bambini sono, cioè, questi
0: sono
3: i bambini, eh.
0: Posso chiederti una cosa, ma perché glielo permetti di vedere questa
3: feccia? No, guarda, sia chiaro, io sono uno di quelli un po' all'antica, anche se ho 40 anni, un po' all'antica, quindi capita che magari nei momenti
2: la presa di Addis Abeba gli fa vedere.
0: No, non voglio che lo vedi, vedi un'altra cosa, punto.
3: Sei tu il genitore,
0: imponiti.
3: Ma no, io mi impongo, ora mia figlia pure troppo normale, nonostante tutto c'ha un padre come me. Quindi no, magari però quando sta con gli amichetti, che purtroppo a 8 anni quei deficienti dei genitori già gli hanno comprato il cellulare, che fa? Lei è l'esclusa, quindi magari si mette là con loro e li vede, perché a casa di certo no. Però
1: ma la verità è che Me contro te gli piacciono a Vittorio proprio, dai. Scusa la figlia, ma certo.
2: Roberta, vai!
4: Buonasera. No, io volevo raccontare che sono stata lì quel giorno, è stato uno scandalo proprio per tutti questi bambini Porelli.
1: A Roma 2 da Ninna e Matti.
4: Sì, stavo lì presente. Però io la colpa la do più al centro commerciale perché ha gestito il tutto, che non hanno saputo gestire dove entrare per fare il meet and greet e dove uscire, quindi è stata una calca di tutti quanti che volessi sbrigandare.
1: Roberta, ma veramente è successo quello che ho letto, cioè spintoni, bambini ammassati, cioè c'era un problema di sicurezza davvero?
4: Sì, assolutamente. Adesso l'hanno chiamato carabinieri, polizia, sicurezza e centro commerciale. Di tutto hanno chiamato, perché questi genitori comunque non andavano neanche indietro come chiedevano poi la sicurezza.
1: Mamma mia, come
4: e
1: se
4: quindi
1: fosse
4: poi alla fine
0: tu avevi pagato il biglietto per il meet and greet?
4: Fortunatamente non si pagava, dovevi andare a fare la mattina la fila per prendere questo biglietto. Quindi, oltre alla fila per prendere il biglietto, poi c'era la fila per il meet and greet, che però è andato,
0: poi è andato male.
5: Manda un messaggio vocale al 393-777-7172. Tutto bloccato. Radio Globo.
6: Posso guidare e spero che tra un po' mi scordo di Ninna e Matti, se no mi tocca pure andare a vedere chi sono Ninna e Matti.
7: Oh ragazzi, guardate, i genitori riescono ad essere peggio degli ultra, ma guarda, proprio per carità.
8: Dopo che ieri parlavamo del Grande Fratello, oggi dei Ninna e Matti comincio a rimpiangere quando cercavamo di capire qual era l'alimentazione della Caselli.
9: Di insieme, di insieme.
10: Comunque voglio proprio vedere
9: chi c'ha il coraggio di dire che c'è andato a vederseli.
10: Oh, davvero c'era Ninna e Matti all'Euroma 2.
2: Senti,
10: ma sti cazzi, ma chi cazzo li conosce questo?
11: La prima regola di Ninna e Matti è: non esistono nessuna Ninna, Ninna e Matti.
12: Ah sì, Ninna e Matti, sì, sì. Ma che cazzo so?
13: Ma che erano Mile e Sciro? Non sono Ninna e Matti. Traffic News.
14: Spesa comoda, veloce e senza stress. Con MA spesaonline.it ordini la tua spesa in pochi click. Prova la qualità e la freschezza di MA a domicilio. Ordina entro le 12 e ricevi in giornata. Pagamento con buoni pasto Edenred e prima consegna gratuita. Cosa aspetti? MA spesaonline.it. Amici con un click.
15: Radio Globo Traffic News.
1: Andiamo a dare gli aggiornamenti sul traffico. Ancora difficoltà di transito a causa di un incidente sulla Roma Fiumicino. Code presenti sulle due carreggiate tra l'aeroporto e lo svincolo per la Roma Civitavecchia. Attese per chi deve uscire dallo scalo romano. A Roma segnaliamo un incidente sulla tangenziale. Ci sono code tra la Nomentana e via dei Campi Sportivi in direzione dello Stadio Olimpico. Code ma per traffico in carreggiata opposta tra Corso di Francia e la Salaria. Questa notte ricordiamo che su via del Foro Italico, a partire dalle 22, chiuderà la galleria Farnesina. Chi arriva da Corso di Francia non potrà pertanto svoltare sulla rampa per lo Stadio Olimpico, ma avrà l'obbligo di proseguire dritto. Chi arriva invece dalla Salaria dovrà svoltare su viale di Tor di Quinto. La riapertura è prevista entro le 6 di domani mattina. Se volete altri aggiornamenti sul traffico potete consultare il sito di romaluceverde.it.
16: Ma chi è sta gente, raga? Ma che me so perso? Io ho fatto il salto temporale, mi hanno invernato e mi sono svegliato in un futuro parallelo del me.
2: Molto probabile.
17: Evviva, evviva!

0: e il cane mi mangiò 200 euro.
1: Belle.
2: No!
0: Gli animali io li amo tutti.
1: No!
2: Mi dispiace. No! Devo andare via.
1: Solo adesso! Solo adesso ho visto che ha al posto delle scarpe due portapane. C'ha praticamente due setacci intrecciati.
2: Sono le scarpe di Ninna e Matti.
3: No, sono belle. Guarda, queste sono belle. Sono le gambe, piacciono anche a me. Non mi piacciono di solito queste.
1: Ma sì, ma ci metti.
3: Ma queste sono belle.
1: Ma certo, sono ma belle, ci metti la baguette tagliata.
2: Ma che dici, questa è paglia di Vienna? Ma che ne sa?
3: Di Vienna?
2: Di Vienna, di Vienna.
3: Pensavo di Praga.
2: Ciao ragazzi.
1: Arrivederci fratello. Ciao.
2: Arrivederli.
1: Ciao.
4: Tutto bloccato. Torna tra poco su Radio Globo.
5: Info Roma, le notizie di Roma Capitale.
6: Il tram 8 è tornato a viaggiare regolarmente lungo l'intero percorso dal Casaletto a Piazza Venezia dopo la sospensione per le manutenzioni estive sulla circonvallazione Gianico Lenz. Fino a venerdì 25 il servizio sarà su navetta solo a partire dalle ore 23 per via dei lavori notturni su viale della Piramide Cestia. Continua l'impegno di Roma Capitale per aiutare cittadine e cittadini a ridurre la spesa energetica con Informa Energia, lo sportello mobile gratuito dedicato all'informazione su consumo domestici e bollette. Il servizio attivo fino al 30 ottobre è per questa settimana ad Acilia in piazza San Leonardo da Porto Maurizio. Dal 25 al 27 settembre in programma l'evento Il Calcio Torna in Piazza, promosso da Roma Capitale con l'obiettivo di rafforzare il legame tra sport e territorio, riportando il calcio e i suoi valori nei principali luoghi di aggregazione urbana. Info su comune.roma.it.
7: Wait for me. I'll be back.
8: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
9: Subaru.
1: Ah, 50 e 50, 50 e 50!
10: Ci risiamo! Un altro modo intelligente per cambiare gli infissi?
11: Con Allart paghi solo il 50%, l'altro 50 lo dilazioni nel tempo con il vantaggio della detrazione fiscale!
12: Allart è in via Tiburtina 255 a Roma o su allartcenter.it.
13: Allart, al centro della tua casa.
14: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
15: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno. E tu a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo. Info su Nissan.it.
16: Ti aspettiamo da Nissan Mirauto. Scopri di più su mirauto.eu.
17: Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di chi fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. Fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco. In più, partecipa al superconcorso Deco. Vinci 20 Fiat 500 e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
18: Scuola al via? Affidati a Telefoto Guidonia. Divise scolastiche personalizzate, curate nei dettagli, con il logo della tua scuola e realizzate su misura per ogni esigenza. E soprattutto consegna in sole 24 ore. Telefoto, qualità, professionalità e velocità. Ti aspettiamo in Viale Roma 68 a Guidonia.
19: Agri Family! Agriturismo per famiglie, con menù fisso a 29 euro adulti e menù 15 euro per bambini. Aperto tutti i sabati e le domeniche a pranzo. A pochi chilometri da Roma potrai vivere un'esperienza unica tra natura e buon cibo. Prenota su agri-family.it e scopri tra tutti i nostri servizi anche le postazioni barbecue.
20: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologie all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
9: tutto bloccato.
21: Sponsored by conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
22: Scopri KGM da Magi Auto.
21: Tivoli, Corando, Torres, Action e Rexton.
22: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
21: E affronti il traffico con un sorriso.
22: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
21: Assistenza completa e consulenza su misura.
22: Magi Auto,
21: dove l'auto è magia.
23: Solo le migliori in FM.
24: Streaming, DAB e sul canale 91 del digitale terrestre
25: Globo TV.
1: Eccoci qua, sono 5 stavolta, i minuti dopo le 6 di martedì 22 settembre 2026. Signore e signori, vi sta parlando Roberto Marchetti, davanti a me Roberta Marchetti e poi c'è tutta la banda qua di Tutto Bloccato.
26: Solo le migliori.
27: Ma questa non è coda sulla Roma Fiumicino, questa è Lasciate ogni speranza. È un'ora che siamo fermi, un'ora.

0: Stato. Only on Radio Globo.
1: La puntualità è il primo biglietto da visita.
2: Ci sono le persone che sono per abitudine in ritardo. Ci sono le persone che sono per abitudini puntuali e che a volte arrivano in ritardo. Io sono uno di quelli che so appuntamento alle 12 e mi rendo conto che arrivo alle 12.03, ti scrivo, dico guarda arrivo 12.03, perché tu in 3 minuti puoi fare un sacco di robe. Puoi mandare dei messaggi, rispondere a una mail, fare una chiamata. Perché uno ti deve aspettare? E guardate che è una cosa che nel tempo si sta diluendo, che è fondamentale. Voi la riconoscete una persona? È puntuale o no? Che valore dà?
3: Grande tema atavico, quello della puntualità e di tutte ovviamente le scuse e, consentitemi il termine, puttanate che ne derivano.
4: Ma veramente devo parlare della puntualità?
3: No, guarda, abbiamo la cavia proprio, abbiamo il topolino.
4: Prego. La puntualità è giusta, è corretta, ha ragione lui. Questo era Gianluca Spadoni, un imprenditore. Certo, vedi, per diventare qualcuno importante, per fare i soldi, si vede anche da quello. Deve essere uno puntuale, ma non solo a livello di tempo, no? Ma proprio la puntualità implica tutta una serie di precisione, proprio di forma mentis, bella, certo, inquadrata. Ma io non ce l'ho. Non ce l'ho quella forma mentis là. E che devo fare? Io ci ho provato, ci provo, un po' sono migliorata, ma niente di che.
3: Poi ti arrabbi se qualcuno poi non ti aspetta. Mi ricordo io la tua amica che è andata via l'anno scorso.
4: Mi hanno mollato, sì. Allora, devo dire, sono diventata più brava, sono diventata più puntuale. Poi dipende anche dalle occasioni.
3: Pure.
4: Sì, cioè è ovvio che a un'occasione di lavoro arrivo, spacco il minuto. Al massimo mi concedo 5 minuti di ritardo.
3: Certo.
4: Sono 10.
3: Abbondanti.
4: Vabbè, 10.
3: Cioè, se abbiamo il famoso air check il giovedì, dove risentiamo pezzi di puntate insieme a Riccardo di Lazzaro.
4: Però entro mezzogiorno e 10 sto qua.
3: No, poi dopo ti cominci ad aggrappare
4: alle varie.
3: No, scuse.
4: No, non so scuse, è vero, perché il mio, io l'ho sempre detta questa cosa, e il mio è ottimismo. Non è.
3: Ma io
4: non è mancanza.
3: Non
4: di
3: stavo
4: puntualità.
3: Parlando di quello che tu dici. Sì, adesso sto lì. Secondo Roberta Marchetti, da Torre Gaia a qua, che sono 20 chilometri. La mattina, secondo lei, ci vogliono 10 minuti, un quarto d'ora.
4: È ottimismo,
3: ma è una stronzata già in testa che ti sei radicata, sedimentata sta puttanata, quindi tu la prendi per vera, ma è una bugia che è diventata secondo te una realtà. Ma no, c'è il resto. Oh, non si trova parcheggio oggi.
4: Sì, è così.
3: Parti prima!
4: Ma infatti hai ragione, perché uno soprattutto a Roma, nell'itinerario deve considerare
3: il
4: traffico, l'imprevisto, il parcheggio che non si trova e quello che ti sbuca dalla strada devi considerare tu. Io non considero niente, io considero strada libera. Sbam! E arrivo e sto là. E già così sto già un pochino col pelino in ritardo. Però che ti devo dire? In amicizia me la prendo ancora più comoda. Cioè, nel senso, se dobbiamo uscire, siamo un gruppo di amici, il pranzo a 1:00, cioè, ma pure che arrivo a 1:20.
3: Vabbè, ma dimmelo, come suggerisce Spadoni. Dimmi, guarda, arrivo all'1:20. Non mi dire arrivo, non mi dici niente, uno sta lì, aspetta. L'anno scorso una figuraccia ho fatto lì al ristorante a Trastevere.
4: Sono
3: con quello
4: tardi.
3: Che addirittura mi fa a pranzo, no? Stavamo all'1:00, ho preso il tavolo. Io ero lì all'1:10. E sta là dopo mi fa: oh, ma sei sicuro? Secondo me t'ha accannato.
4: Mezz'ora.
3: Più o meno.
4: Mezz'ora.
3: Sì, che poi dopo mi hai confessato, ti eri fermata a fare una birra con l'amica tua.
4: Sì.
3: Ho capito. Ma c'è pranzo con me! Ma non perché io sia nessuno, per carità di Dio!
4: Ma no, ma la vita è così.
3: Non potevo non passare a salutarsi, ma perché sai,
4: sì,
3: era qui a Roma e ci sono passato.
4: Ma
3: dimmelo! Basta che me lo dici! Ma se me l'avessi detto, mi sarei fermato lì di vicino, c'è pure la birreria. E capirei, sono mezzo socio per i soldi che ho dato, è passato.
4: Però guarda, c'è una cosa che io non sopporto proprio, che va oltre la puntualità.
3: Sì.
4: L'anticipo. Ecco, quello io proprio non la reggo, l'anticipo. Io va
3: non,
4: bene.
3: Non il tuo.
4: No, io non ho mai stato all'anticipo, ma è maleducatissimo l'anticipo.
3: Vabbè, non ti accorgi tu, va tranquilla. Tanto non ti accorgerai mai.
4: Quando sono in anticipo con me, io vado fuori di testa.
3: Ah, beh, sì.
4: Soprattutto a casa, quando tu, che ne so, invidi persone a cena o a pranzo, dai un orario, io anche là sto proprio.
3: No.
4: Sul pelo, cioè
3: nel senso che ti stai preparando alla serata o
4: senso che se ti dico alle 8, io alle 8 meno 10 ancora non sono pronta. Vi si sono presentati a volte con mezz'ora d'anticipo. No, io stavo ancora con i capelli bagnati, ho detto mo vi mettete seduti sul divano, no, fate quello... come se io non ci fossi, dai, non quello si fa non l'anticipo, si fa. È maleducazione.
3: No, ma quello veramente adesso senza scomodare la Prenzetti Lombardini, che tanto la ritroviamo domani, che è mercoledì, però quelle sono dei capisaldi, cioè prima non si arriva.
4: La gente c'ha l'ansia, dice che l'una meno un quarto sta là, perché?
3: Senti come gira la frittata.

0: Sono le 18:13 ed è l'ora delle offerte di Romana Auto.
1: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
2: Perfetto.
1: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
2: Perfetto, perché da Romana Auto ce le abbiamo tutte.
1: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
2: Allora sei nel posto giusto.
3: Da Romana Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
4: Oh Roberta, ma come non ce l'hai la puntualità? Ce n'hai due, pure belle grosse.
5: Signore e signori, benvenuti al circo. Questo non è un circo normale.

0: addirittura chi gli caca e lui è puntuale, te credo che sei puntuale, ma vaffanculo.
1: Ma raga, puntualità è che segno pure del rispetto dell'altra persona.
2: Bravo.
1: Io perché se mi sbrigo e mi organizzo tu devi arrivare tardi, o posso capire una volta, al contrattempo ce l'hanno tutti. Però purtroppo quando c'è sta sto WhatsApp, uno dice, oh, sto per strada, ancora starci a prepararsi.
3: Per esempio io questa da puntualità è una cosa che non capisco. Poi fa tardi una volta, ma dopo sai che te ci vuole più tempo, te svegli prima, fai prima qualcosa, sì, prima, che ne so. No, arrivi sempre in ritardo, non ci riesci. Ma che vuol dire non ci riesci?
4: Quello vuol dire che stai col silke pill.
5: Arrivare tardi agli appuntamenti di lavoro o di amicizia è solo una grande mancanza di rispetto, punto. Io ho chiuso un sacco di amicizie per i loro ritardi non giustificati.
6: A Roberta, mo capimo perché trovi un uomo, ma se li fai aspettare così tanto, ma è normale che poi te pisciano.
7: Devono aspettare, anche certo. Scende puntuale.
2: No, perché casta diva. Più diva.
8: Ora, in tutto bloccato.
2: Ecco, anche noi siamo in ritardo tra l'altro, però famo come ci pare, perché alla fine non è che avevamo dato l'appuntamento a voi, l'abbiamo dato ai signori clienti, che salutiamo tutti gli sponsor ovviamente, ciao a tutti. Adesso anche gli sponsor saranno contenti di aggrapparsi a questa storia, anche di oggi, una di quelle di Top Secret.
7: Top Secret è il nostro appuntamento settimanale con i vostri segreti, un confessionale. Noi raccogliamo le storie che ci mandate, cambiamo la voce e il nome per rispettare la vostra privacy e poi insomma parliamo qua insieme di quello che vi è successo, una cosa che non avete il coraggio di dire o che magari ha bisogno di un supporto, di un aiuto, di un consiglio.
2: Esattamente, e mettiamo in mezzo, in aiuto, in soccorso di chi manda la storia, mettiamo in mezzo la vostra esperienza, la nostra, quelle di delle vite di tutti i giorni. Andiamo
8: ora in tutto bloccato.
9: Ciao ragazzi, io sono Elisa e vi scrivo perché da qualche tempo ho un problema con mia sorella. Lei è sempre stata un po' sfortunata in amore e quindi ha sofferto il confronto con me, che invece mi sono sposata con il mio fidanzato storico del liceo, stiamo benissimo col mio marito. E lei quindi un po' questa situazione la pativa. Da qualche mese si è messa con un ragazzo e me l'ha presentato, abbiamo organizzato una cena a quattro e è stata una tragedia, raga, è andata malissimo, un quattone volgare pieno di sé, sparava a freddo delle battute davvero fuori luogo per una persona che insomma nemmeno non la conoscevamo, è appena entrato nella famiglia. Ma poi a parte questo c'erano diversi discorsi sulle sue conoscenze che non mi tornavano affatto, e visto che a quanto pare fa crossfit nella stessa palestra di una mia cara amica, ho cercato qualche informazione di lui e lo so che non si fa, però io sono preoccupata comunque per mia sorella e infatti le mie sensazioni erano fondate. Non me ne hanno parlato per niente bene e oltre a essere un donnaiolo a quanto pare gira proprio in ambienti strani, non si capisce cosa faccia nella vita per mantenersi e quindi io insomma è partito l'allarme e ci ho parlato subito con mia sorella. Ovviamente abbiamo litigato pesantemente, lei mi ha detto delle cose terribili e è convinta che la mia sia solo gelosia nei confronti di cosa onestamente devo capirlo ancora. E quindi alla fine della storia la colpa è tutta mia. Io sinceramente sono spaventata, non so più neanche come comportarmi, cioè dovrei fare finta che lui mi piaccia per starle vicino oppure lasciarla stare, aspettare che si renda conto da sola che questo è un pazzo e la sta allontanando perfino dalla famiglia? A qualcuno è successo qualcosa di simile?
2: Ecco qua, la storia di oggi, Top Secret, qui a Tutto Bloccato su Radio Globo.
7: Beh, bel dilemma quello di Elisa, lei ha questa sorella più piccola che un po' soffriva il fatto che lei, no, in amore fosse sicuramente più fortunata, evidentemente ha ricercato ossessivamente un uomo, ora che l'ha trovato, a quanto pare da quello che racconta Elisa è un poco di buono.
2: Certo.
7: Quindi lei dice, io ho provato a dirglielo, ma ha sbroccato, abbiamo litigato, ora che faccio? Faccio finta che mi piace così in qualche modo me la tengo vicina e posso supportarla, oppure continuo a dirle fino in fondo, ad aprire gli occhi e a metterla in guardia?
2: Bel dilemma, 06 89 28 996, oppure globo WhatsApp 393 777 7172.
8: Chiamalo 06 89 28 996, oppure manda un messaggio vocale al 393 777 7172. Tutto bloccato. Tra poco on Radio Globo.
6: Madonna, con chi sei messa tu sorella? Con Davide Sdighete Sdaghete.
8: Wait for me, I'll be back.
10: Oh my car!
11: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino concessionaria Volkswagen.

0: al mese, zero anticipo.
1: E promo nuovo, conti Cross Trend a 21.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
2: Da quattro generazioni, la famiglia Bezzicchieri porta il mare sulle tavole di Roma. All'Aristo Pescheria Bezzicchieri scegli il pesce dal banco e te lo cucinano espresso. Crudi freschissimi ogni giorno, panini di pesce, in via Gregorio VII e comodo asporto. Ti aspettiamo in via Tuscolana 238-240 e al mercato San Silverio. Pescheria Bezzicchieri.
3: Autoimport è la certezza di chi guida a Roma e oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, ecoincentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
4: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroën e Leapmotor con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio, Peugeot 208 da 14.950 euro in pronta consegna con permuta o rottamazione.
3: Autoimport a Roma dal 1957. Anche domenica.
5: Ragazzi, volete vedere la gallery delle vacanze?
6: Sì, facci sognare.
5: Questo è l'ingresso del parcheggio e questo è il mio posto, una suite. Ah, e questa è la vista dal finestrino della macchina. Favolosa.
6: Sì, ma poi dove sei andato?
5: Dopo, al mare forse, o in montagna, boh.
7: Una vacanza da ricordare inizia con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
8: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
9: Nuova Toyota Ego Cross. Full Hybrid. Full Fun. Da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
10: In più, sconto aggiuntivo 500 euro su vetture in pronta consegna. Nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100.
11: Sabato e domenica aperti.
12: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
13: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 17 al 30 settembre approfitta delle tante offerte imperdibili. Latte parzialmente scremato con Lemaggio un litro, confezione da 6 a 3,49 euro.
14: Todis, buongiorno convenienza!
15: Ehi, intelligenza artificiale, un'auto può risalire una strada sterrata, fangosa, sotto la pioggia, senza scivolare?
16: Elaborazione della richiesta in corso. No, non può.
15: Strano, l'ho appena fatto con la mia nuova Jeep Avenger.
17: Nuova Jeep Avenger, incredibilmente reale, con nuovo design, nuovi fari LED Matrix e interni rinnovati. A settembre, tua da 21.900 euro con interessi zero. TAN 0, TAG 333, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it, anche sabato e domenica.
18: Da Rosati Auto, in piazzale Caduti della Montagnola 25.
19: Tutta la Roma minuto per minuto. Ecco il quarto volume de L'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Dammi solo un minuto. Tutti i gol dal primo al novantesimo più recupero. Ordinalo ora su iosonoromanista.it e scopri i marcatori della nostra storia dentro il tabellino di una partita iniziata nel 1927.
20: Tutto bloccato.
21: Sponsored by.
22: Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
23: Scopri KGM da Magi Auto.
24: Tivoli, Corando, Torres, Action e Rexton.
23: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
24: E affronti il traffico con un sorriso.
23: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
24: Assistenza completa e consulenza su misura. Magi Auto. Dove l'auto è magia.
20: Ora in tutto bloccato.
25: Ciao ragazzi, io sono Elisa e vi scrivo perché da qualche tempo ho un problema con mia sorella. Lei è sempre stata un po' sfortunata in amore e quindi ha sofferto il confronto con me, che invece mi sono sposata con il mio fidanzato storico del liceo, stiamo benissimo col mio marito. Da qualche mese si è messa con un ragazzo, me l'ha presentato, abbiamo organizzato una cena a quattro e è stata una tragedia. Ragazzi, è andata malissimo, un quattro volgare, pieno di sé, sparava a freddo delle battute davvero fuori luogo per una persona che insomma nemmeno non la conoscevamo, è appena entrato nella famiglia e visto che a quanto pare fa crossfit nella stessa palestra di una mia cara amica, ho cercato qualche informazione di lui e infatti le mie sensazioni erano fondate. Non me ne hanno parlato per niente bene e oltre a essere un donnaiolo, a quanto pare, gira proprio in ambienti strani, non si capisce cosa faccia nella vita per mantenersi. Ci ho parlato subito con mia sorella, ovviamente abbiamo litigato pesantemente, lei mi ha detto delle cose terribili e è convinta che la mia sia solo gelosia. Io sinceramente sono spaventata, non so più neanche come comportarmi, cioè dovrei fare finta che lui mi piaccia per starle vicino oppure lasciarla stare, aspettare che si renda conto da sola che questo è un pazzo e la sta allontanando perfino dalla famiglia?
0: Il grande dilemma di Elisa a Top Secret qui su Tutto Bloccato a Radio Globo. Ovviamente aspetta alcuni vostri suggerimenti. Alcuni raccogliamo la Globo WhatsApp 393-777-7172 quando si fanno le 18.26 di martedì 22 settembre 2026. Andiamo!
1: Beh, Eli, mo, quella fortunata, a 30 anni hai visto un uomo solo, poi per carità sarà diventato pure tuo marito, ma io fossi tua sorella mi sentirei più fortunata di te. Poi che questo siano scappato di casa se ne renderà conto da sola.
2: Ci deve sbattere la testa per capirlo, quindi fatti i c***i tua.
3: Così su due piedi te direi di farti un attimino due pacchetti di cose tua.
4: Ma solo a me irrida la voce di questa.
21: Mamma, te posso dire qualifica una cosa? È il problema reale di questa storia. Non è manco lui, è tua sorella. Già una che soffre perché la sorella è realizzata in amore, diciamo. Vabbè. E lei no, c'ha qualche problema.
26: A Elisa, il consiglio che posso darti è fatti gli affari tuoi e lascia che tua sorella se ne renda conto di chi ha vicino, perché tanto passeresti comunque per quella che rosica o è gelosa.
27: A Elisa, certo che se io dici così con quel tono di superiorità che lui è cesso e te manco guardi perché te sei la più figa di tutti, giustamente pure tua sorella è normale che si mette dall'altra parte, magari prova a dirlo in un altro modo.
28: In un altro modo, ma come glielo dici? Comunque è pur sempre la sorella. Se tu sai che tua sorella o tuo fratello insomma stanno con persone poco raccomandabili, è difficile mantenere la calma. La calma è non farsi travolgere, no? Dalla rabbia, dalla preoccupazione.
0: Sì, perché ci tieni, inutile che dici no, faccela sbattere. No, perché magari chissà dove andrà a sbattere.
28: No, ma poi uno si può anche fare male, eh. Cioè, nelle relazioni non ci dimentichiamo che uno si può fare male seriamente e a un fratello o a una sorella glielo vuole risparmiare, ci sta.
0: Guardate il Titanic, voglio dire. Eppure era acqua solida. In realtà lì bello, un giorno ne parliamo del complotto del Titanic.
28: Pure sul Titanic.
0: No, non è complotto, è la storia vera. Quella del Titanic dell'iceberg era una puttanata. Allora 06 89 28 996, andiamo da Sandro. Vai, benvenuto a Radio Globo.
29: Buonasera, grazie che mi date la possibilità di intervenire. Io volevo dire una cosa banale che ormai esiste da più di 50 anni, che purtroppo alle donne piace il bello e dannato. Io credo, un modestissimo parere mio, poi magari mi piace sentire anche il parere vostro. Questa ragazza che si lamenta della sorella, lei è la prima innamorata di quel ragazzo e si è stufata del marito che l'ha sposato 30 anni fa, tutte rose e fiori. Invece il bello e dannato alle donne piace
28: il malessere. Purtroppo,
29: la storia è così, adesso si chiama così, sì, ai tempi miei si chiamava bello e dannato.
28: Quanti anni c'ha Alessandro?
29: 53. È una storia che questa si ripete, possono cambiare le generazioni. A noi 30 anni fa ci piacevano, diciamo, essere un po' così, no, fuori dal contesto. Adesso piacciono i ragazzetti, quelli un po' più scarmanati, quelli della Baby Gang, e piacciono tutti questi rapper. È così, purtroppo le donne, ma non perché sbagliano loro, diciamo,
0: no,
29: perché
0: però, comunque vanno appresso, sono attratte,
29: vanno
0: da
29: appresso a questi personaggi. E anche chi li critica, per mia esperienza personale, sono le prime a invaghirsi.
0: Ma tu dici, anche se è la sorella,
29: sì,
0: dici?
29: Sì, sì, la sorella è cotta, l'ho sentita dalla voce proprio.
0: Ma dai,
29: sì, la sorella, film. Beh, no, non sarebbe né la prima né l'unica che succede.
28: Perché sai di storie, sai di cose simili, successe.
0: Tra sorelle.
29: Anche sì, però le donne, al contrario degli uomini, diciamo, si stanno perdonare tra di loro, no? Mentre magari i fratelli si ammazzano per una donna, la donna è più intelligente, magari sta con lo stesso uomo e poi fanno pace, sono più intelligenti.
28: Addirittura.
29: Almeno su quello io lo ammetto, se c'è. Hanno un cervello molto superiore.
1: Ma anche nel bene e nel male, però, caro Sandro.
29: No, stanno avanti.
1: L'hai detto adesso, cioè, nel senso, se devono comunque fare. Cioè, noi siamo più veramente o buono o cattivo. Invece loro magari ci arrivano là sinuosamente, no? Come appunto come,
29: certo,
1: come un serpente.
29: Se mio fratello mi frega la donna, io cancello proprio il suo nome, cognome dal telefono, non ci parlo.
28: Via.
29: Invece tra sorelle fanno pace, anzi ce la prendono con quelle bravate.
28: Ma Sandro, questo lo stai dicendo tu, perché ora tu sei un uomo e pensi questa cosa rispetto a tuo fratello, ma ti assicuro che se avessi una sorella, insomma, non farei salti di gioia, anzi, anch'io farei peggio che cancellare il numero.
1: Comunque Sandro, secondo te che deve fare, perché magari all'ascolto, no, sicuramente all'ascolto adesso Elisa, che deve fare secondo te, quindi dirglielo, che cioè continuare a insistere per metterla in guardia, oppure far finta, queste sono le due proposte che ha messo lei, far finta che sì, cioè se lo fa piacere e buonanotte, siamo tutti più tranquilli.
29: Certo, la seconda, perché tanto più gli dice che non va bene, più quella ce va. Così.
28: Quindi far finta di niente e lasciarla vivere questa situazione, anche se per lei non è giusta.
29: Sì, perché sennò poi scatta la sensazione quella opposta. Che...
28: Di leggera comunque, follia.
1: Comunque Sandro che ha tirato fuori veramente questo twist, questo cambio improvviso, come i migliori sceneggiatori. Lei... La signora Elisa, quella che si è rivolta a noi, in realtà è innamorata del malessere, come dite adesso, volgarmente. Il malessere in realtà è quello che ho io sti giorni, quello è il malessere. Vabbè, comunque, è innamorata di questo nuovo ragazzo della sorella.
28: Attenzione, perché se così fosse cambia tutto,
5: Vabbè, grande, grossa, è vaccinata, lascia stare e poi se ne renderà conto e piangerà.
6: L'ho lasciato!
5: Mi ha messo le corna, avevi ragione. E poi tanto è maggiorenne, se vivesse quello che si deve vivere e poi se ne renderà conto.
1: Vivila.
28: Vivila. Consiglio che si dà tra amiche, certo. Anche tra sorelle.
6: Prova a buttare la sua simpatia, tu la prendi per il culo tutti i giorni, che ne so, gli dici wow, ammazza, bello, forte tu ragazzo, ho saputo che in palestra si è scopato pure la panca piana e cose del genere tutti i giorni, vedrai che poi prima o poi sbrocca.
1: Potrebbe essere.
28: Beh, con l'ironia si può dire tutto.
1: Certo.
7: Madonna, ma oggi a radio solo casi umani?
6: Come si dice, non c'è cosa più bella che bombasse la sorella.
1: Ecco qua.
28: Beh, Sandro, non è che ci vuole tanto averci più cervello di te,
1: Ma perché?
8: Sandro, ma sa che c'ha più corna te che un canestro di lumache. Ha così la sensazione,
1: Ma perché adesso tirate fuori questa nuova condanna? Povero Sandro!

0: ora in tutto bloccato. Top Secret.
1: Però attenzione, pure la tattica di Sandro non è male, si potrebbero accontentare due parti. Risa ci prova con questo, nel frattempo ci fa qualche cosa, ci fa un video così ce le prove, io fa vedere la sorella, poi faranno pace e tutti sono felici e contenti.
2: Vorrei tanto sentire l'Elisa, la risposta di Elisa.
3: In guardia di che gli hanno detto amiche della palestra, cioè, ma di che cazzo stiamo a parlare, davvero sarà qua? Sarà questa sta condannando una persona senza nessun motivo, cioè,
4: attenzione,
3: sto Cristiano è per forza uno che fa in bici o non si sa come campa solo perché gli sta sul cazzo a lei.
4: Attenzione, altra lettura,
5: Ho capito, però uno ha sempre un approccio diverso nei confronti delle persone a cui vuole bene. Quindi se una sorella o un'amica a cui tieni molto ti presenta uno e tu, mica ci abbiamo 15 anni, cioè questa è sposata, ci avrà 30-40 anni, si renderà conto della, se la persona con cui è a cena è effettivamente, non dico un poco di buono, però non gli ha dato una bella impressione, non
4: in
5: credo
4: più,
5: che sia solo un'antipatia.
4: In più poi è stata confermata da quelle storie.
5: Ha detto così, uno più uno, e non sta tanto tranquilla.
4: Dalle grandi luminari della palestra. Dalle grandissime, già me le immagino pure queste che fanno versi maschili. Ah, quello struzzo. La miraggio ha provato pure con Torbidello. Questa era Top Secret, signori.
0: Invia un messaggio alla Globo WhatsApp 393-777-7172 e racconta anche tu il tuo segreto inconfessabile. Top Secret. Solo su Radio Globo.
6: Ammazza che puntualità,
5: Precisi.
6: Maria, quanto mi piace sto programma, perché?
0: Stai ascoltando Tutto Bloccato on Radio Globo.
4: Oh, invece sentite qua, sentite qua, cambio completamente.
7: E fategli fare i camerieri ai vostri figli, che a suon di grazie, prego, s'accomodi, benvenuti, l'educazione diventa un riflesso condizionato e il sorriso un'arma per andare avanti. E fategli fare i cuochi ai vostri figli, che quando lavoreranno con gente di tutte le razze, etnie e religioni, impareranno che il razzismo, beh, è roba da sfigati, e che ci sono talmente tante storie nelle culture che manco Netflix. E fategli fare i baristi ai vostri figli, impareranno che con l'alcol in corpo siamo tutti uguali, dal ricco imprenditore al morto di fame, e che quello che vogliamo in fondo è solo un po' d'ascolto in un mondo che ormai non ha più tempo da perdere. Insomma, fateli lavorare in ristorante i vostri figli, anche solo un paio di giorni, così come vi dicono di fargli fare sport di squadra, il dopo scuola, le attività educative. Ecco, il nostro campo è una sala e una cucina. La nostra strategia d'attacco è sputare il sangue per regalare un'emozione. Il nostro gol, rubare un complimento, un sorriso, una pacca sulla spalla. E il nostro arbitro è ogni persona che si siede ai nostri tavoli.
4: Quando hanno tolto la leva obbligatoria nel 2005, c'era il governo, uno dei governi Berlusconi, io lì per lì ho ringraziato, ho detto, oh, meno male, va, bella.
5: Mi ha tolto un peso.
4: Grazie di tutto, certo. Grazie, mitico Silvio, grande Silvio. Però da lì ho partorito piano piano un'idea, poi l'ho strillato ai 4:20 sempre al mattino, nei lunghi 12 anni del spettacolo del mattino qui a Radio Globo. Che secondo me dovrebbe essere obbligatorio invece della leva obbligatoria, quindi andare a esercitare, a marciare, sì, a sparare, roba del genere, perché è importante pure quello, fatelo in maniera volontaria se volete. Però un minimo di o barista o cameriere o
5: un'esperienza nella ristorazione.
4: Nella ristorazione.
5: In un hotel.
4: In un bar.
5: Struttura ricettiva, insomma, a contatto con
4: il pubblico, con il cliente, oppure a contatto con tutta magari una squadra, tipo in cucina.
5: Ma io non l'ho mai fatto come lavoro, però sicuramente è un lavoro che ti dà tanto, come diceva lui, a livello proprio di pazienza, no? E di rapportarsi con l'altra persona. Cioè tu non solo, come può essere in un negozio qualunque, devi capire il gusto del cliente, ma lo devi accompagnare in quella che è la sua esperienza, in questo caso a tavola, no?
4: Sì, ma questa è la versione più, diciamo, più comoda, più bella e più poetica. A volte trovi in dei posti che invece sono veramente delle trincee, primo perché magari sei sotto personale e cioè sai quelle mega pizzerie con 300 coperti che sarà tutto che sudico, occhi di fuori, perché in Italia poi si fa pure così, cioè due pizzettari per 400 persone, vai all'estero invece ne stanno 7-8.
5: E quindi quel momento di difficoltà, secondo te,
4: è un'ottima palestra. Però ti sforma, cioè ti cambia completamente.
5: È formativo.
4: No, ti sforma proprio l'esperienza al ristorante. Non ci andrai più nello stesso modo.
5: Vabbè, certo, perché è ovvio, perché conosci il dietro le quinte.
4: Conoscendo il dietro le quinte, stai là mentre cominci a sistemare un pochino il piatto, oppure chiedo scusa, perché sai benissimo che magari uno scusa se le cose là ti prende il sistema nervoso. Quindi c'è tutte delle attenzioni che prima non avevi. Io lo metterei obbligatorio proprio.
5: Però quel momento di difficoltà, che sono tanti momenti di difficoltà purtroppo di cui stai parlando tu, sono proprio quelli che stanno facendo abbandonare questo settore, perché c'è una crisi della ristorazione.
4: Sì.
5: Ci sono i giovani di oggi non vogliono più fare i camerieri, difficilmente vogliono lavorare al bar, perché comunque ci sono turni massacranti che prevedono principalmente un lavoro durante il weekend, durante i festivi, cioè si lavora di più, no? Rispetto alla settimana. Poi, mancando personale, i turni si sono allungati moltissimo, quindi sì. Uno è capace che si fa pranzo e cena al ristorante.
4: Certo.
5: In Spagna pensa che molti ristoranti stanno chiudendo proprio per questo motivo, perché non si trova più chi vuole lavorare al ristorante.
4: Ecco, chissà qual è il motivo, perché non vengono pagati come subito in maniera milionaria. Conosco camerieri che prendono 3.000-3.500 euro e si fanno.
5: Oggi è un super stipendio.
4: Certo, voglia, scherzi. Perché dai, noi non manco ci alzeremo la mattina per una cicloregia, no. Però sono campi diversi. Certo. Adesso mettiamo così. Certo, dovreste vedere la faccia, perché sul certo. Capirà, già si era tirata su il fazzoletto tipo rapina.
5: Sì.
4: Però ecco, dici. Ce ne stanno tanti altri, molti se ne approfittano, per carità, è vero, però c'è di mezzo un mondo, perché non immaginate che quando l'ho fatto per 7 anni sono diventato milionario. Ero sottopagato, ma mi serviva per aiutarmi a fare altro, a coltivare quello che poi oggi è una professione. Quindi io dico, anche in maniera temporanea c'ha un aspetto formativo che è formidabile, quello del cameriere.
5: Non ci sono dubbi. Questo è un po' il solito dibattito che si fa oggi da qualche anno a questa parte su questa sensibilità che hanno sviluppato i giovani, no? Cioè, una volta si diceva la gavetta è essenziale, senza che mi pagano va bene lo stesso, oggi dicono no, devo far valere i miei diritti di lavoratore da subito. E questo crea poi un tilt.
4: Dopo te li dai in faccia, però. Eleonora!
8: Eccomi.
4: Ecco, che c'è un attimo e ritorniamo subito da te?
8: Ciao. Sì, tanto sto su via della scafa ferma.
4: Ah, a posto, che te frega. Oh, salutaci tutti, arriviamo subito, aspetta.
0: Tutto bloccato on Radio Globo. Radio Globo, meteo.
9: C'è un pane che nasce dal tempo e guarda al futuro. È germoglio di grande impero. Grani e semi germinati, solo di pasta madre, ricco di fibre, fonte di proteine, più digeribile, naturalmente buono. Crosta fragrante, cuore morbido. Ogni morso è equilibrio. Ogni giorno è benessere. Grande impero germoglio. Siamo di un'altra pasta.
0: Radio Globo Meteo.
10: Un saluto agli amici di Radio Globo da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo.
11: Su tutto il comparto centrale anticiclone ancora presente, poi un probabile peggioramento nel corso della seconda parte della settimana. Fino ad allora l'anticiclone quindi dominerà la scena, ancora con tempo stabile soleggiato e con temperature massime molto vicine alle temperature estive. Da giovedì poi probabile peggioramento da est con un annesso calo termico. E tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
0: Radio Globo. Radio Globo Promotion.
4: Ed ora parliamo del nostro sponsor Magia Auto, concessionario dove tre mondi si incontrano in un'unica magia. Da Magia Auto scopri la gamma KGM, Kia e DFSK, SUV, crossover, motorizzazioni benzina, GPL, ibride ed elettrificate. L'auto giusta per ogni esigenza ti aspetta nelle sedi di Marino, Pavona e Pomezia. Scopri tutti i modelli e le offerte su magiaauto.com. Magia Auto, dove l'auto è magia.
0: Wait for me, I'll be back.
12: Due verticale, trekking sull'Etna.
13: Escursione.
12: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
13: Aperitivo.
12: E un inverno imperdibile?
13: Vacanza con Costa.
12: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
14: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
15: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare. Come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
16: Cosa fa Oscillo Cucinum?
17: Cosa fa Oscillo Cucinum?
16: Cosa fa Oscillo Cucinum?
18: Cosa fa Oscillo Cucinum?
17: Cosa fa Oscillo Cucinum?
18: Cosa fa Oscillo Cucinum?
16: Chiedilo al tuo farmacista.
19: Oscillococcinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillococcinum da Buaron.

0: www.eni.it.
1: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
2: E ora una hit amata da notai, designer e artigiani.
3: Ti ho dimenticato i maniscalchi.
2: Buoni pasto, ticket restaurant Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare e i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti e supermercati.
4: Ha dimenticato i discount.
2: Giusti discount.
4: Ormai non vale più.
2: Comunque, chi volesse saperne di più può andare su ticketrestaurant.it o chiamarti. Buoni pasto, ticket restaurant Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare e i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti e supermercati.
4: Ha dimenticato i discount.
2: Giusti discount.
4: Ormai non vale più.
2: Comunque, chi volesse saperne di più può andare.

0: incredibilmente reale. Con nuovo design, nuovi fari LED Matrix e interni rinnovati. A settembre, tua da 21.900 euro con interessi zero. Tan 0 TAEG 333. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Anche sabato e domenica.
1: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori.
2: Wow, ma che è successo alla tua casa? Fantastica!
3: Già, ho dato le chiavi a Casa Green Evolution e hanno pensato a tutto loro.
4: Realizza la casa dei tuoi sogni con Casa Green Evolution del gruppo Astrologo. Un professionista dedicato ti assisterà in ogni fase, dalla consulenza alla selezione dei materiali fino alla gestione fiscale e all'organizzazione completa dei lavori. Contattaci per un sopralluogo e un preventivo gratuito. Casa Green Evolution. Ristrutturiamo. Cambiando le regole.
5: A settembre Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. TAN 399 TAEC 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni in sede. Scoprilo nei nostri showroom anche domenica 20 e 27.
6: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori, concessionaria Autoequip e Carlovers Roma.
7: Lo sport? Adesso è il momento di viverlo davvero. Dove? Al nuovo Tuscolo Sporting Club ad Arco di Travertino. 11 campi da tennis, 8 da padel, 2 da pickleball, 4 sale fitness, 2 sale pesi e uno studio Pilates Reformer. Tutto in un unico abbonamento. Nuovo Tuscolo Sporting Club. Vivi lo sport!
8: Tutto bloccato.
9: Sponsored by. Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
10: Scopri KGM da Magi Auto.
9: Tivoli, Corando, Torres, Action in Rexton.
10: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
9: E affronti il traffico con un sorriso.
10: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
9: Assistenza completa e consulenza su misura. Magi Auto. Dove l'auto è magia.
11: 8 anni di ristorazione mi hanno solo insegnato a non avere pazienza e a odiare la gente, ecco. Soprattutto post covid che sono impazziti tutti.
12: Ma sempre la pubblicità ci sta, ma che ha deciso Bruno? Se vuole comprare il Lussemburgo.
13: Messaggio di servizio per Bruno del Sorduca Conte. Se ti chiedono lo spicciotto in prima, che ti tagli, perché sto programma spigne.
8: Tutto bloccato on Radio Globo.
14: Adesso andiamo al telefono, andiamo da Eleonora, sì. Che tanto sta ferma lì.
15: Sta bloccata, via la scafa, il macello, il sesso da Fiumicino.
16: Conosco camerieri che guadagnano 3.000-3.500 euro al mese. Ma vaffanculo, Marchetti.
14: Allora, perché dovete parlare se le cose non le conoscete? Me lo chiami un secondo, Ileana, per favore, me lo chiami?
15: Devi litigare,
14: no? No, voglio un attimo. Come adesso ci comando io.
15: No, ma anche perché io pure conosco gente che lavora. Se hai un incarico, che magari sei un responsabile di sala, ci arrivi a quelle cifre, poi le mance.
14: Ma certo. Allora, dicevamo, la povera Eleonora ci sei ancora?
17: Sì, sono ancora viva.
15: Ciao Ele.
14: Sempre ferma lì?
17: Ciao.
14: Sempre lì?
17: Guarda, sono uscita alle 4:30 dall'aeroporto, ho superato adesso via della Scafa, sono ora sulla via del mare.
15: Ma no, abbiamo sentito che a un macello c'è stato forse un
17: incidente. Sì, ma c'è stato anche un altro incidente su via della Scafa, non era solo quello della Roma Fiumicino. No, voglio morire.
15: Dai Ele, dai.
14: Dici tutto Eleonora,
17: no,
14: vai.
17: Voi prima parlavate del fatto della leva. No, di rimettere la leva, io ho 55 anni, quindi io sarei d'accordissimo a rimetterla. Però da una parte, a vedere i ragazzi di oggi, non so se vi ricordate, qualche suicidio ogni tanto c'era, no, durante la leva, di questi ragazzi che non reggevano il fatto di essere delle matricole.
15: Purtroppo
17: oggi come oggi, che sono ancora più deboli questi ragazzi, forse sarebbe ancora più pericoloso. Quindi da una parte dico gli servirebbe, dall'altra oddio.
14: No, ma io non dicevo della leva, dicevo la leva intesa nella ristorazione, almeno, che ne so, anche tre mesi.
17: No, la leva nella ristorazione?
14: Sì.
17: Io parlavo della leva proprio militare.
14: No, vabbè, adesso lì dopo si apre troppo il discorso, però quello della ristorazione, almeno sei mesi.
17: Sì. Così. Io ho lavorato anche in Valtour quando ero ragazzina . E devo dire che... aiuta tanto, però se i guadagni ci sono 6 metri, perché sennò non ti danno una lira in rotta nella ristorazione.
14: Però dico, ma anche se andavi a fare la leva obbligatoria ti davano una cretinata, quindi alla fine.
17: Sì, però ti svegliavano, cioè,
14: ma pure la ristorazione
17: di oggi gli servirebbe. Sì, forse anche la ristorazione, però
14: infatti.
15: Eleonora, Margaret Thatcher.
14: Niente, gli piace sta leva. Sì, ma immagino che parte adesso. Pietro!
18: Ah, belli Robertini.
14: Oh, Pietro. Ciao, ma perché mi mandi a fanculo? Perché? Perché
18: devi... io voglio sapere te dove li conosci questi.

0: che guadagnano 3.500 euro al mese.
1: Perché mi devi mettere in dubbio? Che ti devo, non te lo posso fare nome e cognome, per privacy, no? Ma se ti dico, se ti dico che è così, ma perché devi mettermi in dubbio?
0: Ma perché te vai ai ristoranti stellati che c'è soldi e magari quelli guadagnano di più, ma che ne so. Guarda, io ho la compagna mia, è ristoratrice, ma cioè, però io i camerieri suoi guadagnano 1.800, fanno pure i doppi turni.
1: Oh, magari, ma pure questo faceva i doppi turni, per carità. Comunque, ristorante sì, del centro, del centro storico di Roma, però sta approccio mi è arrivato, prende, cioè, da te non me l'aspetto.
0: Ma sei sicuro che quelli che conosci te non rubano cazza? Per quello arrivano a 3.500,
2: ma no.
0: Sì,
2: ma Pietro, comunque guarda, è vero anche quello che dicevi tu, certo è ovvio che dipende dal ristorante e dalla zona, però quello che insomma è che è certo è che quello del cameriere è un mestiere, cioè se tu sei bravo a farlo veramente hai possibilità di crescita all'interno, no, di questo settore. Magari arrivi a fare il maître in un hotel o in un ristorante del centro e a quelle cifre ci arrivi.
0: Ah, quella sì, penso sia la massima aspirazione di questi, perché poi per adesso ultimamente sono solo bangladini che lavorano nelle cucine eppure fanno i camerieri, proprio perché, come dicevate voi, c'è sta un po' di crisi.
2: Non si trovano quello ragazzi. Sì.
1: No, ma poi lì in cucina c'è lavoro, in quello stesso ristorante di sti amici, sì. C'è lavoro pure il bangladino e prende 3.400. No, questa è la puttanata.
0: Però se mi sai indirizzare io cambio lavoro, cioè se mi dici guarda vai là e ti danno 3.500.
1: Perché per prendere sta cifra non è che il primo giorno che c'è andato 20 anni fa gli hanno dato così. C'è andato, si è fatto tutta la famosa gavetta. Amico mio.
0: La gavetta,
1: ma te che ne sai?
2: Devi saper fare, devi essere anche portato, perché ripeto, è un mestiere a tutti gli effetti. Devi essere non solo abile con i piatti lì, cose, ma devi avere anche capacità comunicative, capire i clienti, parlarci.
1: Ma sì, ma devi,
2: magari anche se lavori in certi ristoranti, parlare inglese, parlare più lingue.
1: Ma devi combattere poi sempre con lo chef che è sempre un tossico. Traffic News.
3: Spesa comoda, veloce e senza stress. Con maspesaonline.it ordini la tua spesa in pochi click. Prova la qualità e la freschezza di MA a domicilio. Ordina entro le 12 e ricevi in giornata. Pagamento con buoni pasto Edenred e prima consegna gratuita. Cosa aspetti? maspesaonline.it. Amici con un click.
4: Radio Globo Traffic News.
2: A vedere gli aggiornamenti del traffico, ci sono ancora grandi disagi sulle strade intorno all'aeroporto di Fiumicino, questo a causa di un incidente avvenuto qualche ora fa sulla Roma Fiumicino. Attualmente si sta in fila tra i terminal e Parco Leonardo nelle due direzioni. Code anche su via dell'aeroporto tra Fiumicino e Ostia, incidente con code anche sulla carreggiata interna del raccordo anulare tra la Cassia e la Salaria. Code per incidente anche in carreggiata esterna tra la Roma Fiumicino e la Laurentina. Lunghe code anche sulla Flaminia tra Corso di Francia e il raccordo. Se volete altri aggiornamenti sul traffico potete consultare il sito di romaluceverde.it.
5: Io penso, c'era un amico mio che lavorava dentro al ristorante e per arrivare a 3.000 euro si rubava tutte le mance, infatti se lo so.
1: Vabbè, ma così è un altro discorso ancora, ragazzi. A domani!
2: Ciao!
6: Tutto bloccato su Radio Globo. Tutto bloccato è stato offerto da
7: conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
8: Scopri KGM da Magia Auto.
7: Tivoli, Corando, Torres, Action e Rexton.
8: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
7: E affronti il traffico con un sorriso.
8: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
7: Assistenza completa e consulenza su misura. Magia Auto, dove l'auto è magia.
9: Wait for me, I'll be back.
10: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
11: Subaru.
12: Roma accende i motori. Sta arrivando la 10ª edizione di Eternal City Moto Show. Da venerdì 25 a domenica 27 settembre. L'evento della capitale più atteso dagli appassionati di moto, con i demo ride dei nuovi modelli e centinaia di stand. Dal 25 al 27 settembre nella nuova location del gasometro. Biglietti disponibili online.
13: 50 e 50 50 e 50.
14: Ci risiamo. Un altro modo intelligente per cambiare gli infissi?
13: Con Allart paghi solo il 50%. L'altro 50 lo dilazioni nel tempo con il vantaggio della detrazione fiscale.
15: Allart è in via Tiburtina 255 a Roma o su allartcenter.it.
16: Allart, al centro della tua casa.
17: Chilometri zero da Valentino Volkswagen. Nuovo T-Roc e T-Cross scontate fino al 28%. Pandina e 500 Club Hybrid da 12.950 euro. ValentinoAutomobili.it.
18: DEM Supermercati festeggia il suo anniversario con una pioggia di offerte. Dall'11 al 22 settembre, tonno a sdomare all'olio di oliva 12 per 70 grammi, 8,99 euro. Torna il cashback del 15% di sconto sui materiali scolastici fino al 30 settembre. Passa a trovarci. DEM, ogni giorno il meglio.
19: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre ritrovo gli amici, riprendo i miei hobby, ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
20: Il bello di settembre? Skoda Kamiq, da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro, TAN 0, TAG 1,05, 36 mesi, 30.000 km, rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro, fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
21: Autocentri Balduina, via del Foro Italico 439-451.
22: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologie all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
23: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
24: Scegli Big. Vedrai il tuo brand scalare il mercato. Video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
25: Think big, become big.
26: Back to you, back to W. È il momento di rimetterti al centro. Dal 1996, gli Sport and Fitness Club W sono il punto di riferimento per chi cerca salute, energia e professionalità al prezzo giusto. Vieni a trovarci e scopri la super promozione di questo mese. Con W riparti alla grande. Info e indirizzi su w.com.
27: Sono le 19 ed è l'ora delle offerte di Roman Auto.
28: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
29: Perfetto.
28: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
29: Perfetto, perché da Roman Auto ce le abbiamo tutte.
28: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
29: Allora sei nel posto giusto.
30: Da Roman Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
31: Solo le migliori in FM. Streaming, DAB
32: e sul canale 91 del digitale terrestre.
33: Globo TV.
34: E dopo tutto bloccato c'è tutto Tommaso, grande!
1: Eccoci qua, 19 ed un minuto. Buona serata a tutti, io sono Tommaso, insieme fino alle 11.

0: Lipa, non l'hai.
1: A Roma c'è il panico.
2: Traffica da traffico.
0: Allora, come siamo messi là fuori? Anche perché mi dicevano che dalle parti di Fiumicino praticamente tutto intasato, tutto bloccato, tutto fermo. 393-777-7172. Se state percorrendo una strada che è ferma, dove non si passa, dove non si cammina, è il vostro momento. 393-777-7172. Più o meno il navigatore quanto tempo vi dà di percorrenza? Quanti minuti vi dice? Tra quanto sarete a casa? 393-777-7172. Si parte con la raffica da traffico. Martin Garrix, gli U2, questo è Fireflies su Radio Globo.

0: 14 sulla radio che suona solo le migliori, Radio Globo. Quanto siete incazzati stasera per via del traffico incredibile! E infatti è arrivato il momento della raffica da traffico. 393-777-7172.
1: Buonattini, da aeroporto Fiumicino, da Fontenova mi da 1 ora 3 minuti, 52 chilometri sono.
2: Martina da Roma, Casalotti, via di Boccea, come tutti i tantissimi giorni, tutta bloccata.
3: Montana, Dragona, 50 minuti.
4: È timbrata alle 4:30, sono arrivata a casa a Palocco adesso, 19:07, dalle 4:30. Non riesco neanche a parlare.
5: Aeroporto di Fiumicino, entrata adesso in aeroporto, mi dà 50 minuti per fare 9 chilometri.
6: Io sto sul raccordo all'altezza di Fiumicino, all'incrocio. Sto qua più di 20 minuti, arrivo a casa, secondo Google Maps, è 47 minuti. Io sto verso Ostia.
0: Mamma mia ragazzi, vi siamo vicini, almeno per la prossima ora, ora e mezza.
7: Con Radio Globo e Leonori vinci i migliori eventi live. Turn it up. Ascoltaci tutti i giorni e preparati a chiamare lo 06 89 28 996. Il prossimo evento potrebbe essere tuo. Vivi le emozioni dei grandi eventi live grazie a Leonori e Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
8: L'estate finisce e settembre è il momento giusto per ripartire da te. Even Sporting Club, 7 sedi a Roma con sala pesi, corsi, piscina, spa e personal training. È partita la nuova stagione. Scopri la promozione su evensportingclub.it. Even, Roma, si allena qui.
9: AgriFamily.
10: Tuffati in un fantastico weekend in famiglia da AgriFamily. Piscina aperta tutti i giorni, natura, animazione, postazioni barbecue. Il sabato e la domenica a pranzo, menù fisso adulti a 29 euro e bambini a 15 euro. AgriFamily, a pochi chilometri da Roma. Prenota su agri-family.it e scopri tutti i servizi.
11: Ottobre inizia da Romix. 4 giorni per vivere tutte le storie che ami e incontrare i loro protagonisti tra anteprime ed eventi imperdibili. Colori, creatività e cultura pop con Simone Legno e il suo universo kawaii. Romix, dal 1 al 4 ottobre, in Fiera Roma.
12: Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di chi fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. Fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco. In più partecipa al super concorso Deco. Vinci 20 Fiat 500 e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
13: E questo è il soggiorno?
14: La casa è molto bella, ma le porte e gli infissi?
13: Beh, a quelli ci pensa Fratelli Pasqualini. Hanno l'extra sconto 10% sul legno e legno alluminio di loro produzione. Tasso zero e zanzariere in omaggio.
14: E il PVC?
13: È firmato da Piva Group S.p.A.
15: Fratelli Pasqualini. Qualità, cortesia e 40 anni di Made in Italy. Infissi Pasqualini.com.
16: Wake up! Good morning!
17: The morning show!
18: Buongiorno!
16: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10.
19: Ed è il mio appuntamento mattutino.
16: The morning show
17: on Radio Globo.
16: Sponsored by
17: MB Arredamenti.
20: Ho milioni di idee, ma non riesco ad arredare.
21: Libri, zaino e alla cameretta dei ragazzi ci pensa Back to Store di MB Arredamenti. Rinnova i loro spazi con la qualità Moretti Compact. Subito il materasso in omaggio e il finanziamento a tasso zero. Ti aspettiamo al Castello Romano Shopping Village e a Cecchino. In via Nettunense, chilometro 9.
22: Ave Cetus. Ogni casa ha una storia. La tua merita di essere speciale. Da Cetus trovi materiali, design e persone che sanno ascoltarti per creare ambienti che parlano di te, dei tuoi sogni, della tua vita. Ti aspettiamo a Roma, in via dei Ruderi di Torrenova 33, per trasformare insieme il tuo progetto in realtà. Cetus. Emozione. Stile. Casa. Info allo 06 20071 o su cetus.it.
23: Ave Cetus.
24: Hai un centro sportivo, un'azienda o uno spazio verde da gestire? Affidati a 4S Servizi, pulizia professionale di centri sportivi, manutenzione del verde per aziende e privati e servizi di disinfestazione. Richiedi una consulenza gratuita. 4SServizi.it. Ci prendiamo cura dei tuoi spazi.
1: parte la super rottamazione Opel. A settembre con la super rottamazione Opel corsa è tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 3.733 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 7,99, TAI 11,81, rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 30 settembre. Riparti con Opel Corsa da 13.450 euro.
2: Auto Import, a Roma dal 1957, anche domenica nella sede centrale di Via Salaria.
3: Dalle 14.30 in aeroporto di Fiumicino, ripartiti poi finalmente alle 17.30, ancora in fila sul raccordo.
0: Praticamente oggi hai sentito solo Radio Globo.

Negramaro, era il 2007. Parlami d'amore proprio qua su Radio Globo. Radio Globo. Allora, c'è un gruppo di residenti a Chicago che ha creato lo Scream Club. Vedi che è lo Scream Club? Praticamente si incontrano tutte le domeniche alla stessa ora lungo il fiume per poter urlare. Sentite. Potete urlare un po' più piano, per favore? Allora, il motivo è per eliminare lo stress, il dolore, la tensione, il peso di un'intera settimana. E ho detto, ma sapete che c'è? Quasi quasi questa cosa la faccio fare anche a voi. Però dovete giustificare il motivo dell'urlo, ok? Esempio, la bolletta della luce! Ah! Dai, potrebbe starci. 393-777-7172. Andiamo con la raffica liberatoria da urlo

0: continui a cambiare canale per noia, noia, solo noia.
1: Fermati sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV, solo le migliori.
0: Anche in televisione.
1: Globo TV.

0: ansie. Senti come si liberano dello stress, cosa che ho chiesto anche a voi.
1: C'è palesemente Marchetti tra quelli che urlano che far paone, palese.
0: Ma sì, è tipo all'inizio, uno dei primi, eh.
2: Moglie e figli. Ah!
0: Ma che t'hanno fatto?
2: Gasolio 2,40 € al litro.
0: Ah! Urla, urla per tutti noi.
3: Wait for me, I'll be back. Con Radio Globo vinci il concerto di Raff.
4: Scopri come su radioglobo.it.
5: Sei sopravvissuto alle vacanze estive. La tua auto invece no. Per fortuna da Leonori c'è lo speciale mai usato. Solo per 14 giorni 800 auto usate, chilometri zero e aziendali, con garanzia fino a 7 anni e fino a 5.000 euro di extra sconto. E con Leonori mai usato puoi provare la tua auto davvero. La acquisti, la guidi e poi decidi se tenerla o restituirla. Ti aspettiamo anche domenica fino al 30 settembre in sede e su maiusato.it.
6: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
7: E da oggi anche il mobile.
6: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
8: Non guidi lontano ogni giorno, ma guidi ogni giorno. Ecco perché nasce la gamma Dacia Hybrid, per semplificare i tuoi spostamenti quotidiani. E puoi viaggiare fino a un mese, senza dover fare rifornimento. Solo dall'11 al 30 settembre approfitta dei Duster Hybrid Days. Su Duster Hybrid 155 in pronta consegna hai un bonus di 800 euro sugli optional. Ti aspettiamo.
9: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori, concessionaria Autekip e Carlovers Roma.
10: Tutta la Roma minuto per minuto. Ecco il quarto volume de L'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Dammi solo un minuto. Tutti i gol dal primo al 90° più recupero. Ordinalo ora su iosonoromanista.it e scopri i marcatori della nostra storia dentro il tabellino di una partita iniziata nel 1927.
11: Accendi il Swift Hybrid. Muoviti con stile e con tutta la sicurezza attiva di serie. Alza il volume delle emozioni e con il vero ibrido Suzuki, anche 4x4 All Grip. Non fermarti mai.
12: Suzuki Swift Hybrid, il rimedio di ogni carattere, anche per neopatentati. Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi, fino a 10 anni di garanzia.
13: Suzuki. Da Giapponese Motori, concessionaria Suzuki del gruppo Apolloni Ghetti. Info su gruppoapollonighetti.com.
2: Dai, Albatros!
0: Ma raga, io vi amo, anche perché siete esauriti da traffico alle 19.35, va bene così?

Nash su Radio Globo. Radio Globo. Allora, 19:42, stavo leggendo che a Roma ci sono autobus che restano spesso bloccati nel traffico con velocità che raggiungono velocità medie decisamente imbarazzanti, ovvero 1,08 km orari, cioè praticamente fai prima ad andare a piedi, quasi. Ecco, magari se ci sono dei colli di bottiglia, no, che vanno praticamente a crearsi anche a causa delle doppie file, perché la maggior parte delle volte proprio gli autobus restano fermi perché un'auto è posteggiata male. Mi viene per esempio da pensare quando accade dalle parti di Piazza della Repubblica, spesso c'è una Smart che si parcheggia male e lì si crea il panico. Se poi avete altri esempi, magari ne parliamo alla Globo WhatsApp 393 777 7172. C'è anche

0: spesa comoda, veloce e senza stress. Con maspesaonline.it ordini la tua spesa in pochi click. Prova la qualità e la freschezza di MA a domicilio. Ordina entro le 12 e ricevi in giornata. Pagamento con buoni pasto Edenred e prima consegna gratuita. Cosa aspetti? maspesaonline.it. Amici con un click.
1: Radio Global Traffic News. Allora, diciamo...

0: la centrale Luce Verde, questo è un servizio a cura della Polizia di Roma Capitale e dell'ACI. Al microfono troviamo Massimo Veschi.
1: Buonasera, ancora lunghe code sulla carreggiata interna del raccordo anulare tra le uscite Trionfale e Salaria a causa di un incidente. Incidente che ritroviamo anche sulla carreggiata esterna e che provoca code tra la Pisana e la Laurentina. E per un incidente avvenuto qualche ora fa sulla Roma Fiumicino abbiamo ancora code tra i terminal dell'aeroporto e Parco Leonardo nelle due direzioni. Code anche su via dell'aeroporto e sulla Portuense. Lunghe code in uscita da Roma sulla via Flaminia tra Corso di Francia e il raccordo. Code per traffico anche su via del Foro Italico tra Corso di Francia e la Salaria. E questa notte su via del Foro Italico a partire dalle 22 sarà chiusa la galleria Farnesina, quindi chi arriverà da Corso di Francia non potrà svoltare sulla rampa per lo Stadio Olimpico, ma avrà l'obbligo di proseguire dritto in direzione Salaria. Chi invece arriverà dalla Salaria dovrà svoltare su viale di Tor di Quinto. La riapertura è prevista entro le 6 di domani mattina. Chiuso di notte anche lo svincolo di Sette Bagni in entrata sulla diramazione di Roma Nord, direzione raccordo anulare, e questo dalle 22 alle 6 del mattino.
2: Radio Globo. Wait for me. I'll be back.
3: Ehi, intelligenza artificiale, un'auto può risalire una strada sterrata, fangosa, sotto la pioggia, senza scivolare?
4: Elaborazione della richiesta in corso. No, non può.
3: Strano, l'ho appena fatto con la mia nuova Jeep Avenger.
5: Nuova Jeep Avenger, incredibilmente reale. Con nuovo design, nuovi fari LED Matrix e interni rinnovati. A settembre, tua da 21.900 euro con interessi zero. TAN 0, TAEG 333, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it, anche sabato e domenica.
6: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori.
7: Dem Supermercati festeggia il suo anniversario con una pioggia di offerte. Dall'11 al 22 settembre, pasta De Cecco, formati assortiti 500 grammi, 69 centesimi. Torna il cashback del 15% di sconto sui materiali scolastici fino al 30 settembre. Passa a trovarci. Dem, ogni giorno il meglio.
8: C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Nuova Toyota Yaris Cross, motore full hybrid da 130 cavalli e AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid, ready for what's next. Info su toyota.it.
9: Scoprila nelle concessionarie di Roma Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato e domenica aperti.
10: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologia all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
11: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre ritrovo gli amici, riprendo i miei hobby, ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
12: Il bello di settembre? Skoda Kamiq, da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro, TAN 0, TAEG 1,05, 36 mesi, 30.000 chilometri, rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro, fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
13: Autocentri Balduina, via del Foro Italico 439-451.
14: Oh Mario, bentornato! E le vacanze, com'era il resort?
15: Un disastro.
14: Ah, e le escursioni?
15: Abbiamo naufragato.
14: E tua moglie?
15: È scappata. Con uno del posto.
14: Mario, ma cosa ti è piaciuto?
15: Il parcheggio. Vedessi il parcheggio.
14: Ogni vacanza è perfetta se scegli Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozione.
16: Ibrida o elettrica? Cabrio o 3+1? E se fosse Abarth?
17: Siamo alle solite, non sai mai cosa scegliere.
16: No, questa volta non ho dubbi. Da Rosati Auto vado sul sicuro. Una Fiat 500, non posso sbagliare.
17: Eh sì, gamma 500 e tua, tasso zero e anticipo zero da 149 euro al mese. Rosati Auto ti attende in via Salaria 665, via Tiburtina 1143, piazzale Caduti della Montagnola 25.
16: Oggi super novità, Rosati Rent, il tuo noleggio. Vieni a scoprirlo. Gruppo Rosati.
18: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
19: Scegli Big. Vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
20: Think big, become big.
21: Oh my car!
22: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino concessionaria Volkswagen. Nuovo

0: al mese zero anticipo.
1: E promo nuovo, conti Cross Trend a 21.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
2: Le 19.59 dell'ora delle offerte di Romana Auto.
3: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
4: Perfetto.
3: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
4: Perfetto perché da Romana Auto ce le abbiamo tutte.
3: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
4: Allora sei nel posto giusto.
5: Da Romana Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
6: Solo le migliori in FM.
7: Streaming, DAB e sul canale 91 del digitale terrestre.
8: Globo TV.
2: Scoccate proprio adesso le 8 di sera. Io sono Tommaso, insieme fino alle 23 anche oggi, in questo martedì 22.

incredibile che ci siano in giro ancora storie di questo genere, anche perché a Pordenone una madre avrebbe chiesto di cancellare due note date al figlio, e dopo il rifiuto da parte del preside, praticamente il preside è stato minacciato telefonicamente da uno sconosciuto con la promessa di riempirgli la testa di proiettili. Ovviamente lui si è mangiato la foglia e ha capito che di mezzo c'era la madre di questo alunno, tant'è che ora la vicenda è finita in tribunale. Io non so adesso i vostri genitori come si comportavano di fronte a note disciplinari o comunque ai casini che uno è portato a creare a scuola, soprattutto in adolescenza o comunque quando si entra alle superiori. Oddio, c'è anche chi le ha create alle medie, però vabbè, là soprassediamo, dai. 393 777 7172. Allora, mia madre per esempio odiava le note, perché poi dovevi portarle il giorno dopo firmate, ti veniva messa addirittura sul diario. Non so se si è persa questa usanza, magari ne parliamo. Allora, i vostri genitori come si comportavano di fronte alle note, magari voi come vi comportate adesso di fronte alle note disciplinari. 393 777 7172. C'è la nuova di Miley Cyrus.

0: James Poole, artista che è molto legato all'Italia, ha fatto veramente tantissime cose nell'ultimo periodo e soprattutto ha avuto una delle sue prime date internazionali proprio qua da noi. Oltre a ricordarmi che lo spritz è una delle bevande più buone in assoluto, vabbè, comunque stiamo parlando di note anche perché quello che è successo a Pordenone è finito in tribunale, minacce al preside per togliere due note al figlio, cioè aveva addirittura adescato un sicario. Di che cosa stiamo parlando qua, follia?
1: Ma per le note era facile, praticamente mettevo la nota sotto, suo figlio si è comportato molto bene, è stato bravo, bravissimo, quello, mia madre firmava sotto, poi levavo il foglio sopra e avevo la nota praticamente firmata. E poi mi sono imparato con gli anni a copiare la firma di mia madre, che purtroppo l'anno scorso insomma è andata in cielo, vabbè. Comunque ci siamo divertiti tanto. Ciao a tutti.
0: Ma solo a me la voce di questo ascoltatore ricorda vagamente nonna.
1: Ma per le note era facile, praticamente.
2: Wait for me, I'll be back. Quando si tratta di piante ho il pollice verde, ma per risparmiare il mio pollice proprio non funziona.
3: Ma vieni alla Coop! Fino al 27 settembre con 15 euro di buona spesa ricevi un buono da 5 euro da usare la settimana prossima su una spesa minima di 30 euro. Promozione valida in tutte le Coop ed Ipercoop di Roma e del Lazio.
4: Stanno arrivando le offerte irripetibili Auto Import Select.
5: Usato Days.
4: 150 auto a prezzo speciale. Disponibili chilometri zero. Garanzia Auto Import.
5: Prezzi speciali e occasioni irripetibili.
4: SUV, City Car, berline, anche ibride e GPL.
5: Scegli tu se con i nostri finanziamenti speciali o contanti. E solo questo fine settimana il passaggio di proprietà è omaggio.
4: Anche domenica dalle concessionarie Auto Import Select. A Roma dal 1957.
5: Sì, nella sede centrale Auto Import di via Salaria 729.
6: Ave Cetus. Ogni casa ha una storia. La tua merita di essere speciale. Da Cetus trovi materiali, design e persone che sanno ascoltarti per creare ambienti che parlano di te, dei tuoi sogni, della tua vita. Ti aspettiamo a Roma in via dei Ruderi di Torrenova 33 per trasformare insieme il tuo progetto in realtà. Cetus. Emozione. Stile. Casa. Info allo 06 20071 o su cetus.it.
7: Ave Cetus.
8: L'estate finisce e settembre è il momento giusto per ripartire da te. Even Sporting Club. 7 sedi a Roma con sala pesi, corsi, piscina, spa e personal training. È partita la nuova stagione. Scopri la promozione su evensportingclub.it. Even. Roma. Si allena qui.
9: Roma accende i motori. Sta arrivando la decima edizione di Eternal City Moto Show. Da venerdì 25 a domenica 27 settembre. L'evento della capitale più atteso dagli appassionati di moto, con i demo ride dei nuovi modelli e centinaia di stand. Dal 25 al 27 settembre nella nuova location del gasometro. Biglietti disponibili online.
10: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il carovita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
11: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 17 al 30 settembre approfitta delle tante offerte imperdibili. Pecorino romano DOP a 1,09 euro letto.
12: Todis, buongiorno convenienza!
13: A settembre Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. TAN 399 TAI 514, anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni in sede, scoprilo nei nostri showroom anche domenica 20 e 27.
14: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori, concessionaria Autekip e Carlovers Roma.
15: Il sicario è un altro di quei bellissimi lavori di una volta che sta andando perduto. Nessuno vuole più fare il sicario.
0: Eh certo, perché adesso vogliono fare tutti quanti l'influencer.

0: Sanguini tattici nucleari, rubami la notte dal 2023 su Radio Globo. Radio Globo. Allora, andiamo ad ascoltare che hanno detto questa mattina nel Morning Show.
1: Giampiero, ciao, buongiorno.
2: Buongiorno a voi, come state?
1: Bene, bene, Giampiero.
2: Trovassi una busta piena di soldi sarei meglio, insomma.
1: Flaminia sta a pezzi perché ha perso 10 euro in una botola adesso qua per fare la scenetta. Quindi
3: 20.
1: È una donna finita. 20. Una donna finita. Senti, allora, dici un po' che cosa ti è successo, velocemente, vai.
2: Allora, mi devo impegnare a creare pochi riferimenti come nomi e paesi, comunque ci proverò. Allora, circa 20 anni fa vado al paese a trovare mia suocera.
1: Che paese?
2: Mi permettere... grazie. Monte dei Pacchi di Siena, okay, sono andato a quel paese là.
1: Okay.
2: Comunque, devo dire che lei mi è sempre stata sulle scatole, però non è mai stata corrisposta.
1: Tua suocera?
2: Ma sempre voluto bene. Vabbè, comunque lei fa un lavoro dove facilmente guadagna tanti soldi in contanti ed è molto distratta. Vado prima di andare da lei, mi faccio una passeggiata in paese e una busta attira la mia attenzione, busta lettera.
1: Okay.
2: L'apro, c'erano circa 20.000 euro dentro in contanti. Porco due, allora faccio, ma pensa a sto poraccio, dai, questo qua magari è un dentista che fa fine, arriva a fine mese, queste cose qua.
1: Dentista, ma proprio fatica ad arrivare a fine mese, guarda.
2: È un muratore, volevo dire, scusa, ho sbagliato. E decido di andare ai carabinieri. Mentre vado ai carabinieri, incontro i miei soci. Lasciami perdere, Giampiero. Non mi devono. Ho perso una busta con dei contanti. Non riesco a trovarla. Sto camminando per tutto il paese. E beh, i carabinieri qua la busta non l'hanno mai vista.
1: Dai, no, aspetta, stai dicendo che.
4: Cioè, gli hai detto li ho trovati io?
5: No, sei tenuti e basta.
1: Sei il mio eroe. No, vabbè, non ci credo. 393-777-7172. Ora, lì fuori, lo so che c'è qualcuno che ha trovato una bella somma di denaro a terra e ha detto, ma chi me lo fa fare di andarli a portare i carabinieri? Ma me li tengo, ma di cavolo. Soprattutto se poi non sono dentro un portafoglio. Quindi 393-777-7172. Quando lavoravo al cinema, ho trovato la bellezza di 120 euro a terra. Oh, raga, li ho intascati.

0: tutto l'argomento di questa mattina del morning show, soldi trovati. C'è chi ha trovato quasi 20.000 euro a terra. E là, mamma mia, beati voi.
1: Pensa che io invece anni fa sono venuto a Radio Globo alla vecchia sede a Via Papa per ritirare un premio. Avevo nel portafoglio circa 2.000 euro per andare a comprare due iPhone XS, quindi un po' di anni fa. E niente, ho perso il portafoglio, quindi sicuramente qualcuno si è felicitato di questa cosa.
0: Allora, secondo me era in onda o Massimo Vari o Gabri Venus, e non lo so, mi devi dire chi era in onda in quel preciso istante quando sei andato a ritirare il premio, poi ti potrei dire, no? Non so nulla, però non lo so, qualcosa c'ho sto sentore.
2: Radio Globo Meteo.
3: Grande impero, il pane come quello di una volta. Lievitazione naturale, solo di pasta madre, farine 100% italiane. Tempo, cura, esperienza. Semplicemente pane. Grande impero, siamo di un'altra pasta.
2: Radio Globo Meteo.
4: Un saluto agli amici di Radio Globo da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo.
5: Su tutto il comparto centrale anticiclone ancora presente, poi un probabile peggioramento nel corso della seconda parte della settimana. Fino ad allora l'anticiclone quindi dominerà la scena, ancora con tempo stabile soleggiato e con temperature massime molto vicine alle temperature estive. Da giovedì poi probabile peggioramento da est con un annesso calo termico. E tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
2: Radio Globo. Ascolta
6: in 20 secondi il nuovo podcast di Radio Globo.
2: A 10 anni dal sisma che ha colpito Amatrice e il centro Italia, Giovanni Lucifora riporta alla luce i racconti, le emozioni e le testimonianze dirette di un evento che sconvolse la nazione.
7: Io ho sentito una grossa esplosione.
8: Nel buio ho visto una nube di una bomba atomica, diciamo.
9: Passavi e c'era un morto da una parte, un morto dall'altra.
2: In 20 secondi, il racconto del terremoto che ha distrutto Amatrice e il centro Italia.
6: Disponibile su tutte le piattaforme di streaming e sull'app di Radio Globo.
10: Wait for me, I'll be back.
11: Da Pewex c'è aria di festa! Festeggia l'anniversario Gross, gruppo romano supermercati, con prezzi speciali fino al 22 settembre. Tonno in olio d'oliva Asdomar, 12 lattine per 70 grammi, a 8,99 euro. E pasta de cecco limited edition, 500 grammi, a soli 69 centesimi. Pewex, l'entusiasmo di servirvi!
12: A settembre scegli di star bene. Allenati a Juvenia Giustiniana. Sala pesi, corsi fitness e tutto il meglio per il tuo allenamento. E per bambini e ragazzi, corsi di ginnastica artistica, ritmica e arti marziali. Cosa aspetti? Vivi lo sport alla Juvenia Giustiniana in via Lonato 62, zona Prima Porta. Richiedi ora la tua prova gratuita su juveniagiustiniana.it.
0: L'ascoltatore di prima, quello che ha perso soldi nella nostra sede, dice che in onda c'era Lucifora. Adesso si spiegano tante cose. Adesso...

0: messaggio vocale al 393-777-7172. Radio
1: Globo. Stavo a Monte Mario perché abitavo là. Mi chiama mia madre che stava in via nazionale. Mi fa: ma sai che ho trovato un borsello? Non c'è stato niente, sono solo soldi. C'erano tipo $800 dentro. Ti ho fatto: ma aspettami un attimo, eh. Da Monte Mario con lo scooter ci ho messo tipo 3 minuti. Ehi. Più sto borsello, dica: ma ci penso io, te preoccupa. Più sti $800 di cambio. E insomma, mi hanno dato tipo 6,8 e mezzo, quasi 700 euro. Non so, sono sordi, ragazzi, sono sordi.
2: Ma non ci devi assolutamente sputare sopra. Va benissimo, va bene lo stesso. 393-777-7172. Abbiamo aperto praticamente un argomento, abbiamo riaperto l'argomento di questa mattina, ne ha parlato il Morning Show, visto che c'era questo ascoltatore che raccontava di aver trovato una busta piena di soldi, 20.000 euro, dollari per esempio. Non mi è mai capitato di trovarli a terra, anche perché da buon collezionista poi avrei iniziato dollari e poi tutte le altre monete.

0: Estate 2024, Tony F, Gaia, Sess e Samba su Radio Globo. Allora 20:56, stiamo parlando di soldi ritrovati in giro per strada.
1: Lavoravo sull'autostrada, facciamo il verde, parliamo degli anni 98-99. Molte volte raccogliamo pure l'immondizia, no? E tante volte troviamo portafogli di qua, di là. Qualcuno ha trovato pure bei soldini, qualche catenina d'oro per gli incidenti, no? E io una volta ho trovato 100 dollari, ma da cambiarli non erano farsi. Che sola, oh. Poi un altro amico mio ha trovato un'altra borsa tipo del dottore con 27 milioni di lire. 27 milioni di lire. Si è licenziato.
0: E vabbè, ma neanche a far così. Cioè, trovi 27 milioni di lire, ma poi prima o poi finiscono quei soldi.
2: Wait for me, I'll be back. Quando si tratta di piante, ho il pollice verde. Ma per risparmiare, il mio pollice proprio non funziona.
3: Ma vieni alla Coop! Fino al 27 settembre, con 15 euro di buona spesa, ricevi un buono da 5 euro da usare la settimana prossima su una spesa minima di 30 euro. Promozione valida in tutte le Coop ed Ipercoop di Roma e del Lazio.
4: 50 e 50 50 e 50.
5: Ci risiamo. Un altro modo intelligente per cambiare gli infissi?
4: Con Allart paghi solo il 50%. L'altro 50 lo dilazioni nel tempo con il vantaggio della detrazione fiscale.
6: Allart è in via Tiburtina 255 a Roma o su allartcenter.it.
7: Allart, al centro della tua casa.
8: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
9: A volte invece i sogni si avverano. Sono a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno. E tu a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo. Info su Nissan.it. Ti aspettiamo da Nissan Mirauto. Scopri di più su mirauto.eu.
10: DEM Supermercati festeggia il suo anniversario con una pioggia di offerte. Dall'11 al 22 settembre, passata di pomodoro Mutti, 700 grammi, 89 centesimi. Torna il cashback del 15% di sconto sui materiali scolastici fino al 30 settembre. Passa a trovarci. DEM, ogni giorno il meglio.
11: Compri ancora acqua in bottiglia? Dimentica quel fardello pesante. Installa un erogatore acqua.

0: 814 1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologia all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
2: Ricami, stampe, personalizzazioni dal ricamatore dal 2022. Abbigliamento promozionale da lavoro, sportivo e gadget su misura anche in conto terzi per le agenzie. Chiamaci allo 06 667 32813. Visita dalricamatore.com o vieni nel nostro showroom in via Carlo Casini 107, Roma.
3: Sono le 20:59 dell'ora delle offerte di Roman Auto.
4: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
5: Perfetto.
4: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
5: Perfetto, perché da Roman Auto ce le abbiamo tutte.
4: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
5: Allora sei nel posto giusto.
1: Da Roman Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
6: Solo le migliori in FM. Streaming, DAB
7: e sul canale 91 del digitale terrestre.
8: Globo TV.
9: Ciao Radio Globo.
3: Ma ciao! Cosa fai? Sveglia a quest'ora?

proprio qua sulla radio che suona solo le migliori Radio Globo. Radio Globo. Ma sapete che sempre più romani scelgono di comprare casa fuori dalla capitale. Infatti dal 2019 fino al 2025 gli acquisti a Roma sono passati dall'80,4% al 55,7%. Sono di gran lunga aumentati gli acquisti in provincia, come per esempio anche in altre regioni, come nel resto del Lazio, in Abruzzo, per esempio anche a Milano. Tutto quanto è spinto dai prezzi che sono diventati quasi ingestibili, almeno qua a Roma. Però se ci pensi, se io poi acquisto casa fuori Roma, allo stesso tempo se lavoro in città devo per forza usare la macchina per venire a lavorare dentro la città, quindi è come un gatto che si morde la coda, a meno che non fai veramente il pendolare. Come vi siete organizzati voi? Avete comprato casa dentro Roma, fuori Roma? Fate i pendolari? Magari ne parliamo alla Globo WhatsApp. Olivia Dean.

0: sei stanco di fare zapping e non trovare mai nulla di figo da guardare,
1: metti sul canale 91 del digitale terrestre.
0: Siamo in TV.
2: Globo TV.
3: Let's go. Sounds good. Real good.

0: Girl Next Door ci provano con la ragazza della porta accanto. Alle 21.14 sulla radio che suona solo le migliori, Radio Globo, ancora una buona serata, io sono Tommaso. Allora, stiamo parlando di vivere a Roma o vivere fuori, anche perché negli ultimi anni, a partire dal 2019, soprattutto qui a Roma, c'è una vera e propria moria di case acquistate, cioè la percentuale è più o meno meno 30% rispetto al 2018.
1: Chi vive a Roma è una persona triste, non lo sa, io ci ho vissuto un sacco di anni, con i soldi di una casa di Roma mi sono fatto villa e piscina fuori e sono a 20 minuti da Roma, in un altro pianeta proprio.
0: Ecco, vedi, per esempio questo ascoltatore dà conferma alle varie percentuali, no, di cui stavamo parlando prima. C'è qualcuno invece che dice: oh, guarda, io ci ho provato a vivere fuori, mi trovo bene dentro, oppure è uscito fuori dalla città, però vorrebbe tornare invece come stava prima, a vivere proprio dentro Roma.
2: Wait for me, I'll be back.
3: Roma accende i motori. Sta arrivando la decima edizione di Eternal City Moto Show, da venerdì 25 a domenica 27 settembre. L'evento della capitale più atteso dagli appassionati di moto, con i demo ride dei nuovi modelli e centinaia di stand. Dal 25 al 27 settembre nella nuova location del Gasometro. Biglietti disponibili online.
4: Scuola al via? Affidati a Telefoto Guidonia. Divise scolastiche personalizzate, curate nei dettagli, con il logo della tua scuola e realizzate su misura per ogni esigenza. E soprattutto consegna in sole 24 ore. Telefoto, qualità, professionalità e velocità. Ti aspettiamo in Viale Roma 68 a Guidonia.
5: Non guidi lontano ogni giorno, ma guidi ogni giorno. Ecco perché nasce la gamma Dacia Hybrid, per semplificare i tuoi spostamenti quotidiani. E puoi viaggiare fino a un mese, senza dover fare rifornimento. Solo dall'11 al 30 settembre approfitta dei Duster Hybrid Days. Su Duster Hybrid 155 in pronta consegna hai un bonus di 800 euro sugli optional. Ti aspettiamo.
6: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori, concessionaria Autoequip e Car Lovers Roma.
7: Da quattro generazioni, la famiglia Bezzicchieri porta il mare sulle tavole di Roma. All'Aristo Pescheria Bezzicchieri scegli il pesce dal banco e te lo cucinano espresso. Crudi freschissimi ogni giorno, panini di pesce, in via Gregorio VII e comodo asporto. Ti aspettiamo in via Tuscolana 238-240 e al mercato San Silverio. Pescheria Bezzicchieri.
8: Tutti i giorni dalle 16 alle 19 su Radio Globo è tutto bloccato.
9: Sponsored by Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
10: Scopri KGM da Magi Auto.
9: Tivoli, Corando, Torres, Action e Rexton.
10: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
9: E affronti il traffico con un sorriso.
10: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
9: Assistenza completa e consulenza su misura. Magi Auto, dove l'auto è magia.
11: È passato appena un anno, ma l'hanno già scaricata in tantissimi. Per festeggiare il primo compleanno dell'app Todis, il regalo te lo facciamo noi. Dal 17 al 30 settembre, se fai almeno 30 euro di spesa, ricevi un coupon che ti dà diritto al 10% di sconto su tutti i prodotti Todis, offerte incluse. Accedi o scarica subito l'app Todis e vai alla sezione I tuoi coupon. Maggiori informazioni in app e su todis.it. Todis, buongiorno convenienza.
12: Tutta la Roma minuto per minuto. Ecco il quarto volume de L'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Dammi solo un minuto. Tutti i gol dal primo al novantesimo più recupero. Ordinalo ora su iosonoromanista.it e scopri i marcatori della nostra storia dentro il tabellino di una partita iniziata nel 1927.
0: 21:18, questa è la radio che suona solo le migliori. C'è anche The Bausa, questi tre artisti.

Is Maroon 5 dal 2019 su Radio Globo. Radio Globo. Allora, vi ricordate, visto che stiamo parlando di trasferirsi fuori dentro Roma, la villa che è stata resa celebre da Willy il principe di Bel Air? Dai, su. Allora, praticamente quell'immobile, che è in vendita a Los Angeles da diversi anni, potete acquistarlo a soli 22,95 milioni di dollari. C'è stato però un taglio del prezzo, più o meno del 30%, perché l'immobile è degli anni 30 e poi deve essere completamente ristrutturato. Beh, vuoi mettere una villa come quella, rimetterla veramente in piedi, ristrutturarla, quanto ti può costare? Però ci sono quelle case, quegli ambienti che sono poi stati resi famosi dalle serie televisive, come per esempio la casa di Walter White. Cioè, chi vive lì adesso vive con il terrore che qualcuno vada lì e lanci la pizza sul tetto. Ecco, c'è una casa che vorreste abitare di una serie televisiva? Immaginate per esempio la casa di Rick e Morty, solamente per entrare nel garage di Rick. Mamma mia, ma nonno Rick, sarebbe un sogno. Samurai J, Vito Salamanca. Dammi.

0: vivere.
1: Ma tu maiore vive nella casa di mamma, ho perso l'aereo. L'unica cosa è che ho paura che il ragazzino ci ha lasciato le trappole. Non sarebbe comoda come cosa.
0: Ma guarda, sono passati per un bel po' di anni, la vedo dura. Comunque, case, delle serie televisive o dei cartoni animati da poter vivere nella vita quotidiana.
2: Quanto sarebbe bella la casa dei Simpson. Però vabbè, pure quella di un medico in famiglia non sarebbe male, ci vivrei volentieri.
0: Allora, se vai a Cinecittà è rimasta solo la struttura fuori, e poi la cosa bella quando vai a vedere la casa di un medico in famiglia a Cinecittà, che è proprio in scala, è piccolina, sembra quella dello Hobbit.
3: The Morning Show Radio Globo.
4: Oilà, ciao a tutti ragazzi da Massimo Vari. Anche questa mattina nel Morning Show di Radio Globo ci sono stati grandi scoop. Ecco, il problema è che quando parli di scoop è inevitabile, arriva lui, il nostro Corona, che ci ha tenuto a darci delle notizie, secondo lui, in anteprima. Giudicate voi. Reload.
5: Eccolo qua. Buongiorno precari, sono Corona, lo scoop virus.
6: Eccolo.
5: Questa volta non è uno scoop, no, perché lo sapete già,
6: sì.
5: Ma voglio dare a Cesare quel che è di Cesare.
6: Andiamo, vai.
7: Sì, sentiamo.
5: Anche se a me piace di più dare a Fabrizio quel che è di Trezeguet.
6: Sì,
5: e per farlo vi rendo un merito, ho deciso di candidarmi per voi.
6: Vai, vai.
5: Ascoltando le vostre lamentele da plebei indigenti.
6: Mamma mia, però.
5: Massimo che non paga il bollo dal 2016.
6: È vero.
5: Gabri che ruba bottiglie di vino a casa degli amici. Flaminia che non si trucca perché spende tutto per i libri del figlio. E quello nuovo Sazende che è stato fotografato nei pressi di Via dei Giubbonari, intento a vendere gadgets di Radio Globo di cui si è indebitamente appropriato. Servizio fotografico realizzato da me, poi non pubblicato in quanto acquistato da lui stesso. E adesso è povero anche lui.
6: È povero, sì.
5: Tutti a dire che non sono eleggibile per via della condanna definitiva.
6: Sì, sì, è vero.
5: Stolti. È proprio ciò che mi rende un candidato perfetto. Tra i punti salienti del mio programma,
6: sì,
5: basta con lo stereotipo italiano di pizza, mafia e spaghetti.
6: Bravo.
5: Mettiamoci anche estorsione. La sanità in questo paese non funziona.
6: No.
5: E il fatto che io sia libero di sparare minchiate ogni giorno lo dimostra.
6: Sì, è vero.
5: Io sono il nuovo Silvio Berlusconi. Legalizziamo la prostituzione.
6: Bene.
5: Non c'è un nesso tra le ultime due frasi.
6: No, no.
5: L'accostamento è puramente casuale. Lui non si è mai posto il problema di legalizzarla. Ora devo andare. Sono già pieno di impegni istituzionali.
6: Ma davvero?
5: Alle 10 devo incontrare un impiegato dell'anagrafe che vuole acquistare un servizio fotografico.
6: Ma dai, un impiegato.
5: Siete curiosi, vero?
6: Sì.
5: Vi do uno scoop. Sono gli scatti che ritraggono la sua faccia mentre registra i nomi dei figli di La Russa. Addio disagiati.
3: The Morning Show. Tutte le mattine dalle 6 alle 10 su Radio Globo. Wait for me, I'll be back. Con Radio Globo vinci il concerto di Raff. Scopri come su radioglobo.it.
8: Sei sopravvissuto alle vacanze estive. La tua auto invece no. Per fortuna, da Leonori c'è lo speciale mai usato. Solo per 14 giorni, 800 auto usate, chilometri zero e aziendali, con garanzia fino a 7 anni e fino a 5.000 euro di extra sconto. E con Leonori mai usato, puoi provare la tua auto davvero. La acquisti, la guidi e poi decidi se tenerla o restituirla. Ti aspettiamo anche domenica fino al 30 settembre in sede e su maiusato.it.
9: A settembre parti con 4S macchine. Lava pavimenti o spazzatrice ferma? Ci pensiamo noi. Assistenza tecnica specializzata su ogni marca. Noleggio e vendita di macchine professionali per la pulizia. 4S macchine. La soluzione giusta quando serve. Richiedi subito una consulenza gratuita nella tua azienda su 4smacchine.it.
10: Accendi Swift Hybrid, muoviti con stile e con tutta la sicurezza attiva di serie. Alza il volume delle emozioni e con il vero ibrido Suzuki, anche 4x4 All Grip. Non fermarti mai.
11: Suzuki Swift Hybrid, il rimedio di ogni carattere, anche per neopatentati. Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi, fino a 10 anni di garanzia.
12: Da Giapponese Motori, concessionaria Suzuki del gruppo Apolloni Ghetti. Info su gruppoapolloniGhetti.com.
13: Back to you, back to W. È il momento di rimetterti al centro. Dal 1996, gli Sport and Fitness Club W sono il punto di riferimento per chi cerca salute, energia e professionalità al prezzo giusto. Vieni a trovarci e scopri la super promozione di questo mese. Con W riparti alla grande. Info e indirizzi su w.com.
7: Ehi, hey, intelligenza artificiale, un'auto può risalire una strada sterrata, fangosa, sotto la pioggia, senza scivolare?
14: Elaborazione della richiesta in corso. No, non può.
7: Strano, l'ho appena fatto con la mia nuova Jeep Avenger.
15: Nuova Jeep Avenger, incredibilmente reale. Con nuovo design, nuovi fari LED Matrix e interni rinnovati. A settembre, tua da 21.900 euro con interessi zero. TAN 0 TAG 333, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it, anche sabato e domenica.
16: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori.

Dalle 21.57 sulla radio, che suona solo le migliori, Radio Globo, 22 di settembre. Siamo quasi arrivati alla fine di quest'altra giornata, ce la stiamo per lasciare alle spalle.

0: A settembre Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. TAN 399 TAI 514, anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni in sede, scoprilo nei nostri showroom anche domenica 20 e 27.
1: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori, concessionaria Autoequip e Carlovers Roma.
2: Ottobre inizia da Romix. 4 giorni per vivere tutte le storie che ami e incontrare i loro protagonisti tra anteprime ed eventi imperdibili. La grande animazione giapponese ti aspetta con il maestro Takeshi Koike e Lupin the Third. Romix, dal 1 al 4 ottobre in Fiera Roma.
3: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologie all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
4: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
5: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
6: Think big, become big.
7: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il carovita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
8: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 17 al 30 settembre approfitta delle tante offerte imperdibili. Banane Dole a 1,29 euro al chilo.
9: Todis, buongiorno convenienza.
10: Ricami, stampe, personalizzazioni. Dal ricamatore, dal 2022. Abbigliamento promozionale, da lavoro, sportivo e gadget su misura anche in conto terzi per le agenzie. Chiamaci allo 06 667 32813. Visita dalricamatore.com o vieni nel nostro showroom in via Carlo Casini 107, Roma.
11: Ehi, intelligenza artificiale, un'auto può risalire una strada sterrata, fangosa, sotto la pioggia, senza scivolare?
12: Elaborazione della richiesta in corso. No, non può.
11: Strano, l'ho appena fatto con la mia nuova Jeep Avenger.
13: Nuova Jeep Avenger, incredibilmente reale, con nuovo design, nuovi fari LED Matrix e interni rinnovati. A settembre, tua da 21.900 euro con interessi zero. TAN 0, TAI 333, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it, anche sabato e domenica.
14: Da Rosati Auto, in via Salaria 665, via Tiburtina, 1143.
15: Sono le 22 ed è l'ora delle offerte di Romana Auto.
16: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
17: Perfetto.
16: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
17: Perfetto, perché da Romana Auto ce le abbiamo tutte.
16: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
17: Allora sei nel posto giusto.
18: Da Romana Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
19: Solo le migliori in FM.
20: Streaming, DAB e sul canale 91 del digitale terrestre.
21: Globo TV.
15: Eccoci qua, arrivati alle 22 ed un minuto di questo

5 su Radio Globo. Radio Globo. Ragazzi, Amanda Lear che fa causa a Miley Cyrus su una canzone sua del 1978, e a quanto pare c'è stata proprio un'interpretazione di questa canzone nel nuovo album di Miley Cyrus che si chiama, l'album, vabbè, è una delle canzoni che stiamo trasmettendo ultimamente, ma la canzone effettiva si chiama Red Light. Ve l'ho messa a paragone, sentite qua, questa è quella di Miley. White horses in the night, my love. Questa invece è Amanda Lear.

andrà a buon fine, anche perché sicuramente ci saranno le vie legali. Un po' come quando, vi ricordate, Albano fece causa a Michael Jackson. Che storia! Angelina Mango, Marco Mengoni, Canto d'amore. Ma poi sembravano uguali queste canzoni. Secondo me sono identiche. Magari

0: quindi preparatevi, perché non vedo l'ora di poter riparlare di questa cosa che in un certo senso mi ha visto anche protagonista, eh?
1: Wait for me, I'll be back. Quando si tratta di piante, ho il pollice verde. Ma per risparmiare, il mio pollice proprio non funziona.
2: Ma vieni alla Coop! Fino al 27 settembre, con 15 euro di buona spesa, ricevi un buono da 5 euro da usare la settimana prossima su una spesa minima di 30 euro. Promozione valida in tutte le Coop ed Ipercoop di Roma e del Lazio.
3: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
4: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno. E tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo. Info su Nissan.it. Ti aspettiamo da Nissan Mirauto. Scopri di più su mirauto.eu.
5: DEM Supermercati festeggia il suo anniversario con una pioggia di offerte. Dall'11 al 22 settembre, birra Peroni 66 centilitri 89 centesimi. Torna il cashback del 15% di sconto sui materiali scolastici fino al 30 settembre. Passa a trovarci. DEM, ogni giorno il meglio.
6: Wake up! Good morning!
7: The Morning Show.
8: Buongiorno!
6: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10.
9: Chiedo il mio appuntamento mattutino.
6: The Morning Show.
10: On Radio Globo.
6: Sponsored by
10: MB Arredamenti.
11: Ho milioni di idee, ma non riesco ad arredare.
12: Libri, zaino e alla cameretta dei ragazzi ci pensa Back to Store di MB Arredamenti. Rinnova i loro spazi con la qualità Moretti Compact. Subito il materasso in omaggio e il finanziamento a tasso zero. Ti aspettiamo al Castel Romano Shopping Village e a Cecchino, in via Nettunense, chilometro 9.
13: Roma accende i motori. Sta arrivando la decima edizione di Eternal City Moto Show. Da venerdì 25 a domenica 27 settembre. L'evento della capitale più atteso dagli appassionati di moto, con i demo ride dei nuovi modelli e centinaia di stand. Dal 25 al 27 settembre nella nuova location del gasometro. Biglietti disponibili online.
14: Ragazzi, volete vedere la gallery delle vacanze?
15: Sì, facci sognare!
14: Questo è l'ingresso del parcheggio e questo è il mio posto, una suite.
15: Ah, e questa è la vista dal finestrino
14: della macchina. Favolosa!
15: Sì, ma poi dove sei andato?
14: Dopo, al mare forse, o in montagna, boh.
16: Una vacanza da ricordare inizia con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
17: Autoimport è la certezza di chi guida a Roma. E oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, ecoincentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
18: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroën e Leap Motor con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio, Peugeot 208 da 14.950 euro in pronta consegna con permuta o rottamazione.
17: Autoimport, a Roma dal 1957. Anche domenica
0: 22:18 sulla radio, che suona solo le migliori. Eccola qua che torna, Moving.

0: Lin Sex dal 2021 su Radio Globo. Globo. E andiamo immediatamente a sentire quello che hanno detto oggi pomeriggio i marketing, tutto bloccato.
1: Sta girando una un'app in realtà che è recente, sì. Bellissima, fighissima, sul come cercare coinquilini. Cioè è un po' tipo un'app come Tinder, perché ha lo stesso principio, tu metti una serie di dati e ti aiuta a ritrovare dei coinquilini con dei criteri, quindi si chiama Mate, l'hanno fatta degli studenti della Bocconi, Mate
2: come amico, insomma.
1: Sì, sì, sì. Ed è molto figa. In realtà sta dando un po' adito anche a sfogarsi sui coinquilini, perché su quest'app poi vengono fuori anche tutta una serie di coinquilini un po' zozzoni di quello che fanno. Ed è fighissimo, perché ad esempio è uscito come alcuni stendano i calzini sopra il piano cottura, che però ti posso dire
3: come i calzini sopra il piano cottura? Cioè sulla cappa?
1: Sì, esatto.
3: Vabbè.
1: Cioè tu puoi denigrare tranquillamente, cioè dire magari alcune persone fanno queste cose qua, quindi non mi piacciono.
2: Ma perché c'è una sorta di recensione, tipo
1: puoi fare anche un po' questa cosa qua, e poi metti i vari criteri, cioè tipo voglio un coinquilino che stia sempre fuori casa, che venga solo per dormire o quant'altro.
3: L'anima del coinquilino.
2: No, però effettivamente a volte è un giudizio, cioè un metro di giudizio, di scelta.
3: Magari uno che viaggia spesso, così lui o sta più spesso in casa
2: o
3: solo,
2: che lavori magari tutto il giorno.
3: I coinquilini non riguardano solo gli studenti universitari, una volta era così, cioè quando andavi all'università ed eri fuori sede avevi dei coinquilini. Adesso anche a 30-40 anni se uno lavora ma non si può permettere una casa da solo, si prende casa insieme.
2: Io quando ho preso casa a Roma era da lavoratore, cioè a 27 anni, e l'ho presa insieme a altre due ragazze. Visto delle mostruosità, ragazzi, che voi umani
3: ci credo. Radio
0: Globo. Mostruosità viste nelle case in convivenza, cioè tra coinquilini. 393 777 7172. Allora, sinceramente ho avuto delle coinquiline e posso dire che effettivamente i coinquilini maschi erano molto più puliti rispetto alle coinquiline. Allora, o forse sarà stata una roba mia, però spesso per esempio si cercano ragazze a cui affittare delle case, ma fidatevi, alle volte sono i maschi quelli più puliti e sistemati rispetto alle ragazze. Le ragazze un disastro, un delirio, uno schifo. Allora, parliamo quindi di disavventure tra coinquilini. 393 777 7172. Charlie XCX, mi sono impicciato, wink wink su Radio Globo.

0: continui a cambiare canale per noia, noia, solo noia.
1: Fermati sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV, solo le migliori.
0: Anche in televisione.
1: Globo TV.

0: and Star sulla radio, che sono solo le migliori Radio Globo.
1: Hai capito il pavone con due conquiline? Chissà che ha fatto dentro a qua a casa. Dai, pavone!
0: Ma guarda, non vorrei spezzare gli animi così caldi, ma di solito tra coinquilini, cioè, è veramente raro che si riesca a quagliare. Poi, oh, magari là fuori c'è qualcuno che si è sposato con la propria coinquilina.

sconosciuti, così per risparmiare sull'affitto, perché raga, in parole povere, il coinquilino, la coinquilina serve a quello, a risparmiare, ad abbattere le spese, condividerle, condivisione di qualsiasi spazio, mamma mia. Allora io per esempio ho avuto una coinquilina ninfomane e anche cleptomane, quindi potete capire che duplice che persona poteva essere.

0: caso invece è 393-777-7172.
1: Radio Globo Meteo.
2: C'è un pane che nasce dal tempo e guarda al futuro. È germoglio di grande impero. Grani e semi germinati, solo di pasta madre, ricco di fibre, fonte di proteine, più digeribile, naturalmente buono. Crosta fragrante, cuore morbido. Ogni morso è equilibrio. Ogni giorno è benessere. Grande impero germoglio. Siamo di un'altra pasta.
1: Radio Globo Meteo.
3: Un saluto agli amici di Radio Globo da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo.
4: Su tutto il comparto centrale anticiclone ancora presente, poi un probabile peggioramento nel corso della seconda parte della settimana. Fino ad allora l'anticiclone quindi dominerà la scena, ancora con tempo stabile soleggiato e con temperature massime molto vicine alle temperature estive. Da giovedì poi probabile peggioramento da est con un annesso calo termico. E tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
1: Radio Globo.
5: Terremoto, il terremoto! Corri! Corri!
6: Aiutateci!
1: Ascolta in 20 secondi il nuovo podcast di Radio Globo. A 10 anni dal sisma che ha colpito Amatrice e il centro Italia, Giovanni Lucifora riporta alla luce i racconti, le emozioni e le testimonianze dirette di un evento che sconvolse la nazione.
7: Io ho sentito una grossa esplosione.
8: Nel buio ho visto una nube di una bomba atomica, diciamo.
9: Passavi e c'era un morto da una parte, un morto dall'altra.
1: In 20 secondi, il racconto del terremoto che ha distrutto Amatrice e il centro Italia.
10: Disponibile su tutte le piattaforme di streaming e sull'app di Radio Globo.
11: Wait for me, I'll be back.
12: Wow, ma che è successo alla tua casa? Fantastica!
13: Già, ho dato le chiavi a Casa Green Evolution e hanno pensato a tutto loro.
14: Realizza la casa dei tuoi sogni con Casa Green Evolution del gruppo Astrologo. Un professionista dedicato ti assisterà in ogni fase, dalla consulenza alla selezione dei materiali, fino alla gestione fiscale e all'organizzazione completa dei lavori. Contattaci per un sopralluogo e un preventivo gratuito. Casa Green Evolution. Ristrutturiamo. Cambiando le regole.
15: C'è un modo nuovo di vivere lo sport a Roma Nord. Iuvenia, in via Ischia di Castro 152. Sala isotonica cardio, corsi fitness e wellness, studio Pilates Reformer, padel e tanti corsi sportivi per adulti e bambini. Tutto in un unico abbonamento. Dal 23 al 30 settembre partecipa al nostro Open Week. Iuvenia, dove lo sport è vita.
14: Tutta la Roma minuto per minuto. Ecco il quarto volume de L'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Dammi solo un minuto. Tutti i gol dal primo al 90° più recupero. Ordinalo ora su iosonoromanista.it e scopri i marcatori della nostra storia dentro il tabellino di una partita iniziata nel 1927.
0: 22:38. Mamma mia, quest'artista quanto mi piace.

0: altro ci sentiamo domani a partire dalle 19, ovviamente sulla radio che suona solo le migliori, Radio Globo. Io vi auguro una buona notte, tanto domani alle 19 mi ritrovate qua, se mi volete, se mi cercate, ecco qua mi trovate alle 19. Vabbè, ma tanto, ma chi mi cerca a me, dai, tu. Scherzo, a domani, ciao, buonanotte.
1: Wait for me, I'll be back.
2: Vendesi Ciringhito fronte mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
3: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno. E tu a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo. Info su nissan.it.

0: verde 814 1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore acqua smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: Agri Family! Agriturismo per famiglie con menù fisso a 29 euro adulti e menù 15 euro per bambini. Aperto tutti i sabati e le domeniche a pranzo. A pochi chilometri da Roma potrai vivere un'esperienza unica tra natura e buon cibo. Prenota su agri-family.it e scopri tra tutti i nostri servizi anche le postazioni barbecue.
2: Ah, 50 e 50!
3: Ci risiamo! Un altro modo intelligente per cambiare gli infissi?
2: Con Allart paghi solo il 50%. L'altro 50 lo dilazioni nel tempo con il vantaggio della detrazione fiscale.
4: Allart è in via Tiburtina 255 a Roma o su allartcenter.it.
5: Allart, al centro della tua casa.
6: Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di chi fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. Fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco. In più, partecipa al superconcorso Deco. Vinci 20 Fiat 500 e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
7: E questo è il soggiorno?
8: La casa è molto bella, ma le porte e gli infissi?
7: Beh, a quelli ci pensa Fratelli Pasqualini. Hanno l'extra sconto 10% sul legno e legno alluminio di loro produzione. Tasso zero e zanzariere in omaggio.
8: E il PVC?
7: È firmato da Piva Group S.P.A.
9: Fratelli Pasqualini. Qualità, cortesia e 40 anni di Made in Italy. Infissipasqualini.com.
10: Ibrida o elettrica, cabrio o 3+1. E se fosse Abarth?
11: Siamo alle solite, non sai mai cosa scegliere.
10: Eh no, questa volta non ho dubbi. Da Rosati Auto vado sul sicuro. Una Fiat 500, non posso sbagliare.
11: Eh sì, gamma 500 e tua, tasso zero e anticipo zero da 149 euro al mese. Rosati Auto ti attende in via Salaria 665, via Tiburtina 1143, piazzale Caduti della Montagnola 25.
10: Oggi super novità, Rosati Rent, il tuo noleggio. Vieni a scoprirlo. Gruppo Rosati.it.

0: Ecco cosa ti sei perso in
1: tutto bloccato.
2: Però come ve lo devo leggere? Come una dei parioli?
3: Detto col dialetto, con la cadenza pariolina.
4: Ah, parioli.
2: Pariola. Attenzione, pariola.
4: Aspetta, no, metto una cosa di più elegante.
2: Parioli elegante.
3: Vai.
2: Allora, dispositivo dell'articolo 624 codice penale: chiunque si impossessa della cosa mobile altrui sottraendola a chi la detiene al fine di trarne profitto per sé o per altri è punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni e con la multa da euro 154 a euro 516. Ti posso dire, comunque è pochissimo.
3: C'è anche la manina così.
4: Perché non vedete la mano, ragazzi?
2: Allora, a breve. Agli effetti della legge penale si considera cosa mobile anche l'energia elettrica e ogni altra energia che abbia un valore economico. CC81. Ah, scusate, quello era un'altra cosa che non ho capito.
4: Sì.
2: Comunque il delitto è punibile a querela della persona offesa.
4: Sì.
2: Si procede tuttavia.
5: È proprio coatta come tutti noi. È grande.
6: Prima valle te sparano, altro che avvocato.
7: San Basilio l'hanno già chiesto, chiedo per amico.
8: Ti prego, facci Monteverde.
9: Ma quant'è bella la predella, quant'è bella la predella.
10: L'avvocato è un mito, mo me faccio arrestare così mi difende.
4: Oh. ma dopo, amico mio, te spolpa.
3: Mica pro bono, eh.
1: Tutto bloccato.
0: Dal lunedì al venerdì.
1: Dalle 16 alle 19.
0: Solo su
1: Radio Globo. Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno.
11: Aiutare!
1: I migliori live.
0: I migliori artisti sulla scena.
1: Per delle notti da vivere da protagonista. Ascolta Radio Globo tutti i giorni.
0: E quando senti questo suono,
1: chiama per primo lo 06 892 8996.
0: Dimostra di essere un vero fan. Indovina i titoli delle canzoni.
1: E vinci 2 biglietti per il concerto di
0: Raff.
1: Questa è la radio che ti regala solo i migliori premi.
12: Radio Globo. Wait for me, I'll be back. È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
13: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
14: Think Big, become Big.
15: BEM Supermercati festeggia il suo anniversario con una pioggia di offerte. Dall'11 al 22 settembre, tonno a sdomare all'olio di oliva 12 per 70 grammi, 8,99 euro. Torna il cashback del 15% di sconto sui materiali scolastici fino al 30 settembre. Passa a trovarci. BEM, ogni giorno il meglio.
16: Parte la super rottamazione Opel. A settembre con la super rottamazione Opel corsa è tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 7,99, TAIG 11,81. Rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Solo fino al 30 settembre. Riparti con Opel corsa da 13.450 euro.
17: Auto Import a Roma dal 1957. Anche domenica nella sede centrale di Via Salaria.

0: Radio Globo e Leonori vinci i migliori eventi live.
1: Turn it up.
0: Ascoltaci tutti i giorni e preparati a chiamare lo 06 89 28 996. Il prossimo evento potrebbe essere tuo. Vivi le emozioni dei grandi eventi live grazie a Leonori e Radio Globo.
2: Wait for me, I'll be back.
3: Stai organizzando un compleanno, una festa a tema, un evento aziendale o un family day? Affidati a Tutto in una Festa. Professionalità, creatività e divertimento garantito. E se dici Radio Globo, ricevi un omaggio speciale per la tua festa. Tuttoinunafesta.it. Tutto in una festa. Il divertimento comincia da qui.
4: Tutta la Roma minuto per minuto. Ecco il quarto volume de L'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Dammi solo un minuto. Tutti i gol dal primo al novantesimo più recupero. Ordinalo ora su iosonoromanista.it e scopri i marcatori della nostra storia dentro il tabellino di una partita iniziata nel 1927.

Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Tony. I'll be back.
1: Quando si tratta di piante, ho il pollice verde. Ma per risparmiare, il mio pollice proprio non funziona.
2: Ma vieni alla Coop! Fino al 27 settembre, con 15 euro di buona spesa, ricevi un buono da 5 euro da usare la settimana prossima su una spesa minima di 30 euro. Promozione valida in tutte le Coop ed Ipercoop di Roma e del Lazio.
3: Da quattro generazioni, la famiglia Bezzicchieri porta il mare sulle tavole di Roma. All'Aristo Pescheria Bezzicchieri scegli il pesce dal banco e te lo cucinano espresso. Crudi freschissimi ogni giorno, panini di pesce, in via Gregorio VII e comodo asporto. Ti aspettiamo in via Tuscolana 238-240 e al mercato San Silverio. Pescheria Bezzicchieri.
4: E questo è il soggiorno?
5: La casa è molto bella, ma le porte e gli infissi?
4: Beh, a quelli ci pensa Fratelli Pasqualini. Hanno l'extra sconto 10% sul legno e legno alluminio di loro produzione. Tasso zero e zanzariere in omaggio.
5: E il PVC?
4: È firmato da Piva Group S.P.A.
6: Fratelli Pasqualini. Qualità, cortesia e 40 anni di Made in Italy. Infissipasqualini.com.
7: Ehi, intelligenza artificiale, un'auto può risalire una strada sterrata, fangosa, sotto la pioggia, senza scivolare?
8: Elaborazione della richiesta in corso. No, non può.
7: Strano, l'ho appena fatto con la mia nuova Jeep Avenger.
9: Nuova Jeep Avenger, incredibilmente reale. Con nuovo design, nuovi fari LED Matrix e interni rinnovati. A settembre, tua da 21.900 euro con interessi zero. TAN 0 TAG 333, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it, anche sabato e domenica.
10: Tarzati Auto, in piazzale Caduti della Montagnola 25.
11: Wake up! Good morning, the morning show.
12: Buongiorno!
11: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10.
13: Chiedo il mio appuntamento mattutino.
11: The morning show.
14: On Radio Globo.
11: Sponsored by
14: MB Arredamenti.
15: Ho milioni di idee, ma non riesco ad arredare.
16: È tempo di Back to Store da MB Arredamenti. Acquista una cucina completa Lube o Creo. Per te, tavolo ingresso con 4 sedie in omaggio. Oltre a promozioni su top ed elettrodomestici con pagamenti a interessi zero. MB Arredamenti ti aspetta al Castello Romano Shopping Village e a Cecchina, in via Nettunense, chilometro 9.
17: Ah, 50 e 50, 50 e 50!
18: Ci risiamo! Un altro modo intelligente per cambiare gli infissi?
17: Con Allart paghi solo il 50%, l'altro 50 lo dilazioni nel tempo con il vantaggio della detrazione fiscale!
19: Allart è in via Tiburtina 255 a Roma o su allartcenter.it.
20: Allart, al centro della tua casa.
21: Ricami, stampe, personalizzazioni dal ricamatore dal 2022. Abbigliamento promozionale da lavoro, sportivo e gadget su misura anche in conto terzi per le agenzie. Chiamaci allo 06 667 32 813. Visita dalricamatore.com o vieni nel nostro showroom in via Carlo Casini 107, Roma.

crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato!

0: continui a cambiare canale per noia, noia, solo noia.
1: Fermati sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV, solo le migliori.
0: Anche in televisione.
1: Globo TV.

crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.

0: cosa ti sei perso in
1: tutto bloccato.
2: L'anno scorso una figuraccia ho fatto lì al ristorante a Trastevere.
3: Con quello
2: che addirittura mi fa a pranzo, no? Stavamo a Luna, ho preso il tavolo. Io ero lì a Luna meno 10. E sta là dopo mi fa: oh, ma sei sicuro? Secondo me t'ha accannato.
3: Mezz'ora.
2: Più o meno.
3: Mezz'ora.
2: Sì, che poi dopo mi hai confessato, ti eri fermata a fare una birra con l'amica tua.
3: Sì.
2: Ho capito! Ma c'è pranzo con me! Ma non perché io sia nessuno, per carità di Dio!
3: Ma no, ma la vita è così!
2: Non potevo non passare a salutarsi, ma perché sai, era qui a Roma e ce ne sono passato.
3: Ma
2: dimmelo! Basta che me lo dici! Ma se me l'avessi detto, mi sarei fermato lì di vicino, c'è pure la birreria! E capirei, sono mezzo socio per i soldi che gli ho dato in passato.
4: L'attualità è che assegno pure del rispetto dell'altra persona.
2: Bravo!
4: Io perché se mi sbrigo e mi organizzo, tu devi arrivare tardi. Io posso capire una volta, al contrattempo ce l'hanno tutti. Però purtroppo quando c'è sta sto WhatsApp, uno dice: oh, sto per strada, ancora starci a prepararsi.
5: Per esempio, io questa da puntualità è una cosa che non capisco. Cioè, poi fa tardi una volta, ma dopo lo sai che te ci vuole più tempo, te svegli prima, fai prima qualcosa prima, che ne so. No, arrivi sempre in ritardo, non ci riesci. Ma che vuol dire ci riesci?
6: Quello vuol dire che stai col silke pill.
7: Arrivare tardi agli appuntamenti di lavoro o di amicizia è solo una grande mancanza di rispetto, punto. Io ho chiuso un sacco di amicizie per i loro ritardi non giustificati.
8: A Roberta, mo capimo perché trovi in uomo, ma se li fai aspettare così tanto, ma è normale che poi te pisciano.
1: Tutto bloccato.
0: Dal lunedì al venerdì.
1: Dalle 16 alle 19.
0: Solo su Radio Globo.

0: be back.
1: Lo sport? Adesso è il momento di viverlo davvero. Dove? Al nuovo Tuscolo Sporting Club ad Arco di Travertino. 11 campi da tennis, 8 da padel, 2 da pickleball, 4 sale fitness, 2 sale pesi e uno studio Pilates Reformer. Tutto in un unico abbonamento. Nuovo Tuscolo Sporting Club. Vivi lo sport!

0: ecco cosa ti sei perso questa mattina del Morning Show. Radio
1: Globo. Viaggio organizzato Capo Verde, quindi no dietro l'angolo, con l'agenzia di viaggi. Sono arrivati al villaggio e le valigie io sono arrivate dopo 6 giorni. Loro hanno speso 300 euro dei vestiti che a oggi ancora gli devono ridare. Follia.
2: Lavatrice. Sotto c'era una lavatrice.
3: Ma con un gatto dentro.
4: No, a parte quello, perché sentivo sbattere, è vero. Sapete quando fai la lavatrice dentro c'è qualcosa con il metallico, no? I bottoni, qualcosa così. No, ma io all'inizio, oggi sono strano io, ragazzi. Sulla canzone di Salda Vinci ci ho sentito un messaggio subliminale. Adesso, all'inizio di questo messaggio qua, ci ho sentito un'altra cosa.
3: Che c'hai sentito?
4: Tant'è vero che subito dopo ho detto: mazza, che gli hanno dato da mangiare. Senti che dice?
1: Viaggio organizzato, Capo Verde.
4: Capo Verde, io ho sentito.
0: The Morning Show. Tutte le mattine dalle 6 alle 10 su Radio Globo.
5: Wait for me, I'll be back. Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Vacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Vacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
6: Hai un centro sportivo, un'azienda o uno spazio verde da gestire? Affidati a 4S Servizi, pulizia professionale di centri sportivi, manutenzione del verde per aziende e privati e servizi di disinfestazione. Richiedi una consulenza gratuita. 4SServizi.it. Ci prendiamo cura dei tuoi spazi.

0: oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Morning Show Live. Quello che ascolti in radio.
2: Ora lo vedi in TV.
1: Canale 91 del digitale terrestre.

0: Autunno è gite fuori porta, fughe relax, sagre e manifestazioni. E su cashglobo.it le trovi tutte a prezzo scontato, anzi di più. Dal 24 al 27 settembre inserisci il codice AUTUNNO26 al momento del checkout e ottieni subito un extra sconto del 10% su tutte le offerte. Tu goditi l'autunno, al risparmio ci pensa Cash Globo. Ma ricorda, il codice AUTUNNO26 vale solo fino al 27 settembre.
1: Back to you, back to W. È il momento di rimetterti al centro. Dal 1996, gli Sport and Fitness Club W sono il punto di riferimento per chi cerca salute, energia e professionalità al prezzo giusto. Vieni a trovarci e scopri la super promozione di questo mese. Con W riparti alla grande. Info e indirizzi su w.com.